0: Gesù, rivolgendosi a Pietro ad alta voce perché tutti ascoltino quello che sta per dire, a quell'uomo a cui ha dato le chiavi del regno, a quell'uomo su cui ha detto che edificherà la sua chiesa, Gesù dice: vade retro, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Sapete perché sono andato a pescare questo brano per spiegare quello che abbiamo appena ascoltato? Per un motivo molto semplice. Quando noi pensiamo al male, tendiamo a pensare al male in maniera mostruosa. Pensiamo al male come qualcosa che ci spaventa, abbiamo un'idea molto dantesca del male. Ma se il male fosse così riconoscibile, avrebbe già perso, perché è facile indicare il male quando si mostra nella sua mostruosità. Il male che Gesù è venuto a combattere e tutta la sua vita è il grande tentativo di arginare il male, è quella che noi chiamiamo la logica del mondo, pensare come pensa il mondo. Questo è il male che Gesù è venuto a combattere. Allora il problema serio di Pietro e il problema serio di ciascuno di noi è che noi formalmente diciamo cose giuste: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, ma continuiamo a ragionare così come ragiona il mondo. Ecco il cortocircuito. Nella testimonianza cristiana non basta dire cose ortodosse, cose giuste, cose che il catechismo ci insegna. Non basta avere chiaro le informazioni giuste su Dio. Noi siamo cristiani non quando diciamo cose giuste su Dio, ma quando cominciamo a pensare come pensa Dio. Questo ci rende cristiani. E quando una persona comincia a pensare come pensa Dio, inevitabilmente ha contro il mondo, perché il mondo non ragiona come ragiona Dio. Allora voi capite che la testimonianza, il martirio, non è semplicemente arrivare al punto in cui qualcuno ti toglie la vita. Questo è il martirio rosso. Ma è cominciare a vivere la nostra vita controcorrente, contro la corrente del mondo, contro ciò che pensa il mondo. Il mondo ragiona in questo modo, un cristiano non ragiona in quel modo. Allora, è sbagliato, ed è un momento difficile anche nella storia nostra, nella storia di Chiesa, pensare che preservare la fede significa semplicemente preservare delle cose giuste su Dio. Ma quando vediamo la nostra vita non è secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, quando si viene a creare questa nevrosi, è difficile capire che cos'è la testimonianza. Allora, guardiamo con ammirazione quando i martiri danno la loro vita. Costruiamo delle chiese bellissime, lì, in quel posto dove abbiamo conservato la memoria del loro sacrificio, della loro morte cruenta. E quando guardiamo la televisione, vediamo i nostri fratelli e sorelle cristiani perseguitati in altre parti del mondo, ci commuoviamo, facciamo qualcosa per loro, pensiamo che il problema sia semplicemente, non lo so, l'ISIS che uccide i cristiani, regimi che non sopportano la religione e quindi reprimono ogni esperienza di fede. Pensiamo che quella sia soltanto la persecuzione e quello sia l'unico modo di testimoniare Cristo. Ma il nostro vero problema è che in questo momento, a noi che viviamo in una cultura cristiana, che viviamo in un contesto dove apparentemente ci viene dato tutto lo spazio per poter esprimere la nostra fede, che cosa fa il male? Il male ci lascia le chiese, le processioni, ci lascia le informazioni giuste, ci lascia i nostri rosari, ci lascia le nostre statue, ci lascia tutto il male. L'importante però è che tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. È difficile capire che noi in quel momento siamo le stesse persone che sono state Pietro in quella passo del Vangelo. A noi il Signore può dire: vade retro, Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Mi piacerebbe questa sera così condividere con voi che cosa significa capire che il mondo ci dà tribolazione. Che cosa sono le tribolazioni che vengono dal mondo? Quando tu cominci a vivere secondo un altro modo, secondo un'altra mentalità, quando tu cominci a pensare, a scegliere in un modo diverso, alternativo, inevitabilmente il mondo crea attrito dentro la tua vita. Non puoi più vivere come prima, perché è faticoso stare in un posto che ti dice: ti lascio tutta l'apparenza che vuoi, tutta la religiosità che vuoi, ma non devi ragionare secondo quello che Gesù insegna nel Vangelo. Ma vedete, fratelli, noi ascoltiamo il Vangelo la domenica. Noi dovremmo avvicinarci alla parola di Dio, perché la parola di Dio dovrebbe raddrizzare la nostra mentalità. Attenti, perché noi possiamo avere una grande religiosità ma avere una mentalità pagana, e smascherare la nostra mentalità pagana è molto più difficile quando si ha addosso una grande religiosità. Voglio farvi degli esempi, che sono gli esempi che Gesù fa nel Vangelo, per cercare di aiutare i suoi contemporanei a comprendere che si può avere un culto a Dio che non è più un culto a Dio, che si può interpretare la legge in un modo perverso, che si può pensare in maniera completamente mondana ciò che noi pensiamo essere invece una maniera molto religiosa, una maniera che dovrebbe dare zelo a Dio. Dice Gesù a un certo punto nel Vangelo: perché vi affannate per il cibo e per il vestito? Cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Cosa significa tutto questo? Che noi non ce ne rendiamo conto, ma passiamo la nostra vita cercando di salvarci da soli. Viviamo la nostra vita come se fossimo soli al mondo. E siccome siamo soli al mondo, dobbiamo procurarci tutto da soli. Viviamo preoccupati perché dobbiamo salvarci. Il nostro vero inferno è la solitudine con cui viviamo la nostra vita. Per noi Dio esiste, forse è nei cieli, forse è chiuso in una bellissima chiesa, ma la vita che viviamo fuori, la vita di ogni giorno, la vita nostra lavorativa, familiare, eccetera, molto spesso è una vita in solitudine, dove Dio non c'è, e siccome ci sono io da solo, io che devo arrivare alla fine del mese, che devo affrontare i problemi, io che mi trovo a vivere delle cose difficili, io devo vivere preoccupato, sono costretto a vivere preoccupato, perché non c'è nessuno ad aiutarmi, sono io che devo aiutare me stesso. Questo tipo di ragionamento è ateismo pratico. Gesù, nel Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato, rivela il suo segreto. Dice: verrà il momento in cui mi lascerete solo, ma io non sono solo. Il Padre è sempre con me. Questa è la forza di Gesù. Il superpotere di Gesù non è fare miracoli. Vi prego, perché in questo periodo, anche nella cronaca che stiamo ascoltando noi in questi giorni, vediamo apparizioni che dovrebbero essere legittimate solo perché ci sono dei fatti straordinari. Voglio citarvi un unico episodio dell'Antico Testamento. Quando Mosè viene mandato alla corte del Faraone per convincere il Faraone a far uscire il popolo di Israele, Mosè cerca di convincere il Faraone in questo modo. Prende il suo bastone, lo butta a terra e il bastone diventa un serpente. Prodigio. Sapete cosa dice il testo dell'Esodo? Che anche i maghi di corte fecero la stessa cosa. Cioè, non sono i miracoli che ci dicono per forza che quella è la cosa giusta. Anche i maghi di corte possono fare la stessa cosa. E tra poco arriveremo a capire ciò che il male non può in nessun modo imitare. Ci arriviamo. Quello che voglio dirvi è che fondamentalmente noi dobbiamo sempre renderci conto che Gesù ci dice che la sua forza è che suo Padre è con lui. Lui non è solo. Ora vi faccio una domanda: noi ci sentiamo soli nella nostra vita? Ci sentiamo soli nella vita matrimoniale, nei problemi lavorativi, nei drammi che dobbiamo vivere ogni giorno? Ci sentiamo soli? E sapete da che cosa si vede che noi viviamo soli? Perché viviamo sempre con l'ansia e la preoccupazione. Se tu sai che non sei solo, se tu sai che Dio è nella tua vita, che Gesù Cristo è dentro la tua vita, non è che i problemi cambiano, tu cambi, perché non sei solo. Perché ti senti forte della sua compagnia, forte della sua presenza. Chi sono i martiri? Sono quelli che smettono di vivere da soli, smettono di vivere preoccupati, ansiosi. Sono quelli che non vivono in funzione del vestito e del cibo. Quando tu smetti di non vivere più in funzione del cibo e del vestito, praticamente ti sei messo fuori la cultura del consumismo. Perché la cultura del consumismo si costruisce sull'infelicità delle persone che passano la vita a cercare cibo e vestito, cioè a salvarsi da soli, a procurarsi da soli quello che dovrebbe aiutarli e farli sentire felici. Questo martirio è difficile da vivere, eppure è quello che Gesù ci insegna. Come stiamo vivendo noi? Preoccupati o affidati? Un secondo brano. Dice Gesù: a che cosa serve guadagnare il mondo intero se uno poi perde se stesso? Questa è un'altra faccenda molto seria. Passiamo la vita sempre rincorrendo delle cose, pensando che quelle cose ci renderanno felici. E sapete qual è l'inganno? Pensare che ciò che ci renderà felice esiste, ma è sempre domani. Allora passiamo la vita rincorrendo qualcosa che non riusciamo mai ad acchiappare fino in fondo, dimenticandoci la cosa più bella, e cioè che Dio, se c'è, è nel presente, è in questo momento della nostra vita. Dio non è una cosa da rincorrere domani, Dio è qualcosa che è presente ora, in questo momento della mia vita. Riempire come se fossimo un vuoto che a tutti i costi deve essere riempito con le cose di questo mondo. Dopo che ho ottenuto quel posto, dopo che ho avuto quel riconoscimento, dopo che ho fatto tutto questo, sono felice? È interessante che la nostra vita è sempre pensare che dopo che finirò la scuola elementare sarò felice perché sarò alla scuola media. E quando arriviamo alla scuola media diciamo: no, sarò felice perché andrò alle scuole superiori. E tu aspetti il momento in cui inizierai le scuole superiori, poi cominci le scuole superiori, l'innamoramento di qualche giorno, dopodiché ma sarò felice quando avrò la libertà di poter andare all'università. Poi arrivi all'università e fai lo stesso discorso, perché dici: sarò felice quando sarò laureato e potrò avere quel posto di lavoro. E così arrivi a quel posto di lavoro: ma sarò felice quando potrò fare carriera in quel posto di lavoro. E passano gli anni e tu rincorri sempre qualcosa, rincorri, ma non sei mai felice adesso. In questo momento tu non sei felice, dici: sì, esiste la felicità, ma domani. Fratelli, è un inganno. L'annuncio di Gesù è che il regno di Dio è in mezzo a voi, il regno di Dio è qui. Una delle cose più belle che Gesù dice ai suoi discepoli, quelli che manda davanti a sé a preparare la strada a lui, dice: andate da chi soffre e dite a loro: il regno di Dio è vicino a voi. Non è nell'aldilà. Anche questo è un inganno che certe volte noi abbiamo coltivato nel nostro modo di essere cristiani. Coltivare un'idea di paradiso che comincia dopo questa vita. Ma se il paradiso c'è, è già adesso, nascosto in questo momento della mia vita. Ma sono capace di accorgermi di questo? No, perché io non penso secondo Dio, ma secondo gli uomini. Io voglio guadagnare il mondo intero, a costo anche di perdere me stesso, pensando che se guadagnerò quel mondo io sarò felice. Ma così non è. Un'immagine molto suggestiva che ci viene data nel Vangelo è la storia di una famiglia di amici di Gesù: Marta, Maria e Lazzaro. La prima volta che Gesù entra in casa di questi amici, voi sapete che è grazie a Marta che Gesù entra in quella casa, è lei che lo invita a pranzo. Eppure noi sappiamo da quella storia che Marta, che l'ha invitata a pranzo, passa il tempo a preparare quel pranzo, mentre la sorella Maria fa qualcosa che innervosisce la sorella Marta: è seduta ad ascoltare Gesù. E Marta interviene, arrabbiata nei confronti della sorella, e interviene su Gesù e dice: ma non le dici nulla, di che mi aiuti. E Gesù guarda Marta e gli dice: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Tua sorella Maria lo ha capito e si è scelta la parte migliore. Allora, sapete che cosa significa questo concretamente dentro la nostra vita? Che magari anche animati da buone intenzioni, viviamo la nostra vita in continua agitazione, affannati per le cose, ma senza mai riuscire a gustare, a godere dell'essenziale. Smettiamo di guardare negli occhi le persone che amiamo, però diciamo, per queste persone facciamo un sacco di sacrifici. Abbiamo la nostra vita piena di tanti impegni, ma non riusciamo più a godere delle cose che ci sono adesso, delle persone, delle situazioni, del tramonto di oggi, della bellezza che ci viene donata. Non siamo capaci di saper cogliere l'essenziale della vita e siamo agitati, affannati. Però conosciamo il catechismo, diciamo le preghiere, andiamo a messa la domenica, ma la nostra vita è una vita pagana, perché non pensiamo e non agiamo come ci ha insegnato Gesù nel Vangelo, ma come ci insegna il mondo, perché il mondo ci vuole agitati e affannati. E sapete perché? Perché è così che siamo manovrabili. Finché noi siamo esauriti, il mondo può fare di noi quello che vuole. Quando tu cominci a cogliere l'essenziale, tu cominci ad essere libero e il mondo non può fare più niente su di te, perché sei libero. È la lezione di Gesù. Ancora, un'altra forma di martirio. Gesù a un certo punto dice ai suoi discepoli che devono imparare a perdonare. Il perdono, sapete che è una roba romantica quando non ti succedono torti. Finché qualcuno non ti fa del male, tu puoi teorizzare all'infinito sul perdono, dicendo che è giusto e che così, colà. Poi quando il male tocca a te, ti rendi conto che non è più facile perdonare, soprattutto perché c'è dentro di noi un desiderio profondo di giustizia. Quando tu subisci un male, vuoi che qualcuno faccia giustizia, e siccome nessuno fa giustizia al posto tuo, tu devi farti giustizia da solo. E uno che ti dice, a chi ti dà uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Finché è ipotetico lo schiaffo, capisco anche questa frase nel Vangelo, ma quando qualcuno veramente mi dà uno schiaffo nella vita, non sono disposto a porgere l'altra guancia. Perché noi siamo strutturati in questo modo, azione, reazione. A un male noi rispondiamo con un altro male. Perché dovremmo perdonare? Perché dovremmo porgere l'altra guancia? Perché dovremmo perdonare non 7 volte, ma 70 volte 7? Perché dovremmo fare questo? Perché siamo convinti che la giustizia a noi la fa il Signore e non c'è bisogno che ci difendiamo da soli. Non abbiamo bisogno di assumere gli strumenti del male, perché siamo Suoi, è Lui che ci difende. Forse non ci difende come noi vorremmo, perché noi vorremmo sempre vedere la giustizia che si realizza come vendetta. Ecco, il Signore gliel'ha fatta pagare. E non riusciamo a capire invece che il male ci dà sempre l'impressione di vincere. Ma quando al male tu opponi il bene, è il bene che rimane. Abbiamo ascoltato all'inizio, no? Ci sono stati grandi imperi. Però questi imperi sono anche crollati, questi martiri invece sono rimasti lì, la loro testimonianza, la loro storia è stata più grande di quelli che in quel momento storico pensavano di essere i padroni del mondo. In ogni epoca storica c'è qualcuno che pensa di essere il padrone del mondo, a volte nella nostra vita c'è qualcuno che è convinto di essere il nostro padrone. Questi padroni a volte ce li abbiamo in casa. A volte questi padroni li troviamo al lavoro, nella chiesa, certe volte i padroni li troviamo nella gente che ci sta, in un superiore, in un confratello, persone che pensano di spadroneggiare dentro la tua vita. E per molto tempo sembra che effettivamente hanno questo potere. Ma se tu rimetti la tua causa nelle mani del Signore, se tu ti comporti come Cristo si è comportato, non vincono, non hanno mai l'ultima parola. Ma fratelli, la domanda è questa: tu ci credi? Perché finché è teorico ci credo, ma quando ci troviamo in quella situazione, la tentazione di farci giustizia da soli, di non perdonare, di vendicarci. Ecco il martirio. I martiri sono quelli che hanno imparato a perdonare. Ieri ero in Sicilia e mi è capitato di dire alle persone che mi ascoltavano che uno dei segni più profondi del passaggio di Cristo dentro la nostra vita sta nel fatto che a un certo punto noi cominciamo ad essere come Lui. E mi ha sempre molto commosso nel racconto degli Atti degli Apostoli. Viene narrata la storia del primo martire, il protomartire Stefano. Anche lui muore ammazzato. Perché, fratelli, dobbiamo chiamare le cose per nome. Dire che sono morti i martiri è un po' ancora edulcorare, no? Metterci qualcosa, infiocchettare quella morte, ma è morte, sono morti ammazzati, sono morti per la violenza di qualcuno. Stefano fa una morte orribile, viene lapidato. Sapete da che cosa ci accorgiamo che quello è veramente un cristiano? Non è intervenuto nessuno a difenderlo da quelle pietre. Non c'è nessun intervento divino che ha fermato la mano dei suoi assassini. Noi avremmo voluto questo. Invece che cosa fa Stefano? Prega e dice: perdona loro, perdona chi mi sta ammazzando in questo momento. Chi vi ricorda? Gesù sulla croce. È Lui che ha perdonato i suoi assassini. È una logica che non ci insegna il mondo, perché il mondo ti dice che se tu vuoi sopravvivere devi essere lupo, non pecora. Ma noi siamo disposti a rimanere degli agnelli, sì, perché ci fidiamo del pastore. Ecco il martirio. I lupi sembrano vincere, ma tu ostinatamente rimani agnello, perché tu credi di più al pastore che al lupo. E arriviamo nel cuore stesso, lo scandalo che Pietro non riesce a togliersi dal suo cuore e dalla sua mentalità. Quello che i discepoli, abbiamo ascoltato nel Vangelo di Giovanni, gli impedisce di capire fino in fondo il discorso di Gesù. Sapete qual è? È la logica della croce. Vi dicevo all'inizio che è fin troppo facile pensare che Dio lo si riconosce dai miracoli, dalle cose sensazionali. Questo lo può fare anche il male. Il male può travestirsi da qualunque cosa, è un angelo di luce ed è maestro di menzogna. C'è una cosa che il male non riesce in nessun modo a imitare, è la croce. La logica della croce è l'unica cosa che il male in nessun modo può scimmiottare. Allora, quando tu trovi delle persone che abbracciano la croce, abbracciare la croce significa allontanare qualsiasi altra seduzione del male, qualsiasi logica mondana, e ragionare in un modo completamente diverso. Ora, vorrei perdere qualche istante per dirvi che cosa significa pensare secondo il pensiero della croce. Pensare come i martiri che sono qui presenti, su cui è costruita questa Chiesa. Che cosa significa per noi pensare secondo una logica che non è la logica che ci insegna il mondo? Quando Gesù è sulla croce, la richiesta di tutti i presenti è unica: se sei Dio, dimostralo. E come puoi dimostrare di essere Dio? Scendendo dalla croce. Se scendi dalla croce, allora sei veramente Dio. Qualcuno pensa che la motivazione per cui Giuda tradisce Gesù è certamente la delusione, perché Giuda pensava al Messia come un Messia politico, come qualcuno che doveva liberare Israele da un problema serio, che erano i Romani, che opprimevano il popolo, che affamavano il popolo. E Gesù sembra non fare niente contro questi Romani. Delusione. Allora Giuda consegna a Gesù, forse anche con l'intimo desiderio che magari questo avrebbe provocato finalmente l'uso degli effetti speciali. Il Messia avrebbe rivelato la sua potenza schiacciando i romani. E invece lo arrestano, lo picchiano, lo insultano, lo sputano, lo conducono sul Calvario e lì è crocifisso Gesù. E tutti gli dicono: se sei Dio, dimostralo, scendi dalla croce. Se leggiamo l'Evangelista Matteo, Matteo sottolinea la solitudine di Gesù in quel momento. Ad esempio, Matteo ci dice che sotto la croce non c'è nessuno. Nessuno. Matteo dice che non c'è nessuno, nemmeno Maria, nemmeno Giovanni. Matteo fa questo per sottolineare quel momento terribile che Gesù ha vissuto. E dice che anche chi era crocifisso con lui lo insultava. I passanti lo insultano, i sommi sacerdoti lo insultano. E quando lui si sente così solo e abbandonato da gridarlo, usando anche i versetti del Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Eli, Eli, lema sabachthani. In quel momento, sapete che cosa si aspettano i presenti? Vediamo se viene Elia a salvarlo. Vogliono il miracolo, ma non hanno nessun miracolo. Gesù muore, dice Matteo, che Gesù muore da solo e gridando. Che è una morte terribile, una persona che muore gridando. Eppure i soldati che erano sotto la croce, vedendolo morire in quel modo, cominciano a dire: forse era davvero chi diceva di essere. E se vi leggete Marco, Marco è ancora più preciso. Il centurione che era sotto la croce, vedendolo morire in quel modo, disse: davvero costui era il figlio di Dio. Tutte le altre volte nel Vangelo di Marco in cui Gesù compiva miracoli e la gente lo acclamava, sapete qual era la risposta di Gesù ogni volta che compiva un miracolo? Non ditelo a nessuno. È facile riconoscere il figlio di Dio dai miracoli. Riconoscere il figlio di Dio da come muore sulla croce. Un pagano ha il dono di riconoscere Gesù. I suoi discepoli no. Le persone che l'hanno seguito no, nessuno. È una lezione immensa per ciascuno di noi. Dio non lo si riconosce dai fuochi d'artificio, ma dalla croce si riconosce Cristo. Le cose autentiche passano sempre attraverso l'esperienza della croce. Allora permettetemi di usare altri due Vangeli, il Vangelo di Luca e il Vangelo di Giovanni, che nel raccontarci la crocifissione ci dicono qualcosa che forse può esserci di aiuto. Il primo ci dice che accanto a Gesù ci sono due ladroni crocifissi. E uno di loro dice: se veramente sei figlio di Dio, salva te stesso e noi. Allora vi chiedo di riflettere bene su queste parole, perché troppo facilmente noi liquidiamo questo ladrone dicendo è cattivo. Ma sta dicendo una cosa che molto spesso è presente nei nostri ragionamenti ed è presente nelle nostre preghiere. Signore, se veramente dici di essere mio padre, se veramente dici di amarmi, se veramente sei Dio, aiutami. Perché c'ho un figlio che sta morendo? Aiutami. Guariscilo questo figlio. Perché non riesco a trovare un posto di lavoro? Fammelo trovare questo posto di lavoro. Perché la mia famiglia sta andando a rotoli? Mettici una pezza tu, Signore. Se veramente sei Dio, fai qualcosa. Non ragioniamo tutti così. Non vorremmo che Dio intervenisse così dentro la nostra vita. Ed è giusto, è umano pregare in questo modo. Anche Gesù prega in questo modo. Ve lo ricordate che cosa dice nel Getsemani? Se possibile, allontana da me questo calice. Dalla sua versione, la sua richiesta. Ma come si conclude la preghiera di Gesù? Ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Ma noi abbiamo il coraggio di pregare nello stesso modo, di dire: Signore, sono malato, mi hanno dato 2 mesi di vita. Io vorrei ancora vivere, godermi i miei figli, la mia famiglia, però sia fatta la tua volontà, non la mia. Abbiamo questa fede. Capite il martirio? Il martirio è in chi sta vivendo delle esperienze così terribili, una croce che ti fa male, perché quell'uomo che è crocifisso davanti a Gesù sarà anche colpevole, ma sta esprimendo qualcosa che è umano, ma gli manca un pezzettino. Ma c'è l'altro ladrone che non si giustifica, non cerca una spiegazione alla sua croce. Capite che non è nell'atteggiamento di dire perché a me, perché mi sta succedendo questo, perché abbiamo questa disgrazia, perché ho avuto una vita sbagliata che mi ha portato fino a morire su una croce. Non sta cercando filosofia. Fa una cosa che è di una bellezza estrema, una lezione immensa che Pietro dovrà apprendere da quel ladrone. Sapete che cosa dice? Ricordati di me. Punto. Ricordati di me. Cioè sta dicendo: posso vivere anche questa cosa orribile? Signore, se tu sei con me, se tu sei con me, posso morire pure in croce. Questo vince tutto. Perché sapete, nella vita possiamo trovare anche il modo di farla franca tante volte, ma prima o poi non la faremo franca. Prima o poi moriremo. Siamo qua, le persone che sono qua sono sopravvissute a una pandemia. Molti non l'hanno fatto, non sono sopravvissuti a una pandemia. Di qualcosa moriremo. Tra un po' di anni toccherà anche a noi. Il problema non è salvarsi la vita, il problema è vivere la vita fino in fondo e sapere che noi possiamo anche arrivare fino al punto di perdere in questa vita, se sappiamo di non essere soli. Ecco la logica della croce. Non è l'amore per la sofferenza, amici. Non è che bello il dolore. Se noi facessimo questi discorsi, saremmo malati. È bello invece dire che posso vivere anche una cosa che mi fa male, perché non sono solo. Ecco la logica della croce. Sono disposto ad accogliere tutto quello che la vita mi offre, perché io non sono solo. Perché il Signore è con me. Allora, chi è che vince in questo mondo? Chi accetta la croce? E che cos'è la croce? La croce è la vita così come ci capita. Alcune cose nella vita le scegliamo, altre cose non le scegliamo. Le dobbiamo abbracciare tutte le cose nella vita, quelle che ci piacciono e quelle che non ci piacciono. E dove troviamo la forza di abbracciare tutto nella vita? Perché non siamo soli, perché il Signore è venuto nella storia, si è fatto carne questo Verbo, è venuto ad abitare in mezzo a noi, è venuto per non lasciarci soli, soprattutto quando ci sentiamo soli. Sapete perché Gesù non è sceso dalla croce? Perché quella croce è la nostra, non la sua. Se fosse sceso dalla croce ci avrebbe lasciati soli. Lui non scende da quella croce perché nessuno di noi possa dire sono solo. Noi non siamo soli perché lui non è sceso da quella croce. Possiamo sentirci soli, ma non siamo soli. Questa è la nostra fede. Fare memoria di questo. Questo dà il coraggio ai martiri di dire la verità ad alta voce. Questo dà il coraggio alle persone di vivere controcorrente. E non importa se qualcuno dice: ma adesso ti lego dietro un toro e ti faccio fare una morte orribile. Posso accettare anche una morte orribile se ho capito che cos'è importante in questa vita. In questa vita non è importante sopravvivere, è importante vivere. Vivere. E una persona vive quando ha chiaro che cos'è che vale la pena e che cos'è che non vale la pena, ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è essenziale da ciò che è superfluo. In questo senso tutti noi siamo chiamati al martirio, cioè alla testimonianza, cioè a vivere non come ragiona il mondo, ma come ragiona Dio. Quanti anni dopo Pietro avrà imparato questa lezione? Almeno 30 anni dopo. Quando a Roma Pietro si trova nella condizione di non avere più paura di qualcuno che gli domanda ragione della sua vita e della sua fede. Vi ricordate, nelle ore di arresto di Gesù, Pietro segue Gesù, lo segue da lontano, ma lo segue. E quando si sta riscaldando nel fuoco della casa del sommo sacerdote, chi è che mette in crisi Pietro? Il sommo sacerdote? Una serva. Una serva. Ma tu eri con lui? Io no. Impossibile, non lo conosco. Per tre volte Pietro lo rinnegherà. Perché? Perché Pietro ha paura di morire, come noi. Tutti abbiamo paura di morire. Finché non si fa spazio dentro di noi quella vittoriosa certezza della fede, che è sapere di essere amati fino al punto in cui, fratelli, possiamo permetterci di morire, perché siamo nelle mani di uno che ha vinto la morte. E giustamente, non vincerà la morte, l'ha già vinta. Non vincerà il mondo, ha già vinto il mondo. Noi siamo figli di uno che ha vinto. Vivere di conseguenza a questo significa che tutta la nostra vita dovrebbe essere l'espressione di questa libertà. Vivere come coloro che hanno vinto. C'è una cosa terribile che noi possiamo fare quando veneriamo i santi, e cioè limitarci semplicemente a costruirgli templi, ad accendere candele davanti a loro, a chiedergli delle grazie. La più grande devozione che noi possiamo rivolgere a un santo, a un martire, è non sprecare la sua vita, non sprecare il suo sacrificio, perché a partire da quella vita, da quella testimonianza, da quel sacrificio, ognuno di noi prenda la decisione di vivere diversamente la propria vita. Questo è il culto ai martiri. Vedendo loro, io non posso più vivere come vivevo prima. Questa è la vera devozione. E questo fa sì che la loro morte non è mai morte, è sempre una vita che si rinnova. Ecco, vi prego, non smentiamo la testimonianza di questi martiri. Rendiamola credibile e visibile in questo momento della nostra storia. 1720 anni dopo questo martirio, noi possiamo ancora dire: non sono morti, sono vivi, guardate noi. Ecco, in questo senso, loro continuano a vivere. Amen.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università. Tu

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

candela, tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela, tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione, tu porti il profumo ma senza indossarlo, la pelle che vibra se mi cammini accanto,

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

L'ultima volta che hai saltato scuola per sentir l'odore del pane. L'ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampare. L'ultima volta che hai detto basta. L'ultima volta che hai detto ancora un po'. L'ultima volta che hai pensato bene, ora c'è bisogno di uno stop.

0: quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

credere che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brilla

quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sono sfinito dal gridare nell'attesa del mio Dio. Salvami, o Dio. L'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Sono sfinito dal gridare. Riarse sono le mie fauci. I miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragione. Sono potenti i nemici che mi calunniano. Quanto non ho rubato lo dovrei restituire? Dio, tu conosci la mia stoltezza. E le mie colpe non ti sono nascoste. Chi spera in te, a causa mia non sia confuso. Signore, Dio degli eserciti, per me non si vergogni chi ti cerca, Dio di Israele. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta. Mi sono estenuato nel digiuno ed è stata per me un'infamia. Ho indossato come vestito un sacco e sono diventato il loro scherno. Sparlavano di me quanti sedevano alla porta. Gli ubriachi mi dileggiavano.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sono sfinito dal gridare nell'attesa del mio Dio.
2: Hanno messo nel mio cibo veleno, nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.
3: Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Per la grandezza della tua bontà rispondimi. Per la fedeltà della tua salvezza, o Dio. Salvami dal fango, che io non affondi. Liberami dai miei nemici e dalle acque profonde. Non mi sommergano i flutti delle acque e il vortice non mi travolga. L'abisso non chiuda su di me la sua bocca. Rispondimi, Signore, benefica è la tua grazia. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Non nascondere il volto al tuo servo. Sono in pericolo, presto rispondimi. Avvicinati a me, riscattami. Salvami dai miei nemici. Tu conosci la mia infamia, la mia vergogna e il mio disonore. Davanti a te sono tutti i miei nemici. L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Hanno messo nel mio cibo veleno, e quando avevo sete, mi hanno dato aceto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. hanno messo nel mio cibo veleno, nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.
0: Cercate il Signore e avrete la vita. Io sono infelice e sofferente. La tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro.
3: Loderò il nome di Dio con il canto. Lo esalterò con azioni di grazie. Che il Signore gradirà più dei tori, più dei giovenchi con corna e unghie.
0: Vedano gli umili e si rallegrino. Si ravvii il cuore di chi cerca Dio, poiché il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri.
3: A Lui acclamino i cieli e la terra, i mari e quanto in essi si muove.
0: Perché Dio salverà Sion, ricostruirà le città di Giuda. Vi abiteranno e ne avranno il possesso.
3: La stirpe dei suoi servi ne sarà erede, e chi ama il suo nome vi porrà dimora.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cercate il Signore e avrete la vita.
4: Il Signore ci insegni le sue vie.
5: E noi andremo per i suoi sentieri.
0: Dal Libro dei Giudici. In quei giorni gli israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore, e il Signore li mise nelle mani dei Filistei per 40 anni. C'era allora un uomo di Zorea, di una famiglia dei Daniti, chiamato Manoach. Sua moglie era sterile e non aveva mai partorito. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dal bere vino o bevanda inebriante e dal mangiare nulla di immondo, poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo consacrato a Dio fin dal seno materno. Egli comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei». La donna andò a dire al marito: «Un uomo di Dio è venuto da me. Aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto terribile. Io non gli ho domandato da dove veniva, ed egli non mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora non bere vino né bevanda inebriante, e non mangiare cibo immondo, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte». Allora Manoach pregò il Signore e disse: «Signore, l'uomo di Dio mandato da te, venga di nuovo da noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il nascituro». Dio ascoltò la preghiera di Manoach e l'angelo di Dio tornò ancora dalla donna, mentre stava nel campo. Ma Manoach, suo marito, non era con lei. La donna corse in fretta ad informare il marito e gli disse: «Ecco, mi è apparso quell'uomo che venne da me l'altro giorno». Manoach si alzò, seguì la moglie e, giunto a quell'uomo, gli disse: «Sei tu l'uomo che hai parlato a questa donna?» Quegli rispose: «Sono io». Manoach gli disse: «Quando la tua parola si sarà avverata, quale sarà la norma da seguire per il bambino e che si dovrà fare per lui?» L'angelo del Signore rispose a Manoach: «Si astenga la donna da quanto le ho detto. Non mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda inebriante, e non mangi cibo immondo. Osservi quanto le ho comandato». Manoach disse all'angelo del Signore: «Permettici di trattenerti e di prepararti un capretto. L'angelo del Signore rispose a Manoach: «Anche se tu mi trattenessi, non mangerei il tuo cibo, ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore». Manoach non sapeva che quello fosse l'angelo del Signore. Poi Manoach disse all'angelo del Signore: «Come ti chiami? Perché quando si saranno avverate le tue parole, noi ti rendiamo onore». L'angelo del Signore gli rispose: «Perché mi chiedi il nome? Esso è misterioso». Manoach prese il capretto e l'offerta e li bruciò sulla pietra al Signore, che opera cose misteriose. Mentre Manoach e la moglie stavano guardando, mentre la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo del Signore salì con la fiamma dell'altare. Manoach e la moglie, che stavano guardando, si gettarono con la faccia a terra e l'angelo del Signore non apparve più né a Manoach né alla moglie. Allora Manoach comprese che quello era l'angelo del Signore. Manoach disse alla moglie: «Noi moriremo certamente, perché abbiamo visto Dio». Ma sua moglie gli disse: «Se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'offerta, non ci avrebbe mostrato tutte queste cose, né ci avrebbe fatto udire proprio ora cose come queste». E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò a investirlo quando era a Macanedan, fra Zorea ed Estaol.

0: L'angelo disse a Zaccaria: Tua moglie ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Non berrà vino né bevande inebrianti. Sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre.
1: Sarà un consacrato a Dio.
0: L'angelo del Signore apparve alla moglie di Manoach e le disse: Concepirai e partorirai un figlio, sulla cui testa non passerà rasoio.
1: Sarà un consacrato a Dio.
2: Dal trattato sul Padre nostro di San Cipriano, vescovo e martire. Cristo vuole che noi chiediamo a Dio il perdono dei nostri peccati, ma ha condizionato il perdono divino al condono dei debiti che gli altri hanno con noi. Dobbiamo dunque ricordare che non è possibile ottenere ciò che chiediamo per i nostri peccati se anche noi non avremmo fatto altrettanto verso chi ha peccato contro di noi. Per questo, in un passo del Vangelo si dice: Con la stessa misura con la quale avrete misurato, sarete misurati anche voi. Quel servo, che pur avendo avuto il condono di tutto il suo debito dal padrone, non volle usare la medesima bontà con il servo suo compagno, venne chiuso in prigione. Non volle essere indulgente col suo compagno di servitù e perse ciò che gli era stato regalato dal padrone. Questo dovere viene ribadito fortemente da Cristo e confermato con tutto il peso della sua autorità. Egli dice: Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati. Nessuna scusa ti rimarrà del giorno del giudizio, quando sarai giudicato secondo il criterio che tu stesso hai usato con gli altri, e ciò che avrai fatto agli altri lo riceverai a tua volta. Dio infatti ha prescritto che siamo operatori di pace, concordi e unanimi nella sua casa. Quali ci fece con la seconda nascita, tali egli vuole che perseveriamo, cioè nella condizione di rinati. Se siamo figli di Dio, rimaniamo nella pace di Dio, e coloro che hanno un solo spirito abbiano pure un'unica anima e un unico sentimento. Dio non accoglie il sacrificio di chi è in discordia, anzi comanda di ritornare indietro dall'altare e di riconciliarsi prima col fratello. Solo così le nostre preghiere saranno ispirate alla pace e Dio le gradirà. Il sacrificio più grande da offrire a Dio è la nostra pace e la fraterna concordia, è il popolo radunato dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Anche nei sacrifici che per primi Abele e Caino offrirono, Dio non guardava i loro doni, ma i loro cuori, sicché nell'offerta gli era accetto chi gli era gradito nel cuore. Abele, uomo di pace e di giustizia, offre un sacrificio a Dio nell'innocenza, e così insegna che anche gli altri, quando fanno un'offerta all'altare, devono accostarsi con il timore di Dio, con il cuore semplice, con la legge della giustizia, con la pace e la concordia. Abele è tale nel sacrificio che offre a Dio. In seguito si è fatto egli stesso sacrificio a Dio. In tal modo, divenuto il primo dei martiri, poté iniziare, con la gloria del suo sangue, la passione del Signore, perché aveva posseduto la giustizia e la pace del Signore. Solo coloro che agiranno così saranno coronati dal Signore. Solo costoro nel giorno del giudizio condivideranno la gloria del Signore. Al contrario, chi vive in discordia, chi è in disunione e non ha pace con i fratelli, secondo quanto attestano il Beato Apostolo e la Sacra Scrittura, non potrà sfuggire alle pene riservate ai fautori della discordia fraterna, neppure se sarà ucciso per il nome di Cristo, poiché sta scritto: Colui che odia il proprio fratello è omicida, e l'omicida non raggiunge il regno dei cieli e non vive con Dio. Non può essere con Cristo chi ha preferito essere imitatore di Giuda piuttosto che di Cristo.

0: Comportatevi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto. Conservate l'unità dello spirito nel vincolo della pace.
1: Una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati.
0: Dio vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, perché con un solo animo e una sola voce rendiate gloria a Dio.
1: Una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati.
2: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.

0: che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è tutto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore, fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
5: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.

0: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.

0: guida.
1: Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte.

0: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
0: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.

0: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Benedetto sii tu, o Gesù, Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi, e ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te, e fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti. Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce. Sentano il conforto della tua presenza.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: sì in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Lorenzo Sada in regia. Dopo la firma telematica dell'accordo Stati Uniti-Iran è stato cancellato il vertice previsto per oggi in Svizzera. Resta da capire se già oggi le due delegazioni avvieranno il confronto per definire entro i 60 giorni previsti i diversi punti del memorandum. Washington conferma che il vicepresidente degli Stati Uniti Vance non si recherà oggi a Losanna, ma potrebbe farlo, ha detto lo stesso Vance, nel fine settimana. Intanto riprende il traffico Hormuz, passa anche la nave Grimaldi, ma Macron avverte non è finita qui. Missili russi su Kiev e un'ondata di droni ucraini su Mosca, dove è stata colpita una raffineria, provocando un'enorme nube nera sulla capitale. Se l'Ucraina brucerà, ha detto Zelensky, lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Accusa il G7 di aver riempito Trump di idee dannose, mentre sul tavolo del Consiglio europeo resta la questione di individuare il negoziatore con la Russia. L'Italia, con Meloni, insiste per un inviato unico europeo. La Chiesa italiana gli deve moltissimo, così Papa Leone, celebrando ieri a San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, già vicario di Roma ed ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana, morto a 95 anni. Ascoltiamo un passaggio delle parole di Papa Leone.
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando la misericordia del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: Oggi alle 16 a Reggio Emilia, diocesi natale di Camillo Ruini, una seconda celebrazione esequiale presieduta dall'arcivescovo Giacomo Morandi nella cattedrale. Maturità, ieri la prova scritta per i 527.000 studenti italiani, oggi sarà la volta della prova scritta diversa per indirizzo matematica allo scientifico, latino al classico. Parte da un fermaio per capelli rossi, la speranza di ritrovare Sara e Alicia, 12 e 16 anni, le due sorelle scomparse 11 giorni fa in Abruzzo. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora buongiorno e bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, sono a Blu 2000 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Andiamo subito ai nostri quotidiani. L'apertura si divide rispetto all'obiettivo degli scenari internazionali, che comunque restano per quasi tutti i quotidiani generalisti oggi in edicola, motivo e titolo di apertura. Quindi o si punta al fronte medio orientale, accordo Stati Uniti, Iran, elementi che emergono a livello di sostanza, a livello di commento, e anche lo scenario russo-ucraino, soprattutto con le immagini impressionanti arrivate ieri da una mosca travolta e in qualche modo sovrastata da una nube nera, perché i droni ucraini sono arrivati a colpire nuovamente la capitale russa, in modo particolare la raffineria principale della città, situazione di una gravità tale che, pensate, Mosca, che produce e riesce a estrarre, a vendere, sappiamo quanto, a livello di gas, ma di greggio, ecco, è costretta a importare benzina, e ci arriveremo a questo. Però noi torniamo sul tema che troviamo in primo piano oggi sul quotidiano Avvenire. Il titolo di apertura guarda ai negoziati Stati Uniti-Iran, ma la foto notizia centrale ci porta direttamente ieri pomeriggio in San Pietro per la messa esequiale celebrata da Papa Leone per il Cardinal Camillo Ruini, l'uomo e la verità nella vita di Ruini. Questo è un passaggio dell'omelia di Leone. Poi l'intervista al Cardinale Bagnasco, anche lui è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che parlando di Ruini lo ha definito un gigante di fede e intelligenza. Veramente tantissime le persone presenti, persone oltre ovviamente che esponenti della Chiesa, anche delle istituzioni, della politica, dell'associazionismo cattolico e non solo, e poi tanti fedeli anche senza titolo, no? Potremmo definire normali, posto che il concetto di normalità poi, insomma, voglia dire tanto e voglia dire niente. Però torniamo proprio al momento ieri così concitato, sentito e partecipato dei funerali di Camillo Ruini, e lo facciamo con Elena Seno.
3: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali, e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV, un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. E poi il motto episcopale Veritas Liberabit Nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
2: E l'abbiamo detto, questo è il taglio centrale con un'ampia foliazione interna, ma l'apertura del quotidiano Avvenire punta ai momenti capitali. Gioco di parole per parlare delle capitali propriamente dette, quindi Kiev e Mosca, diversamente sotto il fuoco reciproco, e dall'altra parte negoziati Stati Uniti-Iran, quindi momento capitale nel senso di svolta e di importanza. Qua Avvenire scrive ancora: pronti a partire negoziati Stati Uniti-Iran a Lucerna in Svizzera. Allora, dato che la firma elettronica a distanza, quindi non congiunta ma in due momenti diversi delle parti, comunque c'è stata l'altro giorno, tra l'altro per quanto riguarda Trump, proprio a metà della cena di chiusura del vertice del G7, è saltato l'incontro che doveva essere ospitato dal Pakistan a Lucerna per la firma congiunta. Non si sapeva se comunque ci sarebbe stata una sorta di cerimonia ufficiale. È stato detto a quel punto, nonostante il Pakistan avesse prima confermato, poi evidentemente anche il Pakistan deve essere stato preso in contropiede, perché poi la stessa Islamabad è stata costretta ad ammettere, a comunicare che non ci sarà questo incontro oggi. Resta invece da capire se comunque ci sarà in Svizzera un avvio dei negoziati, perché l'accordo prevede che una volta raggiunta la firma, subito e immediatamente partono i negoziati di 60 giorni proprio per implementare i 14 punti del memorandum. 60 giorni sono pochissimi rispetto a quello che c'è da strutturare e da mettere a terra, quindi presumiamo che non si voglia perdere troppo tempo, però questo resta ancora avvolto nell'incertezza. L'unica ufficialità l'abbiamo avuta confermata nella notte, ovvero che, contrariamente a quanto comunicato, Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, che in qualche modo si intesta anche questi 60 giorni di negoziato, non sarà oggi in Svizzera, ma lo stesso Vance ha detto: potrei arrivare nel fine settimana. Questo quindi per dire che delle tensioni ci sono, evidentemente c'è qualcosa che resta complicato anche a livello proprio di approccio ai negoziati. Potrei dire, se non fosse in qualche modo anche poco rispettoso, che qualcosa scricchiola, c'è del malumore nell'aria, e in realtà il malumore poi si spiega anche con i diversi commenti che seguono il raggiungimento di questo accordo, perché il commento che mette un po' tutti d'accordo a livello di statunitensi, a livello di medio orientali iraniani, a livello anche di Israele ed Europa, anche se poi in Europa a livello autoritario non si dice niente, però insomma che questa sia stata una sconfitta di Trump. E se uno guarda i 14 punti che sono emersi e che sono stati pubblicati, è evidente che l'Iran ha motivo di festeggiare. Infatti oggi c'è anche una vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera, che forse non me ne vorranno i colleghi, ma vale più di tanti editoriali, perché ci sono tre turbanti che festeggiano e che dicono: ha firmato, ha firmato. Ecco, non ci sono festeggiamenti similari o simmetrici di parte statunitense. Questo in realtà sta aprendo soprattutto un fronte di crisi tra Israele e Stati Uniti. Vance nella notte, e subito ci arriviamo, è stato molto molto duro nei confronti di Israele, che ha osato in qualche modo protestare, Repubblica, Khamenei contro Trump. È arrivato il messaggio del leader iraniano, l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, che ha detto: io non avrei firmato, ma il presidente americano Trump era disperato. Quindi questo è quello che viene detto da parte iraniana, e uno dice: da parte iraniana ci sta che il commento possa essere questo, anche se, capite bene, non è quel commento che aiuta un clima di dialogo e confronto. In realtà, anche se non con queste dirette parole, riporta e dà il senso ai commenti più articolati che comunque vengono fatti un po' ovunque. Repubblica ci riporta l'annuncio arrivato a metà della cena del G7, così il presidente ha firmato il suo trattato di Versailles. A un certo punto pare che, questo perlomeno è il racconto che viene fatto dai presenti, che a un certo punto Trump, proprio anche forse nella piena suggestione di trovarsi nella dimora regale per eccellenza della Francia, ovvero Versailles, ha detto: sì, lo voglio approvare ora, in questo contesto, in questo momento. Quindi, circondato, scrive Luigi Nori, dagli sfarsi della reggia, Donald ha accolto tutti a sorpresa chiedendo carta e penna, quindi è stata un'estemporaneità. Intanto però concentriamoci su quello che sta succedendo tra Casa Bianca e Tel Aviv. La Casa Bianca scarica Netanyahu, scrive Repubblica: smetta di criticarci sull'intesa, siamo l'ultimo alleato rimasto. E a pronunciare queste parole durissime è proprio il vicepresidente americano Vance, che ha aggiunto: gli israeliani si sveglino, annusino l'aria, nel mondo non c'è nessun altro, cioè tranne gli Stati Uniti, che nutra simpatia per loro, siamo rimasti gli ultimi alleati. E poi Trump ha detto, anche se poi parzialmente si è corretto: alle prossime elezioni potrei sostenere qualche altro candidato. Quindi, invece di dare pieno sostegno a Netanyahu, che invece anche nei momenti più critici delle relazioni tra i due ha voluto comunque sempre mantenere, ora dice: beh, potrei però sostenere un altro candidato. Visto come sono andati ultimamente i candidati che ha sostenuto Trump, casomai Netanyahu potrebbe leggere anche in positivo questa svolta. Ovviamente ci permettiamo la battuta. Ma quale altro candidato potrebbe Trump decidere di approvare, di appoggiare? Perché c'è un, come dire, un fenomeno, un accadimento che merita un'attenzione, e lo facciamo subito raggiungendo il pezzo su Repubblica dell'inviato a Tel Aviv Daniele Castellani Perelli. Israele si sente tradito, Bibi invita alla calma, dice sangue freddo, ma intanto qualcosa succede, perché nei sondaggi c'è un partito fondato veramente da una manciata di giorni, di un ex generale Eisenkot, che ha praticamente già raggiunto il, a livello di sondaggi, il Likud di Netanyahu. Ora è vero che il Likud di Netanyahu in questi giorni è in caduta, però essere raggiunto da un partito alternativo che non è di estrema, non è di destra né di estrema destra, potremmo definirlo di centro utilizzando un po' le categorie nostre, di Gadi Eisenkot, che è generale, appartiene a quella schiera militare che da subito ha contestato la linea e la strategia di Netanyahu post 7 ottobre nei confronti di Gaza e poi ovviamente Libano, Iran e tutto quello che stiamo raccontando ormai da troppo tempo, e sta cominciando a fare veramente paura e sta cominciando anche, pare, a riscuotere consensi negli Stati Uniti. Corriere della Sera, Kiev, l'attacco più duro su Mosca. Con il Corriere torniamo a puntare l'attenzione sulla capitale russa, raggiunta da nuovi attacchi di raid ucraini che ancora una volta hanno preso di mira strutture energetiche, raffinerie, e l'abbiamo detto, uno degli effetti è proprio quello che Mosca è costretta in questo momento a importare carburante dall'estero. Ma altro sta succedendo a livello di Unione Europea. Gli Stati Uniti annunciano tagli alle truppe NATO e soprattutto Exet, che tra l'altro ha bisogno in questo momento, data la questione, il capitolo Iran che lui ha sempre caldeggiato, portato avanti, convinto sostenitore dell'attacco contro Teheran. In questo momento Exet pare che non navighi in buone acque, anche in ottimi favori nei confronti di Trump, e quindi, come dire, torna ai cavalli sicuri e certi, ovvero l'attacco nei confronti dei paesi dell'Alleanza Atlantica. Devo dire che da parte della NATO e dei paesi membri della NATO si scivola ormai sulle parole di Exet, non hanno avuto e non hanno riscosso grosse reazioni, anche perché come dire, le parole possono avere un certo peso. Quello che conta a questo punto, ed è questione proprio di poche settimane, sarà il vertice della prima metà di luglio che si terrà ad Ankara, il vertice della NATO. Invece quello che c'è adesso sul tavolo a livello di Unione Europea è, dato che la Russia sta attraversando un momento chiaramente di difficoltà, un momento che insomma è abbastanza lungo, perché ora la Russia viene attaccata anche nel suo territorio e subisce grossi danni, però c'è una situazione di fatto: in questi oltre 4 anni di invasione vasta scala dell'Ucraina non è riuscita minimamente a raggiungere i suoi risultati, pur avanzando nel terreno. Dicono: questo è il momento buono di aumentare le pressioni su Mosca tramite sanzioni e tramite maggior investimenti e appoggi all'Ucraina. Allo stesso tempo, e questo lo ha esplicitato, quindi dando ragione ai rumors che stavano circolando, il Presidente del Consiglio Europeo, riporta il Corriere della Sera questa mattina, Antonio Costa, ha detto chiaramente che sono già in corso, poi ha detto c'è l'intenzione di avviare nuovi colloqui e quindi riaprire, cercare di riaprire i canali negoziali con il Cremlino. Ma si pone un problema: chi ci va a parlare al Cremlino? Cioè, deve essere individuata una delegazione dei paesi più un delegato dell'Unione Europea, o serve individuare, questa è la versione e la posizione italiana esplicitata dalla Premier Meloni, un unico negoziatore? E Meloni ha anche tracciato una sorta di identikit, quantomeno del paese di provenienza, cioè non deve essere un esponente di un grande paese, ma di un medio paese. Quindi l'Italia stessa ha detto: non stiamo pensando a noi, ma più che a noi a questo punto è non stiamo pensando a Draghi. Tra l'altro Draghi come mediatore è difficile vederlo, non tanto per l'autorevolezza e lo spessore del personaggio, ci mancherebbe altro, ma perché, se ricordate, Draghi premier fu in quel momento anche autore di una delle sanzioni che hanno fatto nell'immediato più male alla Russia, quello del bando della Russia dal sistema internazionale di pagamento SWIFT. E Quindi questo resta, oltre a essersi espresso chiaramente contro l'azione di Mosca. Bisogna capire quale paese medio si sta parlando. Qualcuno dice il Belgio, che potrebbe per un po' di motivi, anche per questioni storiche, essere una scelta interessante. Quindi comunque, se si seguono le indicazioni della Premier Meloni, possiamo e dobbiamo escludere Francia, Italia, Germania, Spagna, per un paio di motivi, quindi non lo so quale paese. I baltici la vediamo difficile, non è che poi restino, è vero che siamo 27, però poi non è che resti tutta questa rosa di possibilità. E intanto ci segnala il Corriere, il Repubblica questa mattina, che per la prima volta abbiamo un nuovo pacchetto di sanzioni approvate nei confronti della Russia a 27, proprio perché l'Ucraina post Orban, diciamo, è più coesa rispetto alla linea europea. Siamo sulla stampa. Putin, l'ora della trattativa. La NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo. Difesa, tensione, Crosetto, Giorgetti per la questione safe, fondi di difesa e visioni diverse da parte dei due ministri, di cui più volte abbiamo anche parlato. Mi concentro, lo so, sono affezionata alla lettura di Anna Zafesova, ma è veramente sempre interessante e stimolante leggere là la sovietologa, una volta ci diceva così, perché ci dice chiaramente: lo zar è in affanno, e se lo zar è in affanno e deve importare petrolio, questo dice molto. Uno dei maggiori esportatori di energia mondiale, scrive Zafesova, ora ha cominciato, stando alle fonti moscovite interpellate da Reuters, ad acquisire carburante in un paese imprecisato dell'Asia. Putin paga il prezzo della guerra. Uno dei maggiori esportatori è costretto, quindi anche moralmente, no? Anche come figuraccia. Fallisce la promessa dello zar di tenere il conflitto lontano dalla popolazione, d'altro canto, perché ieri queste immagini di Mosca sono state impressionanti. I moscoviti dicevano proprio: qui sta piovendo petrolio. La prima fornitura di carburante dall'Asia dovrebbe arrivare entro questa settimana, e quindi Anna Zafesova, anche per i contatti interni che ha, dice chiaramente che le persone qualche domanda in più stanno cominciando a porsela, anche più distratti e meno coinvolti emotivamente, come dire, anche a livello empatico, no? Rispetto alla sorte degli ucraini, finora non sentendosi veramente coinvolti, soprattutto Mosca, San Pietroburgo, dove anche pochi giovani sono arrivati da queste città, le città più europee della Russia, più rappresentative, a rafforzare le linee militari, no? Quindi c'era, diciamo, una situazione, una visione ordinaria e vissuta del quotidiano che non ti faceva sentire in guerra, al di là sicuramente dei prezzi di alcuni prodotti aumentati e di alcuni prodotti europei che non si trovavano più, però non c'era la percezione della guerra. Ora la guerra invece è lì, perché bruciano le loro raffinerie, perché vedono banalmente delle esplosioni, anche se non sono dirette verso strutture civili. Siamo sul Messaggero, che sta proprio su questo fronte, riprendendo le parole di Zelensky: pronti a bruciare Mosca. La minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Zelensky ha detto: se Kiev brucia, brucerà anche Mosca. E poi, insomma, ieri le immagini. Il Messaggero però si concentra anche su due titoli di cronaca, definendoli gialli d'Italia. Il fermaglio delle sorelle, una svolta nelle indagini. È stato infatti ritrovato il fermaglio della sorella più piccola, stiamo parlando di Sara e Alicia, le ragazzine scomparse da una casa famiglia il 6 giugno in Abruzzo, e in un sentiero che porta verso le montagne è stato ritrovato questo fermaglio, quindi almeno adesso c'è una direzione rispetto alle ricerche. L'altra notizia invece ci riporta Garlasco, infatti le notizie arrivate l'altro giorno della mamma di Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell'indagine dell'inchiesta di Pavia sulla uccisione nel 2007 di Chiara Poggi. Contro la madre di Sempio si scatena la gogna social, da qua la decisione della donna di ingerire i farmaci e tentare di togliersi la vita. Quindi un dramma estremo che interroga tutti forse sulla necessità di tornare a dei toni diversi e soprattutto mettere un freno a quella che il Messaggero, ma non solo, definisce la ferocia online dei social. Siamo sul Giornale. Natale che torna sulla pista anarchici e sabotatori. La verità sul caos treni da gennaio, 600 ritardi per azioni dolose. Ovviamente l'ultima, quella di ieri, che ha bloccato ancora una volta la tratta Milano-Napoli, l'alta velocità. Il Fatto Quotidiano invece torna sulla questione tangente in chat. Sentite un po': se tratti tangenti in chat con politici la fai franca. Impunità per contagio, Comi assolta con tutti i coimputati. Stiamo parlando dell'eurodeputata di Forza Italia, condannata in primo grado e poi assolta in appello. Conversazioni non più utilizzabili sugli eletti. La Corte salva anche gli altri non parlamentari. Siamo sul Foglio. Tra i tanti pezzi del Foglio questa mattina vi voglio sottolineare quello di Luciano Capone, che titola "Scuole bollenti. 6 anni dopo il Covid, ancora non c'è l'aria condizionata nelle scuole. Un danno enorme per gli studenti". Perché do questo risalto? Un po' per solidarietà nei confronti dei maturandi, anche oggi, seconda prova d'esame. E poi perché questo tema lo abbiamo proprio evidenziato e rilanciato anche noi ieri, parlando tra l'altro con l'analista Lorenzo Ruffini dell'esperienza, esperimento che è stato fatto in un altro paese super caldo d'estate, ovvero la Spagna. In modo particolare ci siamo concentrati su Barcellona, cercando di capire quello che si può fare, soprattutto perché finora non si è fatto niente per climatizzare le nostre scuole, che potrebbe portare non soltanto a permettere ai nostri studenti di chiudere l'anno e sostenere l'esame in una situazione climatica, e aggiungerei bioclimatica, più confortevole, ma anche perché permetterebbe di mettere mano al calendario scolastico. Perché la questione è: l'Italia è l'unico paese che si ferma per 3 mesi d'estate, e la motivazione è: ma caspita, vuoi portare quelle temperature che raggiungiamo soprattutto in alcune parti del centro sud Italia a luglio? È invivibile per studenti e per docenti. Verissimo. E allora climatizziamole queste aule e cerchiamo di dare maggiore continuità e armonia all'anno scolastico. Si presume che la scusa, bruttissima parola, che la motivazione reale forse non sia questa, che 3 mesi di vacanze a tanti piacciono, meno alle famiglie che devono sempre impazzire per gestire questi 3 mesi. Sole 24 ore, piano casa, la mappa delle novità, ok in commissione al decreto che sarà oggi in aula alla Camera, lunedì la fiducia. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, si torna su Mosca, raid nel cuore di Mosca, la guerra brucia le capitali. E poi c'è una immagine di taglio centrale di Fotonotizia che ci parla in rosa, possiamo dire: io e mio marito Astro Luca, le telefonate dallo spazio. C'è una bella intervista, racconto, a Marta Guidarelli, ex top manager delle risorse umane. Dal 2023 la moglie di Luca Parmitano, astronauta dell'ESE, futuro pilota della missione Artemis 3 che aprirà la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna. E qua infatti poco si pensa agli uomini e alle donne, ai mariti degli e alle mogli delle e degli astronauti, che per periodi anche molto molto lunghi devono, insomma, si devono separare. E quindi è bello anche capire queste telefonate dallo spazio come sono organizzate, perché immaginate che la privacy anche, insomma, sia ridotta, e poi la preoccupazione, perché insomma a volte arrivano anche notizie piuttosto allarmanti. Siamo sulla Gazzetta dello Sport, e così chiudiamo i nostri titoli. Inter, colpo grosso, ecco Palestra, vertice con l'Atalanta, trovata l'intesa. E quindi imperare sulle pagine dei quotidiani in queste settimane calde e caldissime è proprio il toto nomi riferito al calciomercato. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo anche per noi gli scenari internazionali restano e sono in primo piano.
0: Disco in blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: del buongiorno in blu, sono nel blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Bentornato Renzo Guolo, ordinario di sociologia della religione all'Università degli Studi di Padova, editorialista del Domani e non solo. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: È proprio la prima pagina oggi di Domani, vede un suo editoriale che guarda all'accordo Iran-Stati Uniti, i 14 punti dell'intesa che poi vanno tutti implementati, e vedremo se questo accadrà, in quale tempistica, se 60 giorni serviranno oppure no, però lei titola: per colpa del tycoon gli ayatollah sono più forti. E in realtà è un concetto che già noi, quando ci siamo sentiti qualche settimana fa, aveva capito che si andava verso questa direzione. Proprio l'altro giorno, sempre un altro suo editoriale parlava chiaramente di trionfo Pasdaran, ma non solo da un punto di vista degli Stati Uniti e dello scenario, degli scenari equilibri internazionali, ma ahimè anche di quello che internamente sta succedendo e può succedere in Iran, no? A livello di dissidenze, manifestazioni e repressioni delle manifestazioni. Veramente in questo momento i Pasdaran stanno vincendo e si stanno imponendo su tutta la linea.
1: Sì, è chiaro che in qualche modo l'aver resistito a un nemico come quello che è costituito da Israele e Stati Uniti insieme, che insomma è dotato di un strapotere, un divario militare insomma evidente, rafforza il partito degli elmetti che insomma è in marcia da tempo all'interno della Repubblica Islamica Iraniana, perché ha perso un po' di efficacia e mordente e legittimazione, almeno fino a questa guerra, il gruppo dirigente classico, quello conservatore religioso, mentre i Pasdaran si sono imposti come i veri, non solo custodi e guardiani della rivoluzione, ma anche quelli che hanno guidato il paese con le loro scelte nei momenti più difficili. Questo ovviamente li rafforza anche in prospettiva futura. Dobbiamo ricordare che uno degli effetti della guerra è stata praticamente l'eliminazione del gruppo dirigente che era cresciuto attorno ad Ali Khamenei, oltre alla guida stessa, e questo in qualche modo permette al partito delle stellette, che si va di bene, dal 2019 è profondamente cambiato, nel senso che è andata al potere la generazione che non ha fatto la rivoluzione islamica del 1979, ma per motivi anagrafici, sono anche tutti in pensione, non ci sono più, e questa generazione è al contempo più pragmatica, perché meno legata a quel modello ideologico, ma più dura e più attenta a compromessi che possono in qualche modo vanificare il loro crescente potere. Ecco, questo è un mix abbastanza importante che influirà molto anche nei prossimi anni all'interno della Repubblica Islamica, se il sistema terrà come sembrava non potesse essere fino all'anno scorso.
0: Tra l'altro, sempre per questioni chiaramente anagrafiche, poi anche per impostazioni, scelte personali, questa linea dei Pasdaran sono soprattutto la schiatta, la classe che ha combattuto in Iraq, che quindi hanno anche una visione della sicurezza, una visione anche molto della forza internazionale giocata proprio sul fronte militare, quindi hanno anche rispetto alla questione degli armamenti e del nucleare un'impostazione diversa rispetto all'ayatollah. Ricordiamo che Khamenei ha sempre detto che la Repubblica Islamica rifiutava la bomba atomica, no? Il nucleare militare, proprio concettualmente. Invece concettualmente i Pasdaran hanno un'altra impostazione, anche nel sentirsi più riferiti verso un occidente o verso l'Asia, intendendo Cina, intendendo Russia, e quindi anche questo salto viene operato. Infatti ci si chiede anche, perché questo c'è stato una sorta di cambio di regime, si potrebbe dire a costituzione invariata, no? Cioè resta Repubblica Islamica, però è chiaro che nonostante ci sia stata l'individuazione di continuità nella nomina, nella scelta di un nuovo ayatollah, di una nuova guida suprema, che in linea di principio è in continuità, no? Visto che è il figlio di Ali Khamenei, però in realtà Muqtada Khamenei è molto molto vicino ai Pasdaran, perché anche Mokhtar Khamenei proprio con questo gruppo aveva combattuto in Iraq. Quindi, come dire, anche se la forma resta quella, la sostanza è profondamente cambiata.
1: Sì, ripeto, il regime rimane lo stesso, ma c'è una nuova generazione con una impronta e una visione del mondo diversa, diciamo, dalla vecchia leadership. Questo è il punto. Pensiamo solo a quello che è successo con la proiezione geopolitica appunto iraniana in Siria, in Iraq negli anni scorsi. Quella è stata, come dire, l'anticamera del potere esterno di Pasdaran. È tornato in auge il nome di Soleimani in questi giorni da Trump in Europa, no? Che lui era il vero artefice di questa proiezione, e dobbiamo pensare che in qualche modo i Pasdaran hanno costruito questa sorta di prolungamento militare all'estero che è stato dispendiosissimo dal punto di vista, diciamo, dei costi sostenuti economicamente, ma politicamente li ha proiettati verso l'esterno. È stata anche, diciamo, la maniera dei Pasdaran di costruire una nuova deterrenza. Se il nucleare non si poteva avere, bisognava avere un sistema missilistico balistico efficiente come quello che si è mostrato in qualche modo anche in questa guerra, e soprattutto una pressione diciamo ai confini dei nemici storici come Israele molto molto rilevante. Ecco, questa è stata un'architettura costruita all'interno del corpo dei Pasdaran che è diventato quindi sempre più potente, diciamo, garanzia interna della stabilità della Repubblica Islamica attraverso una repressione diretta o attraverso la sua affiliazione del movimento Basiji, che insomma è in qualche modo dipendente dai Pasdaran, e proiezione esterna attraverso le brigate Al-Quds e tutte le unità che hanno combattuto, diciamo, in Siria e in Iraq in questi anni.
0: Ma a questo punto cosa possiamo pensare che accada anche a livello di repressione interna? Cioè, noi abbiamo visto che durante queste settimane di guerra comunque quasi tutti i giorni ci sono state delle esecuzioni capitali, quindi sono andate al patibolo anche dei ragazzi, dei giovanissimi. Quando Stati Uniti e Israele bombardavano non è stato fatto quello che solitamente viene fatto, cioè la liberazione delle carceri, no? Aprire le carceri per permettere alle persone di uscire, di salvarsi, anche detenuti, e non fare i topi in gabbia. Adesso con questo, vediamo questi 60 giorni che succede, però con questo finale, perlomeno di questa fase, da parte degli Ayatollah cosa prevale? Cioè, prevarrà l'idea che conviene adesso operare una stretta ancora più serrata rispetto alla repressione, oppure tentare anche quantomeno l'illusione di una svolta e cercare di ottenere e conseguire una pacificazione interna? Perché è vero che l'Iran sta vincendo su tutta la linea, però resta un paese estremamente distrutto al suo interno, in gravissime difficoltà in questo momento la popolazione civile, quindi forse una pacificazione interna, una similtale, potrebbe essere opportuna.
1: Sì, ecco, questo è uno dei punti cardine. Ora bisognerà vedere esattamente come si tradurrà nei prossimi 60 giorni quello che è sostanzialmente fare un accordo, nient'altro. È davvero, come dicono gli iraniani, un memorandum d'intesa e non un accordo storico Trump. È una lista di punti. Certo, c'è stata la riapertura di Hormuz, che è importante, la comunicazione, la rinuncia al nucleare, che in qualche modo il gruppo dirigente storico c'era già,
0: esatto.
1: Ma bisogna vedere che cosa accade in questi 60 giorni. Detto questo, dobbiamo partire da un punto di vista, cioè le parole di Trump sul fatto che non ho mai pensato al cambio di regime dopo gli appelli filo insurrezionali lanciati dallo stesso Trump e Netanyahu all'inizio del conflitto,
0: ma anche prima, ricordiamoci, veramente il massacro di gennaio,
1: è devastante per l'opposizione, che ovviamente, certo, deve essere realista e prende atto, ma capire che non potrà più contare su un sostegno diretto, perché non è chiaro che l'America, nel momento in cui vira, se l'accordo va in porto, non penserà proprio più, insomma, all'Iran, si occuperà del proprio giardino di casa, forse di Cuba, di altro, ma soprattutto delle elezioni di midterm, insomma, e di quello che succederà dopo, se Trump arriverà alla conclusione del suo mandato, insomma, quadriennale. E questo è il punto vero. A quel punto l'opposizione regione oggi, che ha già dei limiti interni per la sua disorganizzazione, la sua frammentazione, è abbandonata a se stessa, deve contare sulle proprie forze, ma per contare sulle proprie forze deve avere anche una capacità molto forte di riorganizzarsi, di puntare su un'organizzazione che sia meno spontaneista, ed è una cosa complicata nel mondo di oggi e nell'Iran di oggi. Detto questo, che cosa farà il regime? Allora, lì c'è una variabile, i famosi soldi, follow the money. Che cosa sono questi 300 miliardi che dovrebbero arrivare secondo questo accordo? Ovviamente forse non dati agli Stati Uniti direttamente, ma dai partner, dai sauditi, dai qatarioti o da altri. Cioè, questa somma è enorme, unita alla fine eventuale delle sanzioni e della ripresa della vendita del petrolio, del greggio, insomma, facendo tornare, come dire, l'Iran a essere un partner importante della produzione energetica a cui tutti, non solo la Cina, possono accedere. Questo vuol dire che l'Iran disporrà di ingenti risorse come mai ha avuto in passato. E che cosa potrà fare di questi soldi? Ovviamente, a parte, diciamo, una quota consistente di riarmo, di ricostituzione degli stock missilistici e tutto quello che ne consegue, cercherà probabilmente di separare gli oppositori economici da quelli politici. Parlo di oppositori economici perché, ricordiamo, le grandi proteste di Natale prima della guerra erano nate, diciamo, dai bazari, dal mondo che era legato alla Repubblica Islamica, quindi, che ovviamente aveva dovuto fare i conti con l'inflazione, con le privazioni che ci sono state, perché purtroppo, appunto, questo isolamento internazionale dell'Iran si è riprodotto nel tenore di vita degli iraniani, insomma, che è stato duramente colpito. Le sanzioni hanno davvero, insomma, siccome durano da decenni, colpito l'economia iraniana. Quindi qui si tratta di capire se il regime userà questa leva per diciamo progressivamente allargare i confini, diciamo, e quindi lasciare che, questa è un po' la linea Pezeshkian del Presidente della Repubblica, esatto, no? Quella di allargare il più possibile il consenso, di cooptare, lasciare un margine di maggiore autonomia alla società civile, oppure se invece passerà la linea, che guardate bene, rispetto proprio al discorso che facevamo prima, non è dei Pasdaran in quanto tale dal punto di vista ideologico, ma è, chiamiamo, del partito della magistratura, chiamiamola così, che è un'ala dei conservatori religiosi, dei giudici fondamentalmente, degli apparati repressivi in senso stretto, che invece premono per comunque una liquidazione su vasta scala, perché il momento storico lo consentirebbe, l'attenzione internazionale scema di fronte ai risultati internazionali da celebrare, Hormuz, rinuncia al nucleare, per andare duramente invece a liquidare il residuo di opposizione che rimarrebbe. Questo è il punto, la scommessa, insomma, l'oggetto è fino a dove può spingersi la repressione.
0: Infatti questa è veramente la grave incognita, certo. E sappiamo che è proprio anche oggetto di dibattito a livello di diaspora. Domani Parigi tornerà a ospitare una massiccia manifestazione della diaspora iraniana, vedremo se, insomma, dal paese arrivano anche dei segnali in più per farci capire verso quale direzione si stia andando o meno. E invece, professore, come cambia, un po' l'abbiamo detto, però vorrei mettere a fuoco questo aspetto, sarà interessante capire anche come cambierà la postura iraniana rispetto al Golfo, ai paesi del Golfo, e allo stesso tempo le monarchie del Golfo rispetto all'Iran, perché un Iran che economicamente ha davanti a sé vaste praterie, soprattutto se saranno tolte le sanzioni, no, rispetto al petrolio, e soprattutto se non solo tornerà ad essere anche una potenza non solo militare ma anche economica, ma se poi verrà insieme all'Oman avrà la gestione di Hormuz, perché noi sappiamo che Hormuz riaprirà, ma non sappiamo ancora sotto sotto quale anche disciplinare di diritto, perché probabilmente per questione di diritto internazionale, commerciale, marittimo, non ci sarà la formula pedaggio, ma potrebbe essere sostituita dalla formula tariffe, no? Per tot servizi, che poi si capisce, finora si faceva
1: assistenza tecnica cosiddetta.
0: Ecco, Ecco, quindi ci sta veramente che l'Iran in qualche modo diventi il co-controllore di Hormuz e quindi in qualche modo sotto scacco gli altri paesi che da lì passano. Oltre a vedere che ci sono Arabia Saudita e non solo, che stanno valutando altre strade alternative, cioè veramente diamo all'Iran un potere anche regionale impressionante.
1: Ma questo è il vero disastro strategico di Trump. Cioè, cioè per valutare anche senza avere diciamo paraocchi ideologici, no? Che derivano da più o meno simpatie o meno per l'azione degli Stati Uniti in questo conflitto, ma questo è il risultato più evidente. Cioè, l'obiettivo americano era indebolire l'Iran, o per non parlare di quello di Israele, no? Se non rovesciare il regime, e ci troviamo alla fine del conflitto con il fatto che l'Iran ha un potere più grande di quello che insomma precede il 28 febbraio, il giorno dell'attacco, e soprattutto ha consegnato un'arma che non aveva, perché la navigazione ad Hormuz era libera prima del conflitto, era di tutti. Ora c'è questo diciamo accordo che dice sì, riapriamo, ma tutti hanno capito che basta un po' di barchini, un po' di missili, ma solo per paralizzare tutto, perché per paralizzare tutto bastano i dubbi delle grandi compagnie assicurative diciamo sui trasporti marittimi.
0: Certo. Più che... Ma abbiamo già l'esempio, professore, perché esatto. Bab el-Mandeb, quindi Mar Rosso, quindi esatto. Houthi, anche se di fatto ormai è mesi e mesi che non tirano nemmeno un petardo, esatto. Gli Houthi, però guarda caso è crollato del 90%, mi certo. Pare più o meno il passaggio, quindi
1: esatto. È lo stesso meccanismo, cioè l'America ha consegnato Hormuz all'Iran. Questo è il punto strategicamente più clamoroso, sì, sì. No? Ecco, e quindi in questo, come ho cercato anche di mettere in luce insomma in questi giorni, insomma nelle analisi che ho fatto, tra l'altro vanifica con il discorso degli accordi di Abramo, la spinta propulsiva che eventualmente potevano avere. Ma perché l'Arabia Saudita, che diciamo è il pezzo grosso rimasto fuori dagli accordi, perché non poteva firmarlo anche se voleva firmarlo, ma ha una responsabilità per il suo ruolo diciamo di custode dei luoghi santi, la questione palestinese, sì. Lo sappiamo, no? I vincoli sono questi, anche se a Bin Salman non interessano molto, ma poi insomma ognuno fa i conti con i vincoli di lungo periodo del proprio paese, non è entrato, e adesso Trump in queste settimane dice vabbè, allora adesso gli accordi di Abramo, no, gli accordi di Abramo sono sepolti sotto diciamo i residui dei missili iraniani, perché voglio dire, gli accordi di Abramo hanno dimostrato che pensiamo solo agli Emirati, ecco, sì, e gli certo. altri paesi che non è, negli Stati Uniti non sono in grado di garantire la sicurezza di quei paesi. E allora perché l'Arabia Saudita dovrebbe impiccarsi a degli accordi come quelli di Abramo, far rifiatare l'opposizione interna religiosa, che ovviamente è ostile diciamo alla modernizzazione spinta, alla Vision 2030 di Bin Salman? Sì. Ecco, non lo farà, ecco, quindi quelli resteranno accordi monchi, e anche paesi come Kuwait e Dubai, quelli più schierati con Israele, cominceranno a chiedersi se davvero ne valeva la pena. Infatti l'atteggiamento ovviamente più pragmatico, come si è visto, da un lato l'Oman, anche se è stato bombardato, ma così, e dall'altro è il Qatar, che si è come dire, imposto come mediatore a tutto campo, ha spinto moltissimo, perché il Qatar poi ha il problema della cogestione dei grandi bacini di gas e petrolio nel Golfo, no? Certo. E li cogestisce di fatto, almeno logisticamente, con l'Iran. Ecco, tutti questi diciamo paesi non si legano agli Stati Uniti dopo questa prospettiva. Perché, come si è visto, quei missili non hanno solo diciamo combattuto, hanno distrutto nei fatti il tipo di modello che i paesi del Golfo avevano messo in vigore in questi anni, che sembrava una sorta di oasi felice.
0: Ma era la percezione tecno, che davano, no?
1: Esatto. Tecno-finanziario, turismo, grandi centri, diciamo, digitali. Quella roba lì, se il Golfo diventa un luogo di minaccia iraniana, come si è visto anche in questi due mesi, insomma, non ha più futuro.
0: No, ma infatti loro, cioè, adesso necessariamente dovranno anche rielaborare alcune strategie, perché proprio quello che rappresentava l'appeal di questi paesi, al di là delle forniture energetiche, è stato completamente messo in forze, distrutto in questi giorni, in queste settimane, in mesi di guerra, però messo in forze anche in prospettiva.
1: Certo.
0: E non è secondario che in questo momento, sempre più al di là degli accordi di Abramo, si stia parlando degli accordi di Maometto, e già Abramo Maometto, il passaggio credo non sfugga, no? Che viene definito anche STEP dal nome dei quattro paesi che in questo momento stanno cercando di dare definizione a quella che qualcuno un po' impropriamente definisce la NATO del Golfo, la NATO del Medio Oriente, ovvero Arabia Saudita, Turchia, Egitto e Pakistan. E anche qua si torna a parlare dell'importanza dell'alleanza sul fronte sicurezza tra Arabia Saudita e Pakistan. No, Pakistan che ha il nucleare, ma probabilmente ha il nucleare grazie all'Arabia Saudita, che non ce l'ha.
1: Certo, sì, questo è l'altro nodo, no? Ecco, anche rispetto alla posizione, guardiamolo dal punto di vista dell'altro protagonista, Israele, no? Da un lato si ritrova, come dire, la permanenza, diciamo, dell'Iran sotto guida oggi dei Pasdaran, e dall'altro questo, diciamo, asse sunnita che si va di bene, insomma, sì, ha bisogno di tempo per essere costituito, e ancora dei grandi vincoli,
0: certo,
1: economici,
0: certo,
1: e militari con l'Occidente,
0: certo,
1: insomma,
0: certo.
1: Perché è vero che la Turchia è il paese NATO, ma seppur sui generis,
0: sì,
1: il Pakistan è nucleare, ma è ancora legato all'americana, ma in prospettiva questo schieramento, certo, insomma, no, ha poi ambizioni strategiche, no? Quindi enormi.
0: Senza dubbio.
1: Questo ovviamente non sarà probabilmente uno schieramento ostile militarmente, almeno nei prossimi anni, a Israele, ma sicuramente in potenza potrebbe rappresentare un asse che garantisce anche uno sganciamento dalle altre, cioè, tanto più l'America si spinge verso il Pacifico, la politica funziona come l'idraulica, no? Cioè, nel senso, laddove si crea un vuoto, poi si riempie.
0: Esatto, i vuoti non esistono in politica,
1: non esistono,
0: no?
1: In politica.
0: Quindi in qualche modo.
1: Quindi questo, diciamo, questa nuova alleanza, chiamiamola così, insomma, sono gli accordi Maometto, ecco, potrebbe sicuramente essere la proiezione del mondo sunnita che richiede nuova centralità anche nell'area medio orientale e poi, insomma, centroasiatica.
0: E infatti, non posso farle un'altra domanda, riesco a rubarle altri due minuti, professore?
1: Sì,
0: non
1: prego,
0: la voglio
1: prego.
0: Sequestrare.
1: No, non c'è problema.
0: Parliamo lo definiamo terzo incomodo, non saprei come altro definirlo, ovvero Israele e Netanyahu. Tra l'altro, parole durissime pronunciate da Vance nei confronti di Israele, ha detto: non stanno capendo che sono rimasti soli e isolati, che in pratica, se anche indispettiscono gli Stati Uniti, questo ovviamente in riferimento alle critiche che sono arrivate alla Casa Bianca da parte di Netanyahu, ma non solo, per l'accordo che è stato siglato, no? Ha detto: attenzione, svegliatevi, annusate l'aria, ha detto Vance, no? Vuol dire, il vento è cambiato, siete solo voi a non capirlo?
1: Sì, queste sono parole durissime.
0: Mamma
1: come
0: mia.
1: Le stesse parole di Trump a Evian, insomma, su Netanyahu, cioè, che segnano c'è davvero un problema, ma non perché sia che subito ci sia in prospettiva una rottura ma perché dimostra ancora una volta, e questo era quello che Bibi Netanyahu ha venduto anche al suo elettorato: sono io il garante del rapporto con l'America, poi sono io che in qualche modo gli faccio fare ciò che voglio. Pensiamo solo alla fuoriuscita dall'accordo ICOA firmato da Obama sul nucleare, ci saremmo evitati questa guerra se quell'accordo probabilmente fosse rimasto in vigore, no? Come

0: diciamo, lavora e riflette solo sulla base dei propri interessi nazionali e anche quelli personali dei presidenti.
1: O familiari.
0: E quindi familiari, ecco. Quindi non c'è più l'accordo storico, cioè non c'è un accordo strategico, è una cosa che, come dire, è esposta a ogni vento. Se appunto Trump fa i conti con le elezioni midterm, col dissenso del movimento MAGA sulle guerre, è assolutamente, diciamo, non terrà più in considerazione le obiezioni di Netanyahu su certe cose, solo se le cose sono interesse convergente lo farà, altrimenti no, non c'è un elemento valoriale, non c'è un elemento strategico. Questa è, diciamo, l'occasionalismo trampiano, funziona così. E quindi Netanyahu oggi è in grande difficoltà, perché davvero è andato in crisi il cuore del suo messaggio. Io da 30 anni sono il garante del rapporto con l'America, ma questa America non c'è più nemmeno per lui.
1: Infatti.
0: Questo è il vero nodo, per cui potrebbe trovarsi a ottobre, diciamo, scoperto da questo punto di vista. Dopodiché, appunto, il problema di Israele è capire che il tentativo di ridisegnare dopo il 7 ottobre, perché questa è stata l'ambizione di Netanyahu,
1: usare questa
0: opportunità per ridisegnare totalmente gli equilibri politici regionali.
1: Esatto,
0: ma si badi bene, fino a questo momento, fino al 28 febbraio, si era riuscito, come si è visto l'ultimo anno, quasi al 90%. Poi questo colossale errore strategico, no, che poteva produrre addirittura il disastro totale anche in Libano, si è fermato perché appunto, come dire, sotto il cielo si muovono molte cose, molte più cose di quello che Netanyahu è in grado stesso di controllare.
1: E con Shakespeare ci possiamo in qualche modo anche salutare. Professore, la ringrazio tantissimo, buona
0: giornata. Grazie a voi, buona
1: giornata. Renzo Guolo, ordinario di sociologia delle religioni all'Università degli Studi di Padova, editorialista di Domani e non solo. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ancora insieme.

0: Un giorno in blu 2000 con Chiara Placenti.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Quando andavo a scuola.

0: i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
1: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
2: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: tv2000.it.
9: In Blu 2000. News.
10: L'esercito israeliano afferma di aver condotto raid durante la notte in Libano, di aver colpito postazioni di Hezbollah, si parla di almeno 16 morti. Intanto, dopo la firma telematica dell'accordo Stati Uniti-Iran, è stato cancellato il vertice di oggi in Svizzera. Resta dunque da capire quando le delegazioni avvieranno il confronto per definire entro i 60 giorni previsti i diversi punti del memorandum. Riprende il traffico a Hormuz, passata anche la nave italiana Grimaldi, ma Macron avverte non è finita qui. Missili russi su Kiev, un'ondata di droni ucraini su Mosca, dove è stata colpita ieri una raffineria provocando un'enorme nube nera. Se l'Ucraina brucerà, dice Zelensky, lo farà anche Mosca. La Chiesa italiana gli deve moltissimo, così Papa Leone ieri celebrando a San Pietro i funerali del cardinal Camillo Ruini.
11: Celebriamo questa Eucaristia affidando la misericordia del Signore il nostro fratello Cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
10: E oggi alle 16 a Reggio Emilia, diocesi natale del cardinal Camillo Ruini, una seconda celebrazione esequiale presieduta dall'arcivescovo Giacomo Morandi nella cattedrale. Maturità oggi 527.000 studenti, dopo la prima prova ieri del tema di italiano, affronteranno la seconda prova scritta diversa per indirizzo, matematica allo scientifico, latino al classico. Parte da un fermaio per capelli rossi, la speranza di ritrovare Sara e Alicia, 12 e 16 anni, le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedano in Abruzzo. Mondiali di calcio, i termina 1-1 Sudafrica Repubblica Ceca, la Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Canada batte 6-0 il Qatar, Messico e Corea del Sud termina 1-0. Questa era l'ultima notizia.
9: Buongiorno in Blu 2000.

0: E dopo le news delle 8 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Ben tornato a Sergio Della Pergola, professore emerito all'Università Ebraica di Gerusalemme, demografo di fama internazionale, autore tra gli altri per Il Mulino di Essere Ebrei Oggi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora professore, è evidente che da parte israeliana di Netanyahu e non solo c'è dell'avversione, no, rispetto all'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, un memorandum, poi vedremo i 14 punti, se quale vita avranno, come saranno implementati in questi 60 giorni, però gli analisti concordano nel dire che risulta vincitore, anche se notevolmente distrutto e indebolito al suo interno, l'Iran, no? Non solo per aver resistito alla gigante economico e militare, ma anche per aver dimostrato, uno, di saper resistere, due, di saper condizionare il traffico nevralgico di Hormuz, tre, di avere anche una resilienza non da poco. E se si guarda i 14 punti, insomma, c'è un Iran che in prospettiva tornerà ad essere anche economicamente più forte e più libero, quindi si capisce la preoccupazione israeliana da questo punto di vista.
1: Sì, indubbiamente, anche se non è chiaro dove siamo. La notizia più fresca è che le conversazioni in Svizzera sono sospese.
0: Sì, poi Vance ha detto forse nel fine settimana, cioè non si capisce, si capisce che sì, c'è Vance, confusione e tensione.
1: No, certamente questo dimostra che la cosa non è chiusa. Vance non arriva, gli iraniani hanno trovato come scusa che c'erano delle difficoltà nella prenotazione dei posti aerei. Io avrei trovato una scusa migliore, ma il punto però fondamentale sono i contenuti. Molti osservatori qui in Israele li considerano una debacle strategica sia per Trump sia per Netanyahu, cioè una resa totale e incondizionata alle condizioni iraniane. Qui vorrei sottolineare alcuni punti. Il motivo reale per il fatto che oggi non ci sono i colloqui previsti è che Israele ha continuato la sua attività militare in Libano. Ora, uno dei punti fondamentali dell'accordo è che vincola anche il Libano, ossia si parla dell'Iran, ma il Libano ne fa parte, e quindi se Israele opera in Libano infrange uno dei punti dell'accordo e quindi l'accordo non si applica più.
0: Ora la interrompo soltanto un attimo per rilanciare la notizia di apertura delle news, delle nostre news di pochi minuti fa. L'esercito israeliano questa mattina rivendica raid contro obiettivi di Hezbollah in Libano e si parla di 16 morti. Quindi questa mattina c'è proprio, come dire, la risposta ufficiale di Israele.
1: La risposta non è tanto la risposta al trattato e all'Iran, è la risposta ai droni che quotidianamente arrivano, oltre che ai colpi di cannone, dal Libano e che hanno causato finora dall'inizio del cessate il fuoco, notiamo bene, stiamo parlando di cessate il fuoco, 31 morti fra le truppe israeliane. Quindi è una guerra quotidiana in cui l'obiettivo di Israele è quello di ripulire la zona immediatamente a nord di Israele, ossia l'estremo sud del Libano, fino più o meno al fiume Litani, perché si tratta di una zona militarizzata completamente, con tunnel, con enormi depositi di munizioni. C'è un famoso fortino medievale, il Beaufort, che ha una valenza, diciamo così, simbolica, oltre che ovviamente archeologica, e lì Israele ha rioccupato questo fortino che sta a 6 chilometri dalla cittadina di Metulla nel nord di Israele, da cui si bombarda agevolmente la popolazione israeliana. E però hanno scoperto che sotto il fortino medievale c'è un enorme tunnel e un enorme deposito di munizioni, un accampamento militare, ossia praticamente da ogni casa e da ogni giardino partono, ci sono depositi di armi, munizioni, e partono anche dei tunnel che arrivano verso il confine israeliano. Israele ha deciso di ripulire questa zona e quindi ha occupato questo territorio di alcuni chilometri fino al fiume e poi anche in alcuni punti oltre il Litani, e ha distrutto molte di queste installazioni, però la guerriglia o la guerra continua. Comunque il fatto nuovo dal punto di vista militare, fra l'altro lo abbiamo visto ieri in Russia, sono questi droni dinamitardi, che sono un pericolo, certo. veramente una novità di grande rilievo, ma è molto difficile da combattere, e anche da qui non si vede ancora la soluzione a questo problema. Comunque la questione è che Israele punta a distruggere le basi di Hezbollah e a uccidere terroristi che sono attivi nella zona, anche se purtroppo succede che nel contesto anche alcune delle vittime sono delle vittime civili che non sono coinvolte in questo. Allora il punto però politicamente fondamentale è che l'Iran vede oggi il Libano come una sua propaggine, ossia il confine politico e militare dell'Iran arriva fino al Mediterraneo, e io raccomanderei agli europei di tenere presente questo fatto: l'Iran è oggi un paese mediterraneo.
0: Sì, io ho capito il senso di quello che dice, sicuramente questa dimensione c'è, anche perché un Iran rafforzato sicuramente avrà una proiezione della sua egemonia, una proiezione di potenza che difficilmente sarà contenuta e forse contenibile. Però resta un fatto, professore: da dopo il 7 ottobre, dall'attacco terroristico, da quel pogrom assolutamente ingiustificabile, e quindi ci stava la risposta israeliana, la domanda che uno si può porre è, al di là, l'abbiamo detto più volte, di una risposta soprattutto nei confronti di Gaza, di Gazawi, è andata oltre, ma è capire se strategicamente la risposta di Netanyahu è vincente oppure no, perché Hamas resta e permane anche a Gaza, e Hezbollah sarà stato fiaccato ma non certo così ridimensionato, perché continua ad attaccare. Vediamo l'Iran, tutto quello che è successo, ma anche i proxy in Yemen, gli Houthi, non è che godano proprio di pessima salute. Quindi ci si chiede, un bilancio si può fare a questo punto di tot anni di guerra, ma a cosa ha portato la strategia? Non sembra vincente, non sembra garantire maggiore sicurezza a Israele.
1: E infatti, pochi minuti fa, l'ho definita una debacle strategica, una resa a tutto campo di Netanyahu e anche di Trump. Ora, il punto fondamentale, al di là del Libano, è la preparazione delle bombe atomiche iraniane. La questione è iniziata con l'accumulazione di uranio arricchito nei laboratori iraniani. C'è stato un tentativo di distruggerli, ma sta di fatto che la materia prima è ancora intatta e, secondo gli esperti, è sufficiente a costruire 9 bombe atomiche. Ora, il fatto grave aggiuntivo è che l'Iran ha dimostrato notevoli capacità di trasporto, ossia i missili balistici lanciati dall'Iran verso Israele sono stati, è vero, intercettati per il 90% dall'ottima contraerea israeliana, anche ad altitudini stratosferiche letteralmente, ma resta il fatto che se Israele riesce ad abbattere 8 su 9 missili con bombe nucleari, la nona cade su Tel Aviv, il centro, e distrugge Israele, e questo dal punto di vista israeliano non è tollerabile. Ora, l'accordo America-Iran non risolve per il momento questo problema, e l'uranio rimane nelle mani dell'Iran, ma non solamente questo. Trump ha dato ieri o l'altro ieri una dichiarazione addirittura straordinaria
0: sui missili balistici,
1: dice, siccome ce l'hanno tutti e quindi lo devono avere
0: ha detto proprio così, ma infatti ha detto proprio così. Ma se ce l'hanno altri paesi, perché non ce lo devono avere anche loro? È stato raggelante,
1: allora ci abbiamo la bomba atomica una su 9, d'accordo, poco, bel risultato di contraerea, ma non c'è più Israele. Allora questo non è tollerabile, e però gli estremi dell'accordo in prospettiva sono questi, quindi vuol dire avere combattuto e avere perso su tutti i fronti possibili, a parte il fatto poi che ci sono altri due punti. Uno è quello della fine delle sanzioni economiche, di una specie di indennizzo di 300 miliardi
0: di investimenti in Iran, sono un'enormità. In un paese già ricco, perché se gli togli le sanzioni addirittura riescono a controllare, ad avere un controllo, vedremo in quale modalità, di Hormuz, ma veramente si sta palesando un rafforzamento su tutta la linea di Teheran.
1: Infatti, un forte rafforzamento, gli stretti poi che erano aperti sono stati chiusi e quindi se vengono riaperti si torna semplicemente alla situazione anteriore senza aver guadagnato nulla, anzi sicuramente l'Iran stringerà maggiormente il suo, controllo sugli stretti, metterà dei pedaggi, quindi insomma in definitiva Trump ha ceduto su tutti i punti possibili. Netanyahu, che si era appoggiato esclusivamente su Trump e su questo all'interno di Israele, è stato molto criticato, ma questa è stata la sua politica, essere assolutamente con Trump, fra l'altro ancora ai tempi di Obama e comunque poi una pedissequa piaggeria al punto che si mette sempre una cravatta rossa, che è la cravatta del Partito Repubblicano. Io perlomeno direi a Netanyahu di comprarsi un'altra cravatta, perché in questo momento Trump si è staccato completamente da Israele e Vance ieri ha fatto delle dichiarazioni quasi offensive, ha detto insomma quel piccolo paese di pezzenti che vivono dei nostri aiuti farebbero bene a stare buoni.
0: No, non quasi, proprio offensive, quando anche ha detto annusate l'aria, siete rimasti soli isolati, senza di noi dove andate, cioè è stato veramente, non è così che si parla tra alleati, piuttosto queste cose si dicono privatamente, non certo davanti ai microfoni. Ma adesso professore, per capire Netanyahu, che conosciamo un po' come l'araba fenice anche della politica israeliana, no? Perché è riuscito sempre a rialzarsi, sopravvivere e rilanciarsi, ci riuscirà anche questa volta, anche perché le elezioni ormai dopo l'estate ci siamo, ecco.
1: Sì, le elezioni sono previste o il 20 o il 27 ottobre. Tra l'altro la parola ottobre in Israele suona male, perché il 7 ottobre è la giornata del grande massacro. E lui voleva anticiparle a settembre per non parlare di ottobre, ma a quanto pare per questioni di coalizione non ci riesce. Dei sondaggi va piuttosto male. C'è stamattina l'ultimo sondaggio, è ancora in testa, ma è sceso in maniera catastrofica. Sì. Il governo in questo momento di Netanyahu non può formare nessun governo. Il problema è che l'opposizione non è ancora consolidata in maniera abbastanza chiara da dare una chiara alternativa. In questo momento c'è un astro nascente che
0: è Gadi
1: Eisenkot, figura meno nota in Occidente, ovviamente in Israele sappiamo chi è stato il capo di Stato Maggiore, ha anche un vantaggio, se vogliamo così, simbolico, sarebbe il primo ministro di origine nordafricana e lui è di genitori nati in Marocco. E comunque un generale capo dello Stato Maggiore in passato, un moderato, una persona molto tranquilla che parla senza retorica, certamente attrae una buona parte di un elettorato, però deve ancora abituarsi all'idea. In questo momento Eisenkot ha superato l'altro rivale che è Bennett, e Bennett è stato brevemente primo ministro e si colloca inizialmente Bennett più a destra, Eisenkot più al centro, e quindi c'è una lotta fra questi due possibili successori che non è ancora conclusa. Se i sondaggi proseguono nella direzione dell'ultimo mese, Eisenkot dovrebbe emergere abbastanza nettamente come il conduttore dell'opposizione e poi potrebbe anche battere Netanyahu e quindi andare verso una fase nuova di ricambio, che è assolutamente necessaria e urgente in questo paese, che fra l'altro non dimentichiamo, Israele è un paese complesso, non c'è solo la guerra, ci sono anche i trasporti, la giustizia, l'educazione, la sanità, tutto questo va gestito e in questo momento, ahimè, viene gestito in maniera veramente deplorevole e quindi c'è un grande scontento nella popolazione. Quindi la transizione è possibile, ma non abbiamo ancora quel sondaggio decisivo che ci dice è fatta,
0: sì, infatti sicuramente Netanyahu sarà più che in movimento in queste settimane, anche per questioni di politica interna. Grazie professore, ci aggiorniamo presto, buona giornata a Sergio Della Pergola.
1: Grazie Chiara, grazie. Arrivederci, a presto.
0: Vi ricordo ancora, demografo emerito dell'Università Ebraica di Gerusalemme, per il Mulino tra gli altri ha scritto Essere Ebrei Oggi. L'avete sentito anche dalle news, rispetto al fatto che è vero che il traffico a Hormuz è ripreso, è passata anche la nave Grimaldi, quindi adesso lo diciamo così per questione di bandiera, ieri è arrivato il presidente francese Macron che quasi ha gelato un po' tutti, perché ha detto attenzione, perché non è finita, e lo sappiamo che non è finita, non solo c'è la questione dello sminamento, ma c'è la questione anche del profilo di gestione di Hormuz, e quindi capire se veramente l'Iran vorrà ottenere una sorta di controllo del traffico di Hormuz condiviso con lo stato, l'altro stato di rimpettaio che è l'Oman, perché sappiamo che il pedaggio è impossibile da un punto di vista almeno del diritto internazionale marittimo commerciale. Allora si dice vabbè, non il pedaggio, delle tariffe per servizi X che l'Iran e l'Oman devono offrire. E è così facile, quindi, fatta la legge, trovato l'inganno. Buongiorno Stefano Zunarelli, avvocato, docente all'Università di Bologna, tra i più noti esperti europei di diritto dei trasporti e della navigazione. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
0: Allora professore, ci aiuta a capire, il pedaggio non si può proprio fare, giusto? Perché è uno stretto naturale, ci dà le coordinate giuste per leggere quello che sta succedendo?
2: Sì, la base normativa è non solo la Convenzione di Montego Bay del 1982, che è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ma anche il diritto consuetudinario, già codificato fin dalla fine degli anni 50, prevedono che negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale non possa essere imposto un diritto per il transito. Il transito deve essere libero e gratuito. C'è un però, come accennava lei prima, cioè che si prevede espressamente che un corrispettivo possa essere richiesto solo a fronte di servizi resi alla nave. Ora, questo concetto di servizi resi alla nave è abbastanza vago e purtroppo ha anche qualche precedente nella nostra prospettiva. Nel senso che ci sono varie convenzioni locali, diciamo, che regolano il passaggio per determinati stretti che lo prevedono espressamente. La più famosa è quella per il passaggio per i Dardanelli.
0: Sì.
2: La Convenzione di Montreux addirittura del 1936. E lì si prevede che lo Stato turco offra dei servizi di assistenza alla navigazione, per l'attività quindi di gestione dei fari, dei segnalamenti, dei radiofari, eccetera, e per l'attività di salvataggio e pronta assistenza alle navi, diciamo, possa richiedere, come in effetti richiede, il pagamento di un corrispettivo appunto per il mantenimento di queste strutture. Il corrispettivo dovrebbe essere proporzionato al costo di queste strutture e di questi servizi. Però, diciamo, la formula può essere abbastanza flessibile, diciamo. C'è da dire che i Dardanelli hanno caratteristiche molto diverse rispetto allo stretto di Hormuz, sono molto più stretti, la navigazione è decisamente più pericolosa, quindi l'assistenza alle navi è sicuramente necessaria. Però in una situazione di crisi internazionale, quella che abbiamo oggi, non sorprenderebbe se anche a livello internazionale si appoggiasse una normativa, cioè una convenzione specifica che consenta all'Iran, e non a caso è stato coinvolto anche l'Oman, che è l'altro stato di Vierasco, perché evidentemente devono essere coinvolti tutti e due gli stati le cui acque territoriali sono coinvolte, possa appunto riconoscere a questi due stati la possibilità magari congiuntamente di gestire dei servizi a pagamento per le navi.
0: Però certo, professore, mi viene a dire, allora, la convenzione di Montreux è pre-guerra, no? 1935-36, sì. Quindi era anche un altro contesto e un'altra situazione di equilibri internazionali, anche, diciamo così, di diritto. Era più un diritto convenzionale che poi, no, con tutti quegli addentellati che oggi conosciamo molto bene. Per cui oggi siamo sicuramente in un altro contesto, ma mi viene anche da dire, se finora, però, fino al 27 febbraio, le navi passavano senza servizi particolari, quali sono i servizi che adesso dovrebbero essere, potrebbero essere previsti? Cioè, dire la nave passa, io non ti bombardo, non è un servizio, si chiama pizzo, no?
2: Non c'è nessun dubbio, no? Vero, c'è da dire che appunto la Convenzione di Montreux è sopravvissuta a tutte le convenzioni che hanno disciplinato il diritto del mare, quella del 58 e quella dell'82 che ho ricordato prima. L'esigenza di servizi di assistenza sicuramente non ha fondamento, nel senso che fino ad oggi le navi hanno circolato senza problemi per quello stretto. È una navigazione regolata, nel senso che ci sono due canali di navigazione nei due sensi, le navi devono seguire e procedere in quel canale, tra virgolette, che comunque ha un'ampiezza di circa 2 chilometri per ciascuna direzione, che è comunque più della larghezza dello stretto dei Dardanelli,
0: ecco,
2: per dare un'idea. Però è chiaro che sarebbe sicuramente un artificio. Tuttavia non posso escluderlo in questa situazione. Ce ne sono anche altri in giro per il mondo, poco conosciuti e di gran lunga meno rilevanti, ma due o tre altri casi ci sono. Quindi l'Iran potrebbe invocare questi precedenti.
0: Quindi veramente la situazione è ancora lontana dal definire cosa sarà Hormuz domani o comunque alla fine di questi 60 giorni. Tra l'altro poi c'è il fattore, l'elemento non secondario, che intanto Hormuz va sminato, no? Perché qui c'è anche un problema poi reale e concreto. In quanto stretto naturale Hormuz, non ci sono problemi a che i paesi si possano organizzare per sminarlo? Cioè l'Iran non può dire no, non voglio la delegazione europea, i famosi E4 e E5, no?
2: Sì, invece, nel senso che comunque le acque dello stretto di Hormuz sono soggette alla sovranità dei due stati ierarchici. C'è da dire che da quello che almeno si è letto qualche mese fa, le mine sono state collocate prevalentemente nelle acque dell'Oman.
0: Sono simpatici gli iraniani, no, ovviamente per permettere alle loro navi di poter passare sotto riva in tranquillità, no? Cioè, ha avuto un senso strategico la cosa.
2: Assolutamente sì, il corridoio navigabile oggi, quello navigato dalle poche navi che sono riuscite a transitare, era vicino alle coste iraniane, non
0: certo,
2: a caso.
0: Certo.
2: Infatti già si parla di una possibile conferenza internazionale sotto l'egida dell'ONU che dovrebbe in qualche modo adottare uno strumento che consenta lo sminamento da parte di paesi terzi sotto un cappello internazionale. Ecco. Ancora sì, c'è da dire che finora il segretario generale dell'IMO, che è l'International Maritime Organization, si è pronunciato contro l'imposizione di un pagamento per il transito e anche di servizi obbligatori per la navigazione in Hormuz. Si tratta dell'Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite per il diritto del mare. C'è da dire che in una situazione internazionale in evoluzione non è detto che questa posizione debba prevalere.
0: Certo. Direi, professore, che torneremo presto a sentirci. Intanto la ringrazio per questa mattina. Buon lavoro.
2: Grazie mille, buona giornata.
0: Buona giornata a Stefano Zonarelli, avvocato, docente all'Università di Bologna e tra i più noti esperti europei di diritto dei trasporti e della navigazione. Allora, vi avevo promesso in questi giorni, e lo facciamo, di tornare a puntare l'attenzione sul fronte migranti, sia a livello europeo che italiano. In Italia sappiamo che ha preso il via alla Camera il percorso, l'iter del decreto rimpatri con le correzioni che sono state fatte, no? Ricordate, rispetto gli incentivi agli avvocati per ottenere la volontà del rimpatrio spontaneo dell'assistito, ma allo stesso tempo, ed è da qui che vorrei cominciare la riflessione, il nuovo regolamento sui rimpatri che ieri ha avuto il via libera da parte del Parlamento europeo e che segue ovviamente il dettato e il nuovo patto europeo su asilo e immigrazione, quello che è stato approvato il 12 giugno. Buongiorno e bentornato al nostro microfono, è Matteo Villa, responsabile del Data Lab di ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, ti chiedo di aiutarci a ridefinire in modo così sintetico anche che cosa è questo nuovo patto europeo asilo e immigrazione e soprattutto in questo come si contestualizza il nuovo regolamento europeo sui rimpatri che ha fatto festeggiare tanto la destra europea e anche di casa nostra.
3: Sì, guarda Chiara, semplicemente questo nuovo patto che esiste ormai da realtà 3 anni entra in vigore nelle sue parti più importanti in questi giorni, qualche settimana fa è iniziato e poi appunto l'hai detto, c'è questo regolamento rimpatri che mancava, l'ultima gamba è arrivata. Cosa dice? Dice sostanzialmente delle cose che conosciamo da tempo, perché ribadisce il primo concetto importante è questo: dove si sbarca si deve fare richiesta, domanda d'asilo. Insomma, questo concetto che esiste da tanto tempo in UE qua è ribadito, addirittura rafforzato, perché la prima cosa che fa questo patto è chiedere ai paesi di sbarco, cioè per esempio l'Italia, di essere ancora più attenti che le persone non se ne vadano. Addirittura dice: voi dovete trattenere le persone in posti anche chiusi, vicini a dove sono sbarcati, finché non sono finite le procedure di identificazione. Ma addirittura per tante persone, se volete poi vi do la percentuale per l'Italia, quelle che potrebbero avere meno, diciamo, probabilità di vedersi riconoscere l'asilo, perché arrivano da nazioni che tendenzialmente, insomma, nello storico, in teoria la richiesta d'asilo è individuale, però certo, loro si fa una media, tendono a avere persone che quando arrivano qui non vengono riconosciute come rifugiati. Allora tutte queste persone vanno infilate in una procedura di rimpatrio, di riconoscimento, no, asilo accelerata, e in poche settimane gli va sostanzialmente denegato l'asilo. Uno potrebbe anche dire vabbè, giusto, perché tanto diciamo, le persone prima o poi avrebbero avuto un diniego, quello è vero, il punto è naturalmente non sappiamo come e dove li tratterremo alla frontiera, primo, e secondo, però la soluzione per adesso non c'è, è soltanto una decisione più rapida per persone che però restano irregolari in Italia.
0: Sì, perché uno potrebbe dire questa, la nuova normativa europea, o meglio la definita approvazione della normativa europea, fa sì che l'Italia si debba anche organizzare meglio a livello di procedure, no? Perché sappiamo procedure di identificazione soprattutto sono lunghissime, e quindi uno dice bene, sarà l'incentivo a snellire i tempi e a fare quello che i nostri paesi, soprattutto confinanti, ci dicono e ci rinfacciano da tempo, di controllare meglio le nostre frontiere che, come dire, si sono dimostrate un po' porose in uscita, no, negli anni.
3: Assolutamente. Sì, allora intanto, infatti, da questo, insomma, da questo patto uno dice: ma scusate, ma perché l'Italia ha firmato se davvero è tutto in capo a noi? Intanto è vero che è tutto in capo a noi, purtroppo, basta andarlo a leggere. Ci sono però, naturalmente l'Italia deve prepararsi a fare una cosa che è cercare di non far uscire le persone. In cambio di cosa? In teoria dentro il patto ci sarebbe questa cosa dei ricollocamenti, di nuove tornata dopo 10 anni, vi ricorderete forse nel 2015. Si parlò tantissimo di prendere i migranti in Italia, spostarli in altri paesi per darci una mano, e poi anche della Grecia, naturalmente, che stava vivendo una crisi ancora ben più ampia della nostra. nostra. Allora, in realtà, siccome nessuno vuole fare veramente ricollocamenti al di là appunto dei paesi di primo arrivo, perché non vuoi prenderti i migranti, dentro il regolamento c'è scritto: se non volete prenderveli, allora date dei soldi ai paesi di primo ingresso, cosa che probabilmente accadrà, e cioè probabilmente riceveremo 20.000 euro per persona che sbarca. Fino a una certa soglia, ciò significa qualche centinaio di milioni di euro da distribuire su tre paesi, no? Italia, Grecia, Spagna, scusate, no, quattro, anche Cipro,
0: sì.
3: Quindi a noi arriveranno meno di 200 milioni di euro per insomma un anno. Basta pensare che noi oggi quando accogliamo migranti spendiamo almeno 900 milioni all'anno, a volte più di un miliardo, per capire che la solidarietà è comunque un po' limitata. E dall'altra parte, appunto, i paesi dall'altra parte, insomma, quelli che dovrebbero darci una mano ma ci daranno solo soldi, dicono: ora vi dovete anche riprendere tutti quelli che sono arrivati da noi. E quindi, ultima cosa, il regolamento, insomma, il nuovo patto dice: adesso ci sono regole ben più stringenti, perché l'Italia da tanto tempo non si riprendeva chi in teoria doveva giudicare lei come domanda d'asilo,
0: sì,
3: cioè, era già andato in Germania, Francia, eccetera. Noi vi vogliamo rimandare indietro tutti. Ve ne prendevate solo il 10% di quello che sarebbe stato corretto, aumentiamo questa soglia. Insomma, come vedete, l'Italia ha accettato una sorta di piccola solidarietà europea in cambio di essere un po' il gendarme d'Europa, e questo è un po' diciamo è un po' problematico. E poi si innesta, forse, se ti interessa, l'ultima gamba, che è quella dei rimpatri.
0: Oh, certo che mi interessa, come?
3: Allora, chiudo su questo: i rimpatri, sì, è arrivato un regolamento forte, nel senso che dice rafforziamo la nostra capacità di rimpatriare, quindi rendiamo tutto più rapido anche lì. È un regolamento che sinceramente non può risolvere nulla,
0: esatto.
3: Ve lo spiego subito. Non è una legge europea che aumenterà il nostro tasso di rimpatri. Il nostro tasso di rimpatri è sempre molto basso. Per darvi un'idea, in Italia noi emettiamo ogni 10 ordini di rimpatrio, uno solo viene eseguito davvero, cioè la persona viene portata da un'altra parte, insomma, nel paese da cui arrivava. Il motivo non è che siamo noi che ne so, non troviamo questa persona o siamo troppo lenti, no, è il paese terzo che dovrebbe riammettere la persona, che fa di tutto per rallentare la procedura o dare delle indicazioni. Per esempio, immaginatevi, emette il biglietto di viaggio per questa persona e il paese terzo dice: questa persona che io mi devo riprendere può viaggiare soltanto nel giorno tot. Ecco, immaginatevi, devo andare a cercare solo quell'aereo, altrimenti se non c'è non può arrivare. Ecco, questi sono i veri limiti, e quindi certo possiamo immaginarci che le destre europee siano felici di poter dire agli elettori: siamo sempre più duri con i migranti. La realtà è che non è con le leggi che aumenteremo il tasso di rimpatrio europeo.
0: No, assolutamente, poi l'abbiamo detto, proprio la strategia completamente alterata e senza mancanza di e senza la presenza di una vera e propria visione. Prima di tutto, è da tempo che sappiamo che il rimpatrio a livello di Europa, a livello di singoli paesi, puoi stringere la normativa quanto vuoi, ma se non hai rapporti bilaterali tali con i paesi di provenienza resta tutto carta morta, no? Quindi veramente sono quasi dei provvedimenti di make-up, ma che poi non sono in grado di intervenire veramente nella questione. E poi sempre più capiamo che il problema dell'Italia e dell'Europa, visto anche i livelli demografici, è favorire una certa migrazione e soprattutto favorire una certa integrazione, anche solo da un punto di vista utilitaristico, volendo completamente abiurare anche a qualsiasi principio di solidarietà e di umanità.
3: Sì, diciamo che poi sotto sotto lo sanno anche, diciamo, le destre, quindi come i governi di oggi, perché non sono soltanto le destre, potrebbero essere molto dure, e quindi poi alla fine le leggi di cui si parla sono queste, ma poi ce ne sono altre che raccontano un'altra storia, cioè il tentativo per esempio dell'Italia di regolarizzare centinaia di migliaia di persone sotto l'idea del decreto flussi. Poi spesso fallisce questo tentativo,
0: sì,
3: però
0: sì.
3: Immaginatevi, cioè proprio il governo che diceva che mai più migranti, anzi tutti a casa il più possibile, cerca di fare però invece decreti che regolarizzino tante persone. Detto questo, l'ultima cosa che si aggancia al decreto rimpatri è che fa un po' esultare insomma, il governo italiano, è quella del si potranno fare degli hub.
0: Ti avrei chiesto di questo, perché è stato detto vince il modello Albania.
3: Sì, in alcuni paesi terzi, per portare lì le persone in attesa di essere giudicate dall'Unione Europea. E il problema è il solito, è uguale a quello dei rimpatri, fa un po' sorridere. Non è una legge europea che consente di fare qualcosa. Qualsiasi sia l'opinione che noi pensiamo anche in merito, che poi renderà la cosa fattibile. Immaginatevi che in Albania i posti sono 1000, immaginatevi che c'è voluto tanto, costano la media di quando sarà funzionante è 300 euro a persona al giorno, cioè in Italia costano circa 30 euro a persona al giorno le accoglienze, e come sapete proprio la destra faceva polemica perché erano troppo alti i costi di accoglienza, ecco, 300 euro, e non si possono rimpatriare le persone da lì, cioè lì
0: comunque
3: le tieni,
0: ma
3: le devi riportare in Italia per poi rimpatriarle. Quindi sostanzialmente diciamo l'idea di mettere delle persone da qualche altra parte del mondo, dimenticarcene e insomma buttare la chiave eccetera, non ha molto senso. E immaginatevi, se ci sono 1000 persone non le puoi rimpatriare da lì come capienza, puoi fare solo due cose: o le porti in Italia subito dopo, oppure il centro diventa subito pieno e non servirà più a niente. Quindi possiamo anche insomma punteggiare il mondo di questi centri, e purtroppo non risolveremo mai il problema, sicuramente, anche se volessimo respingere tutti. Come dicevi tu, Chiara, in realtà bisogna cercare come minimo una politica pragmatica, non dico umana, ma pragmatica, perché effettivamente diciamo, l'Europa ha bisogno di anche lavoratori e lavoratrici straniere, e dall'altra parte magari non andare soltanto alla ricerca di una risoluzione a effetto che, come sempre, poi i fatti dimostreranno che non funziona, e non cercare appunto di insistere su una cosa che proprio con la logica ci si arriva.
0: Ma infatti è quello, è proprio il naufragare della logica che spaventa di più. Poi tra l'altro c'è un altro elemento che riguarda direttamente l'Albania, ovvero che l'Albania è candidata, e noi formalmente caldeggiamo l'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea. A quel punto non sarebbe più paese terzo, quindi bisogna trovare anche un altro paese terzo. Quindi c'è proprio una questione che si avviluppa da sola.
3: È un paradosso continuo, ma d'altronde se non ci fossero le corti, che sono quelle che hanno fatto naufragare poi il processo, vi ricordate Ruanda per il Regno Unito,
0: noi invece
3: in Albania, anche se non ci fossero, la pragmatica, ecco, se anche volessimo essere cattivi, dimostrare a tutti che non si può entrare in Europa, avremmo bisogno di decine e decine di questi centri da 1000 persone l'uno, non so dove, tra l'altro, non riesco a immaginarmelo, perché la Tunisia ci ha sempre detto col cavolo, insomma, che lasciamo mettere qualcuno lì, la Libia ci ha sempre detto ma in che senso, assolutamente no, e quindi a chi chiedi, no? A quei paesi che già non fanno i rimpatri, per esempio la Nigeria, il Senegal, lì addirittura aprire un hub terzo. Capite che dopo che hai insomma l'assenso dell'intera Europa per fare questa cosa, poi dov'è l'assenso del paese terzo per farla? Ecco.
0: No, assolutamente. Poi ricordiamo che rispetto sempre all'attuazione del nuovo patto europeo, e quindi come dicevamo prima, no, da qualche parte poi devono essere trattenuti questi migranti, quindi torno su questa questione, ricordiamo anche i disordini e le proteste a Castelvolturno per l'apertura di un nuovo CPR, no, che è un'amministrazione tra l'altro dello stesso colore della maggioranza al governo. I cittadini non lo vogliono, anche perché abbiamo visto che non è proprio il CPR la struttura che garantisce la sicurezza e anche la giusta percezione dell'accoglienza che in Italia viene anche facilmente strumentalizzata. Poi, no?
3: Vi faccio capire questo paradosso di nuovo. Allora, non sappiamo dove mettere queste persone che arrivano, perché i CPR servono per rimpatriare, quindi cosa facciamo?
0: Però
3: ampliamo ulteriormente e cambiamo la destinazione d'uso questi centri, di nuovo quanti migranti riusciamo a infilarci anche sul territorio italiano, come dici tu. Ma poi il Parlamento europeo, per farvi capire questa disconnessione tra la realtà e la fantasia, ha fatto un'altra norma, sempre dentro il decreto rimpatri, dice le persone nei CPR, per esempio, potranno essere detenute per almeno 24 mesi, se non addirittura 30, cioè 2 anni di mandato. Allora, basta guardare le statistiche dell'Italia che abbiamo a disposizione ogni anno. se una persona non viene, che finisce in un CPR, non viene rimpatriata entro i primi 3 mesi, non verrà rimpatriata mai, perché il problema non è il trattenimento, il problema è appunto il paese terzo che
0: se
3: dice che non
0: vuole
3: prendere. E quindi cosa facciamo? Prolunghiamo la detenzione lì dentro in attesa di un rimpatrio che non arriverà mai. E ricordatevi, ultima cosa, anche lì è come, diventa come se fosse un'accoglienza più brutale, naturalmente,
0: non puoi
3: uscire con tanto tasso di, diciamo, depressione, suicidi di chi è dentro, e infine il costo è più che triplo dell'accoglienza normale, perché appunto tu devi avere le guardie, devi avere sistemi,
0: per forza
3: 100 euro al giorno per migrante trattenuto di CPL rispetto a meno di 30 in un'accoglienza ordinaria. E questo è un po' l'idea che l'Europa, insomma, il simbolo che vogliamo fare ogni volta politicamente della nostra cattiveria e, insomma, durezza nei confronti di chi arriva regolarmente via mare o via terra, alla fine si scontra con la pragmatica e i costi proprio di chi diceva costa troppo accogliere.
0: Perfetto, come sempre, chiarissimo. Matteo Villa, che ringrazio, buona giornata. Villa, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
0: Grazie. Matteo Villa, responsabile del Data Lab di ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. E ci siamo al nostro appuntamento settimanale con Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Buondì, Gigliuto.
4: Buongiorno e buon venerdì a voi.
0: Allora, Gigliuto, sono assolutamente curiosa e desiderosa di sapere che cosa pensano gli italiani rispetto al memorandum, l'intesa previa accordo, l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran.
4: Beh, già il fatto che abbiamo dovuto dare 3-4 definizioni in 4 secondi di che cosa fosse questa cosa ci fa capire che ovviamente l'opinione pubblica è incerta, ovviamente speranzosa, ma anche incerta riguardo agli esiti di questo memorandum, accordo o come lo vogliamo chiamare, anche perché arriva dopo, sono stati contati, 40 annunci fatti da Donald Trump da quando è iniziato il conflitto in Iran. Lui 40 volte ha detto ci siamo quasi, accordo trovato, manca una settimana, insomma tutto questo racconto adesso genera negli italiani qualche dubbio, e infatti abbiamo chiesto ma durerà questo accordo, e solo un terzo degli italiani ha detto di sì, i due terzi ancora, qualcosa in più in realtà, siamo quasi al 70%, si dichiara un po' sospettoso riguardo al fatto che possa effettivamente funzionare. Poi ovviamente la speranza è che questo accada, però insomma abbiamo visto, sono anni in cui non sempre un accordo poi dura nel tempo.
0: No, già di per sé anche gli accordi che sembrano, diciamo così, più solidi e meglio definiti vivono sempre un equilibrio di incertezza. Figuriamoci se si parla così, che non sai nemmeno quando viene firmato, come viene firmato e soprattutto come chiamarlo, no? Questo
4: esatto.
0: Testo, quindi figuriamoci.
4: Esatto.
0: Veniamo invece alle questioni nostre e più domestiche. Ormai la campagna elettorale è completamente avviata per le prossime legislative. Vediamo che c'è il caso Vannacci, il suo partito Futuro Nazionale, tenuto a battesimo negli scorsi giorni, che già viene quotato molto bene a livello di sondaggi, addirittura se non sbaglio viene visto più o meno al pari della Lega o leggermente superiore alla Lega in termini appunto di favori. Ma a livello proprio Roberto Vannacci, quindi quello che rappresenta col suo messaggio, col suo portato, come viene vissuto dagli italiani?
4: Noi abbiamo chiesto in particolare agli italiani se Vannacci sia per il centrodestra, quindi per quella coalizione, più un'opportunità perché coinvolge un pezzo dell'elettorato deluso e quindi evita che vada verso l'astensionismo, le solite cose che si dicono, oppure come un rischio, quindi come un fattore che possa determinare addirittura la sconfitta del centrodestra alle elezioni. E su questo gli elettori di centrodestra sono sospesi, in qualche modo fanno una grande fatica a relazionarsi a questo nuovo fenomeno Vannacci. Ma perché fanno fatica? Fanno fatica perché è una cosa nuova. Il centrodestra non ha mai avuto a destra di sé una cosa di questa dimensione, quindi un partito di queste dimensioni, e tra l'altro in crescita, non lo diamo al 5%, ma insomma con un trend che sicuramente è in aumento. Conseguenza di tutto questo è che la maggioranza degli elettori, anche di centrodestra, dicono forse più un pericolo che un'opportunità. Su questo grandi divisioni, l'elettorato di Fratelli d'Italia e quello di Forza Italia sono quelli più sospettosi nel mondo centrodestra, quindi insomma lo vivono più come un pericolo, mentre come un'opportunità lo vive soprattutto l'elettorato della Lega, che è un po' un paradosso, perché Vannacci nasce dentro la Lega, come ovviamente come candidato alle europee, ne è la vice segretaria, si stacca, fa un partito suo, eppure quegli elettori dicono è più un'opportunità che un pericolo. Certo, va detto, vanno dette due ultime cose. La prima è che ci sono tantissimi incerti, anche nell'elettorato del centrodestra, un terzo circa dice io non lo so, non riesco proprio a inquadrarlo.
0: È tanto un terzo.
4: Non ti so dire se è un'opportunità, se è un rischio, lo so. E poi invece va detto che gli elettori di Vannacci per il futuro nazionale percepiscono se stessi come un valore per la coalizione del centrodestra. Quindi percepiscono ancora se stessi come parte di quel mondo. Siccome sappiamo, un grande tema fra ma alla fine Vannacci sta dentro o sta fuori,
0: esatto,
4: è importante sapere che quegli elettori si aspettano prima o poi di finire dentro alla coalizione di centrodestra per cambiarla, però è quello l'orizzonte nel quale si immaginano.
0: Beh, allora ci sono tanti aspetti che probabilmente saranno chiariti nei prossimi mesi, no? Perché penso alle dichiarazioni di Vannacci da una parte l'altro giorno, ma anche di Meloni rispetto a Vannacci, quindi sarà sicuramente molto calda come campagna elettorale anche all'interno del centrodestra. Certo, pensare che un terzo degli elettori di centrodestra ancora forse vuole aspettare tempo proprio perché si definiscano questi aspetti, non ha deciso, beh insomma fa la differenza, perché un terzo cos'è? 30-33% è tantissimo.
4: È una cosa importantissima, e dobbiamo anche capire una cosa, che ancora alle elezioni, quando saranno, ma insomma l'idea è che sia o nella tarda
0: primavera,
4: sicuramente dopo fine aprile, banalmente anche perché a fine aprile si raggiungeranno i 4 anni e 6 mesi, quindi sappiamo che questo è importante per i parlamentari.
0: Come no?
4: Quindi insomma maggio, ce l'aspettiamo non prima di fine aprile, inizio maggio, o addirittura fra un anno e qualche mese, se si voterà a scadenza naturale, che sarebbe settembre dell'anno prossimo. In entrambi i casi manca troppo, la campagna elettorale è lunghissima, quindi se anche Vannacci volesse poi avere come suo punto di caduta, come suo orizzonte, il mondo del centrodestra, permettetemi di dirlo in termini di realpolitik, non gli converrebbe dirlo adesso.
0: Ma certo che no.
4: Gli conviene essere, diciamo, un po' più libero di esprimere le sue opinioni fino a 2-3 mesi dal voto, e poi a quel punto, proprio sotto elezioni, eventualmente manifestare un eventuale accordo col centrodestra.
0: Questo mi sembra
4: ancora, ecco, faccio una piccola profezia, mi sembra ancora presto perché qualunque scenario si voglia realizzare, perché venga dichiarato adesso.
0: Non ci sono dubbi, io credo che perlomeno strategia vuole che fino a gennaio, dichiaro, non ci sia niente, ne parliamo gennaio-febbraio, se si andrà a votare a primavera.
4: In entrambi i poli, perché poi anche a sinistra.
0: Anche sappiamo che ci sono questioni da definire non da poco, non c'è dubbio. E invece gli italiani si esprimono, hanno una loro idea rispetto all'altro grosso tema, anche qua si richiama Vannacci, che ha fatto molto discutere, ovvero le critiche di Vannacci rispetto al reato di femminicidio, che sappiamo è un reato recentemente introdotto proprio da questa maggioranza, fortemente voluto soprattutto da Fratelli d'Italia, infatti difeso dagli attacchi di Vannacci dalla stessa Meloni.
4: Le parole di Vannacci, che spesso hanno l'obiettivo di farci parlare delle parole di Vannacci, no? Quindi insomma è anche normale che sia così, no? Il tentativo di concentrare su di sé il dibattito, però hanno rianimato, questo è vero, il dibattito attorno al reato di femminicidio. Però va detto una cosa, l'opinione pubblica ha un'opinione piuttosto netta, i tre quarti dei nostri intervistati, e quindi insomma campione rappresentativo degli italiani, ci hanno detto io sono a favore del fatto che sia stato introdotto il reato di femminicidio. Ma voi penserete, lo pensano più a sinistra che a destra perché è un tema divisivo, ma in realtà neanche poi così tanto.
0: No,
4: ovviamente l'elettorato del centro-sinistra siamo sopra il 90%, perché insomma era abbastanza prevedibile fosse così, ma anche nell'elettorato di centrodestra, la maggioranza larghissima, siamo ai tre quarti, sopra il 70% dell'elettorato, dice sì, io sono d'accordo col reato, con il fatto che
0: l'introduzione di un reato di
4: femminicidio. Introdotto un reato, esatto, che punisca in maniera particolare, un'attenzione particolare, quel tipo di omicidio. E questo ci fa capire che in realtà noi a volte viviamo in un dibattito in cui immaginiamo una polarizzazione che sicuramente c'è nella politica, ma che poi nell'opinione pubblica non atterra con quella stessa con quello stesso equilibrio. Cioè, immaginiamo un paese spaccato a metà, quelli favorevoli, quelli contrari su quasi tutto, ma in realtà non è così, certo in molti casi è così, ma in questo caso per esempio vediamo la realtà e l'opinione pubblica è molto diversa, ma abbiamo sentito Giorgio Meloni con quanta nettezza abbia risposto alle critiche di Vannacci proprio su questo reato.
0: Sì, perché proprio c'è ormai, come dire, una maturazione psicologica, sociale, di

0: cioè, lo sapevo che stavamo cascando là dentro. Il tema è sempre lo stesso, l'opinione pubblica, che per carità, ovviamente ha le sue polarizzazioni, le sue storture, la nostra come tutte, però ha un fondo di buon senso che poi nelle grandi vicende di solito tende ad emergere.
1: E sul buon senso degli italiani mi piace chiudere e salutare. Grazie Livio Gigliuto. Grazie per esserci sempre, presidente dell'Istituto Piepoli. Allora, stanno per arrivare le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e subito dopo ritroveremo il professor Andrea Graziosi, uno dei massimi esperti a livello europeo di Russia e Ucraina, proprio per cercare di capire che cosa sta succedendo su questo fronte e in particolar modo internamente alla Russia.

0: 2000.
1: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Blu 2000 News.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente americano Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump, anche se la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei dice di averlo approvato seppur con alcune riserve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. E non si fermano i raid in Libano delle forze israeliane. L'IDF afferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver attaccato infrastrutture degli Hezbollah, almeno 16 le persone che sono rimaste uccise. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev, un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente ucraino Zelensky dice: se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca, l'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. La guerra in Ucraina al centro del Consiglio europeo, via libera al rinnovo delle sanzioni per Mosca per 12 mesi. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Ascoltiamo.
6: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
5: Oggi seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa a seconda degli indirizzi, versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: dopo le news tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu e puntiamo l'attenzione sul fronte russo-ucraino, anche con gli sviluppi non solo bellici, quindi nuovi attacchi russi in Ucraina. In modo particolare le ultime notizie ci dicono che la Russia ha colpito 2 navi civili nel Mar Nero e ci sarebbe almeno 1 morto e 5 feriti. Allo stesso tempo ancora le immagini imperano ovunque, i quotidiani questa mattina dedicano ampio spazio a Mosca avvolta da un fumo nero, proprio perché droni ucraini hanno colpito ancora una volta il territorio di Mosca, in modo particolare una raffineria. E tutto questo con le parole di Trump pronunciate alla G7 di Evian, dicendo che farà pressioni su Putin per ricondurlo a un percorso negoziale. E l'Unione Europea, e lo ha detto direttamente il presidente del Consiglio dell'Unione Europea Costa, sta riavviando dei colloqui, sta cercando di riavviare i colloqui con la Russia, ma resta un punto, cioè proprio la figura del mediatore. Qua ci sono diverse visioni. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni ad Andrea Graziosi, emerito di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, tra i massimi esperti di Ucraina e Russia, e ha scritto per il Mulino, tra gli altri, Il ritorno della razza. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno, come state? Buongiorno.
0: Bene, lei come sta? Fresco di riefresco, ormai non più fresco, da qualche settimana rientrato dagli Stati Uniti, sì, tra l'altro.
1: Sì, sì, 4 mesi, interessante.
0: Infatti cerchiamo anche di parlare di quale America ha trovato, in questo momento è un dubbio, una domanda essenziale. Però concentrandoci e partendo la nostra conversazione proprio dal fronte russo-ucraino, le cose in Russia, Putin, non stanno andando benissimo, no? Sul fronte la guerra è di attrito, perché veramente la Russia non riesce a sfondare, anzi gli ucraini hanno ripreso anche nel territorio l'iniziativa in alcune aree. L'Ucraina sta riuscendo a colpire e a far male in profondità alla Russia. Le ultime notizie sono che la Russia, tra i maggiori paesi esportatori di greggio, dovrà importare benzina, carburante, e anche l'economia russa sta cominciando a scricchiolare. E tra l'altro è sparita anche la governatrice della banca russa Nabiulina, che pare avesse fatto notare ancora una volta a Putin che così non si riusciva ad andare avanti. Allora la domanda è: perché Putin comunque sembra deciso e convinto a continuare la guerra?
1: Beh, la risposta è abbastanza facile da un certo punto di vista, perché è in gioco la sua sopravvivenza. Non il giudizio storico su di lui, perché lui, io ricordo sempre, bisogna riandare al lungo documento che scrisse prima dell'invasione dell'Ucraina nell'estate precedente. Lui credeva che questo gli avrebbe permesso di passare la storia come riunificatore delle terre,
0: sì,
1: russe,
0: sì.
1: Cioè la sua idea è che la Russia è un'Europa, diciamo, non è l'Europa, è un paese con le sue terre, i suoi paesi, i suoi popoli, che lui riunificava, e l'Ucraina era il pezzo più importante che mancava. Rispetto a quella cosa lì, lui ha già perso nel giudizio storico, credo anche lo sappia. Però una cosa vuol dire perdere il giudizio storico, una cosa vuol dire perdere davvero sul terreno, nel senso, non tanto sul terreno perché l'Ucraina non può vincere militarmente, ma
0: infatti
1: sul terreno, nel senso che non riesce a avere nemmeno il minimo, diciamo, e quindi perde, nel senso che i russi danno subito un giudizio molto negativo su di lui, come pare qualcuno cominci a fare, e quindi lui non può assolutamente accettare una soluzione che sia inferiore alla conquista di tutto il Donbass. Credo che questa sia ormai la linea, e la pressione su Kostantinivka e sugli altri territori è altissima, perché è vero, l'Ucraina, ne parliamo un minuto, ha fatto dei,
0: sì,
1: miracoli, ma la pressione lì è enorme, muoiono decine di migliaia di persone al mese.
0: Già. E tra l'altro
1: decine di migliaia.
0: Sì, tra l'altro
1: muoiono, sono ferite, mutilate.
0: Esatto, anche. Oppure non c'è ricambio, ci sono veramente persone che sono al fronte ormai consecutivamente da un anno, cosa che solitamente non fa. Cioè è terribile la situazione.
1: C'è una situazione terribile, da questo punto di vista se ne parla di meno, ma insomma bisogna ricordare che c'è una guerra in corso che addirittura dal punto di vista delle vittime umane, vittime intendo anche feriti,
0: sì,
1: gravi,
0: sì,
1: mutilati,
0: sì, certo,
1: è aumentata, non è diminuita.
0: No, senza contare anche la distruzione del paese, questo è un altro elemento. Però l'Ucraina può accettare accettare di regalare alla Russia anche quei territori che la Russia non ha conquistato e che da un punto di vista strategico avvantaggerebbero la Russia nel caso in cui non subito ma tra qualche anno ci volesse riprovare, quindi diciamo assalta all'Ucraina parte terza, perché no, dando il Donbass lì poi sono, non ci sono più vere e proprie difese, no? È tutta una prateria verso no, non proprio Kiev, ma quasi.
1: Fiume, verso Kiev. Sì, no, ma è esattamente così. E l'Ucraina non è disposta a darlo, infatti combatte diciamo da 4 anni e mezzo. Da un certo punto di vista la vera sconfitta di Putin è questa, che l'Ucraina non si è non dico che non si è piegata, ma ha continuato a combattere anche nelle condizioni più difficili. L'anno scorso d'inverno la gente non aveva riscaldamento, a Kiev è stata una, non solo a Kiev, è stata una catastrofe, eppure l'opinione pubblica diceva voleva continuare a combattere. Da questo punto di vista uno può dire che la vera carta, che per usare l'espressione di Trump, diceva Zelensky non è carte, la vera carta di Zelensky è stata che Zelensky ha l'appoggio degli ucraini che non vogliono cedere quella cosa. Ed è vero che il motivo è strategico, perché dopo questa fascia di città, che è più facile difendere ovviamente perché le città si trasformano in fortezze, c'è una grande distesa dove potrebbero avanzare, per quanto le avanzate dei carri armati con i droni sono ormai una cosa forse del passato. La questione è che appunto non si può parlare di pace finché queste due condizioni non si risolvono. D'altro canto la pressione anche su Putin è fortissima, perché l'umiliazione vissuta prima a San Pietroburgo durante quella è un'umiliazione personale, e l'attacco a Mosca, l'intensificarsi, la crisi dei carburanti in Crimea, nei territori conquistati dove pare ci sono migliaia di macchine ferme, cioè la situazione è molto negativa. Io penso che appunto la situazione sia che ancora però non si riesce a vedere un'uscita, e ci tengo a ricordare a tutti che comunque questa è una catastrofe, è stata e lo è ancora, una catastrofe per l'Ucraina prima di tutto. Io ricordo che i milioni di ucraini che sono stati costretti a lasciare il paese, che è un danno a tutti i paesi diciamo occidentali, europei, hanno una demografia difficile, perdere milioni di famiglie che vanno via con i bambini,
0: ma poi senza veramente creare anche le condizioni subito dopo la guerra di un paese in grado di raccogliere.
1: No, ma non solo, poi passa un anno, finisce la guerra, la gente torna, passano 4 anni, i figli sono cresciuti. Poi una catastrofe per la Russia, che è diventata legata alla Cina a doppio filo, rischia di perdere tutti i territori orientali di fatto.
0: Beh, basta vedere quello che sta succedendo a livello di riposizionamento di alcune repubbliche ex sovietiche, no? È molto interessante.
1: Ma perfino
0: questo.
1: Quelle siberiane loro, anche, perché diventano legate alla Cina, la gente se ne va. E la cosa impressionante, che però ha colpito anche noi da questo punto di vista, io direi che l'atto di Putin del 22 è stato un atto, lui pensa di vincere subito, avere il trionfo, è stato un atto che ha accelerato diciamo l'emarginazione di tutta l'Europa. Io continuo a considerare la Russia Europa, anche se
0: ne abbiamo già parlato,
1: loro non vogliono, c'è una parte di loro che non vuole, poi se la gente non vuole alla fine smette di considerare. Però voglio dire, il danno che ha fatto a tutti è un danno di cui non credo abbiamo ancora la coscienza.
0: Questo è vero, secondo me dovremmo aspettare ancora un po' per capirne le dimensioni e anche in qualche modo per metabolizzarle, perché è talmente enorme che forse non vogliamo nemmeno accettare che sia così enorme anche per noi europei, no?
1: Ma basta dire questo, perché poi si capisce, questa è la prima grande guerra europea che non diventa guerra mondiale.
0: Al momento.
1: Già questo? Non
0: sì, non ci sono i presupposti per, certo.
1: Però questo vuol dire che questo è, anche questo dà un segnale a tutto il mondo della marginalizzazione.
0: Che l'Europa conta meno.
1: Perché prima se si faceva una guerra fra Francia e Germania diventava una guerra, o la Russia diventavano guerre mondiali. Adesso no. Quindi questa guerra è anche una testimonianza, se vuole, della di questo declino europeo sulla scena mondiale, che è una cosa che a cui bisognerebbe rispondere, ma che Putin ha accelerato e quindi ha creato, quando tutto avviene in fretta è più difficile trovare
0: senza
1: risposte.
0: Dubbio. È brutto come una macchina europea che per la sua governance, per anche le regole democratiche che si è dato, ovviamente più lenta,
1: ma
0: no, nella risposta.
1: Era fatta per i buoni tempi la macchina europea, non per i cattivi tempi.
0: No,
1: la l'illusione è che si migliorasse sempre, purtroppo. Non
0: è così,
1: non è tanto vero.
0: Però è vero, tutto il progetto Unione Europea si basa su un progetto di pace, nel senso di tempi di pace, e invece poi, quindi non abbiamo, forse non abbiamo proprio anche, come dire, quelle difese immunitarie o quelle categorie mentali per pensarci ora diversamente, anche questo è un po' lo spesamento e la lentezza, no? Nella risposta.
1: Esatto, non è solo quello, e ci aggiungerei, visto che insomma è una radio cattolica, che si è persa l'idea drammatica della storia, che invece è una tradizione anche cristiana, c'è molto forte.
0: Senza dubbio, certo.
1: Perché un domani si starà tutti bene, ma insomma, invece non è detto che c'è il miglioramento continuo.
0: No, è vero.
1: Il miglioramento continuo, è, devo dire, è una delle illusioni, se uno ci pensa, più... che è l'ideologia ufficiale dell'Unione Europea, il miglioramento continuo.
0: È
1: una delle illusioni molto nobili ma molto dannose secondo me, però insomma questo è un altro discorso.
0: Sì, certo, perché poi ti attiva meno nel risolvere le criticità che si presentano. Però c'è da dire, professore, lo possiamo riconoscere almeno questo, che l'Unione Europea, probabilmente la Russia, Putin nemmeno questo aveva calcolato, non si è defilata, ha dato una risposta vera e coerente di sostegno a Kiev, anche dopo, come dire, l'abbandono, il tradimento degli Stati Uniti di Trump. Da questo punto di vista dobbiamo riconoscere all'Unione, o non poteva fare diversamente, quindi c'è poco merito. Ma necessità.
1: No, c'è molto merito, assolutamente. Io sono d'accordo su questo. Francamente, nei limiti in cui l'ha potuto fare, perché l'Ucraina, sempre ricordato, continua anche a poter combattere perché gli Stati Uniti gli danno l'intelligence, perché l'Europa non ce l'ha.
0: Sì, quindi che anche per i droni è essenziale, no? Non riesci a fare quell'operazione se non hai.
1: Sì,
0: ma dico anche la nuova guerra in versione droni, sempre se non hai l'intelligenza dietro, non metti a segno quei colpi.
1: Se non hai l'intelligenza artificiale, non fai più la guerra, sostanzialmente. Allora il problema è che l'Unione Europea, però, è stata da questo punto di vista, malgrado Orbán, è stata sicuramente molto solidale, molto forte. Io credo che questo non debba portare illusioni sul fatto che l'Ucraina entri facilmente nell'Unione Europea, infatti come si è visto anche ieri, tra i distinguo ci sono stati, che però diciamo così, era anche forse ingenuo pensare potesse accadere subito. Sicuramente si trovassero percorsi accelerati, anche non totali, come ha fatto vedere Merz, l'intravedere Merz sarebbe una buona idea, però non c'è dubbio che l'Unione Europea ha fatto tantissimo, continua a mostrare una grandissima solidarietà, aiutarla, l'Ucraina ormai vive per questo, Zelensky è stato riconosciuto in Europa, è stato adesso anche al G7, quindi da questo punto di vista lei ha perfettamente ragione. Credo che convenga all'Europa, ma c'è anche dietro, vorrei dire, l'Europa anche sottoposta, questo pure va compreso, perché sennò appunto uno non... L'Europa nel suo complesso oggi è sottoposta a pressioni molto diverse, perché naturalmente dei paesi come la Spagna e il Portogallo, faccio un esempio, ma in parte anche l'Italia o la Grecia, una pressione di minaccia vera non la sentono.
0: No.
1: I paesi scandinavi, del Baltico, la Germania, la Polonia la sentono, come anche per il loro passato. Quindi c'è una Europa, un tempo c'è l'Europa a due velocità, che è un'Europa adesso non più a due velocità, due sensibilità molto diverse. E questo è una cosa da tenere presente, e sicuramente io, per trovare un punto di mediazione, perché tra paesi si sentono minacciati direttamente, sentono quindi una questione di sopravvivenza, non dico solo il Baltico, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia, la Polonia.
0: Certo.
1: E quindi c'è una parte consistente dell'Europa che avverte un pericolo immediato e una parte, compresi noi, direi, che lo sente molto meno. Quindi bisogna, da questo punto di vista, la Francia avrebbe un ruolo essenziale, ma lì c'è il problema delle elezioni l'anno prossimo.
0: Non è la Francia... Esatto, cioè, infatti la questione è con gli appuntamenti elettorali, tra cui anche l'Italia l'anno prossimo, no, 2027, ma soprattutto la Francia ovviamente, poi anche le fibrillazioni politiche all'interno della Germania, sarà un 2027 che metterà veramente molto alla prova la fisionomia e la tenuta di alcuni paesi. Se veramente prevalessero certe spinte anche più filo russe, definiamole così, cambierebbe qualcosa? O comunque poi, al di là della propaganda di ogni singolo partito, qui c'è in ballo il progetto Europa e quindi il bene Europa, il bene dei singoli paesi, e quindi la strategia e la postura non potrà cambiare rispetto all'Ucraina?
1: No, io credo che no, i cambiamenti vanno sempre considerati possibili, se no appunto si cade nell'illusione che non... penso questo però, penso che l'Unione Europea, che di fatto è una comunità, l'abbiamo visto, non ha una personalità politica, c'è un nome ambizioso ma la realtà è quella precedente, sia pure più forte, c'è l'euro, tante cose, quindi per carità... È una cosa talmente preziosa e utile che io non credo sia in gioco la sopravvivenza dell'Unione Comunità, diciamo così, in cui tutti gli stati hanno il diritto di veto, perché conviene pure ai francesi o ai di Le Pen stare in un'Unione Europea, no? Che fanno
0: certo.
1: Il problema è che quello che tramonterebbe è il progetto politico, cioè l'idea. Se vuole, il nome era ipocrita, ma esprimeva anche un desiderio bello.
0: Una visione,
1: visione di fare un'unione. Poi certo tutti hanno voluto mantenere il diritto di veto, quindi era una visione ipocrita da questo punto di vista. Però c'è, io credo che potrebbe voler dire l'abbandono di quello oltre dell'Ucraina, cioè che si tiene un'organizzazione di cooperazione economica, finanziaria, anche di circolazione interna, ma si rinuncia alla parte politica per un po' almeno. E a fronte di questo, quello si diceva prima, è una possibilità, perché invece da un paese si sentono minacciati, che vogliono un centro di comando, anche vista la crisi della NATO.
0: Infatti,
1: di fronte a una cosa del genere, per esempio, le pressioni di quella parte d'Europa si sente minacciata per fare delle cose loro, come volenterosi, diciamo, menterebbero.
0: Quindi
1: da questo punto di vista io direi che le elezioni in Francia sono l'appuntamento più importante, anche perché la Francia è il paese atomico, quindi è il paese più importante. E poi perché è un punto di bilanciamento fra questi di cui parlavo prima e i paesi latini, chiamiamoli così.
0: Ma sicuramente quindi, l'appuntamento francese sarà assiale,
1: è l'appuntamento decisivo.
0: Però
1: ricordiamo, l'Italia, io sono meno, diciamo, perché a parte il caso Vannacci, però non credo di vincere le elezioni per ora, almeno speriamo. Però sia il governo Meloni, l'alleanza attuale, sia l'altra, sia pure con dei pezzi interni che sono di altro tipo, proseguirebbero, come le dice, una certa politica, io credo, con più o meno intensità, eccetera.
0: Probabilmente
1: l'altro problema vero è la Germania, perché in Germania l'AfD, se uno guarda i sondaggi,
0: sta avanzando in modo preoccupante e capillare, perché c'è tutta questa avanzata nelle periferie, nelle campagne, in alcuni land, anche storicamente, insomma, che rappresentano qualcosa che veramente fa paura.
1: Ma io credo che noi siamo ormai un continente, ma una serie di paesi, perché io ci metto dentro anche, se vuole, il Giappone o la Corea, tutti questi paesi moderni senza figli, chiamiamoli così, adesso non vorrei passare sul lato filosofico, però sono paesi che sentono stanno male.
0: Sì, c'è un malessere, è vero.
1: Perché se uno non ha futuro, perché non avere figli vuol dire non avere futuro.
0: Certo. Perdi la progettualità, perdi l'entusiasmo.
1: E rimpiangi il passato, che non può tornare per definizione. Secondo me questo spiega anche tanto malumore, oltre che malessere.
0: Sì,
1: che diventa malumore.
0: Perché diventa anche un conservatorismo esistenziale, no? Rispetto a quello che hai, c'è una fobia che qualcuno te lo porti via, e vuoi la tranquillità, chiudiamo tutto.
1: Perché
0: purtroppo è tipico di una civiltà anziana, di una popolazione anziana.
1: Allora questa è la mia vera paura, che noi siamo sottoposti a questo, e quindi purtroppo non si vede un messaggio capace oggi di far capire alla gente quanto questo sia pericoloso anche per noi. Poi uno sfoga il malumore, ma si distrugge quando ha sfogato il malumore.
0: Quindi io penso
1: che c'è questo elemento, diciamo, chiamiamolo più generale, psicologico, che conta. Detto questo, diciamo, per fortuna, ecco, per questo dicevo prima, l'accelerazione che ha dato Putin è molto negativa, perché uno, se aveva più tempo, poteva capire le cose con più calma. Oggi siamo costretti a capirle in fretta, vediamo se ci riusciamo, diciamo.
0: Speriamo. E invece, così approfitto anche di questi ultimi minuti a disposizione, poi casomai lo riprenderemo il discorso, però veramente, detto tutto questo di noi Europa, guardando anche ad altri paesi occidentali, come culturalmente, come il Giappone, la Corea, gli Stati Uniti, perché l'abbiamo sempre detto, attenzione, Trump è Trump con tutte le sue caratteristiche peculiari, c'è poco da dire, però Trump non è un accidente della storia, è il prodotto di una storia degli Stati Uniti, no? Di un cambiamento degli Stati Uniti. Allora, lei che conosceva benissimo gli Stati Uniti, ci ha vissuto per tanti anni, fino ai primi anni del 2000, e poi adesso ci è tornato per qualche mese, che America ha trovato?
1: È un'America molto diversa. Allora, io forse ci vogliamo tornare perché è una cosa complicata, però direi la cosa più impressionante, se vuole, è la similianza e la differenza insieme rispetto a noi, perché lì c'è una parte della vecchia società di origine europea che è molto simile a noi. Da un certo punto di vista pure loro sono malessere, crisi, sentimenti. D'altro canto però lì c'è la crescita economica che è continuata fortissimamente, cioè sono molto più ricchi di prima, quindi c'è una vitalità che da noi non c'è, uno non può vedere sempre il peggio. Quindi c'è una combinazione di malessere, vitalità e orgoglio. Pensi all'intelligenza artificiale, pensi, cioè, insomma, c'è una crescita degli stipendi, dei salari, se no non si capirebbe, rispetto a noi altissima, e soprattutto c'è un cambiamento culturale di cui, che esprime malessere, di cui Trump è una delle incarnazioni. Però ecco, io, visto che me l'ha chiesto, la cosa più impressiona è tornare qua e trovare una liquidazione di Trump così forte. Io non amo Trump per niente, però è una persona che è un ex democratico, che ha distrutto in pochi anni, in 5 anni, il Partito Repubblicano, che si è fatto eleggere una volta, poi non è stato eletto e poi si è fatto rieleggere. Come si possa pensare che uno così è un buffone e basta? E pensare che tanto tutto gli va male perché un buffone incompetente e incapace, come a volte si legge in quasi tutti i giornali europei, ci abbiamo a che fare con lo scemo del villaggio, è abbastanza impressionante, perché non solo è un fenomeno con radici profonde,
0: ma assolutamente, certo,
1: ma è anche un fenomeno di molta forza, perché se no non capirebbe tante cose. Allora uno dei malesseri che esprime è sicuramente il fatto che, per essere così vitali, loro, contrariamente a noi, hanno importato volontariamente, poi ci sono anche 10 milioni di clandestini, ma più di 40 milioni di nuovi cittadini.
0: Che è stata la forza degli Stati Uniti, tra l'altro.
1: Una delle forze, l'altra è stata la tecnologia, sicuramente.
0: Senza dubbio, vediamo anche nei momenti più critici di questi periodi, di questi mesi, a continuare a tirare le economie, soprattutto la finanza e le borse, che noi dicevamo, ma com'è succede tutto questo? Il petrolio sta impazzendo, le borse americane continuano a guadagnare, perché guadagnavano proprio i settori dell'intelligenza artificiale, che stanno andando alla grande.
1: Ma senza intelligenza, io non so lei quanto la usi, ma io ormai la userò 50 volte al giorno.
0: Ci siamo detti. Dentro. È inutile nemmeno starne qui a discutere.
1: Allora c'è questo, c'è ormai una cultura sempre più diversa da quella europea, ma se vuole da questo ne parliamo. Cioè il distacco è oggettivo, non è un disegno maligno di Trump o nostro. Il problema è che lì non ci vanno più europei dagli anni 60.
0: L'affinità che c'era prima era perché gli statunitensi erano soprattutto europei.
1: Certo.
0: Oggi, proprio endemicamente, da un punto di vista proprio delle facce, dei volti, non lo sono più. E quindi è naturale che ci sia anche questo allentamento dei rapporti.
1: Ma anche perché nuovi, mentre, diciamo, fino agli anni, allora, negli anni 60, poi non so quanti, per dirle in un minuto, era una società in bianco e nero, 90% bianchi europei, 10% neri ex schiavi. Oggi una città in cui i bianchi credo siano il 50-55%, gli altri sono di origine latinoamericana, asiatica, tantissimi asiatici, messicani, neri che non sono più neri discendenti degli schiavi, ma vengono dalla Nigeria o dai Caraibi.
0: Sì.
1: È una società completamente cambiata. E le città sono più Boston, New York, Chicago, non sono più città a maggioranza europea.
0: No, poi come basta Londra, vedere anche New York, la svolta del sindaco è assolutamente...
1: Pensa, Londra c'è un malessere enorme, lo abbiamo visto.
0: Sì,
1: Londra
0: caspita.
1: Non è più una città europea, è inglese. È una città, ma è una città inglese di immigrati, va benissimo, ma maggioranza, pensi se Milano e Roma fossero così, che disagio ci sarebbe in Italia?
0: Per noi sarebbe abbastanza impattante, anche perché noi storicamente siamo molto omogenei da un punto di vista.
1: Esatto.
0: Quindi
1: allora sì. Lì per esempio Chicago, vabbè, Los Angeles si sa che era latino da infatti. Sempre, però Chicago, Boston non è più una città europea. Io stavo lì, non lo è più statisticamente, le date, cioè lo è ancora il gruppo di relativa maggioranza, ma di relativa maggioranza, non di maggioranza. Non sono più del 50%. E fra l'altro sono vecchi. Quindi uno si ritrova con un'America molto diversa, anche. Non so appunto se abbiamo tempo, ma se vuole
0: No, qualche altro minuto mi interessa,
1: la cosa impressionante è che tutte le grandi università di elite lì, gli studenti per esempio da quando soprattutto è stata abolita l'affirmative action, cioè le quote di studenti sono, non dico a maggioranza, però la maggioranza relativa non sono più nemmeno i bianchi europei, in alcuni sono gli asiatici che studiano di più, diciamo. Quindi uno si ritrova davanti che l'elite americana
0: e quindi la nuova classe dirigente economica, politica
1: ha sempre meno a che fare, perché non sono asiatici, sono asiatici americani, sono americani diversi, sono diventati americani, come è naturale che sia.
0: Allora professore, venendo al suo libro, no, Il ritorno della razza, che significa questo? Che viene superato il concetto di razza perché ormai siamo in questa miscellanea, o invece ritorna e si ripropone in modo forse diverso, ma in modo comunque pressante il tema della razza?
1: Allora, se fa una domanda così interessante, adesso ho scritto un'altra cosa, ma io direi così, noi come umanità, scusi la generalizzazione,
0: prego,
1: così però si capisce in generale, fino diciamo alla scoperta dell'America ci siamo più diversificati che uniti.
0: Sì, sicuramente.
1: Dai tempi in cui siamo usciti dall'Africa e ci siamo dispersi in tutto il mondo, la tendenza prevalente è stata la differenziazione. Poi certo l'impero romano invece c'è l'unificazione già allora, o anche in quello cinese.
0: Sì, sì.
1: Ma dal 1492 è nato un nuovo mix, chiamiamolo così, molto forte, sempre più forte. E il problema a vedere anche lì è che ci vogliono secoli per fare una cosa del genere. Ed è chiaro che però se uno si mischia di più, c'è che aumenta la mescolanza con tutti i suoi tratti anche positivi, ma c'è anche la reazione di chi la mescolanza non la vuole.
0: Come no, certo.
1: E quindi questo, cioè non sono una cosa o l'altra, sono tutte e due cose insieme. Io ormai penso sempre che vedere le cose sì e no è sbagliato, che bisogna sempre vederle tutte e fare delle gerarchie, poi anche di morali se vuole, intellettuali o di importanza, ma che però non si può dire quello è vero e questo è sbagliato. Molto spesso sono tutte vere, non so come dire, uno deve decidere quale verità ti piace di più o vuole. Però ecco, se io aumento immediatamente, mettiamo così, gli asiatici o i neri o gli ispanoamericani vengono in Italia a milioni, certo col tempo ci sarà una, perché la gente poi si ama, fa i figli misti, ci sono i matrimoni misti che sono la grande cosa alla fine.
0: Certo.
1: Però ci vogliono 300 anni, in quei 300 anni i conflitti aumentano.
0: È molto affascinante quello che dice, ed è come dire tutto logico, no? Però non viene forse messo a fuoco questo cambiamento epocale.
1: Perché una cosa del genere richiede assolutamente una gestione politica, perché se no ci sono solo pulsioni. E invece, per esempio, tutti quelli che guardano solo al passato rifiutano la gestione politica di fatto, inseguendo un fantasma che non può tornare.
0: È così, certo, c'è l'illusione di un passato da trattenere, ma il passato se n'è già andato.
1: Poi se ne va comunque, anche pure io vorrei che tornare giovane.
0: Abbiamo dei limiti oggettivi.
1: allora però questo vuol dire che una transizione così veloce, prima abbiamo detto quello della guerra che è di fatto un acceleratore di tutto,
0: certo,
1: questo, no?
0: Sempre stato, sì.
1: Adesso questa accelerazione c'è, cioè, dunque in America è più forte, in condizioni più favorevoli, ecco, per tornare all'America, perché ci sono più soldi, c'è una crescita economica, eccetera. C'è per esempio vistosamente, specie nelle strati più alti della popolazione, dove ci sono i matrimoni misti, soprattutto tra bianchi asiatici, ma non solo, anche fra bianchi e ispanoamericani, diciamo, ovviamente. Sono molti, c'è un 10% già mischiato, che da un certo punto di vista è un'enormità. Per esempio, io ricordo che fino agli anni 60 erano vietati i matrimoni misti negli Stati Uniti, in molti stati. Cioè. Quindi che il 10% in 50 anni, in 60 anni è enorme, però c'è un altro 90% che magari non gli piace, non so come dire. Non solo ai bianchi, ma anche agli ispani e neri, che vogliono che se uno si sposi solo fra comunità.
0: Sì, no, è vero, cioè questa endogamia che viene vista come essenziale da alcune, alcune culture.
1: Ma da tutte, sono tutti etnocentrici.
0: È abbastanza, perché c'è proprio, prevale il senso dell'autotutela, non lo so, della sopravvivenza.
1: Ma credo sia una spinta vera, cioè sì. È quello che dicevamo prima, un fenomeno oggettivo, se uno si vuole difendere cerca i suoi simili. Però allo stesso tempo uno deve sapere che è una cosa che danneggia, bisogna superare, che è difficile superare. Torniamo al discorso prima, che ci sono molte verità che uno deve scegliere quale perseguire, sapendo che però è vera pure l'altra. Però qua siamo passati a parlare di tutt'altro.
0: In modo assolutamente affascinante, ma la prossima volta proprio su questo ci concentriamo, perché molto vedo volentieri. Che c'è anche risposte a domande dagli ascoltatori, ma la devo salutare, professore. A presto.
1: Arrivederci.
0: A prestissimo, grazie ad Andrea Graziosi, anche lei. È sempre un grandissimo piacere parlare con Andrea Graziosi. Io vi ricordo Il ritorno della razza, le radici di un grande problema politico contemporaneo, del Mulino, così siete preparati la prossima volta quando ritroveremo il nostro professore Andrea Graziosi. Ma adesso...
2: Spazio Salute.
0: E siamo arrivati allo spazio salute del venerdì, ultimo appuntamento della nostra settimana col Buongiorno in Blu, e oggi parliamo di orticaria cronica spontanea. Pensate che si stima che oltre 480.000 persone convivano con l'orticaria cronica spontanea. È una malattia infiammatoria di origine autoimmune con sintomi che possono arrivare ad essere altamente debilitanti, e quindi vogliamo capire meglio quello di cui stiamo parlando. E soprattutto, lo sapete, c'è sempre, anche al di là di una questione scientifica e di salute, un elemento sociale importante, no? Per evitare poi che ci sia una sorta di ghettizzazione, di stigma che accompagna certe patologie. Buongiorno e grazie per essere con noi, Annegli Bertoldi, socia fondatrice di ARCO. Buongiorno, che è l'associazione che si occupa, raduna proprio le persone con orticaria cronica spontanea. Buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno a lei. Grazie.
0: Allora, io sono stata veramente molto molto sintetica, però ci dice qualcosa in più e ci aiuta a capire meglio di cosa parliamo quando parliamo di orticaria cronica spontanea.
3: Certo. Beh, l'orticaria cronica spontanea, come ha detto lei poc'anzi, è una malattia antinfiammatoria della pelle di origine autoimmune. In pratica, cosa significa? Significa che il nostro sistema immunitario, che in realtà dovrebbe difenderci, e in queste persone, cioè chi soffre di orticaria, si attiva senza un vero motivo e provoca quindi la comparsa di ponfi, che sono quei piccoli rigonfiamenti rossi, pruriginosi, simili a delle porture di ortica, e in alcuni casi anche dei angiodema, ossia dei gonfiori molto più profondi, che interessano per esempio il viso, non so, gli occhi, le labbra, le mani, i piedi. Ecco, la parola cronica perché? Perché indica che questi sintomi durano più di 6 settimane, spesso per mesi o addirittura anni. Spontanea perché? Perché compaiono senza una causa scatenante identificabile, ossia non c'è un alimento, un farmaco oppure un allergene preciso da evitare. Ed è proprio l'imprevedibilità di questa patologia a renderla così particolare. Pensi che si stimi, come diceva poc'anzi lei, 480.000, ossia 1% della popolazione, sia in Italia che nel mondo. E non è poco.
0: No,
3: e colpisce più spesso le donne, ahimè, in genere tra i 20 e i 40 anni.
0: Cosa significa convivere quindi con l'orticaria cronica spontanea alla luce di tutto quello che ci ha detto rispetto alla malattia?
3: Significa convivere con l'eterna incertezza. Chi ne soffre non sa mai effettivamente quando arriverà la prossima crisi, potrebbe svegliarsi coperto di ponfi senza aver nulla fatto di diverso il giorno prima. Il prurito viene spesso accompagnato da bruciore, sensazione dolorosa ed è spesso intenso e avviene di notte, quindi compromette il sonno e di conseguenza anche la concentrazione dell'indomani, l'umore, il rendimento sul lavoro o per chi va a scuola, quello scolastico. Ecco, c'è poi da dire, c'è un altro peso visibile, reale, importante, è quello psicologico ed emotivo, cioè questi gonfiori sul viso, sulle mani possono mettere molto a disagio nelle relazioni con il prossimo, genero imbarazzo, ansia, a volte certo. Addirittura un senso di isolamento, non mi voglio far vedere e quindi anche un po' di depressione. È una malattia che incide molto sulla qualità della vita, a 360 gradi, perché colpisce la sfera personale, quella affettiva, sociale, lavorativa. Pur non essendo contagiosa in sé e nella maggior parte dei casi non è pericolosa la vita, però cambia la vita.
0: Direi proprio di sì, ma infatti l'altra domanda è: ma c'è un'adeguata informazione anche proprio per sensibilizzare, quindi aiutare indirettamente se vogliamo, no? In questo caso, cioè una società più accogliente che possa far sì che le persone si sentano meno stigmatizzate, in imbarazzo, meno in difficoltà?
3: Allora, molto si è fatto, però se devo essere sincera, onestamente, c'è ancora molto da fare. L'orticaria cronica spontanea è purtroppo una patologia ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata. Talvolta viene confusa con una semplice allergia, con tutto il rispetto per chi soffre di allergia. Oppure dicono, ah sì, vabbè, è un disturbo passeggero della pelle. Non è così. E questo pensare porta a una diagnosi tardiva e quindi a un percorso a volte molto più lungo per arrivare allo specialista giusto. E il rischio di questa sottovalutazione è doppio: da un punto di vista si trascurano le implicazioni fisiche e dall'altro quelle emotive e quelle quotidiane, che è per chi convive con questa malattia molto, ma molto, pesano moltissimo. Immagino. Ecco, la buona notizia è che questa consapevolezza sta appunto crescendo. Grazie anche un po' al lavoro della nostra associazione, ecco, di pazienti per pazienti.
0: Allora,
3: no? Al dialogo con i medici.
0: Ci racconti un po' di più di ARCO.
3: Allora, ARCO significa Associazione Ricerca e Cura dell'Orticaria. Nasce ufficialmente nel 2018 grazie alle cure e all'attenzione della presidente Elena Radaelli e dall'iniziativa di un gruppo di pazienti e di medici. È un'associazione a promozione sociale a livello nazionale e ci dedichiamo alla sensibilizzazione, all'informazione, al supporto e alla ricerca sull'orticaria e sulle malattie ad essa correlate. Nasce da una nostra esigenza concreta, cioè in quegli anni i pazienti italiani non potevano accedere alle terapie previste dalle linee guida internazionali ed approvate dalla EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, e spesso, troppo spesso, si trovavano o ci trovavamo a fronteggiare la malattia con strumenti inadeguati, off-label. No? Partendo da questo punto abbiamo fatto questo percorso fatto di confronti con le varie istituzioni sanitarie per dare voce proprio a chi conviveva con questa patologia. Quindi l'impegno nostro di ARCO ha permesso la creazione di un piano terapeutico con farmaci biologici secondo le indicazioni delle linee guida internazionali, ossia un piano di 12 mesi ininterrotto di farmaco ripetibile e senza blocchi, quello che non c'era prima. Ecco, ARCO comunque è soprattutto una comunità, no? Noi siamo un luogo dove i pazienti e le loro famiglie possono sentirsi accolti, capiti e accompagnati.
0: E direi insomma che ce n'è veramente un grande bisogno. Dottoressa, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e direi che cercheremo di fare anche noi la nostra parte, quindi presto possiamo tornare a sentirci per continuare ad accendere la luce sull'orticaria cronica.
3: Siamo noi di ARCO a ringraziare voi, grazie mille.
0: Grazie ancora. Negli Bertoldi, socia fondatrice di ARCO, l'associazione ricerca e cura dell'orticaria cronica spontanea. Speriamo veramente di aver contribuito a un'informazione corretta. corretta e più completa rispetto a questa patologia che abbiamo capito può essere molto invalidante, ma c'è poi tutto un aspetto psicologico legato allo stigma e alla scarsa conoscenza. Allora, adesso vi propongo un tema diverso, ma che mi piaceva, era da un po' che ci stavo pensando, e visto l'arrivo della bella stagione, anzi un po' ormai è arrivata la bella stagione, siamo proprio prossimi all'estate, però merita una riflessione in più, e voglio parlarvi proprio delle cosiddette prescrizioni di natura. Non so se sapete di quello di cui stiamo parlando, e cresce la consapevolezza di quanto sia importante riconnettersi con la natura proprio per conseguire dei risultati importanti di benessere e di salute. Buongiorno a Rita White, psicologa ambientale, presidente dell'Accademia Italiana di Biofilia, ente no profit, tecnico scientifico, impegnato proprio nella promozione del benessere integrato attraverso la riconnessione con la natura. Buongiorno dottoressa, ben trovata.
4: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, che significa riconnettersi con la natura?
4: La natura, diciamo, non è solo svago, è proprio una risorsa di salute. Oggi la nostra relazione con la natura è spesso interrotta dovutamente a una vita in ambienti confinati per il 90% delle nostre giornate e in ambienti urbani. Oggi sappiamo che più del 70% degli italiani vivono in zone urbane, quindi in città, e quindi quando questa relazione si interrompe qualcosa si indebolisce, quindi sul piano fisico, sul piano psicologico, sul piano sociale, perché il nostro organismo si è evoluto in relazione con la natura, la luce naturale, gli alberi, l'acqua, gli animali, le stagioni, quindi una carenza di questo apporto, diciamo, di natura provoca dei danni a nostro svantaggio, diciamo.
0: Allora, ci aiuta a capire come possiamo procederci, cioè procedere come nel riconnetterci, o meglio, funzionano le terapie d'urto o le terapie e percorsi più graduali? Se ci può fare anche proprio degli esempi concreti.
4: Allora, la natura può assumere molte forme, può essere una camminata in un parco, del tempo in un bosco urbano, del giardinaggio, anche la semplice esposizione alla luce naturale del mattino, il contatto con l'acqua, l'osservazione della biodiversità, la permanenza in un giardino o delle pause verdi durante la giornata lavorativa. Quindi il punto non è solo diciamo andare nella natura durante le vacanze estive o qualche weekend all'anno, il punto è proprio usare il contatto con la natura in modo intenzionale, come diceva, anche graduale ma regolare e adatto soprattutto allo stile di vita e ai gusti della persona.
0: E come è nata la vostra accademia, e soprattutto chi volesse contattarvi cosa può fare?
4: L'Accademia Italiana di Biofilia nasce proprio per colmare questo gap e quindi porsi a quella che è l'intersezione tra benessere, natura e ambiente costruito, proprio perché appunto vivendo in zone urbane, vivendo in ambienti confinati 22 ore su 24 praticamente, sì, perché se pensiamo tra i mezzi di trasporto, la casa, l'ufficio, la palestra, i luoghi di svago, soprattutto diciamo nei mesi estivi un po' meno, ma di fatto per tre quarti dell'anno siamo davvero confinati in spazi che spesso mancano completamente di natura, e quindi ci poniamo proprio per l'obiettivo di colmare questo gap attraverso diverse attività che vanno dalla formazione dei progettisti, ad esempio, la divulgazione scientifica, la ricerca, ma anche la consulenza. Vogliamo proprio promuovere una riconnessione con la natura nei nostri luoghi di vita, appunto urbani, e per contattarci si può inviare un'email a info@aibitalia, quindi aibitalia.org. Abbiamo anche un sito che è www.aibitalia.org.
0: Abbiamo stimolato anche i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo. François da Roma ci dice: le città italiane sono bellissime, ma molte di queste città bellissime hanno pochissimo verde. È vero? Sì, forse è vero. Perché penso ad alcune città anche del centro Italia, borghi medievali, che in realtà erano state proprio costruite anche un po' in modo arroccato e hanno tenuto il verde fuori dal perimetro cittadino. Questo è verissimo.
4: Sì, assolutamente. C'è da dire però che tante città si stanno muovendo sempre di più in questa direzione. Ad esempio la città di Verona, che è diventata la prima città biofilica in Italia, quindi una città che si pone come obiettivo proprio anche di governance istituzionale, comunale, di massimizzare quella che è la connessione tra cittadini e natura all'interno dello spazio urbano. La connessione con la natura riguarda chiaramente la connessione fisica, proprio di contatto,
0: sì,
4: diretto,
0: certo.
4: Ma può essere anche di contatto indiretto. Infatti ha fatto un esempio interessantissimo delle nostre città e paesini antichi, dove ad esempio magari c'erano meno alberi, però la connessione materiale con la natura era molto elevata.
0: Sì,
4: quindi
0: certo,
4: non
0: era
4: troviamo
0: quotidiana
4: cemento.
0: Proprio.
4: esatto, quindi non troviamo cemento, materiali iperartificiali o colori iperartificiali come il grigio, l'antracite, il nero, ma troviamo delle colorazioni che ci riportano immediatamente, grazie alla connessione materica, all'ecologia del luogo. Quindi proprio c'è un'armonia bellissima tra spazio ed ecosistema circostante. E quindi comunque anche una connessione materiale con la natura può essere di grande beneficio per noi.
0: C'è una domanda, secondo me, molto stimolante che arriva da Maria Grazia da Como, che ci dice: i nostri ragazzini non sanno più che cos'è la natura. A scuola fanno tantissime attività, sempre in laboratorio, ma nessuno insegna loro a conoscere e stare nella natura. Quindi più che una domanda è una considerazione che però apre alla domanda. Sarebbe interessante portare la biofilia anche nelle scuole, cioè proprio avviare fin da piccoli dei percorsi che ci riconnettano e ci riavvicinino alla natura.
4: Sì, AIB è impegnato anche su questo fronte, da un lato progettando aule biofiliche, dall'altro lato facendo formazione sia nelle scuole che con proprio gli educatori. Il punto sollevato dall'ascoltatrice è estremamente importante, in quanto noi adulti abbiamo una responsabilità nel trasferire proprio l'amore per la natura e la connessione con la natura ai nostri giovani, che ci prendono letteralmente da esempio, quindi loro copiano, emulano, diciamo, sia gli aspetti positivi ma anche quelli negativi. Ad esempio, non è così raro che vediamo dei piccoli avere delle fobie, quindi delle biofobie rispetto, non so, a un'ape, a un insetto, o anche a sporcarsi semplicemente le manine giocando con la terra, che vengono trasferite dal genitore o dall'adulto di riferimento al bambino. Nelle nostre formazioni infatti facciamo riflettere molto gli educatori su quali siano le loro stesse biofobie, in modo tale da esserne consapevoli e prevenire proprio questo trasferimento di fobie, di disgusto rispetto a certi elementi della natura. È un dato che i bambini dovrebbero spendere almeno 2 ore di contatto con la natura all'aperto al giorno, tuttavia sappiamo che la maggior parte di loro, quindi 2 su 3, non arriva a questo contatto quotidiano con la natura.
0: Cioè non riusciamo a garantire 2 ore al giorno di contatto con la natura ai nostri ragazzi tra scuola e attività extrascolastiche. Mamma mia.
4: No, anche perché spesso i cortili scolastici sono cementificati, non vi sono alberi, non vi sono opportunità per loro di effettivamente di interagire con la natura, per cui si ritrovano in uno spiazzo di cemento dove l'unica cosa che possono fare è intrattenersi con altre cose di cui sappiamo già di cosa stiamo parlando.
0: Esatto.
4: Ecco.
0: Sì. Sì, che è una giungla, è una forma di natura anche quella, ovviamente sto scherzando, stiamo parlando del web, di tutto quello che spesso la rete rappresenta come rischio. Gregorio da Milano ci chiede: ma è vero che certe accortezze, l'arredamento, anche l'utilizzo di alcuni materiali per casa, tipo il legno, oppure utilizzare delle piante da interno, già ci aiutano quindi il benessere della persona?

0: il contatto proprio tattile con certi appunto materiali naturali, piuttosto che anche dei quadri, delle immagini di natura, perché tutti questi portano dei benefici sia per la riduzione dello stress che per la promozione del benessere e la rigenerazione cognitiva. Quindi siamo talmente legati, innamorati alla natura, alla vita, che anche in una forma diretta, persino digitale, può avere dei benefici. È stato mostrato che immagini digitali di natura hanno un effetto, diciamo così, analgesico sul cervello, per cui sentiamo meno dolore se andiamo in uno studio dentistico dove prima dell'operazione dentistica vi sono anche immagini digitali di natura.
1: Sì, molto interessante, tema che vogliamo anche in questo caso riprendere. Grazie Rita White per questa mattina, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a tutti voi, un buongiorno.
1: Rita White, psicologa ambientale, presidente dell'Accademia Italiana di Biofilia, l'AIB, che trovate sicuramente sul web, con tutti poi approfondimenti, dettagli e anche i contatti. Allora, noi qua ci salutiamo anche per oggi, il nostro buongiorno in blu è arrivato agli sgoccioli. Domani Ugo Scali guiderà la versione del sabato, quella più sportiva che mai. Noi ci ritroviamo lunedì mattina alle 7 puntuali. Grazie a Lorenzo Sade in regia, a voi per l'ascolto.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info AIL.it.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa,

Di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre, necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente statunitense Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump, anche se la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei scrive di averlo approvato seppur con alcune riserve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del paese, riferisce Times of Israel citando fonti dell'esercito. La stampa libanese parla dei raid israeliani condotti nella notte nella regione di Nabatieh nel sud del Libano, hanno causato almeno 16 morti. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev e un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente Zelensky dice se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Intanto raid nella notte su Kharkiv e Dnipropetrovsk dove è morta una bambina. La guerra in Ucraina è al centro del Consiglio europeo che si sta svolgendo a Bruxelles. Sono state prorogate di 12 mesi le sanzioni alla Russia. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Oggi la seconda prova scritta degli esami di maturità diversa a seconda degli indirizzi, latino al classico con un testo di Quintiliano, matematica allo scientifico, uno dei due problemi è centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Trovato una traccia delle sorelle sparite dalla casa famiglia di Citella Alfedana. Si tratta di un fermaglio per capelli rosso usato dalla sorellina più piccola, trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Il primo segno concreto che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. I mondiali di calcio, il Messico è la prima squadra a passare ai sedicesimi, 1-0 alla Corea del Sud, il Canada batte il Qatar per 6-0, infortunio però per Kone, il suo centrocampista, Svizzera, Bosnia e Erzegovina 4-1, Cechia, Sudafrica 1-1. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa, è un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: 10.04 Radio Vaticana con voi prosegue con un ritorno, riavvolgiamo il nastro ai quotidiani italiani perché avevamo iniziato a leggere nella nostra rassegna stampa oggi necessariamente un pochino più breve gli articoli dedicati alla giornata di ieri in San Pietro dove si sono celebrate le esequie del cardinale Camillo Ruini. Il Corriere della Sera pagina 17 scrive tra i presenti anche il sottosegretario Mantovano, l'ex premier Romano Prodi e l'ex presidente della Camera Casini, scusate, Ruini, l'addio di Leone, il suo messaggio contro il relativismo, l'omaggio della politica. Questa è la chiave di lettura scelta dal Corriere della Sera.
1: E mentre anche il giornale sceglie una lettura politica, chiesa e politica, ai funerali del cardinale Leone Benedice Ruini, un pastore saggio, ha lasciato il segno. L'omelia del Papa a San Pietro, li dobbiamo tantissimo. E appunto anche il giornale cita che c'era anche Romano Prodi, legato a Ruini da una profonda amicizia. Infatti fu proprio Don Camillo, e lo chiamo in maniera amichevole, a tenere l'omelia del matrimonio tra il professore e la moglie Flavia. Il Papa ha chiuso la processione del rito funebre alla presenza di oltre 30 cardinali della Curia Romana.
0: Vediamo anche Avvenire e poi vi facciamo ascoltare la prima parte dell'omelia del Santo Padre ieri in San Pietro.
1: E Avvenire pure. Il Papa nella vita di Ruini, il segno di come l'uomo cresce nella verità. Nell'omelia per le esequie in San Pietro, Papa Leone ricorda il cardinale morto a 95 anni, pastore saggio e sollecito che ha guidato la CEI nei passaggi più delicati del paese e della Chiesa. E proprio in uno dei passaggi il Papa ha detto nel suo testamento spirituale, parlando delle tante persone nei confronti delle quali sentiva gratitudine per il bene elargitogli, il cardinale ha scritto: da loro ho ricevuto non meno di quello che ho cercato di dare. E il Papa ha scritto proprio: penso che siano queste parole che possono aiutare anche noi a vivere le nostre responsabilità.
0: Allora alle 10.06, oltre ad un breve resoconto di stampa della giornata di ieri, direi, cara Marina e cari ascoltatori, che la cosa più saggia da fare e sarebbe proprio quella di ascoltare le parole con cui Papa Leone ieri all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro ha presieduto la messa di esequie per il cardinale Camillo Ruini, ricordiamolo, presidente emerito della CEI, scomparso martedì scorso all'età di 95 anni all'omelia. Il pontefice ne ha ricordato il motto dell'episcopato: la verità ci rende liberi. Omelia iniziata così.
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando alle misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità che il Signore ha voluto affidargli come sacerdote, vescovo e cardinale. Nell'insegnamento, nello studio e nell'approfondimento teologico, nel servizio pastorale, nell'animazione giovanile, nell'ambito culturale, nella cura del laicato e delle vocazioni, nell'esercizio dell'autorità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia, che ha servito per circa 17 anni come presidente della Conferenza Episcopale, come pure la Diocesi di Roma, in cui per altrettanto tempo ha svolto il ministero di vicario del Santo Padre. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana, al grande lavoro del Sinodo diocesano e della sua applicazione qui a Roma, alla sua presenza attiva e dialogante ai vari livelli della vita della Chiesa, come pure nel mondo laico e della società. Mentre lo ricordiamo e lo affidiamo alle braccia del Padre Celeste, ci lasciamo illuminare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato e anche da alcuni pensieri che Lui stesso ha lasciato scritti. Nella prima lettura sono risuonate le parole vibranti dell'Apostolo Paolo: né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio. E questa è la verità che ha animato anche il Cardinale Ruini nel suo ministero. L'amore di Dio è fedele. Niente può sconvincerlo né separarcene, perché è dono suo, viene da Lui e ci è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Molteplici sono state le vicissitudini attraverso le quali il nostro caro fratello ha accompagnato i fedeli e le comunità che gli sono stati affidati nel corso del suo lungo servizio. Ed è proprio nella carità invincibile del Signore e nella risposta di fede a questo dono che dobbiamo cercare la radice della forza con cui le ha affrontate. Nel suo testamento spirituale, parlando delle tante persone nei confronti delle quali sentiva gratitudine per il bene elargitogli, il Cardinale Camillo ha scritto: da loro ho ricevuto non meno di quello che ho cercato di dare. Penso siano parole che possono aiutare anche noi a vivere le nostre responsabilità e i nostri diversi servizi con la stessa umiltà e con la medesima fiducia in Dio.
1: E abbiamo ascoltato un ampio estratto della omelia di Papa Leone nella messa di esequie del Cardinale Camillo Ruini, presidente emerito della CEI, scomparso martedì scorso all'età di 95 anni. E per chi vuole approfondire su Vatican News è possibile leggere l'articolo a firma di Daniele Piccini, dove tra l'altro troverete anche il testo integrale proprio dell'omelia di Papa Leone. E adesso facciamo una piccola pausa musicale con la voce di Cesare Cremonini, Padre Madre, e poi torniamo subito dopo con l'attualità.

0: Cesare Cremonini, padre e madre, Radio Vaticana con voi, prosegue alle 10:17 con i vostri messaggi. Recuperiamo innanzitutto quello di un'ascoltatrice che prima, nel corso del cambio tra un'intervista e l'altra, ci aveva scritto: rientrata appena giusta per sentire Battiato. Speriamo che avrà avuto lo stesso impatto anche con Cremonini. Salutiamo anche Graziano, Nicola, e salutiamo anche Gerardo, che ci scrive un lungo messaggio. Marina, Gerardo, vale la pena di darne conto. Mi chiamo Gerardo, di Ascea Paese, diocesi di Vallo della Lucania. Un saluto a tutti gli amici lucani, provincia di Salerno, regione Campania. Volevo fare gli auguri al Santo Padre Papa Leone XIV in occasione del suo anniversario di ordinazione presbiteriale. Auguri affettuosi, lo avevamo ricordato in apertura, come anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Papa Leone, il 19 giugno 1982. Gerardo, dalla diocesi di Vallo della Lucania, ci permette di tornare nuovamente su questo appuntamento di cui avevamo già dato conto.
1: Sì.
0: Sono le 10:20. Marina, che ne pensi se respiriamo ancora un po' di musica italiana con Vasco Rossi e la sua compagnia?
1: Direi proprio di sì. Ascoltiamo Vasco Rossi.

0: Marina, ma una canzone il mio cuore prenderà, canta Vasco Rossi, verso colto, anzi raccolto e messo nero su bianco da Paola che ci scrive solo bella musica, speriamo di fare anche delle scelte che possono davvero arricchire la vostra giornata. È arrivato anche un altro messaggio, carissimi Marina e Francesco, buongiorno, io ho un po' di fatica a leggere lo schermo oggi, da quel meraviglioso palcoscenico che è il mondo della musica, col vostro permesso vorrei lanciare l'iniziativa di un grande concerto a Roma con i nostri meravigliosi cantautori con il motto Roma canta la pace, con affetto Marco. Marco, l'idea ci piace, bella, ci piace anche molto.
1: Sì.
0: In passato qualcuno ci ha provato in altre occasioni, tanto commercio dietro le iniziative, e chissà che Roma, una città un pochino diversa magari da quelle statunitensi, quanto a sensibilità e a iniziative di pace, possa invece raccogliere il tuo invito, la tua suggestione. Tanti messaggi anche per Vasco Rossi, stadio stracolmo, in tournée, ci scrive un ascoltatore, se non ho capito male il figlio di un nostro caro ascoltatore è stato al concerto di Vasco Rossi a Bari, stadio stracolmo, vediamo un attimo, insomma, oggi ci state scrivendo in tanti, non so se di Filomena questo messaggio, forse sì, nel caso ti salutiamo Filomena, grazie, ma noi dobbiamo dare il benvenuto a un collega carissimo, Marina.
1: Sì, infatti diamo il benvenuto naturalmente al collega dell'Osservatore Romano, buongiorno.
2: Buongiorno Marina, buongiorno Francesco e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Buongiorno, di cosa parliamo oggi?
2: Allora, oggi il nostro Atlante si focalizza sulla giornata mondiale del rifugiato che ricorre domani, e quindi avremo nelle nostre pagine diversi approfondimenti che toccano questo tema così, così grave, così complesso, e di cui ha parlato anche Papa Leone moltissimo nel suo viaggio recente in Spagna. E quindi avremo un primo articolo di apertura del nostro inserto dedicato ai dati più recenti dell'UNHCR che fanno un po' un'analisi di quello che è stato il 2025 rispetto al 2024 e che segnalano paradossalmente una discesa del dato dei rifugiati nel mondo, e che tuttavia viene bilanciato dal ritorno di molti di questi rifugiati nei loro paesi di origine, che quindi aumentano. Perciò diciamo questo dato in discesa è bilanciato dall'aumento invece di coloro che ritornano a casa loro.
0: Ma quindi ritornano volontariamente oppure attraverso questi procedimenti che anche l'Unione Europea sta cercando di moltiplicare?
2: E questa è una cosa che dobbiamo analizzare nel nostro pezzo e nell'analisi che fa l'UNHCR. Molti ritornano volontariamente e il numero è alto, perché sono 49% coloro che stanno ritornando a casa nel 2025 rispetto al 2024, quindi questo comunque è un dato significativo da vedere. E poi diciamo nelle nostre pagine interne affrontiamo diverse parti del mondo, dall'Africa, abbiamo un articolo di Enrico Casale che ci parla della xenofobia in Sudafrica, che è un fenomeno che sta tornando e sta...
0: Ne abbiamo parlato nei decenni scorsi molto a lungo.
2: Dopo 32 anni dall'apartheid, diciamo, si torna a parlare di questo fenomeno, con intere famiglie che vengono sfollate a causa di questa recrudescenza, diciamo, della xenofobia all'interno del paese. Poi affrontiamo il tema della frontiera tra il Messico e il Guatemala, con un articolo che analizza i servizi del JRS, quindi dell'organismo dedicato ai rifugiati dei gesuiti, e lo scrive il nostro collaboratore Nicoletti. E un ultimo articolo invece riguarderà il continente asiatico, quindi la Malesia, che sta invece predisponendo un provvedimento di registrazione, si chiama proprio documento di registrazione dei rifugiati, e che sarà dedicato almeno all'inizio soprattutto ai Rohingya che sono presenti nel paese e anche a tutti coloro che sono richiedenti asilo.
0: Tutto questo sull'Osservatore Romano, cari ascoltatori, non solo in quotidiano cartaceo, ma già dalle prime ore del pomeriggio, per chi si fosse abbonato, per chi volesse farlo, sull'osservatoreromano.va. può trovare la modalità più comoda di abbonamento per trovare sul palmo della propria mano, sul cellulare o su tablet l'edizione in PDF. Mi confermi che sia tutto corretto quello che ho detto?
2: Correttissimo, Francesco.
0: Allora, cari ascoltatori, perché sorridiamo? Perché nei giorni scorsi noi abbiamo tanti colleghi che si alternano, si avvicendano qui nello studio 9 di Radio Vaticana a Palazzo Pio. Noi non abbiamo neanche presentato il collega di oggi colpevolmente perché ci siamo distratti con i vostri messaggi. Allora vogliamo affidare a lui il compito di presentarsi ufficialmente, anche se molti di voi lo conoscono già bene. Prego.
2: Roberto Paglialunga, e rappresento qui naturalmente tutti i colleghi della redazione Mondo dell'Osservatorio Romano di Vatican News e di Vaticana.
0: Roberto, sai perché ci tengo? Perché noi lo ricordiamo talvolta, ma forse non troppo spesso. I media vaticani si parlano fra loro, l'Osservatorio Romano con Roberto, che spesso ci produce anche delle interviste che noi trasmettiamo sul canale radio, capita molto spesso, come lui tanti altri. La stessa cosa facciamo noi qualche volta con l'Osservatore, con il sito vaticannews.va, e questo è uno degli arricchimenti più forti che si possa avere, perché non c'è solo un lavoro di squadra ma anche un confronto continuo su ciò che si riesce a raccogliere in determinate aree del mondo e anche sulle diverse modalità, perché quella radiofonica può essere talvolta più light, quella di un quotidiano cartaceo più approfondita. Poi le cose si parlano, si trova una sintesi e il messaggio è sempre quello di una divulgazione anche di ciò che la Santa Sede fa in tante parti del mondo, con la Chiesa sempre attiva. Oggi per esempio abbiamo parlato del Libano col collega di lingua francese Olivier Bonnel, e sappiamo insomma quanti teatri vedano la Chiesa impegnata non solo in territori di crisi, in aree di crisi, per cercare di facilitare processi di pace e di dialogo, o quantomeno per alleviare le sofferenze della popolazione, che poi è sempre la prima vittima, ma anche in territori dove fortunatamente la pace c'è, ma le azioni umanitarie sono sempre più necessarie. Tante volte con l'Osservatore Romano e con i colleghi che ci vengono a trovare a Radio Vaticana con voi abbiamo parlato anche di alcune aree dell'Africa, dal Sudan agli altri. Grazie davvero a Roberto Paglialunga.
1: Grazie Roberto, grazie.
2: Buona giornata.
1: E adesso ancora una pausa musicale.
0: Rock and roll!
1: Dai!

0: direttamente dagli anni 90, ci informa Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, che ha dato il cambio, per così dire, a Damiano Caprio, che ci aveva coadiuvato dalle 8:11 di questa mattina finora, e su quella che Gabriele Di Domenico definisce una chicca, e ci ha pregato di usare questa espressione nei vostri confronti per condividerla con voi, cari ascoltatori, di questo brano degli Alice in Chains, abbastanza grunge come,
1: sì,
0: come ambientazione. Gabriele, ho detto corretto? Ecco, no, perché c'era chi era più appassionato del Nirvana, chi più di altri gruppi. Questo è uno dei gruppi, diciamo, che ha aperto la strada a quel filone musicale che ha accompagnato tante adolescenze negli anni 90 e probabilmente anche quella di Gabriele. Oggi c'è un via vai a Palazzo Pio nello studio 9, abbiamo visto Eugenio Bonanata, voce tra le altre cose di Pop Today oltre che del radiogiornale, salutiamo anche lui, e c'è anche Benedetta Capelli. Ma ultimo, ma non ultimo, Luca Collodi, appena entrato qui in studio, il nostro caporedattore, un saluto affettuoso anche a Luca, e i saluti naturalmente che noi vi abbiamo fatto qui dalla viva voce dello studio vengono amplificati dai vostri tanti messaggi. Ci siamo presi un minutino per entrare meglio in una riflessione che vogliamo aprire, perché domani è una giornata davvero davvero particolare, Marina, perché?
1: Esatto, perché domani Papa Leone si recherà in visita pastorale a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Prima tappa di questo viaggio sarà il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, fondazione privata senza scopo di lucro, istituita proprio dal Ministero della Salute italiano ed un'eccellenza mondiale nella cura dei tumori. E allora
0: noi abbiamo, come nelle altre occasioni, anche per Pavia degli inviati sul posto. Sì. Per noi, per la Radio Vaticana, c'è Silvia Giomarrosa, una delle nostre inviate, che ha per l'occasione intervistato la dottoressa Maria Rosaria Fiore, che è direttrice dell'unità di radioterapia oncologica proprio del CNAO. E allora ascoltiamo la sua intervista, che ci spiega che cos'è davvero questo centro, il CNAO cosa fa, e poi anche un po' la sensazione di attesa per la giornata di domani.
2: CNAO è un centro di adroterapia. L'adroterapia è una tecnica di radioterapia avanzata, sofisticata, che utilizza le particelle. Le particelle sono, nel caso specifico, protoni e ioni carbonio, fasci di particelle utilizzate per la cura dei tumori, in particolare per tumori rari, per tumori radioresistenti e per tumori situati in siti anatomici difficili da trattare e difficili da operare. Perché si usano queste particelle? Perché, a differenza della radioterapia convenzionale, hanno la capacità di rilasciare la dose massima, quindi la dose alta, all'interno della malattia, risparmiando molto bene tutti i tessuti sani circostanti.
3: Quindi sostanzialmente quello che ci sta spiegando è che questo tipo di terapia, la adroterapia, non si va a sostituire alle terapie già esistenti, ma permette di curare dei tipi di tumori che non possono essere curati e trattati.
2: Non si sostituisce alle altre terapie, ma è particolarmente adatta per quei tumori definiti non operabili o operabili a spese di chirurgie invalidanti, quindi che potrebbero dare un'invalidazione severa al paziente e quindi impattare fortemente sulla qualità della vita, soprattutto su pazienti giovani o pazienti in età, in attività sociolavorativa.
3: Il vostro centro utilizza dunque energia nucleare in modo sostenibile, pacifico, possiamo dirlo questo?
2: Assolutamente, c'è un centro, infatti non è un centro, non è situato in un ospedale, perché per la struttura, per la grandezza della struttura prevista, non è possibile inserirlo in un complesso ospedaliero, per cui l'ingegneria che c'è alle spalle di questa struttura è fatta in modo che tutto ciò che è intorno sia tutelato dalle radiazioni. Assolutamente, qui c'è una popolazione di professionisti che ci lavora, e tanti di noi hanno avuto i bambini e sono tutti sani, non so come dire.
3: I vostri pazienti sono adulti ma anche bambini?
2: Noi abbiamo adulti, giovani adulti e pazienti pediatrici. La pediatria è una, diciamo, una fetta importante di questo trattamento, perché ad oggi per fortuna ci sono tanti tumori pediatrici curabili, quindi abbiamo tanti lungo sopravviventi sui quali si vedono poi gli effetti tardivi delle radiazioni, e in particolare la protonterapia per i tumori pediatrici è particolarmente indicata, perché lo scopo è quello di evitare i tessuti sani circondati, che circondano la malattia, e questo riduce gli effetti collaterali. E altra cosa importante, si riduce l'impatto sui secondi tumori, cioè i tumori radioindotti. Vediamo pazienti che hanno tumori radioindotti, cioè pazienti trattati in età pediatrica o in età adolescenziale, che sviluppano tumori secondari al trattamento di radioterapia precedente.
3: La ricerca è ancora in corso su questo tipo di terapia?
2: In CNAO la ricerca, diciamo, è divisa in tre pilastri fondamentali. Abbiamo appunto la ricerca clinica, che è quella finalizzata e focalizzata sullo studio di nuovi protocolli della interazione con farmaci per migliorare la cura di tumori, dei tumori rari. Una ricerca di tipo di radiobiologia, per valutare appunto la bontà delle particelle, l'utilizzo delle particelle a livello molecolare, quindi l'efficacia che si può appunto definire anche a livello cellulare, anche a livello microscopico, e una ricerca dell'alta tecnologia, considerando appunto la particolarità di questo centro, quindi macchine altamente sofisticate.
3: Che significato ha per voi la visita del Papa?
2: Allora, la visita del Papa è un'emozione grandissima, cioè lei pensi che ci sono già da molti giorni, c'è una trepidazione del nostro nei corridoi, la stiamo vivendo con grandissima emozione, perché chiaramente noi usiamo acceleratori di particelle, abbiamo una fisica complessa, però al centro c'è veramente sempre il paziente, quindi sapere che possiamo condividere il nostro lavoro con la visita del Santo Padre, che per noi chiaramente è una gratificazione, un riconoscimento bellissimo, anche perché con lui condivideremo le storie, i pazienti, ci saranno i nostri piccoli pazienti che lo riceveranno, quindi saranno messe in luce quello che in realtà facciamo sempre, cioè le relazioni umane. Quindi sapere che il Papa viene qui e condivide con noi e può portare la sua benedizione ai nostri pazienti e a quanto noi cerchiamo di stargli vicino, per noi è un'emozione bellissima.

10:42, Radio Vaticana con voi. Abbiamo ascoltato l'intervista della collega Silvia Giovanrosa, una delle inviate a Pavia. L'intervista era con la dottoressa Maria Rosaria Fiore, direttrice dell'unità di radioterapia oncologica del CNAO, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, che sarà la prima tappa, vedrà appunto la prima tappa domani di Papa Leone nella sua visita pastorale a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano.

0: più significativi, e attesa sarà la tappa nella Basilica di San Pietro.
1: Continuiamo dunque a introdurre quella che sarà la visita pastorale di Papa Leone.
0: Esatto, a Pavia, esatto.

0: E appunto dicevamo che uno dei momenti più significativi e attesi sarà proprio la tappa nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove i religiosi agostiniani custodiscono le reliquie di Sant'Agostino, figura assai cara al pontefice che, come sappiamo, appartiene all'ordine di Sant'Agostino. E il Papa sarà anzitutto accolto dai confratelli, con loro avrà un breve incontro e poi nel chiostro della comunità agostiniana saluterà i vescovi della Lombardia e alcuni suoi collaboratori. E successivamente nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro si svolgerà la celebrazione della parola e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino, e lì il Papa pronuncerà il suo discorso.
1: Sì, ricordiamo che saranno presenti oltre un centinaio di frati agostiniani, ma anche una rappresentanza di monache e religiose di vita attiva alla famiglia agostiniana. E allora, alle 10:45 Radio Vaticana con voi prosegue nell'accompagnamento di quella che sarà la visita di Papa Leone domani a Pavia, con una intervista di Tiziana Campisi con il priore della comunità agostiniana di Pavia, Gianfranco Casagrande, che descrive i preparativi ma ci svela anche i doni preparati per Leone XIV. E allora partiamo proprio dalla domanda che Tiziana ha rivolto al priore, ascoltiamo l'intervista e poi rientriamo in studio.
2: Come vi siete preparati alla visita del Papa?
3: Ci stiamo preparando innanzitutto spiritualmente, attraverso la preghiera che noi facciamo nel formulario della preghiera dei fedeli di ogni giorno. Quindi una preghiera particolare proprio per la visita apostolica del Papa qui a Pavia. Ma noi come comunità agostiniana chiaramente siamo felicissimi di poterlo accogliere nel nostro convento e poi introdurlo in basilica. Questo è per noi motivo di grande gioia, e anche perché si realizza quel sogno che il Papa desiderava realizzare fin dall'inizio e che in fondo si realizza a un anno dalla sua elezione, un anno e poco più. E questo è molto significativo perché in fondo lui torna qui nella sua casa, perché è la casa di Sant'Agostino, e può rincontrare proprio Agostino nel suo sepolcro all'interno dell'arca. E questo è molto significativo perché il suo annuncio a tutta la Chiesa, anche della spiritualità di Agostino, una spiritualità fondata sull'unità, sulla comunione, sull'amicizia e soprattutto sulla condivisione fraterna per il superamento di ogni tipo di conflitto, sia personale, comunitario, come anche sociale. E c'è l'incontro di due cuori, il cuore del Papa con il cuore di Agostino.
2: Quando è stata l'ultima volta in cui Prevost è stato da voi?
3: Se non mi sbaglio, mi pare nel febbraio del 24, quando lui come cardinale ha concluso il centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agostino da Cagliari, dalla Sardegna, qui a Pavia.
2: Adesso che clima si respira in Basilica?
3: È un clima di grande attesa, ma anche di grande gioia. Cioè, anche sia noi come la gente su nel presbiterio davanti all'arca, ci saranno tutti gli agostiniani, dovremmo essere un 118 frati agostiniani, anche rappresentanti dei canonici regolari, degli agostiniani scalzi, e poi ci sono le monache agostiniane di clausura, le suore agostiniane.
2: Che cosa significa per voi questo incontro di famiglia con il Papa?
3: Significa in fondo ristabilire dei ponti con la sua persona. Prima era un ponte collegato direttamente all'interno dell'ordine agostiniano, lui era generale, quindi noi eravamo collegati con lui come frati agostiniani, le suore, le monache, no, quelle legate all'ordine, con lui. Oggi il nostro confratello Prevost è pastore universale della Chiesa, e quindi il ponte è molto più ampio. Cioè, in fondo sentiamo da una parte il peso che lui porta proprio per tutta la Chiesa, nello stesso tempo vorremmo alleviare noi il suo peso, portandolo anche noi, pregando per lui, standogli vicino, facendogli sentire sensibilmente la nostra vicinanza, la nostra amicizia e il nostro spirito di vita fraterna. Come a dire, non sei solo, ci siamo anche noi con te e quindi siamo solidali con il tuo servizio per tutta la Chiesa e per il mondo.
2: Avete previsto anche un dono per lui?
3: Noi regaliamo una copia della formella della conversione. Grazie al restauro dell'arca abbiamo potuto fare una delle foto in 3D da vicino, insomma, della formella della conversione, e quindi l'abbiamo riprodotta in piccolo, chiaramente, su un tipo di materiale che assomiglia al marmo dell'arca, e questa riproduzione la regaleremo proprio come un dono nostro della comunità al Santo Padre, che potrà ricordargli l'arca di Sant'Agostino, il sepolcro del nostro Santo Dottore e la nostra comunità. È un quadrato che ha due episodi: Agostino che conversa con il monaco Simpliciano, che sta in una piccola cappellina, in una nicchia, però nello stesso riquadro c'è l'albero su cui appare l'angelo con il libro e Agostino seduto sulla panchina, il momento del Tolle Lege, che è l'episodio fondante, il grande passaggio della vita di Aurelio Agostino alla santità. E poi abbiamo preparato una lampada nuova, noi avevamo acceso una lampada per la visita di Benedetto XVI e in omaggio al Santo Padre abbiamo voluto realizzare una nuova lampada in bronzo e artistica fatta dallo scultore Armando Marrocco, e lui ha realizzato questa nuova lampada che starà al posto della vecchia a fianco dell'urna di Sant'Agostino, e la riaccenderà questa nuova lampada il Papa stesso al termine della celebrazione della liturgia della parola, quando lui di nuovo scenderà lì nel presbiterio, quello inferiore, perché le reliquie di Sant'Agostino saranno collocate, l'urna sopra l'altare del presbiterio inferiore, quindi quando scenderà venerà le reliquie, le incenserà e quindi accenderà questa nuova lampada in bronzo. Sono tre rami bellissimi di bronzo dorato, tre rami di ulivo, proprio come segno di pace, quella pace che il Pontefice sta annunciando a tutta la Chiesa, a tutto il mondo. Noi per un momento eccezionale come questo, le reliquie di Sant'Agostino le deponiamo sopra l'altare dove normalmente celebriamo l'Eucaristia.
2: Anche l'arca di Sant'Agostino si è preparata per l'arrivo del Papa, no?
3: Certamente, abbiamo chiesto alla sovrintendenza una pulitura generale dell'arca, quindi togliere tutta la polvere e le incrostazioni che si erano depositate nei decenni. È stata ricoperta tutta l'arca, e è stato eseguito il lavoro ad hoc proprio, e ora è molto bella, risplende il bianco del marmo di Carrara, e anche tutte le statue sono state ripulite, rimesse tutte le nuove luci che illuminano la parte centrale dell'arca dove c'è disteso il corpo chiaramente in marmo di Sant'Agostino, e quindi l'arca di nuovo risplende, e sono stati scoperti attraverso questo lavoro di ripulitura dell'arca stessa tantissimi particolari che erano sfuggiti. Per esempio ci sono diversi cagnolini scolpiti qua e là, addirittura è venuto fuori un gattino che insegue un topolino, piccolissimi, ma sono lì sui triangoli, sulla cimasa dell'arca. Prima non si notavano, non si vedevano, un po' coperti da quello strato di polvere un po' che opacizzava un po' tutto. Nella ripulitura invece sono venuti fuori tantissimi particolari e tantissimi animaletti.
2: Quanti siete in comunità?
3: Noi siamo 8 frati, con la moltiplicità delle presenze, migliaia e migliaia di nuove presenze di turisti, pellegrini, famiglie, giovani, singole persone. C'era un gruppo degli ortodossi che dipendono dalla Russia, che hanno cantato un tropario a Sant'Agostino intorno all'arca. Ecco, di fronte a questa massa di persone che è aumentata in maniera esorbitante, straordinaria, imprevedibile, è aumentata ulteriormente dopo l'elezione del Papa, chiaramente la comunità ha bisogno di essere sostenuta, e quindi credo che in fondo la provincia agostiniana d'Italia, in collaborazione con il Consiglio Generale dell'Ordine, per poter anche restituire una nuova vitalità, nuova forza e soprattutto anche degli elementi più giovani a questa comunità di Pavia, che dovrà affrontare non solo l'accoglienza di tante migliaia di persone, di pellegrini, ma dovrà preparare anche il centenario della morte di Sant'Agostino, che dovremo celebrare fra appena 3 anni, perché il centenario inizierà proprio nel 28 agosto del 2029 e terminerà del 28 agosto del 2030. Quindi abbiamo 3 anni di preparazione. Ecco, proprio in forza di questa comunione

0: cristianesimo venendo a Pavia?
1: Si auspica un rinnovamento della fede, un riscatto anche della evangelizzazione del territorio, una capacità di poter unire le varie aspetti della città, no? La città presenta dei valori storici, tradizionali, l'università antichissima di Pavia, l'ospedale San Matteo con il centro oncologico del CNAO, e poi la tradizione della chiesa pavese, i monumenti che conserva del periodo longobardo. Ecco, in fondo tutti questi aspetti si auspica che dalla visita del Papa possano ritrovare un rapporto di maggiore intesa, di nuova comunione e quindi di collaborazione, proprio per poter dare alla città il messaggio più bello, che è quello della comunione fraterna, del superamento delle divisioni che possono esserci e la ricerca da parte di ognuno di una vera pace che possa costruire il futuro, ecco, e la storia di questa nostra città.
2: E questa era l'intervista di Tiziana Campisi al priore della comunità agostiniana di Pavia, Gianfranco Casagrande, proprio per introdurre quella che sarà domani la visita pastorale di Papa Leone.
3: In quel di Pavia salutiamo e auguriamo buon lavoro dunque ai nostri inviati. Noi, con una musica già in sottofondo che Gabriele Di Domenico ha proposto in modo anche suadente sulle nostre voci, non possiamo lasciare spazio alla musica prima di aver dato un ultimo aggiornamento sulla posizione dell'Italia. Disponibile, dice il ministro degli esteri italiano Tajani, a partecipare a una missione per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo in presenza di un accordo internazionale e di un mandato delle Nazioni Unite. Adesso Michael Jackson e poi con Marina Tomardo, Francesco De Remigis e tutti voi ci salutiamo tra pochissimo per Radio Vaticana con voi.

10:58, concludiamo questa puntata di Radio Vaticana con voi come tutti i giorni, anche il sabato in formato diverso. Non c'è Radio Vaticana con voi, ma c'è Sound Magazine

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo e per porre fine al conflitto.

0: L'ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente americano Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del Libano. Dura la reazione del ministro della difesa israeliano Ben-Gvir e la stampa libanese riporta di raid israeliani nella notte nella regione di Nabatieh nel sud che hanno causato almeno 16 morti. In Ucraina una bimba di 8 anni ha perso la vita nei raid russi su Dnipropetrovsk, raid anche su Kharkiv. Mosca ha promesso massicci attacchi sull'Ucraina dopo l'ondata di missili di Kiev su Mosca che hanno colpito una raffineria e provocato la chiusura di tutti gli scali della capitale russa. Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Il Consiglio europeo ha prorogato di altri 12 mesi le sanzioni contro la Russia. Sul tavolo dei leader europei anche la figura del negoziatore. La cronaca: una bimba di 4 anni è morta stamani a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 sulla strada provinciale nel Barese. Da quanto ricostruito finora, la bimba era sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla madre, che è rimasta gravemente ferita. Per cause ancora da chiarire, la macchina si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura proveniente dal senso opposto. Ferito, secondo quanto emerge, non in maniera grave, anche il conducente dell'altra auto. Oggi seconda prova scritta degli esami di maturità, prova diversa a seconda degli indirizzi: latino al classico con una versione di quintiliano, matematica allo scientifico. Uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano, identica per tutti gli indirizzi. Nel Cagliaritano sono indagati 5 ragazzi fra i 14 e 16 anni accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili del loro paese. I carabinieri hanno perquisito le case dei ragazzi e notificato i minorenni alle loro famiglie le informazioni di garanzia al termine delle indagini, che hanno evidenziato i pedinamenti, gli insulti e le minacce contro persone fragili e vulnerabili. Il tutto veniva ripreso con i telefonini e poi pubblicato sui social. Si è spento l'ex calciatore del Livorno Igor Protti, aveva 58 anni, lottava da tempo contro una malattia terminale. L'annuncio della famiglia con un post su Instagram. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Questo momento è un momento di riflessione che dovrebbe avere come scopo quello di aiutarci ad entrare in uno di quegli ambiti della vita che tante volte noi facciamo fatica a prendere sul serio, l'esperienza del silenzio. Vi accorgerete che il silenzio è il grande tabù della nostra società, cioè noi facciamo tanta fatica a fare silenzio, a vivere l'esperienza del silenzio come qualcosa in realtà che può cambiare completamente la nostra vita. E perché noi facciamo fatica a vivere l'esperienza del silenzio? Perché quando facciamo silenzio siamo catapultati dentro noi stessi e entrando dentro noi stessi facciamo un'esperienza che non è subito un'esperienza di pace, ma è l'esperienza di incontrare noi stessi, di incontrare un po' la nostra storia, di incontrare qualcosa di scomodo anche della nostra vita. E quindi non ci piace tanto fare silenzio perché non ci piace fare i conti con noi stessi. Ma, e questa è una cosa molto bella per noi cristiani, quando capiamo la via del silenzio, in realtà capiamo quella via che ci mette in rapporto con Dio. Questo luogo è il nostro cuore, è noi stessi. È dentro di noi che noi facciamo l'esperienza di incontrare Dio. Cercheremo di capire che cosa succede a ciascuno di noi quando entriamo nell'esperienza del silenzio e come si fa ad entrare in questa esperienza del silenzio fino ad arrivare al punto di incontrare Dio. Allora, il punto numero uno è questo: come si fa a fare l'esperienza del silenzio? Vi farò sorridere: facendo silenzio innanzitutto. E questo non è facile, lo sapete perché? Perché noi riusciamo a stare fisicamente in silenzio per pochissimo tempo. Dopodiché abbiamo bisogno di concentrarci su qualcosa che ci distragga da quel silenzio. Ma l'abitudine a fare del silenzio un aiuto dentro la nostra vita è qualcosa che nasce un po' alla volta. Sarebbe molto bello se ognuno di noi cominciasse a decidere di dire: ogni giorno mi prenderò 5 minuti per fare silenzio. In quel momento vi accorgerete che i primi secondi saranno come una sorta di apnea, dopodiché sarete assaliti da un sacco di pensieri. È come se, cominciando a fare silenzio, venite attaccati da pensieri e da emozioni. Non dovete spaventarvi, dovete rimanere fermi lì a fare silenzio, perché il primo scalino, cioè la prima stanza dentro cui ci introduce il silenzio, è l'esperienza di conoscere noi stessi. Perché questa è un'esperienza importante per ognuno di noi? Vedete, dentro di noi si sedimenta la vita che facciamo, l'esperienza che facciamo. Ma non sempre le cose che si sedimentano dentro di noi sono cose sane. Certe volte il nostro cuore, cioè la nostra interiorità, funziona un po' come quei famosi cassetti che esistono a casa nostra. Penso che tutti noi in casa abbiamo un famoso cassetto dove apriamo e buttiamo le cose dentro, facendo il proposito che un giorno metteremo ordine in quel cassetto. Che cosa succede quando voi aprite questo cassetto delle meraviglie dove avete buttato tutto dentro la rinfusa? Che cosa vedete? Caos. È la prima esperienza che noi facciamo quando entriamo dentro noi stessi: il caos. Pensieri, emozioni, sensazioni, desideri, speranze, propositi, c'è di tutto ed è tutto confuso, tutta la rinfusa. Una persona comincia ad avere la vita spirituale quando chiede al Signore la grazia di entrare in questo luogo del cuore e comincia ad fare ordine dentro questo caos. Perché noi dovremmo far questo? Cioè, qual è la motivazione vera per cui noi dovremmo aprire il cassetto del cuore ed entrarci dentro? Nascosto sotto tutte quelle cianfrusaglie, sotto tutto quel caos, in realtà c'è nascosto Dio. Se tu sai entrare dentro te stesso e sai andare oltre quel caos, a un certo punto tu incontri Dio. E se incontri Dio, tutta la vita assume una dimensione completamente nuova, completamente diversa. Vorrei fermarmi per un istante su questa prima parte e cercare di aiutarvi a capire in che modo noi possiamo entrare dentro quel caos e in che modo noi possiamo cominciare a fare la differenza dentro quel caos. La cosa che ci colpisce di più all'interno di noi stessi sta in una cosa molto semplice. Le cose che attirano di più l'attenzione, normalmente nella vita, sono le cose che ci fanno male. Il dolore attira di più l'attenzione della gioia. Se io prendo un martello e me lo tiro su un dito, ovviamente quel dito che mi fa male, che ho colpito col martello, attira di più l'attenzione di tutto il resto del corpo. Il dolore e la sofferenza captano subito la nostra attenzione. Quindi quando noi entriamo dentro noi stessi, non vediamo prima le cose belle, ma vediamo prima le cose brutte. E che cosa sono le cose brutte? Sono le nostre ferite. Sono tutto quello che nella vita ci ha fatto male e si è sedimentato dentro di noi. E proprio perché ci ha fatto male e lo teniamo al chiuso dentro ciascuno di noi, quel male che non ha trovato soluzione, molto spesso ci fa ancora più male. Faccio un esempio. Magari è sedimentata dentro di me la mancanza di dialogo che io ho avuto con i miei genitori. Non mi sono sentito accolto o voluto bene da mio padre o da mia madre. Questo dolore, se me lo porto dentro e non lo affronto, mi fa male e basta. Allora io ho bisogno innanzitutto di accorgermi di questo dolore e di dare un nome a tutto questo. Perché certe volte noi non vogliamo fare questo lavoro di nominare? Perché nella misura in cui affrontiamo un dolore, cioè lo incontriamo, vorremmo anche risolverlo, vorremmo anche cancellarlo, vorremmo trovare il modo di toglierlo dalla nostra vita. E invece non possiamo farlo, perché fa parte della nostra vita. In pratica, lo Spirito Santo, la prima cosa che ci fa fare è conoscere noi stessi. Noi siamo qui oggi, siamo riuniti per ascoltare qualcosa che dovrebbe aiutarci a conoscere Dio. Ma Dio lo conosci nella misura in cui innanzitutto conosci te stesso. Prima devi conoscere te stesso e poi puoi conoscere Dio. Se tu non conosci te stesso, non puoi nemmeno arrivare a conoscere Dio. La prima cosa che tu devi accogliere per poter incontrare Dio è accogliere te stesso. Allora, entrare dentro questo caos e cominciare a nominarlo. Possiamo farlo da soli? Quasi mai è utile farlo da soli. In questo senso è molto utile tirar fuori le cose, raccontarle a qualcuno, consegnarle a qualcuno. Solitamente noi chiamiamo questo tipo di esperienza l'accompagnamento spirituale, no? Che cosa fa una persona che ti accompagna spiritualmente? Non ha la soluzione ai tuoi problemi, ma ti dà innanzitutto l'occasione di poterli tirar fuori, di poterli mettere sul tavolo, di poter dare un nome a tutte queste cose. Il primo vero lavoro è poter andare davanti alla grazia di Dio e dire: io sono questo. Nominare il nostro caos. Perché vi ho detto che se facciamo silenzio immediatamente cominciano i pensieri e le emozioni? Perché i pensieri e le emozioni sono la parte superficiale del nostro mondo interiore. E quindi se voi cominciate a prendere i vostri pensieri o gli stati d'animo che tante volte attraversano la vostra vita, quelli sono la parte esterna di qualcosa di molto più profondo. Se seguite il filo di questi pensieri, se seguite il filo di questi stati d'animo, arrivate alla radice, arrivate a qualcosa di molto più grande, che a un certo punto sarà per voi una sorta di illuminazione. Conoscerete voi stessi e conoscerete voi stessi in maniera più profonda. È quello che ha fatto Gesù. Gesù, quando incontrava le persone, molto spesso le portava da un lavoro esterno a un lavoro interno, da qualcosa di superficiale a qualcosa di profondo. Accompagnava le persone a scoprire la loro interiorità, a scoprire il loro mondo interiore. Ha sempre fatto. Il problema nostro è che quando leggiamo il Vangelo, anche noi lo leggiamo in maniera molto superficiale. Vi cito un brano, a me piace sempre citare questo brano perché purtroppo nel passaggio del racconto noi saltiamo subito alla soluzione. Un giorno in un luogo più o meno così, c'era tantissima gente e non c'era più posto per poter entrare dentro questo luogo, Gesù si trovava a predicare. Ma fuori da questo luogo c'era una persona paralizzata che aveva bisogno di incontrare Gesù. Quattro amici si fanno carico di quest'uomo, lo prendono sulle spalle e tentano di farlo entrare dentro la casa e non ci riescono perché la gente è troppa. Allora escogitano qualcosa di interessante, salgono sul tetto, scoperchiano il tetto. All'epoca era facile perché il tetto era fatto di pagliericcio, no? E di legno, quindi fanno spazio in mezzo a questi rami, a queste foglie secche, e sfondano il tetto in realtà e calano quest'uomo dall'alto davanti a Gesù. Ora la scena, immaginate, è abbastanza epica, tutta la gente rimane così, senza parole, nel vedere quest'uomo che viene calato con delle corde dall'alto davanti a Gesù. Ma quando viene calato davanti a Gesù, che cosa fa Gesù? Dice il Vangelo: vedendo la fede di quegli uomini, attenti, non sta vedendo la fede del malato, perché sicuramente quel malato non ne ha fede. La sua vera povertà è non avere nemmeno più preghiere, non avere nemmeno più fiducia nei confronti di Dio. È veramente povero perché non ha nemmeno la fede per potersi rapportare a Gesù. Dice il Vangelo: vedendo la fede di quegli uomini, disse a quell'uomo: ti sono perdonati i peccati. Ora, se noi dobbiamo essere onesti, dovremmo chiudere qui il Vangelo, perché il miracolo che ha fatto Gesù è aver perdonato i peccati di quest'uomo. Che cosa significa aver perdonato i peccati? Che quest'uomo non ha un problema fuori di sé. Voi mi direte: sì, è paralitico. Il vero problema di quest'uomo è dentro di sé. Quest'uomo è paralizzato dentro, ha dei nodi che non riesce a sciogliere. E che cosa fa Gesù? Scioglie i nodi interiori che c'ha quest'uomo. Gli dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. La gente che lì presente, scribi e farisei che conoscono la legge, cominciano a dire tra di loro, a pensare fra di loro: ma quest'uomo sta bestemmiando, solo Dio può perdonare i peccati. Ancora non hanno capito che quell'uomo è il figlio di Dio. E Gesù, conoscendo i pensieri di queste persone, dice: ma secondo voi è più facile dire a quest'uomo: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, dice Gesù, per dimostrarvi che il figlio dell'uomo ha il potere di sciogliere i nodi che una persona si porta dentro, per dimostrarvi che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, dico a te, e si rivolge al malato: mettiti in piedi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. E quest'uomo si mette in piedi, prende la sua barella e se ne va a casa. Tutti siamo impressionati da questo miracolo. Ma il nodo vero della vita è dentro di noi, non è fuori di noi. Se noi pensiamo che siamo degli infelici semplicemente perché stiamo su una sedia a rotelle, non abbiamo capito che il problema non è la sedia a rotelle, è come tu ti vivi la sedia a rotelle. Questo è il problema. Sostituiamo la sedia a rotelle con qualcos'altro. Se il tuo problema è la tua famiglia così com'è, tu dici: se cambia mio marito allora io sarò felice, se cambia mia moglie io sarò felice, se i miei figli fanno quella scelta io sarò felice. Capite? Per noi è sempre qualcosa di esterno, che se cambia io sarò felice. Lì il problema non è mai esterno, è come tu ti stai vivendo qualcosa. Il tuo essere moglie, marito, figlio, malato, giovane, anziano. Dentro di te è il problema. Quando le persone sono libere interiormente, hanno già risolto il loro problema. Non gli interessa più se camminano con le proprie gambe o se hanno le stampelle. La loro felicità non dipende dalle stampelle, si capisce che cosa voglio dire? È che molto spesso noi pensiamo che siamo infelici perché abbiamo le stampelle. No, noi siamo infelici perché non siamo liberi interiormente. Il potere che ha Gesù è sciogliere i peccati, perdonare i peccati. Diciamolo usando l'immagine che ho usato prima. Il potere che ha Gesù è mettere ordine nel caos. Che bello! Io ho dentro un caos, tutta la mia vita si è sedimentata e ha lasciato un sacco di cianfrusaglie. Le cose che attirano di più l'attenzione sono le cose che mi fanno soffrire. Ma tutte queste cianfrusaglie io ce l'ho là dentro e non le uso, non hanno nessuna utilità perché sono alla rinfusa. Il perdono che mi porta il Signore è quello di donarmi ordine in questo caos. Significa che non è che butta le cose che c'ho dentro, ma finalmente trovano il loro giusto posto, la loro giusta collocazione. Sapete perché sto insistendo moltissimo su questo argomento? Perché molto spesso le nostre vite non vanno avanti perché noi non abbiamo fatto pace con noi stessi. Noi abbiamo un problema con noi stessi. E quando una persona non sta bene con se stessa, non sta bene con niente. Se tu non hai risolto il tuo problema dentro di te, questo problema lo vedi anche intorno a te. Gesù usa questa immagine, dice: non togliere, non ti preoccupare della pagliuzza che c'è nell'occhio di tuo fratello, togli la trave che c'è nel tuo. Ma voi sapete che è più facile vedere la pagliuzza dell'altro che la mia trave, no? Allora, il primo vero passo, la prima vera conversione che porta il silenzio, perché noi dovremmo imparare il silenzio? Perché il silenzio ci aiuta a conoscere noi stessi. E a che cosa serve conoscere noi stessi? Significa prendere confidenza con il caos che tante volte la vita ci ha lasciato interiormente e farci rendere conto che abbiamo bisogno di qualcuno che porti ordine dentro questo caos. Teologicamente, come si chiama colui che porta ordine dentro questo caos? Si chiama perdono. E Gesù dà questo perdono. Allora voi capite che quando noi andiamo a confessarci e a chiedere perdono dei nostri peccati, non è che la questione più interessante per noi è dire: ho detto le bugie, ho disobbedito alla mamma. La questione più importante è che nel sacramento della riconciliazione noi stiamo chiedendo al Signore la riconciliazione innanzitutto con noi stessi e fare pace con noi, accettare ciò che siamo e conoscere chi siamo. Ve lo ripeto, perché Gesù non toglie le cose che ci abbiamo dentro, ma le ricolloca in maniera importante. Cioè, le cose che prima mi facevano solo male, lui sa tirar fuori un bene da quelle cose. Una ferita può diventare un punto di forza, grazie a Gesù. A me piace sempre raccontare le storie dei santi tentando di umanizzare le storie dei santi. E se voi guardate le storie dei santi, vi accorgete che in fondo ognuno di loro ha trasformato la propria ferita nel proprio punto di forza. L'esempio che spesso mi viene da fare, perché forse è il più lampante, quello che tutti noi abbiamo davanti agli occhi, no? Perché non c'è città che non sia stata toccata un po' dal carisma, dal ministero di un grande santo dell'Ottocento, San Giovanni Bosco. Veniva chiamato il santo dei giovani. Quando San Giovanni Bosco inizia il suo ministero nella Torino del 1800 e comincia a dedicarsi a questi ragazzi, a questi ultimi, sapete chi erano questi ragazzini che scorazzavano come un problema molto serio nelle grandi città dell'epoca? La rivoluzione industriale aveva fatto sì che la maggior parte delle persone contadine si trasferisse in città per trovare lavoro. Molto spesso questa povertà generava povertà. I bambini che venivano impiegati come operai a volte non trovavano un impiego e non avevano più una famiglia. A volte perdevano il padre, la madre ed erano orfani, erano figli di nessuno, erano lì sperduti ed erano un problema perché quando non avevano da mangiare rubavano e quindi erano delinquenza. Tutti pensavano a questi ragazzi solo come un problema da risolvere. Giovanni Bosco invece vede in loro una opportunità, vede in loro Gesù e comincia a servire questi ragazzi. Mi sono sempre domandato: perché solo Giovanni Bosco fa questa cosa nel 1800? E lo sapete perché questa è una domanda seria? Perché all'epoca di San Giovanni Bosco il numero di vocazioni sacerdotali era così alto ma così alto che i preti non sapevano cosa fare, perché ce n'erano troppi. Quindi non è che dice, sai, ci ha pensato lui, non c'erano molti preti, no, ce n'erano troppi. Perché lui? Perché lui l'aveva perduto il padre e non ce l'aveva. E sua madre aveva fatto un sacco di sacrifici per tirarlo su. E non credo che sia bello perdere un padre, no? Ti manca un padre. È o no una ferita non avere un padre? Però capite che miracolo aveva fatto il Signore. Aveva usato la ferita di questo ragazzo per trasformare questo ragazzo in un santo. Lui che non aveva avuto un padre diventa padre di migliaia di ragazzi. Questo è il miracolo del Signore. Nella nostra testa, se io vado da Dio e a me mi manca mio padre, che cosa dovrebbe fare Dio? Ridarmelo. No, Dio non fa questo. Dio però può partire da quella tua mancanza e trasformarla in qualcosa di fecondo. Può partire da una tua ferita e trasformarti in un santo a partire dalla tua ferita. Quindi vedete, finché noi non conosciamo noi stessi, finché noi non entriamo nel nostro caos, finché non sentiamo il bisogno di essere perdonati nel nostro caos, cioè qualcuno che porta ordine, finché non accettiamo quello che siamo, soprattutto la parte più fragile di noi, la grazia di Dio non può operare dentro ciascuno di noi. E ricordatevi questo, tutto quello che non abbiamo risolto lo ripetiamo. Capite cosa significa? Che se c'è qualcosa che io non ho risolto dentro la mia vita, praticamente io lo rifarò tale e quale. Quindi è una grande responsabilità conoscere noi stessi. È il primo scalino del silenzio. Già questo dovrebbe incoraggiare tutti noi a dire, dobbiamo cominciare a fare silenzio. Dobbiamo cominciare ad avere una vita spirituale, perché questa vita spirituale fa conoscere noi stessi, ci porta al primo livello di incontro con lo Spirito Santo, che è il livello della riconciliazione. Ma ahimè, in realtà dentro noi stessi non ci siamo solo noi, dentro noi stessi c'è anche qualcos'altro. Fino adesso abbiamo parlato della nostra vita sedimentata, non vi spaventate, ma dentro di noi c'è anche il male. Non ci siamo solo noi, c'è anche il male, che si confonde con le nostre ferite, che si confonde con la nostra storia, ma non coincide con la nostra storia. Che cosa fa il male? Il male opera dentro di noi interiormente per bloccarci, per non farci andare avanti, per non farci fiorire. È come se tu fossi una Ferrari. E che cosa fa il male? Fa in modo tale che tu non trovi mai le chiavi, che tu non esca mai dal garage. Tu sei un grande potenziale e il male deve trovare il modo per bloccarti. Qual è la tecnica che usa il male per bloccarci interiormente? Fondamentalmente ne usa due. Il primo, i sensi di colpa. I sensi di colpa sono sempre il frutto del male dentro di noi, eh? Dice, ma io veramente ho fatto quel peccato. Ma il senso di colpa non viene solo dal peccato, viene da un'opera che è l'opera dell'accusatore. Se vi siete letti il libro dell'Apocalisse, voi saprete che il demonio nell'Apocalisse viene chiamato l'accusatore. Che cosa fa l'accusatore? Accusa. E quindi suscita sensi di colpa. Sapete quanta gente io conosco e forse quante cose ancora dentro la mia vita sono in ostaggio del senso di colpa? Tantissime. Il senso di colpa è qualcosa che imprigiona le persone. Gesù deve tantissimo nella sua opera pubblica, nei 3 anni di predicazione, deve tantissimo lavorare sulle persone per sollevarle dalla colpa, dal senso di colpa. Ma attenzione, se fosse soltanto il senso di colpa sarebbe ancora abbastanza serena come battaglia. C'è una seconda cosa peggiore del senso di colpa, lo sapete qual è? È la convinzione che noi non siamo amati. Voglio farvi un esempio. Per farvi questo esempio uso l'esperienza di Gesù. attraverso l'esperienza di Gesù vi accorgerete che ci ritroviamo ognuno di noi. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica, voi sapete che lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto per essere tentato. Ve la ripeto la frase: lo Spirito Santo guida Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. C'è qualcosa che non funziona in questa frase. Lo Spirito che mi porta in braccio al demonio. C'è qualcosa che... No, no. È proprio questa la cosa che fa lo Spirito Santo. Vuole che noi fronteggiamo il male, perché da questo scontro noi possiamo uscirne più maturi, diversi. Possiamo diventare davvero adulti. Bene, dopo che Gesù per 40 giorni digiuna, alla fine, dice il Vangelo, ebbe fame. Come si manifesta la fame nella vita di Gesù? Subito si manifesta il demonio. Perché il demonio si presenta quando io ho fame? Cioè, perché il demonio si presenta quando io comincio ad avere il bisogno di qualcosa? Perché lui vuole essere la soluzione al tuo bisogno. Ad esempio, io soffro e vorrei essere consolato. Che cosa fa il demonio? Tieni la bottiglia di vino, bevi vino e ti passa subito il senso di sofferenza che provi. Quanta gente cade in una dipendenza semplicemente perché sta male veramente e usa cose sbagliate per cercare di non star male. Ho usato la bottiglia di vino per essere buono, Oggi questa bottiglia di vino si può sostituire con la ludopatia. È facile dire alle persone: quello ha buttato un sacco di soldi con il gioco, con i gratta e vinci, con le macchinette, ha rovinato una famiglia. Ma lo capite o no che dietro c'è una persona che soffre e che ha trovato un mezzo sbagliato per prendere sul serio la sua sofferenza? Ma è innanzitutto una persona che soffre, non ha bisogno di essere accusata, ha bisogno di essere aiutata una persona così. Poi mi direte, molto spesso queste persone non vogliono essere aiutate, però questo non cambia che noi dobbiamo avere lo sguardo per capire che non c'è dietro uno cattivo, ma uno che sta male, perché uno che fa così sta male. È così la sessualità, è così tantissime altre cose che noi chiamiamo peccati. Vedete, che fa il male? Prende le persone che stanno male e gli dà soluzioni sbagliate. Gesù ha fame e subito si presenta lui. E che dice? Hai fame? Le vedi quelle pietre? Mangiale. E Gesù dice: no, no, non di solo pane vivrà l'uomo. Cioè, è attentissimo Gesù a non trasformare le pietre in pane. Cioè, non qualunque cosa mi può saziare. Ma a me non interessa tanto entrare nelle tentazioni quanto fermarmi alla frase iniziale che dice il demonio. Dice: se sei figlio di Dio, di a queste pietre di diventare pane. Se sei figlio di Dio, gettati dal tempio, verranno gli angeli. Se sei figlio di Dio. Perché dice se sei figlio di Dio? Perché il male vuole mettere in discussione esattamente questa cosa. Se tu smetti di sentirti figlio, il male ha vinto. Quando noi smettiamo di sentirci figli, amici? Quando smettiamo di sentirci amati. E quando ci sentiamo, quando smettiamo di sentirci amati? Sapete quando? Quando dentro di noi elaboriamo un sacco di motivazioni per cui sarebbe lecito non essere amati. Quindi cominciamo a dire che non siamo amabili, che non c'è niente di bene dentro i nostri, dentro la nostra vita, che noi siamo qualcosa da disprezzare, non qualcosa da amare. Questa è l'opera del male. Il male vuole convincervi che voi non siete amabili, che voi non siete amati dal Signore, e usa qualunque cosa per convincervi. Usa i vostri peccati, usa le circostanze che vi sono successe, comincia a dire: tu sei amato. Sì. Come fai ad essere amato? Se tu fossi amato non ti sarebbe successa quella cosa nella vita. Come fa a essere Dio tuo padre e ha fatto succedere quella disgrazia? È sicuro che non ti ama. E dentro noi ci convinciamo di non essere amati. E quando tu ti convinci di non essere amato, il male può fare di te qualunque cosa. Quindi, attenzione, non confondete il caos che è la conoscenza di noi stessi, con questa seconda parte che troviamo dentro di noi, che è l'opera del male dentro di noi. Il male dentro di noi opera attraverso due alfabeti, il senso di colpa e il fatto di non essere amati. Quindi, regola generale, tutti i sensi di colpa non vengono da Dio. Tutti, anche se hanno un sacco di motivazioni per cui sarebbe lecito avere un senso di colpa, non viene da Dio. Dio, per educarci, non usa mai il senso di colpa. Al massimo usa il dolore del peccato, ma non il senso di colpa. Come fate a fare la differenza? Il senso di colpa accusa, giudica e condanna. Questo fa il senso di colpa. Non viene da Dio. Non faccio questa cosa perché mi sento in colpa. Bene, già sai che per fare discernimento non devi seguire il senso di colpa. Fai il contrario. Seconda cosa, io non sono amato. Guardate che quando una persona si convince di non essere amata, comincia a guardarsi male, a disprezzarsi. La prima maniera che ha Dio di amarci, lo sapete qual è? Noi. Se tu non ti vuoi bene, blocchi anche l'amore di Dio. Se tu ti guardi con disprezzo, tu blocchi l'amore di Dio. Ogni tanto mi capita in confessione, poi vi racconterò un episodio in questo senso, di avere la sensazione che la persona che sta parlando si disprezza e comincia a dire: scusa, ma se tu fossi tua figlia o tuo figlio, parleresti in quel modo? Beh, no. E allora perché parli così di te? Perché fai così a te stesso? Se a una persona che ami non faresti mai quello che tu fai a te, perché tu lo fai a te stesso? Perché non ti ami. Ecco, mi è capitato una volta, lo racconto semplicemente perché può diventare un aiuto. Forse la confessione migliore che abbia mai sentito in tutta la mia vita, la migliore. Quella persona che si è venuta a confessare ha parlato 20 minuti accusandosi di qualsiasi cosa con una perfezione pazzesca. Quando ha finito, io ho detto: scusi, ha dimenticato qualcosa. Ecco, si è saltato il ginocchiatoio, dice: beh, dopo che mi ha detto tutta sta roba, dice, mi è pure sfuggito qualche aspetto. Sì,

Vi porto un esempio, è raccontato nel Vangelo. Un giorno Gesù, come al solito, è circondato da una folla e lo sta accompagnando. Una donna che è malata da 12 anni e ha speso tutti i suoi averi in medici che non hanno risolto il suo problema, fa un ragionamento di una fede pazzesca. Fa questo ragionamento, dice questa donna: se solo riuscissi a toccare il lembo del mantello di quest'uomo, certamente sarei guarita. È o no un discorso di fede? Beh, certo che è un discorso di fede. E sapete cosa fa questa donna? Si butta in mezzo alla folla e allunga la mano. Con le dita sfiora la frangia del mantello di Gesù, la sfiora. In quel momento, in quell'istante, quella donna guarisce. All'istante. Che fede! Tutti siamo convinti, una grande fede questa donna. Gesù sente che una forza è uscita da lui e comincia a dire: chi mi ha toccato? Gli apostoli lo prendono in giro: come chi mi ha toccato? Tutti ti stanno toccando. E Gesù continua a dire: chi mi ha toccato? E dice il Vangelo: questa donna, impaurita, si gettò ai suoi piedi e confessò che era stata lei. Allora, attenzione. Questa è una donna che ha talmente tanta fede che tocca il mantello di Gesù e guarisce per la sua fede. Com'è possibile che ha paura? Come fai ad avere paura di Gesù? Ti ha appena guarito. È un problema serio questo, eh? Noi possiamo avere una grande fede, ma avere dentro di noi uno sguardo negativo nei confronti di noi stessi. Quando tu hai uno sguardo negativo nei confronti di te stesso, questo si manifesta con uno sguardo negativo nei confronti di Dio. Tu hai paura di Dio. Hai paura di Lui. Chi vi ricorda questo? Non vi ricorda Adamo ed Eva dopo il peccato originale? Dopo il peccato originale si nascondono. Hanno paura di Lui. È uno dei frutti del peccato originale, la paura. Volete che ve la traduco ancora meglio? Dice: Signore, adesso ti dico le preghiere così tu non mi fai succedere niente di brutto. Ma se tu pensi questo di Dio, pensi cose negative nei suoi confronti, peggioro la situazione. Sia fatta la tua volontà, però per favore che sia buona questa volontà. Ma come puoi pensare che dire al Signore sia fatta la tua volontà ti stai mettendo nei guai? Noi abbiamo paura di dire al Signore facciamo come vuoi tu, perché abbiamo paura di andare a finire in croce. Questa è la paura nostra. Tante volte Gesù nel Vangelo ha dovuto dire: ma se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli vi darà di quello di cui avete bisogno. Ora, vedete qual è il nostro problema? Che noi possiamo avere la fede per venire a arrampicarci fin qua sopra questa domenica, ascoltare le parole di un poveretto, partecipare all'Eucaristia, fare tutte queste cose e conservare dentro di noi un'idea sbagliata di Dio. E noi conserviamo un'idea sbagliata di Dio perché abbiamo un'idea sbagliata di noi stessi. Abbiamo uno sguardo malato su di noi e abbiamo uno sguardo malato su Dio. Vincere il male non significa che uscendo da questa chiesa non avrete più tentazioni e non peccherete più. Vincere il male significa guarire questo sguardo. Quando una persona si sente voluta bene, può fare tutto. Se tu hai come certezza di essere amato o amata, tu puoi fare tutto. Per questo il male vuole sempre mettere in crisi l'amore, perché sa che se tu non ti senti amata o amato, lui ha vinto. E non importa se vai comunque a messa la domenica, se dici le preghiere la mattina e la sera, se non fai peccati, se sei una persona onesta, ha vinto il male, perché in realtà tu ti comporti bene perché hai paura dell'inferno, non perché hai conosciuto l'amore di Dio. Tu ti comporti bene perché hai paura di una disgrazia, non perché sai che cos'è l'amore. Ma il male ha vinto. Dice il male: vuoi il rosario? Tienitelo il rosario. L'importante è che tu pensi di Dio queste cose.

0: Poi pensate che il Signore, che il male si lasci impressionare dalla nostra religiosità. Vedete, noi abbiamo bisogno del silenzio perché abbiamo bisogno di capire in che modo il male dentro di noi ci tiene in ostaggio attraverso i sensi di colpa e attraverso tutte quelle motivazioni che mettono in crisi l'amore di Dio dentro di noi. Quando una persona prega, sapete perché prega? Non perché Dio ha bisogno che gli diciamo le cose, lui le sa già, ma perché nella preghiera deve cambiare qualcosa di importante in noi, il nostro sguardo su noi stessi. Vi capita mai di mettervi un po' davanti al tabernacolo a fare un po' di adorazione? In che cosa dovrebbe consistere l'adorazione? In una cosa molto semplice: lasciatevi guardare da Lui. Se vi lasciate guardare da Lui, imparate come dovete guardare voi stessi. Questa è l'evangelizzazione. Allora, capite perché noi non vogliamo mai entrare dentro noi stessi? Perché non vogliamo affrontare le nostre colpe e non vogliamo dire ad alta voce che ci disprezziamo, che noi non crediamo all'amore di Dio, che noi non ci amiamo. Questa era la parte brutta. C'è una parte bella dentro di noi, eh? Se no uno dice: guarda, mi hai convinto a non entrare. Questa cantina, che ha all'inizio un sacco di cianfrusaglie, che vi dicevo è la conoscenza di noi stessi, e poi ha una parte noir molto buio, che è l'opera del male, dietro c'è una porticina che, se tu apri, c'è luce, è la presenza di Dio dentro di noi. Ora, come si manifesta la presenza di Dio? Io sto cercando di seguire una sorta di logica, così che vi rimanga impresso il passaggio, eh? Quando sono io, me ne accorgo perché la sensazione è di caos. Quando è il male, me ne accorgo perché la sensazione è di violenza. Il male violento, la colpa, l'accusa, il non essere amato. Quando è Dio, non è né caos né violenza. Dio è una presenza delicatissima, delicatissima. Una delle storie più belle raccontate nell'Antico Testamento, che ci spiega in che modo la presenza di Dio si manifesta, è nella vicenda di uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, il profeta Elia. Voi immaginate che l'importanza di questo profeta è talmente alta che il popolo di Israele è convinto che il Messia, quando verrà, sarà preceduto dal ritorno del profeta Elia. Elia precederà il ritorno del Messia. Questo è il motivo per cui Gesù, parlando di Giovanni Battista, dice: è lui l'Elia che stavate aspettando. Cioè, Giovanni è il precursore di Cristo. Quindi stiamo parlando del top dei profeti. Bene, quest'uomo è palesemente malato. Ha un evidente stato depressivo, che lo fa passare da un grande entusiasmo. Vince 400 sacerdoti di Baal sul Monte Carmelo, lui contro 400, vince una sfida, non vi racconto la sfida, magari ve la ricordate. È talmente tanto gasato dopo che ha vinto, sapete cosa fa? Ammazza tutti i sacerdoti di Baal. E Dio non gliel'aveva detto. Dio non gli aveva detto: vinci e uccidili tutti. Vinci e basta, gli aveva detto. Ma è saltato, c'ha proprio dei picchi. Immediatamente dopo, la moglie del re lo minaccia e lui cade in uno stato depressivo profondissimo, in cui desidera morire. Allora, quando una persona vive questi momenti, non è colpevole del perché vive questi momenti. Certe volte, cioè, se uno vive uno stato depressivo, non è colpevole della propria depressione, Però c'è. E quest'uomo a un certo punto desidera morire, e lo sappiamo per certo perché fa una cosa terribile: si incammina nel deserto senza portare da mangiare, lascia tutti e va nel deserto senza portarsi da mangiare, è un chiaro tentativo di togliersi la vita. Che cosa fa Dio? Lo nutre nel deserto, gli manda da mangiare perché non muoia, e lo conduce fin sul monte Horeb. E lì c'è questo racconto bellissimo. Elia si scontra con una tempesta e dice il libro, ma Dio non era nella tempesta. E poi venne un vento impetuoso, ma Dio non era nel vento impetuoso. E poi venne il fuoco, ma Dio non era nel fuoco. E così via, tutte cose eclatanti, no? Ma Dio non era così. Poi a un certo punto dice, poi venne la brezza leggera, una sorta di suono di silenzio. Elia si coprì il volto perché era la presenza di Dio. Che interessante, no? Dio parla, sì, ma parla silenziosamente. Per ascoltarlo devi stare in silenzio e devi essere attentissimo. Capite perché per noi è importante il silenzio? E capite perché il silenzio però è pericoloso? Perché quando tu cominci a fare silenzio, non arriva subito la brezza leggera di un suono di silenzio, ma arriva che cosa? La tempesta, il fuoco, le mie cose non risolte, le mie ferite, il male che mi accusa, il fatto di non essere amato. Dopo che è passato tutto questo caos, silenzio. E in quel silenzio Dio parla. Come parla Dio? Non parla con i ragionamenti, parla con la sua presenza. Te ne accorgi che è Lui, sapete perché? Perché vi porta quelli che San Paolo chiama i frutti dello Spirito. Gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. E tu dici, come faccio a capire che quella gioia viene da Dio? Perché tu stai vivendo una croce, eppure il Signore nel fondo del tuo cuore ti dà una letizia che non immagini, una pace che non immagini. Da dove viene quella roba lì? Da Lui. È Lui che ti dà la gioia e la pace per affrontare quella prova. È Lui che ti dà la mitezza per non rispondere con violenza a chi ti sta facendo del male. È Lui che ti dà il dominio di te stesso contro le tue passioni. È Lui che ti mostra la capacità di essere benevolo mentre il mondo intorno a te è violento. È Lui. Dio ci evangelizza da dentro. Quando tu incontri questa presenza dentro di te, tu diventi di luce. E che cosa cambia? Tutto, il tuo modo di essere madre, di essere padre, di essere marito, moglie, giovane, anziano, malato, disoccupato, cambia perché c'è luce. Tutto il nostro lavoro, amici, è disseppellire la luce dentro di noi. Questo dovremmo fare. Dice San Paolo un'espressione bellissima. Dice, ma se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ma se voi avete la certezza interiore che Dio è con voi, avete vinto. Avete vinto. Queste sono le persone libere interiormente. Le persone libere interiormente hanno incontrato una presenza dentro di loro che li pacifica. È l'amore che opera dentro di noi. È quello che Paolo a un certo punto dice, noi abbiamo ricevuto lo Spirito che grida dentro di noi, Abba, Padre, che è il contrario di quello che dice il male. Dice il male, tu sei un servo e il tuo padrone ti punirà. Questo dice il male. Cosa fa lo Spirito? Tu sei il figlio e tuo padre ti ama. Spero che vi vengano in mente in questo momento due parole importanti. Durante il battesimo di Gesù, una voce dal cielo disse, dopo che Gesù riceve il battesimo, questi è il figlio mio, l'amato, in cui ho posto la mia fiducia. Vi rendete conto che questo è il segreto di Gesù? Perché Gesù è Gesù? Perché è amato e si porta addosso la fiducia di suo padre. Capite che questo dovrebbe essere il nostro segreto? Tutti siamo stati battezzati, cioè siamo entrati tutti nel battesimo di Cristo. Tutti siamo associati a Gesù. Quindi le parole "sei amato" e "mi fido di te" sono pronunciate su ciascuno di noi. Se tu sei amato, amata, e ti senti addosso la fiducia di Dio, questo è il segreto. È il segreto della santità. Allora che bella la vita spirituale. Che bello il silenzio. Perché io dovrei imparare a fare silenzio? Perché ho bisogno di una voce che mi dica: io ti amo e mi fido di te. Ma non è una voce che sentiamo con le orecchie, la sentiamo come esperienza. Sento di essere amato e sento che lui si fida di me. Vi lascio un'immagine. Quando un bambino è piccolo, i genitori possono fare tutti i ragionamenti razionali del mondo. Non lo capisce il bambino. Non ha la razionalità per capire quel ragionamento. Ma se quel bambino lo prendi in braccio, lo abbracci e lo baci, lo capisce. Perché gli è dato un'esperienza. Nella parte più profonda di noi non funziona la razionalità, ma l'esperienza. Cioè, con la testa potete dire all'infinito come un mantra: sono amato e Dio si fida di me, sono amato e Dio si fida di me, ma non cambia niente. Ma se tu dentro di te lo senti come un'esperienza, cioè ti senti abbracciato e pieno di fiducia, è quello di più di una frase che ti ripeti, è un'esperienza. Ora immaginate che dentro di noi è nascosta questa roba qui. E noi stiamo a perdere tempo fuori. Perché dovremmo imparare a pregare? Perché dobbiamo convincere Dio a farci le grazie così? Ma sa già tutta questa roba qui. Noi dovremmo imparare a pregare, dovremmo imparare ad avere una vita spirituale, dovremmo imparare a seguire il filo del silenzio per permettere al Signore, nel profondo del nostro cuore, di darci questa esperienza, di essere amati e con la fiducia addosso. Se questa roba qui la senti, tu hai cambiato tutto. C'è un brano molto bello nel Vangelo di Giovanni. Gesù è nelle ultime ore di vita, lo lasciano tutti da solo e anche i suoi discepoli a un certo punto lo abbandonano e lui lo dice esplicitamente: verrà l'ora, dice Gesù, in cui mi lascerete tutti solo, ma io non sono solo, perché il Padre è sempre con me. Attenzione, Gesù non è solo, attenti a quello che sto per dirvi, anche quando si sente solo. C'è un momento in cui sulla croce che cosa dice? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma lui sa di non essere solo, anche se in quel momento si sente solo. C'è una grande differenza, amici, eh? La fede non ci risparmia a volte la sensazione di sentirci soli, ma ci dice che anche quando ci sentiamo soli, noi non lo siamo. Ecco perché l'ultima parola che Gesù pronuncia prima di morire è questa: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Parla suo Padre, si butta nelle braccia di suo Padre. E questa è la forza di Gesù. Dice San Paolo: per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché si è fidato di suo Padre, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ecco, il mio augurio è questo, che ciascuno di noi cominci questo viaggio interiore e chieda allo Spirito Santo di aiutarlo a conoscere se stesso, di far pace con se stesso, di saper fronteggiare il male e quindi essere liberati dalla colpa e da quella parola che ci dice che non siamo amati, per entrare invece nell'esperienza di questa presenza che è al fondo di noi stessi e che ci ripete incessantemente: sei amato, sei amata, mi fido di te. Cioè essere veramente figli di Dio e sentire questa figliolanza come il punto di volta della nostra vita. Chi ha trovato questa strada, attenti fratelli, non ha fatto solo un favore a se stesso, ma anche a tutti gli altri. Perché le persone che hanno fatto questa esperienza contaminano di luce gli altri, sono principio di guarigione per tutti gli altri. Possa il Signore donarci anche a noi questa grazia. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'abbiamo visto disprezzato, uomo dei dolori, che conosce il soffrire.
1: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi. Grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora. Tu, lode di Israele. In te hanno sperato i nostri padri. Hanno sperato e tu li hai liberati. A te gridarono e furono salvati. Sperando in te, non rimasero delusi. Ma io sono verme, non uomo. Infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono. Storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi, se è suo amico. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'abbiamo visto disprezzato, uomo dei dolori che conosce il soffrire.
4: Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte.
5: Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan. Spalancano contro di me la loro bocca, come leone che sbrana e ruggisce. Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere. È arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, accorri in mio aiuto. Scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita. Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte.
0: I popoli di tutta la terra si prostreranno davanti a Lui.
2: Lodate il Signore, voi che lo temete. Gli dia gloria la stirpe di Giacobbe. Lo tema tutta la stirpe di Israele. Perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero. Non gli ha nascosto il suo volto, ma al suo grido d'aiuto lo ha esaudito. Sei tu la mia lode nella grande assemblea. Scioglierò i miei voti
3: davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano. Viva il loro cuore per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, si prostreranno davanti a Lui tutte le famiglie dei popoli, poiché il regno è del Signore, Egli domina su tutte le nazioni. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. E io vivrò per Lui. Lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunzieranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: I popoli di tutta la terra si prostreranno davanti a Lui.
4: Ora, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono in Lui. I decreti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore.
2: Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
6: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che allora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È venerdì 19 giugno.
2: Sono le 12 e 27 minuti.
3: E ok. Un papà. Non sparate sul pianista, gentili signori. Almeno oggi, per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella. Voleva solamente un mazzo di fiori. Non chiedo altro, signori. Basta una monetina.
4: Lo sai che la realtà.

che eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 12:46.
2: È venerdì 19 giugno.

e me. Da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi,

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Colloqui rinviati in Svizzera fra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. In Libano intanto continuano gli attacchi fra Hezbollah e Israele. Raid russi e vittime sull'Ucraina dopo l'ondata di bombe di Kiev su Mosca. L'Ucraina al centro del Consiglio europeo. Nel dibattito politico irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Mi ha implorato di fare la foto al G7, dice Trump. Sono allibita, replica la Premier. Indagati 5 minorenni nel Cagliaritano accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili. Tutto veniva postato sui social. Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre fine alla guerra. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna che servivano per fissare i particolari tecnici soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire

0: Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il memorandum d'intesa con l'Iran resta formalmente in vigore, sono ripresi però gli attacchi fra Hezbollah e Israele nel sud del Libano. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, proprio poco fa è intervenuto il premier israeliano Netanyahu dicendo che ha ordinato questi raid di questa notte dopo che un drone di Hezbollah aveva ucciso 4 soldati, ha colpito un carro armato ed è morto anche un comandante, un altro soldato è gravemente ferito e Netanyahu ha ripetuto che Israele rimarrà nella zona cuscinetto rioccupata di territorio libanese fino a quando sarà necessario. Secondo le autorità sanitarie libanesi sono stati 18 morti e 33 i feriti di questa notte, dei raid che non hanno colpito solo il sud del Libano ma anche la valle di Beka. Sicuramente questo, sappiamo che l'Iran vuole vincolare questo accordo con il cessate il fuoco in Libano e vuole il ritiro del territorio israeliano che di fatto ha anche ampliato i chilometri occupati appunto dal confine israeliano fin all'interno del territorio libanese. Questo accordo, ripetiamo, non piace alla maggioranza israeliana e Netanyahu sicuramente rischia, che già si vede dai sondaggi che sono stati fatti, che sta perdendo consenso. Questa cosa non piace alla maggioranza degli israeliani, non aiuta certo il suo ministro estremista Ben-Gvir, che questa mattina ha detto che tutto il Libano deve bruciare. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E in Ucraina non si fermano i raid incrociati, ribadisce il suo appoggio all'Ucraina. Intanto l'Unione Europea, in vista di eventuali negoziati con Mosca, punta a una figura di riferimento che però non sarà un mediatore. Sentiamo Antonella Mazzoni. Teruel.
3: Non sarà neutrale ma apertamente a fianco dell'Ucraina il negoziatore europeo per il quale si fa il nome di Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo dei 27 capi di Stato e di Governo che riuniti da ieri a Bruxelles hanno riaffermato all'unanimità senza voci dissenzienti il fermo sostegno all'indipendenza di Kiev mettendo nero su bianco che i confini non devono essere spostati con la forza. Inoltre hanno prorogato per un anno le sanzioni a Mosca mentre si alimenta sul campo il conflitto. La notte scorsa sotto attacco sono state la città di Kharkiv, la regione orientale di Dnipropetrovsk e quella meridionale di Odessa sul Mar Nero, persino una nave mercantile battente bandiera panamese, riportano le autorità ucraine. Mosca assicura di aver abbattuto oltre 130 droni sul proprio territorio e avverte che uno scontro diretto con la NATO potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha puntato il dito contro Bruxelles. L'Europa, aggiunto, è parte in causa, anzi si prepara a combattere entro il 2030. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E ora siamo alla politica. Nel dibattito irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Lo ha detto il presidente americano Trump riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle, ha aggiunto il presidente americano. Non so cosa dire. Parole che scatenano la durissima replica di Meloni. Sono allibita. Le parole di Trump sono totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. E ancora in un video la premier ribatte al presidente americano di non avere la stessa determinazione contro i nemici dell'Occidente, uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami, mentre il sottosegretario alla presidenza Fazzolari accusa Trump di rovinare i rapporti con l'Europa. Solidarietà alla premier dai partiti di maggioranza ma anche di opposizione. Non mancano tuttavia critiche. I Verdi chiedono le dimissioni di Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora siamo alla cronaca. Nel Cagliaritano indagati 5 ragazzini di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili. Il tutto era postato sui social. Sentiamo Beatrice Bossi.
5: Si muovevano in sella alle biciclette in branco per inseguire le loro vittime e spaventarle. Un gruppo di 5 adolescenti al quale saltuariamente se ne univano altri sono ora indagati per stalking e bullismo. Hanno tra i 14 e i 16 anni. Sui loro cellulari i militari hanno trovato tutti gli episodi di violenza a cui hanno partecipato. Registravano ogni aggressione per pubblicarla poi su diverse piattaforme social. I loro obiettivi erano anziani e disabili. disabili residenti nel loro paese, in provincia di Cagliari. Gli atti persecutori avvenivano ogni giorno con pedinamenti, insulti e minacce, ma anche attraverso atti di vandalismo, lancio di sassi, bottiglie e calci ai portoni delle abitazioni in cui le vittime si rifugiavano. Al termine della perquisizione domiciliare stamattina, i carabinieri hanno notificato alle famiglie le informazioni di garanzia per i minori indagati. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: L'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore, così Papa Leone nell'udienza ai partecipanti alla prima edizione dell'iniziativa I Dialoghi del Borgo. Sentiamo Rita Salerno.
6: Un confronto in cui si rispecchia la visione sinodale della Chiesa Cattolica, in cui si ascolta da zero favorendo contemporaneamente l'unità globale. È il punto centrale del discorso pronunciato in inglese da Papa Leone XIV nell'udienza nella sala del Concistoro con i partecipanti alla prima edizione del Borgo Laudato Si Dialogue che si è svolta nei giorni scorsi a Castel Gandolfo. Rivolgendosi ai presenti, il pontefice elogia l'impegno comune, pur venendo da diverse parti del mondo e da vari settori in materia di esperienze e competenze nella trasformazione ecologica, sociale ed economica del mondo. Più volte nel suo intervento Prevost richiama la sua enciclica Magnifica Humanitas per ricordare il desiderio di entrare in dialogo con tutti, per poi contrapporre alla Torre di Babele, simbolo del profitto che sacrifica i deboli, la civiltà dell'amore. E domani pomeriggio il Papa sarà a Pavia per venerare le reliquia di Sant'Agostino e a Sant'Angelo Lodigiano. Da Roma, Rita Salerno.
1: Oggi seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa a seconda degli indirizzi. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano, al liceo scientifico i due problemi di matematica vedono uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica, lingua straniera per il liceo linguistico. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze. Sentiamo Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio.
7: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Musica green. Nel cuore dell'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, all'interno del Parco delle Acque Minerali, a pochi minuti dal centro storico, nasce l'Imola Music Park Arena, uno dei progetti più ambiziosi in Europa nel campo delle arene per la musica sostenibile. L'arena potrà ospitare fino a 75.000 spettatori, con possibilità di espansione oltre le 100.000 presenze, e si sviluppa su un'area complessiva di oltre 350.000 metri quadrati di parco. Una struttura progettata per integrarsi con il tessuto urbano e la vita quotidiana del territorio. Con la Music Park Arena, Imola entra nel circuito dei grandi greenfield europei dedicati alla musica dal vivo, affiancando i modelli internazionali e distinguendosi come uno dei pochissimi esempi di arena in erba di queste dimensioni, situata nel cuore di una città, facilmente raggiungibile e pensata per superare sia la logica delle strutture temporanee, sia quella delle grandi venue periferiche. Ma a rendere il progetto ancora più innovativo è la sua forte impronta ambientale. In un contesto in cui i grandi eventi dal vivo sono chiamati a ripensare il proprio impatto alla luce del cambiamento climatico e dei conseguenti eventi estremi, l'arena è stata concepita come una struttura resiliente, forte di un piano di adattamento climatico. Superfici permeabili in erba, alberature diffuse e soluzioni pensate per mitigare le alte temperature contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale degli eventi e a migliorare il comfort del pubblico. L'elemento centrale è il bosco dell'autodromo, un intervento di forestazione urbana con 2.500 alberi collegato all'arena da percorsi ciclopedonali e pensato per contribuire alla mitigazione climatica e alla biodiversità. A questo, grazie al gruppo ERA in qualità di partner di sostenibilità, si affiancano strategie di economia circolare e gestione sostenibile degli eventi, che includono il recupero delle eccedenze alimentari, il riciclo dei materiali e la valorizzazione dei rifiuti. Anche l'accessibilità è parte integrante del progetto: la vicinanza alla stazione ferroviaria, i collegamenti pedonali e ciclabili, con servizi dedicati e treni speciali nelle giornate di evento, favoriscono un modello di mobilità sostenibile, disincentivando l'uso dell'auto privata. La Music Park Arena si inserisce inoltre in un più ampio ecosistema di innovazione grazie all'Imola Living Lab, un laboratorio permanente che coinvolge istituzioni, università e imprese per sviluppare soluzioni avanzate in ambito ambientale, energetico e tecnologico, nell'obiettivo di rendere Imola un modello europeo per l'intrattenimento sostenibile.
0: Le parole della sostenibilità.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
3: È venerdì 19 giugno.
4: Sono le 13:15.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Sono le 13:38.
2: È venerdì 19 giugno.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 19 giugno.
2: Sono le 13:56.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli: il Papa, l'idolatria del profitto disumanizza, sì alla civiltà dell'amore. Rinviati i colloqui di pace USA Iran in Svizzera per gli attacchi di Israele in Libano. Tensione diplomatica tra Stati Uniti e Italia. Raid russi su Sumi e Odessa in Ucraina. L'Europa tenta l'ennesima mediazione. Buon pomeriggio a tutti ascoltatori, Alessandro Guarasci studio. Invito del Pontefice ad edificare la civiltà dell'amore contro la cecità culturale e spirituale che stiamo vivendo. Al Palazzo Apostolico, prima edizione dell'iniziativa I Dialoghi del Borgo, che questi giorni ha riunito a Castel Gandolfo rappresentanti di imprese, ONG, atenei, società civile e chiesa da tutto il mondo per progetti di trasformazione ecologica, sociale ed economica. Antonella Palermo.
3: L'amore sia l'unico principio guida della vita economica, politica e culturale, lo ha sottolineato Leone, che auspica una società in cui si offre acqua viva agli assetati e cure, riconoscimento, parole gentili e mani capaci di tenerezza ad ogni essere umano. Organizzata dal Centro di Alta Formazione Laudato Si insieme a University of Notre Dame, Deloitte, Switzerland, Handshake Strategies, la due giorni è stata occasione per dibattere in modo sinodale su intelligenza artificiale, invecchiamento, sport, diplomazia, futuro della sostenibilità. Bisogna rinnovare e reimmaginare la guida morale in un mondo che oggi appare frammentato e dimentico delle proprie radici storiche, ha affermato il Papa in inglese. Dinanzi alla tentazione di costruire la Torre di Babele, che rappresenta l'idolatria del profitto a scapito dei più vulnerabili e fa aumentare il rischio della disumanizzazione, siamo chiamati a costruire la nuova Gerusalemme.
2: Andiamo in Medio Oriente. L'inizio dei negoziati tra USA e Iran, previsti oggi in Svizzera, è stato rinviato per i raid israeliani nel sud del Libano, andati in scena nella notte. Negli attacchi hanno perso la vita almeno

0: 21 persone, 33 sono rimaste ferite. Lorenzo Giovanardi.
1: La nuova escalation in Libano mette a serio rischio la firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Era in programma per oggi, infatti, l'inizio del primo round di negoziati tra le parti in Svizzera, ma l'Iran ha ribadito con fermezza la propria posizione: senza Libano, niente accordo. Così la delegazione non ha raggiunto il resort di Burgenstock, sede scelta per gli incontri, per discutere di nucleare. La decisione iraniana ha sbalordito il Pakistan, paese mediatore, interlocutori quindi ora concentrati sul placare i combattimenti in Libano e per riprogrammare a stretto giro i colloqui tra le parti. E il Libano, nella notte e alle prime luci dell'alba, è stata vittima di un massiccio raid israeliano. 10 i villaggi colpiti da una parte meridionale del paese, 18 le vittime e 33 i feriti. A scatenare l'attacco israeliano, stando a quanto si apprende, sarebbe stato un precedente attacco proprio di Hezbollah, dove 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi. Ma il movimento islamico, alle accuse di aver violato la tregua, ha risposto: è Israele a non rispettare i patti dal 2024. E infine, il primo ministro dello Stato di Israele, Netanyahu, ha dichiarato che l'esercito rimarrà nella zona di sicurezza nel Libano meridionale fino a che sarà necessario.
0: Dunque l'Iran chiede garanzie sulla fine del conflitto in Libano e il presidente americano Trump esprime frustrazione per l'insistenza di Israele in proseguire l'offensiva appunto in Libano. Marina Tomarro ha sentito Maria Luisa Fantapié, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali.
2: Il risultato più importante dalle prime bozze che sono essenzialmente circolate è che c'è sicuramente un'intesa da entrambe le parti per quel che riguarda il ritorno alla libera circolazione marittima sullo stretto di Hormuz. Questa è una buona notizia, ma ci riporta a una situazione di pre-guerra, quindi non è in qualche modo uno degli obiettivi che si erano stati prefissi dall'amministrazione americana. Si dice poi che ci sarà una fine del conflitto non solo tra entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, ma anche in Libano.
3: Ci può dire che tipo di approccio sta usando Hezbollah riguardo sempre a questo accordo?
2: Israele ha rincarato la dose di aggressione verso il territorio libanese, mettendo in qualche modo il governo di Nawaz Salam in una situazione molto delicata, cioè di dire: o fai un disarmo completo di Hezbollah. Però la questione è questa: Israele veramente ha la volontà di fermarsi? Ormai le relazioni tra Benjamin Netanyahu e l'amministrazione Trump stanno degenerando sempre di più, quindi potenzialmente siamo a un crocevia molto interessante.
0: Tensione sul fronte diplomatico tra Italia e USA. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, lo ha detto il presidente americano Trump riferendosi a Giorgia Meloni al G7 di Evian. Risposta di Meloni: noi non imploriamo mai. Da Trump dichiarazioni inventate. Solidarietà dal presidente Mattarella a Giorgia Meloni. Intanto il ministro degli esteri italiani annulla la sua visita negli USA. Per Trump gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e sull'immigrazione. Voltiamo pagina perché all'indomani del più massiccio attacco ucraino con droni su Mosca degli ultimi 2 giorni si registrano molti raid russi in diverse regioni dell'Ucraina con vittime a Sumy, Odessa e nel Mar Nero. Marco Guerra.
4: 2 persone sono state uccise e altre 2 ferite dopo che la Russia ha colpito la regione di Sumy. Un altro morto si registra nella regione di Odessa. E poi droni russi hanno colpito 2 navi civili nel Mar Nero, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone 5. Non si è fatta attendere la rappresaglia russa al più grande attacco dell'Ucraina su Mosca nella notte tra mercoledì e giovedì, che ha inflitto ingenti danni alla raffineria della Gazprom alle porte della capitale russa. Sebbene a parlare in questa fase siano le armi, il Consiglio europeo ha dato un primo via libera al processo di adesione dell'Ucraina all'UE. Intanto i leader del vecchio continente discutono sulla figura di un possibile mediatore con il Cremlino. Il governo russo continua però a rifiutare la mediazione europea perché considera l'UE una parte coinvolta nel conflitto. Il vero obiettivo dei leader europei non è negoziare con la Russia, ma puntellare il regime di Zelensky per sfidare la Russia, ha detto il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov.
0: 13 paesi europei, tra cui l'Italia, hanno sottolineato la necessità di passare in modo rapido alla definizione delle nuove regole sui rimpatri per i migranti irregolari. Nel Regno Unito, il premier britannico e leader laburista Keir Starmer non intende farsi da parte per favorire un passaggio di leadership a favore del popolare ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. E noi parliamo della visita del Papa domani a Pavia. La prima tappa appunto della visita di Leone sarà il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, il CNAO, una struttura d'avanguardia per la cura dei tumori. Ad accoglierlo domani pomeriggio alle 15 ci sarà anche il direttore, il dottor Sandro Rossi. Orazio Coclite e Eugenio Bonanata lo hanno intervistato.
5: Tikhrao è un centro di cura di tumori difficili da trattare con altre terapie che utilizza le particelle nucleari, quindi usiamo la potenza dell'energia nucleare in maniera molto puntuale, precisa e selettiva. Ecco, la visita del Santo Padre, che tra l'altro ha anche una formazione di matematico, quindi di scienziato, per noi è di particolare importanza, di particolare significato, quindi siamo tutti in trepidante attesa di questo momento magico.
6: Ecco, ve l'aspettavate, dottor Rossi?
5: Devo dire che ci avevamo pensato e speravamo proprio in questa visita, in questo momento. C'è questo connubio tra la scienza e la cura, se vogliamo da una parte la spiritualità e dall'altra appunto la ragione, che sono proprio testimoniate in maniera direi perfetta dalla visita del Santo Padre. Quindi ci speravamo e siamo contentissimi che il Santo Padre venga da noi.
0: Voltiamo pagina perché alla Biblioteca Sormani di Milano il premio Montale Fuori di Casa, arrivato alla 30ª edizione, è stato assegnato alla poetessa della Val Badia Roberta Dapun. Nella motivazione il riconoscimento sottolinea una scrittura radicata nell'esperienza, attenta al corpo, alla fragilità e alla dignità dell'uomo. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
7: Non faccio differenza tra vita e poesia. È una delle affermazioni che meglio raccontano l'opera di Roberta Dapunt, alla quale è stato assegnato il premio Montale Fuori di Casa. Nata a Badia in Alto Adige, la poetessa ha costruito una scrittura che nasce dall'esperienza concreta, il lavoro quotidiano, il corpo, la natura, il dolore e la memoria. Nella motivazione del premio si legge che la sua poesia tiene insieme ragione ed etica, restando profondamente presente al proprio tempo. Centrale anche il rapporto con il ladino, lingua madre che accompagna la sua ricerca poetica. Nel testo preparato per la cerimonia, Dapunt affida alla poesia un compito semplice e radicale: far sapere, custodendo esperienze e storie che rischiano di essere dimenticate.
0: E allora finisce qui il nostro giornale da Alberto Giovanetti, regia Alessandro Guarasci, studio. Grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15:00.

a tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Ci troviamo in Piazza San Giovanni per la 17ª edizione del Festival a tutto volume e sono in compagnia di Antonio Padellaro, Solo la verità lo giuro, giornalisti, artisti, pagliacci. Ben trovato a Ragusa.
1: Grazie a voi.
0: Un libro dove si mette a nudo 50 anni di giornalismo italiano, consegnandoci la sua testimonianza diretta. La verità, quella che ha cercato, che ha raccontato, quella per cui a volte magari non ha dormito bene, quella per cui ha consumato le suole delle scarpe e che ha cambiato anche il suo sguardo sul mondo. Cosa direbbe al giovane Antonio Padellaro che si avvicinava alla professione un po' forse per curiosità e dopo invece come scelta consapevole?
1: Gli direi che è il lavoro più bello del mondo. Quando ho cominciato mi meravigliavo pure che mi pagassero, perché ero talmente felice di farlo e quindi di fare questo lavoro, di farlo con grande impegno, un lavoro faticoso. È faticoso perché la ricerca dei fatti, la verità è una parola troppo impegnativa. La ricerca dei fatti è una ricerca complicata, non semplice, in un mondo come quello di oggi, che è un mondo molto corazzato, soprattutto il mondo del potere. Il potere è corazzato, il potere è blindato, il potere non ti consente di conoscere quello che non vuole che si conosca. E quindi è un lavoro impegnativo, bisogna essere molto coscienziosi, verificare, avere le fonti buone, ed è anche un lavoro di scrittura, perché la scrittura è lo strumento che abbiamo per arrivare al pubblico. E una scrittura non deve essere barocca, non deve essere, qui dico barocca perché sono davanti a un monumento straordinario del barocco siciliano, deve essere una scrittura chiara, deve essere una scrittura limpida e con le virgole al posto giusto.
0: Molti ricordi, le rivelazioni e retroscena presenti in Solo la verità, quando Casaleggio sentenziò voi siete morti. I mesi in cui il fatto denunciò la trattativa Stato-mafia, il rapimento di Moro, la morte di Pasolini, vissuta da giovane cronista al Corriere. Raccontare la storia che accade è, come ha detto poc'anzi, qualcosa di affascinante, complesso e richiede tanta responsabilità. Pensando a un errore che non bisogna sottovalutare.
1: Se dovessi fare un libro sugli errori, dovrei fare un libro ampio come quello di cui stiamo parlando, perché gli errori si fanno. È un mestiere, ripeto, complicato perché non è facile arrivare al cuore dei problemi. Gli errori che non bisogna fare ed essere accaniti, l'accanimento nei confronti delle persone che magari si trovano in una situazione difficile. Io penso che se qualcosa mi rimprovero e di aver esagerato nei giudizi nei confronti di persone, di politici, di imprenditori che erano accusati di gravi reati, ecco, bisogna cercare di avere anche un po' di considerazione per la vita delle persone. Quando uno finisce sul giornale, finisce nella cronaca giudiziaria di un giornale, non è mai una cosa bella. E io ricordo sempre la frase che mi disse un importante personaggio dell'imprenditoria che fu arrestato, gli fece un'intervista e lui gli disse: quando sono venuti a prendermi a casa, io c'è una cosa che non dimenticherò mai ed è lo sguardo di mia figlia che allora aveva 12 anni. Era uno sguardo perduto. Ecco, noi dobbiamo pensare anche quando parliamo di cose gravi, di personaggi che sono macchiati di qualcosa di poco onorevole, di pensare sempre che c'è un aspetto umano che non va mai dimenticato.
0: Intense anche le pagine dedicate alla strage di Charlie Hebdo e sulla scelta di allegare al fatto il numero speciale della rivista uscito dopo la strage. Decisione sicuramente difficile, ma anche molto coraggiosa. Vorrei proprio aprire una parentesi sul coraggio. Il coraggio cosa ha significato per lei nella sua vita, ma anche nella sua professione?
1: Più che coraggio parlerei di sventatezza, di spericolatezza, del non pensare alle conseguenze delle cose, dei pericoli, dei rischi, perché se uno comincia ogni volta a dire ma però attenzione, in che guai ci mettiamo, come per Charlie Hebdo, perché ci fu, io racconto, una riunione di redazione in cui io da direttore dissi cosa facciamo? Io sono favorevole alla pubblicazione del prossimo numero di Charlie Hebdo, ricordiamo che era stata una strage degli islamisti che aveva praticamente decimato la redazione di Charlie Hebdo per una copertina non gradita. e noi pubblicando a scatola chiusa il numero successivo alla strage ci mettevamo in una situazione difficile. Però la domanda era: quale solidarietà possiamo dare a questi nostri colleghi che sono stati colpiti così violentemente, se non quello di prendere una piccola parte di questo rischio? E lo abbiamo fatto pensando che era il nostro lavoro. Un mio collega mi disse: se non lo fa il Fatto Quotidiano, non lo fa nessuno. Infatti non lo fece nessuno, lo facemmo soltanto noi.
0: Una parentesi un po' legata alla sua infanzia, alla sua adolescenza. Lei ha conosciuto i gesuiti a scuola, al liceo Massimiliano Massimo a Roma. Cosa ha significato per lei questa conoscenza? Che impronta hanno lasciato nella sua formazione i gesuiti?
1: Tanto hanno lasciato delle pagelle pessime, perché io non ero uno studente brillante. Hanno lasciato però un'apertura mentale. Ecco, diciamo che era una scuola religiosa molto laica, cioè la laicità, cioè la capacità, cioè di giudicare le cose non secondo criteri preconcetti, ma attraverso l'analisi dei fatti, delle cose, con questa grande libertà. E hanno lasciato il grande orgoglio di sapere che uno, secondo me, dei più grandi papi che abbiamo avuto, Papa Francesco, era un gesuita. Ed era un gesuita molto poco gesuita, perché in genere si dice: ma se i gesuiti sono un po' ipocriti, sono un po' doppi. Beh, una persona più diretta, più vera, più autentica. Quindi il gesuito è anche Papa Francesco, oltre che gli insegnanti che mi mettevano quattro.
0: Un'ultima domanda per aprire un po' una parentesi su quello che è il suo ultimo progetto, Quando eravamo felici, che è questo nuovo libro, dove è ancora più intenso dal punto di vista intimo ed emotivo, che raccoglie un po', diciamo, quelle che sono i suoi ricordi della sua vita, ma anche di una parte della storia d'Italia, e anche per dirci in un certo senso che ancorarci ai ricordi ci salva.
1: Questo libro si presenta con una domanda, che è una domanda che può sembrare strana, però è questa: è possibile cancellare i bei ricordi che ci fanno male? Perché noi pensiamo, spesso i bei ricordi ci fanno stare meglio, però ci sono dei bei ricordi che vorremmo cancellare perché li abbiamo vissuti con persone che magari non ci sono più. E allora a me capita una canzone, un luogo, una vacanza, una frase, un film. Io provo, pensando alla persona che non c'è più, con una stilettata al cuore, e vorrei cancellare quei bei ricordi perché mi fanno troppo male. Ecco, questo è un libro sulla memoria, sulla nostalgia, sul lutto. È un libro scritto su vari piani e anche sulla bella età, l'età dell'adolescenza, che ho vissuto in Versilia in un anno lontanissimo, il 1962, in cui sono accadute delle cose molto importanti, e non soltanto per la mia vita.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, e le parole, la musica. Ne parliamo con Pacifico, nome d'arte di Luigi De Crescenzo. Ben trovato.
1: Grazie, saluto a tutti.
0: Le persone che incontriamo, con cui entriamo in relazione, che amiamo, sono voci, sono sguardi, sono ricordi, momenti vissuti insieme, ma soprattutto emozioni. Qual è l'emozione che porterai sempre dentro il tuo cuore, dentro la tua mente, pensando ad Ornella?
1: La vivo come un'emozione un po' ingombrante, perché lo spettacolo è ancora così pieno di lei ed è anche un bene che sia così, non riesco a dirlo, lo sto ancora scrivendo. Le registrazioni le risento, vado a trovare delle piccole cose che dice, quindi è una presenza costante. Mi viene spesso da commuovermi, devo usare dei trucchi del mestiere, girarmi, simulare dei colpi di tosse. Da un certo punto di vista spero non mi passi mai. Lei era così viva, appunto, è imprevedibile. La cosa che forse mi manca più di lei è che non sapevi mai come sarebbe finita una conversazione, una telefonata. Cambiava sempre. E quindi questa cifra così un po' commovente spero mi resti fino all'ultima replica.
0: E del mio cuore cosa ne faccio? Ultimo appiglio, luminoso raggio, spremuto a fondo, ridotto all'osso, spogliato fiore. Però si è preso tutto, però si è dato tutto e non ha patito mai la fame. Sono alcune delle parole della prima canzone che hai scritto per Ornella. È un momento che segna l'inizio del vostro rapporto professionale e umano. C'è tanto del sentire di Ornella in questa canzone. Cosa rappresenta oggi per te questa canzone?
1: È un ricordo ed è ancora viva, la suono anche quando sono da solo. Tra l'altro la cosa strana è che mi sono reso conto che io ho scritto sempre la stessa canzone per Ornella, come il libro, perché mi permetteva di dire tutto. Era una persona che non aveva paura e quindi potevi dire dei disastri, delle rovine in cui incorriamo, sia delle rinascite. Quindi ricordo benissimo quando l'ho scritta, ricordo benissimo quando mi ha mandato il provino cantato, quindi quella è proprio una medaglia di cui sono orgoglioso.
0: È sempre stato il mio nome Ornella, ma ora mi sembra finalmente di averlo scritto di mio pugno. È una delle frasi presenti nel libro, o meglio nel diario sentimentale Vincente o perdente, che è l'ultimo grande progetto che hai condiviso con Ornella. La trovo una frase molto forte e potente, la sensazione di riconoscersi totalmente nelle proprie scelte, nel proprio vissuto, evidenzia la grande e profonda maturità e consapevolezza emotiva di Ornella e ci rilancia però anche un messaggio, quello di vivere intensamente, pienamente ogni attimo della nostra vita, restando però fedeli a noi stessi. Vorrei una tua opinione.
1: Da una parte lei lo diceva, poi questa cosa la sminuiva anche. Non posso fare altrimenti, non è che una scelta, sono sempre stata così. E quindi il fatto di essere così, questa cosa che dice anche, che mi ha detto, che nel libro c'è anche nello spettacolo, no? Che lei temeva più la persa età della terza età. L'ho vista fino in fondo essere anche vanitosa, l'ho vista, eravamo sul palco a Sanremo, uscire con un abito scollatissimo, l'ho vista nuda su un set fotografico, essere ancora seducente, cioè avere ancora voglie, pretese fino all'ultimo secondo. Non ho conosciuto, qualcuna lo conosce, però tante personalità così, veramente in quella è un'eccezione unica. Per me il fatto di aver avuto la fortuna di incrociarla è proprio un privilegio incredibile.
0: Vincente o perdente è un diario sentimentale, l'avete pensato, immaginato e costruito così, intimo in ogni pagina, e in ogni pagina pulsa proprio la vita di Ornella. Mantenere fede alla sua voce, alle sue parole, avvicinandoti alle sue emozioni, per arrivare a restituirci un ritratto fedele, puro, sincero di Ornella, senza sovrapporti, ma solo accompagnando. Intanto grazie, perché ho apprezzato molto la scrittura e la profondità. Ma cosa ha significato per te?
1: Lei neanche voleva fare una biografia esattamente. Io non sono un giornalista, quindi non volevo intervistarla, ricostruire. Veramente siamo stati a cercare delle cose che la emozionavano. E poi ho raccolto il materiale, ho fatto questa cosa che l'aveva anche irritata, che me lo sono tenuto a lungo per scrivere. Non le ho mandato capitoli via via, perché avevo paura che me li avrebbe corretti in continuazione. E poi ho fatto questo tiro mancino alla fine, quando l'ho finito, ho detto te lo mando. E lei mi ha detto no, vieni a leggermelo. Che leggerlo davanti a lei era... Invece è stato un pomeriggio meraviglioso, cioè, si è commossa, si divertiva, cioè, quindi evidentemente sono contento di aver... L'unica cosa che potevo fare era un ritratto, perché io non sono appunto uno che può mettersi lì e organizzare con mestiere, potevo, è come uno che fa un ritratto e tu questa per me sei... E quindi una cosa bellissima che ricordo come era commossa quando gliel'ho letto, quindi è convinto di aver fatto un buon lavoro proprio perché l'ho visto sulla sua faccia.
0: Lo spettacolo si intitola Diario sentimentale di una donna libera. Tu che hai incontrato Ornella, l'hai vissuta, che cos'era per lei la libertà e che cosa ti ha colpito di più del suo essere una donna disarmante?
1: Mi capita anche con qualche altro artista, anche con lei, questa differenza tra come sono io, cioè mi trovo proprio sprovveduto e ammirato allo stesso tempo, no? Perché io sto freno a mano, tirato, sono lì, cauto, e invece lei provocava, giocava, era sempre un passo avanti, no? Quindi era stranissimo, però era bello anche vedere l'affetto che nutriva per me, aveva capito bene la mia timidezza, c'era una sorta di completamento. E io poi, stranamente, pur avendola frequentata tanto, non riuscivo a superare l'ammirazione, cioè la consuetudine non mi rendeva, perché comunque quando la vedevo per me era come vedere, che ne so, David Bowie o Aznavour, cioè per me è una leggenda, lo è. Tanto la chiamavo, diciamo, ho sentito quel disco, ma come canti lì? E lei dice, ah, ma che complimenti, grazie. E mi fai una bella iniezione di amor, ma che amor proprio, ma sei una... Insomma, per cui sono ancora un po' travolto io da questo tipo di incontro.
0: Grazie.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 14 e 40 minuti.
2: È venerdì 19 giugno.

letto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 19 giugno.
2: Sono le 14:59.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, il presidente Mattarella ha chiamato la premier Giorgia Meloni, la telefonata di solidarietà è venuta dopo le parole di Trump che alla 7 ha confidato a Evian, la Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, a stretto giro la risposta della premier, le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, e intanto il ministro degli esteri italiani ha annullato la visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi giorni. Rinviati i colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra.
2: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna che servivano per fissare i particolari tecnici, soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente, è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina. Il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz, nel corso dei lavori di ieri al Consiglio europeo, hanno espresso irritazione sui tentativi del presidente del Consiglio europeo Costa di avviare dialoghi con il Cremlino. In particolare, non sarebbe piaciuta la modalità che Costa avrebbe deciso di mettere in atto per contattare la Russia. La maturità 2026, oggi la seconda prova scritta per i circa 537.000 studenti al classico, la traduzione dal latino del manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano, la formazione dell'oratore, allo scientifico nella prova di matematica due problemi, uno centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo uno studio di funzione. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera del Livorno Igor Protti. Questo splendido viaggio, come ogni partito, è arrivato al fischio finale e l'ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia del bomber, che nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio.

0: Napoli e Reggiana. È tutto, torniamo insieme alle 16.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi siamo molto felici di riaccogliere, anche se al telefono, non esattamente in studio, uno scrittore straordinario che conferma il suo amore per il suo lavoro e per i libri, appunto per l'oggetto del suo lavoro, con la sua ultima uscita. Lo scrittore Francesco Carofiglio, benvenuto Francesco.
1: Grazie.
0: E benvenuto. Anche al tuo personaggio, un personaggio molto carino, un topo di biblioteca, ma non nel senso metaforico, proprio nel senso vero, è davvero un topo che vive in una biblioteca e si chiama Camillo.
1: Sì, beh, effettivamente Camillo è il topo di biblioteca, diciamo sia nella sua accezione letterale, sì. Perché è un topo che vive nei sotterranei di una vecchia e grande biblioteca, e poi perché effettivamente è un topo archivista che fa un lavoro misteriosissimo. Sì, è un romanzo per bambini, ma in realtà per tutti quelli che non hanno smesso di esserlo, ecco, vorrei dire così.
0: Perché, dunque, la situazione non è la prima volta, in effetti, che la tua attenzione si sofferma sui più giovani, no? E quindi anche sulle difficoltà di rapportarsi dei bambini con un mondo adulto che tende, forse per una questione di protezione anche nei loro confronti, ma tende ad escluderli dalla comprensione di certe cose, di certe dinamiche, anche di certe difficoltà che magari appunto gli adulti stanno vivendo. E questo è proprio il caso della protagonista del tuo libro, Nina,
1: sì.
0: Che si ritrova da sola, probabilmente i genitori sono in crisi, il padre non c'è mai, si dice, la madre addirittura la lascia per un periodo, la lascia a casa dei nonni, una cosa che insomma lei inizialmente non accetta tanto, non perché non ami i nonni, però preferirebbe andare al mare, preferirebbe una vacanza più vicina, esatto, alle sue esigenze.
1: E, sì, scusami.
0: No, e invece dico, questo è l'inizio di un viaggio, non è un viaggio fisico, ma è un viaggio mentale straordinario.
1: In realtà è anche un po' un viaggio fisico, perché questa bambina, che è vero, come hai detto, vive attraverso un passaggio, come a tante famiglie, un passaggio di difficoltà familiare, perché i genitori hanno dei problemi e in ragione di questo lei viene in questa estate calda, viene affidata ai nonni per una settimana in città, mentre tutti gli altri sono al mare. Quindi il dato di partenza è che gli altri si divertono e io sarò costretta a stare con i nonni, anche se li ama molto i nonni, ma insomma tutti i bambini, come dicevi, d'estate vorrebbero correre sulla spiaggia o rotolarsi nei prati, insomma anche gli adulti. E no, questa è una cosa che tengo sempre un po' presente quando scrivo delle cose per bambini, che non bisogna dimenticare di essere stati bambini, perché certe sensazioni poi si travestono da altro nella forma adulta, ma in fondo somigliano a quelle sensazioni lì che abbiamo vissuto da bambini. E quindi Nina si ritrova a dover accompagnare il nonno, che è un botanico, uno studioso, ad accompagnarlo in biblioteca, dove lui fa i suoi studi quotidiani, il nonno è in pensione, e lei ha paura di annoiarsi, in realtà si annoia, ma proprio dentro quel territorio strano che è la noia succedono le cose, dentro quel territorio possono accadere cose straordinarie, e questo accade. Nina, un po' come Alice che rincorre il coniglio, Nina, muovendosi nei percorsi tortuosi di questa grande biblioteca, misteriosa biblioteca, arriverà di fronte a una botola, chiamiamola così, e in fondo alla quale, attraverso uno scivolo, si cade, e lei ci cade nei sotterranei della biblioteca, e lì comincerà questa avventura misteriosa dentro, come dire, le viscere di un luogo che è il luogo delle parole, il luogo dei libri, ma anche dentro il suo stesso inconscio.
0: C'è appunto un riferimento in qualche modo anche fisico, no? Lei che cade in questa specie di scivolo, no? Per scendere giù nei sotterranei, quindi ricordiamo alcune atmosfere, come tu giustamente citavi, di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma poi c'è un altro libro che accompagna appunto l'esperienza di Nina e che è un romanzo forse oggi un po' dimenticato, no? Vorrei dire Il Giardino Segreto, non è così?
1: Sì, Il Giardino Segreto della Barnett, che è un romanzo per certi aspetti strano, insomma, non crea un'immediata empatia nel lettore all'inizio, perché la protagonista è una bambina, la Lennox, Mary Lennox, che non è simpaticissima, ecco, non è, viene descritta come scontrosa, viziata, non bella, insomma, tutte caratteristiche che parrebbero non avvicinare il lettore, specialmente le giovani lettrici. E così accade anche per Nina. In realtà dietro quella, come posso dire, quella cornice di atteggiamenti e di indole apparente si nasconde una sofferenza e si nasconde un desiderio di trovare un proprio posto nel mondo. E è quello che accade alla protagonista di Giardino Segreto, e è quello che in qualche modo, attraverso questo libro e l'aiuto del topo bibliotecario di Camillo, Nina proverà a cercare per se stessa un piccolo posto nel mondo.
0: C'è un elemento, un sentimento vorrei dire, che accomuna un po' la storia di Mary con quella di Nina e l'esperienza di Mary con l'esperienza di Nina, e cioè la paura, perché appunto addentrarsi nei sotterranei rappresenta ovviamente anche qualcosa che un po' di inquietudine la crea.
1: Pronto?
0: Sì, dico, quindi questo sentimento della paura, che poi ci ricollega un pochino a quel discorso che tu facevi di un percorso che è anche un percorso nel suo inconscio.
1: Sì, beh, intanto c'è da dire che i bambini sono terribilmente attratti dalla paura, hanno paura del buio, ma sono attratti dal buio. Qui parlo per esperienza personale. Molto personale, insomma, è ovvio che quando si scrive si sta accanto ai protagonisti delle proprie storie, anche quando queste storie sono storie che hanno per protagonisti dei bambini, ci si confronta con l'io bambino, anche cioè con il sé e con quello che siamo stati. Io personalmente sono stato molto accanto a Nina nella sua avventura, e anche accanto a lei nei confronti del sentimento variegato della paura. C'è una paura che attrae, la paura per un mondo sconosciuto, e quello che desiderano i bambini non è che gli venga spiegato tutto, ecco, come dire, delle storie, ma desiderano creare la propria storia attraverso le storie dei libri. E è quello che io mi auguro facciano i giovani lettori, ma non solo i giovani, perché poi, insomma, questo romanzo lo stanno leggendo anche in tanti adulti, e questo mi fa molto piacere, perché insomma quel territorio lì, quel territorio in cui ciascuno di noi come lettore si confronta con la propria esperienza del passato, è molto vicino al sentimento della creazione fantastica, quello che Rodari chiamava il pensiero divergente. Cioè, noi riusciamo ad attivare dentro un territorio privilegiato, che è quello della fantasia, un pensiero che non asseconda le aspettative. E è quello che mi auguro che faccia chi legge Camillo.
0: C'è poi anche, vorrei dire, in qualche modo il lavoro di Camillo, possiamo dirlo, che metaforicamente ci porta anche ad un altro discorso, cioè l'amore proprio per l'oggetto libro, no? Per il e forse la necessità anche in qualche modo di proteggerli, i libri.
1: Sì, questa è una cosa a cui io tengo particolarmente. Io sono nato in una casa piena di libri. In fondo mi sono trovato a muovermi anche un po' spaesato, piccolissimo, prima ancora di cominciare a leggere, dentro queste stanze tappezzate di librerie, di scaffali, quindi mi sono sempre parsi personaggi di una storia, tutti quei volumi messi in fila. E Camillo dice una cosa e capisce una cosa fondamentale, che in quegli scaffali ci sono anche molti libri della letteratura per l'infanzia, che hanno una stagione breve nella nostra vita, cioè la stagione in cui li leggiamo e poi vengono dimenticati. Ecco, il suo mestiere è recuperare, come dire, i volumi che si sono smarriti, che hanno perso la loro apparente funzione, per riportarli alla luce, per riconsegnarli magari a nuovi bambini che non hanno la possibilità di avere quei libri, ma anche semplicemente, neanche tanto semplicemente, per riconsegnarli alla memoria di chi li ha dimenticati. Perché insisto molto sul fatto che se noi ricordassimo un po' di più quello che siamo stati e quello che avremmo voluto essere quando eravamo bambini, forse saremmo degli adulti migliori.
0: E c'è anche la possibilità, attraverso la conoscenza dei libri che sono appartenuti ad un'altra infanzia, di un'altra generazione, di avvicinarsi appunto tra generazioni. In fondo Nina si avvicina a sua madre scoprendo i libri che sua madre, quando aveva la sua età, amava.
1: Sì, è proprio così, c'è proprio un rapporto tra le due, un rapporto ritrovato proprio grazie a questo medium importante, che è proprio lo strumento delle parole. La mamma di Nina era appassionata dei libri, delle storie, quelle che sono appunto le storie della grande letteratura per l'infanzia, e in particolare proprio per il giardino segreto della Burnett. Ma Nina non lo sa, tutto accade in maniera quasi casuale, quel libro le viene consegnato dal nonno in lettura uno di quei giorni in cui lei si sta annoiando in biblioteca, e all'inizio è molto diffidente rispetto a quella storia, poi ne viene in qualche modo risucchiata, e forse questo accade perché c'è una sorta di affinità elettiva che si muove dentro lo spazio e il tempo, proprio con la sua mamma, e proprio dentro le parole di quel libro e dentro quella storia lei ritrova la sua mamma bambina, e attraverso un congegno narrativo che non svelo ritroverà e rivedrà proprio la sua mamma bambina che legge quello stesso libro che lei sta leggendo, e forse questa cosa servirà anche a sanare una ferita, a lenire un dolore di un passaggio complicato della sua vita di bambina e della vita di adulti dei suoi genitori.
0: Ti sei affezionato a Camillo e Nina, evidente, perché continui a scriverne.
1: Sì, molto.
0: E stai già pensando ad una nuova avventura per loro?
1: Sì. Diciamo che a ottobre uscirà un nuovo volume che si intitolerà Camillo e il segreto della mezzanotte. Ancora una volta troveremo Nina, ci sarà un nuovo personaggio che lei è un bambino, un compagno di classe di Nina, e in questo caso, questo nuovo volume, il libro di riferimento, perché ciascun volume di questa serie ha all'interno un libro guida, chiamiamolo così, nella letteratura per l'infanzia, e se per questo è il giardino segreto della Burnett, per quello che uscirà in ottobre, tra ottobre e novembre, sarà il canto di Natale di Dickens. E quindi lì la storia si fa più misteriosa, insomma compaiono anche i fantasmi come nella storia a cui si fa riferimento. Però io sorridevi prima e sorridevo anche io, è vero, mi ci sono molto affezionato, mi sembra che mi sia consentito il grande privilegio di poter giocare di nuovo come si faceva da bambini con le storie. In realtà credo di averlo sempre fatto scrivendo, però ecco, in questo caso lo faccio in maniera ufficiale, scrivendo e disegnando, perché insomma questi volumi li illustro anche.
0: Ah sì, infatti sono accompagnati anche, prima dicevamo del desiderio di salvare i libri, di proteggere i libri, tu stesso ne rendi il libro un oggetto d'arte, quindi insomma questo è veramente una cosa stupenda. E poi mi pare di capire che quindi questo è anche un tuo modo di ritrovare, rileggere classici della letteratura che ti hanno portato all'amore per i libri.
1: Sì, è un modo per ripercorrere quel tracciato percorso da bambino, con alcuni dei libri che hanno un po' segnato il percorso, quello che arriverà, cioè Il canto di Natale, poi insomma, l'ho letto da bambino, ma l'ho letto anche da adulto,
0: certo.
1: Perché come spesso accade, le storie per bambini che pensano di poter parlare solo ai bambini non sono delle grandi storie per bambini.
0: Uh-huh.
1: E invece mi piace pensare che le storie per bambini debbano parlare a tutti, quindi possano essere lette a tutte le età. È una mia piccola ambizione rispetto a questo volume che è appena uscito, appunto, del Camillo, e che sì, lo leggano ovviamente i bambini che sono i principali destinatari, però poi mi piacerebbe, e mi sta piacendo riscontrarlo, che gli adulti ritrovino uno spazio, come dire, un piccolo spazio che non si sono concessi nel tempo, quello di poter mettersi di fronte al bambino o alla bambina che sono stati e in qualche modo dire: beh, che ne pensi, com'è andata, ce l'abbiamo fatta, oppure che cosa possiamo cambiare. È insomma una piccola ambizione che mi piacerebbe portasse a dei piccoli, non così grandi, ma dei piccoli risultati in termini di conoscenza, di consapevolezza. Insomma, è un modo per dare un senso alle storie.
0: Grazie, allora grazie a Francesco Carofiglio. Ricordiamo il titolo del tuo libro, che è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, è un libro edito da Garzanti. Grazie di essere stato con noi, ti aspettiamo naturalmente subito dopo l'estate con la nuova avventura di Camillo.
1: Con piacere, grazie, in quel caso verrò da voi e porterò un disegno.
0: Grazie, buon lavoro Francesco.
1: Buon lavoro, arrivederci.
2: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno oh,

0: E adesso parliamo di un volume edito da Frassinelli, il cui titolo è Esercizi di salvezza. Ne è autore Sebastiano Nata, che è con noi al telefono. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, il suo libro si apre, lei ha citato proprio, diciamo, nella prima pagina del libro, ha citato due frasi che in qualche modo ci richiamano, ci fanno ritornare, no, all'infanzia, intanto con la citazione dal Pinocchio e da una... direi che ha il doppio significato, da una parte di parlare di un tema che sarà poi molto presente all'interno del libro, cioè il tema della miseria, il tema della povertà, non soltanto da un punto di vista, diciamo, economico, ma anche, appunto, esplora, mi sembra, altre miserie, quelle in cui gli esseri umani a volte si ritrovano improvvisamente, no? Quasi senza volerlo, ma anche insieme, poi cita invece Et Illesum, volendo forse dire quanto veramente poco basti all'essere umano perché la sua vita sia degna d'essere vissuta.
1: Un po' è così. Quanto poco basti a un essere umano dipende anche un po' dal contesto. Cioè, io credo che negli anni che stiamo vivendo e nella società ormai globale, che è organizzata intorno, direi, ai valori del capitalismo, che noi del capitalismo selvaggio, mm-hmm. che noi sappiamo quali sono, no? Cioè la concentrazione del potere economico, finanziario, tecnologico e militare, è vivere una vita piena. Non è così semplice, soprattutto non è semplice in alcune parti del mondo. E non solo quelle, come appunto lei diceva, più povere dal punto di vista economico, ma direi più lontane da quelli che sono i valori evangelici. E quindi il mio romanzo Esercizi di salvezza è proprio questo, cioè un viaggio che va dall'ego ferito e anche arrabbiato dei protagonisti verso qualcosa che per semplicità possiamo definire un'apertura del cuore. Proprio anche per lei ha citato Illesum, no? Sì. Che in questa frase che io metto in esergo, dove lei dice, no, si deve essere anche capaci di vivere senza libri e senza niente, esisterà pur sempre un pezzetto di cielo da poter guardare e abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani in una preghiera. Ecco, però questo lo dice Et Illesum, che appunto era un'anima elevatissima e che è riuscita a mantenere un rapporto intenso e bellissimo con se stessa, con gli altri, in situazioni di enorme difficoltà e anche con Dio. Però non possiamo chiedere a tutti di avere questa capacità. E il mio libro è proprio questo, cioè senza buonismi, non è affatto un libro edificante, però pur in mezzo alle contraddizioni dei protagonisti si cerca di andare proprio da uno sguardo rivolto al proprio ombelico, ai propri interessi, verso uno sguardo che comprende anche gli altri.
0: Allora, vediamo intanto la doppia crisi del protagonista, Gabriele. C'è una crisi professionale, no? Perché l'ultimo libro che ha scritto, anche la sua agente, che pure, insomma, ovviamente è una figura fondamentale nella sua vita, una figura di grande sostegno, però questa volta tende a sottolineare un po' la leggerezza, ma nel senso proprio della vacuità, forse, di questa esperienza letteraria. E dall'altra parte poi invece una crisi personale con la sua compagna, con la donna con cui ha una relazione da tempo.
1: Il libro inizia così, no? Come dicevo appunto prima, si apre in una notte della vigilia di Natale col protagonista Gabriele, che è uno scrittore di una certa età, che negli ultimi giorni ha ricevuto queste due notizie ferali, una presso all'altra, appunto, che nel libro su cui lui aveva puntato molto, non ci sono stati riscontri positivi. La sua stessa gente dice è leggerino, no? Usa questo termine, sì, che per un libro è un termine terribile naturalmente, che vuol dire che diciamo non c'è molta sostanza. E poi perché dopo anni di travagli è stato definitivamente lasciato dalla sua compagna. E quindi lui come reagisce? Lui reagisce tentando di trasformare un pochino la sua situazione reale, non quella con la sua compagna, perché si rende conto che ormai il rapporto è finito, ma quella professionale, cioè decide di riguardare, rivedere, modificare il suo libro, che è un libro che lui aveva costruito, oltre che con un'ambizione più o meno legittima di scrittore, di poter venire finalmente riconosciuto. Lui si era illuso che il suo personaggio potesse in qualche modo compensare la sua vita, no? Quanto lui era solo e in qualche modo non realizzato dal punto di vista professionale, da una parte, dall'altra invece il suo personaggio era un quarantenne, cioè molto più giovane, addirittura con due fidanzate. Entrambi si chiamano Gabriele, e quello che li accomuna, perché c'è un continuo travaso secondo me tra lo scrittore e il suo protagonista, quello che li accomuna è un sostanziale disorientamento di fronte a quello che succede nella loro vita ed una fede piena di contraddizioni. E durante tutto il libro sia lo scrittore che il suo personaggio passano proprio appunto da uno sguardo triste su se stessi e sul mondo, perché a un certo punto anche il personaggio quarantenne che sembra così brillante si rende conto che la sua vita, diciamo, non ha basi solide. Quindi passano da questo disorientamento egoico a qualcosa di diverso, possiamo dire, diciamo, ad una grazia che poi loro non cercano mai, e questo anche che ho pensato di poter scrivere, perché è quello che è successo a me, no? Cioè in genere la grazia, la consapevolezza ci raggiunge in luoghi che noi addirittura fuggiamo, da cui non vogliamo stare, no? I luoghi importanti in questo libro secondo me sono quattro, cioè appunto Ferrotel, che è un centro di accoglienza per rifugiati della Caritas, dove il personaggio Gabriele è capitato per caso, perché è stato, diciamo, espulso dalla sua azienda e se ne vuole andare. Poi c'è Bologna, in questa casa dove ci sono gli esercizi spirituali di Ignazio da Loyola, dove lui va quasi, anche lì quasi per caso, e dice vabbè, le ho provate tutte, dall'analisi allo sport, vediamo se faccio un po' di esercizi spirituali che mi succede. E poi Cutro, dove sempre il personaggio arriva dopo la tragedia per seguire una sua fidanzata che poi non vedrà, e anche lì sta sempre in uno stato di sonnolenza, addirittura rimanda continuamente, anche se ci doveva stare solo 3 giorni, rimanda continuamente questo incontro con la spiaggia dove c'è stato il naufragio, no? Uh-huh. In quella spiaggia dove lui all'inizio quasi si addormenta, vedendo poi i vestiti di questi adulti, di questi bambini, i pezzi dell'imbarcazione che sono lì sparsi per la spiaggia, anche lì qualcosa accade. Lui stava per tornarsene via, finalmente ritornare a Roma, e qualcosa accade. E lo stesso succede allo scrittore, che per una serie di circostanze che non ha cercato arriva a fare un reportage in un campo, in un campus in Etiopia, per il recupero dei bambini e delle bambine di strada, dove addirittura viene maltrattato dalla direttrice, che è l'unica italiana di questo campus, perché lui va lì dicendo io faccio un reportage, parlerò bene di voi, sono il rappresentante di un'entità che vi ha fatto una grande donazione. E invece lì tutte queste sensazioni che sono collegate alla propria immagine, all'ego, piano piano si sgretolano, perché lui capisce anche proprio dalle parole di questa direttrice che si chiama Sara, che nell'incontro tra chi ha bisogno e chi può aiutare per un po', in modo tale che chi ha bisogno diventi indipendente e possa realizzarsi, chi ci guadagna di più spesso è chi dà l'aiuto, e quindi chi deve ringraziare è chi dà l'aiuto e non chi lo riceve. Quindi è un po' tutto al contrario, cioè la grazia arriva per contrarietà, e quelle che sono diciamo delle idee abbastanza consolidate sui rapporti tra chi è più forte e più debole, da un punto di vista in questo caso economico e culturale, non certo etico, ecco, tutte queste certezze vengono un po' rivoltate, ed è questo in fondo il viaggio dell'eroe del mio romanzo.
0: Lei faceva cenno prima appunto all'incipit del romanzo, che parte da una vigilia di Natale. Gli altri poi, diciamo, le grandi cornici, no, delle altre fasi del romanzo riguardano una quaresima, e poi accennava adesso al viaggio, appunto a questo viaggio che avviene subito dopo Pasqua, quindi con tempi anche spiritualmente molto, molto forti. C'è questo, e poi ci sono anche gli esercizi appunto di Sant'Ignazio. Intanto volevo proprio sapere, nella sua esperienza personale, gli esercizi di Sant'Ignazio hanno avuto un ruolo? Come li ha scoperti? Li ha effettivamente fatti? C'è stata un'esperienza reale dell'autore prima ancora che poi del personaggio?
1: Sì, li ho fatti in periodi diversi della mia vita, l'ho fatti più volte. La prima volta li ho fatti perché ero molto triste, cioè, possiamo usare un termine anche medico, depresso, e dopo aver fatto per 2 o 3 anni analisi, che comunque mi è servita, dopo aver cercato di ottenere delle soddisfazioni nella vita reale, eccetera, siccome anziché migliorare per l'umore, quindi l'umore diciamo diventava sempre più nero, ho detto, siccome avevo letto gli esercizi spirituali di Ignazio da Loyola, avevo letto il libro, ho detto beh, proviamo a farli. E li ho fatti appunto più volte nella mia vita, e ogni volta è successo anche lì qualcosa che io non mi aspettavo. La prima volta mi ero preparato, avevo fatto tutti i compitini che si devono fare prima degli esercizi, e poi ecco, in questo silenzio, io li ho fatti per 5-6 giorni, non naturalmente tutto il mese, e come fanno, diciamo, probabilmente le persone esterne alla Compagnia di Gesù, e diciamo sono in questo silenzio, in questo gustare proprio brani della Bibbia, e diciamo anche lì, e ripeto, non è stato anche difficile descrivere, ci sono quasi 30 pagine sugli esercizi spirituali, ma questo tentativo di preghiera, no? Il Cardinal Martini diceva: io non so pregare. Il Cardinal Martini, Dio, il Signore prega tu in me, cioè avviene qualcosa, e qualcosa che racconto nel libro è che io mi ero preparato alla fine degli esercizi tutto un bel discorsetto in cui facevo un'analisi di quello che mi era successo e che avevo anche in qualche modo imparato, sentito. Era tutto preparato, e poi ho scoperto dopo che era ancora un tentativo di difendere l'immagine che avevo di me, persino in un momento così che uno è in contatto con il Signore. E chi dava gli esercizi, questo gesuita, ha detto: ma che vuoi che se ne faccia il Signore di una anima immacolata? Quello che conta è di mettere ai piedi del Signore i propri peccati, i propri limiti. Ecco, quello per me è stata una grandissima rivelazione, e anche collegata al fatto che ho sentito più che saputo, perché quello lo sapevo da sempre, che il Signore ci ama non per come dovremmo essere, ma per come siamo. Poi questo non vuol dire che allora va tutto bene, che non dobbiamo impegnarci come cittadini, no? Mm-hmm. Io penso che adesso, per esempio, ho letto Magnifica Humanitas di Leone XIV, sì, che secondo me, oltre ad un discorso sull'intelligenza artificiale, è proprio una panoramica di quella che è stata ormai da sempre, mi viene da dire, la dottrina sociale della Chiesa, che inizia con il Vangelo, poi certo nel 1891 c'è la Rerum Novarum di Leone XIII, però la consapevolezza che noi come cristiani, ma io credo anche come persone che hanno una vita spirituale attiva di qualsiasi genere, anche non necessariamente religiosa e non certo necessariamente cristiana, cioè quello che dice il Vangelo, no? Matteo 25, quando parla degli affamati, degli assetati, dei nudi, dei carcerati, degli ammalati e degli stranieri, noi verremmo giudicati, una parola brutta, ma diciamo andremo, per chi ha una fede, di fronte al Signore, è proprio su questo, e il Vangelo lo dice molto chiaramente, e questo è molto lontano se noi pensiamo a quello che succede adesso in Italia, ma direi un po' in tutto il mondo. Questi valori, cioè di accoglienza, sono contrari a quello che succede adesso in questo, appunto, un mondo dove le forze economiche, militari e tecnologiche in tutto il mondo, credo non ci sono eccezioni, anche se secondo me in Europa la situazione è migliore che in altre parti del mondo, cioè sono sempre più concentrate, e dunque non si dà attenzione alla persona, ma l'archè è la massimizzazione del profitto, e spesso le persone sono viste come degli strumenti o comunque degli individui che devono performare, che è appunto il contrario di quello che dice il Vangelo, che bisogna accogliere i deboli. Poi chi è forte, come io penso di essere fortunatissimo, come tante persone in Europa, ha un dovere proprio da cittadino, oltre che da fedele, se ha una fede, è di battersi con quello che ha, per cercare di migliorare un po' questa situazione anche in termini dell'ecologia, no? Prendersi cura di sé e della nostra casa comune. E poi io sono convinto, questa è proprio un'esperienza personale, che la felicità non è collegata ai successi personali. Cioè io i periodi più brutti li ho vissuti proprio quando ero concentrato nel raggiungere degli obiettivi, molti li ho anche raggiunti, altri no, perché mentre c'è un dolore che noi non possiamo evitare, che è quello dovuto, non so, alla malattia o alla morte addirittura di persone molto care, oppure, non so, alla nostra povertà, ma questi dolori capitano nella vita, sono vere e proprie tragedie, anche se possono essere anche questi degli esercizi di salvezza, ma capitano raramente. Di solito la nostra, almeno la mia sofferenza per tanti anni, era legata al fatto che io mi sentivo in competizione con l'universo mondo, cioè dovevo sempre cercare di primeggiare, di essere più bello, più bravo, e se uno va per quella strada è sicuro che è meno felice.
0: Io lo ringrazio molto di questo, così, di questa saggezza, ma anche perché si sente nelle sue parole anche il palpito di un'esperienza vissuta e anche sofferta. Per cui questi esercizi di salvezza mi sembra che veramente ogni giorno abbiamo l'occasione di farli, anche semplicemente se guardiamo con onestà a tutto ciò che ci circonda e dentro noi stessi.
1: Sì. E poi, diciamo, per aggiungere, questo ci tengo, questo naturalmente, sì, esercizi di salvezza è un romanzo pieno di anche dimensioni diverse di noi uomini e donne, quindi c'è l'amore, c'è l'eros, e appunto ci sono anche, che sono cose belle, ma ci sono mille contraddizioni, anche invidia e cose simili. Però ecco, mi è sembrato, cioè ho sentito che mi avrebbe fatto piacere parlare in un romanzo delle cose che si vedono nel mondo e che io sento, ecco, e sono proprio sicuro, anche da un punto di vista proprio egoistico, no? Si dice ama il prossimo tuo come te stesso, ecco, io sono sicuro che la felicità è collegata alla capacità di vedere l'altro, no? Quali sono gli esercizi di salvezza? Secondo me essenzialmente sono due come categorie, no? Avere una vita spirituale attiva di qualsiasi tipo e capire che noi siamo qui per prenderci cura uno dell'altro. Ecco, il mio romanzo racconta questo, naturalmente come romanzo, non come saggio, quindi è pieno di episodi anche buffi a volte.
0: Certo, certo. Grazie, allora grazie di essere stato con noi. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori Esercizi di salvezza, è un libro di Sebastiano Nata, edito da Frassinelli, e grazie a Sebastiano Nata di essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie a voi, molto.

0: E adesso parliamo di una iniziativa, una vera e propria festa, lo vedremo appunto perché, che parte proprio oggi e che va avanti fino al 21 di giugno. È la Festa della Musica e noi ne parliamo con Frère Renaud Escande, che è l'amministratore dei P stabilimenti francesi e che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Dunque, una festa, dicevamo, una festa della musica che mi sembra voglia anche servire un po' come dialogo tra, anche tra generi differenti.
1: Assolutamente, la musica senza parole o con le parole anche. La musica è un dialogo, una moda, una maniera di parlare a tutti i cuori e di fare qualcosa altre dei nazionalismi e le paesi. È una riconciliazione di tutti. E per noi che la Francia ha inventato, ha creato questa festa molti anni fa, ma adesso è una festa europea e una festa della gioia e della musica. E perché abbiamo creato tre giorni stasera, domani e domenica, e la domenica, quattro concerti magnifiche con un tema preciso, il combatto e la lotta tra la luce e l'ombra, il male e il bene, fra un autore, un compositore molto conosciuto che è Franz Liszt e la Dante Symphony. E stasera, per esempio, faremo un concerto molto interessante, un alluto tra un pianoforte e un organo nella chiesa di San Luigi. Faremo suonare tutta la sinfonia Dante, ma con un pianoforte e un nuovo organo che abbiamo comprato per le tribune nel cuore della chiesa. E questa opera sarà ripresa domenica sera, ma qui con l'organo e l'intelligenza artificiale, un dialogo con la musica dell'organo e la musica numerica. E sarà un'esperienza straordinaria. E il sabato sera, alla Trinità dei Monti, faremo un gran concerto, ma di musica barocca, più classica, con una musica molto conosciuta, con il nostro coro e nostro orchestra, la Cappella Ludovicea.
0: Sì, entrambi i concerti, volevo sottolineare quelli della Dante Symphony, sia quello di venerdì che quello di domenica, sono sempre nella chiesa di San Luigi dei Francesi.
1: Assolutamente, perché l'organo è lì e per noi è molto più, certo. È più facile. Tutti questi concerti sono gratuiti, ovviamente, è una festa e non dobbiamo pagare qualcosa, ma per noi è una maniera di aprire la chiesa alla musica e a un'esperienza spirituale. È molto molto importante per i stabilimenti.
0: Sì, lei ha nominato appunto la chiesa di San Luigi dei Francesi, adesso parlava della chiesa della Trinità dei Monti. Non è un caso, perché sono entrambe chiese francesi e l'altro concerto di domenica invece nel pomeriggio si svolge in una terza chiesa appunto francese, tra l'altro recentemente restaurata, no?
1: Assolutamente, molto molto bella, una piccola chiesa vicino alla via del Tritone, la chiesa San Claudio e San Andrea dei Borgognoni, che è totalmente restaurata per il giubileo, e lì sarà un concerto, un trio, flauto, violino e piano, di musica francese, romantica e contemporanea. Un programma molto molto molto bello. E sarà alle 6:30 nel pomeriggio, e prima del concerto a San Luigi alle 20:30.
0: Oggi però, in un altro luogo appunto di Roma particolarmente bello, suggestivo e molto amato, cioè in via Veneto, si svolge proprio quel discorso che facevo anche di così commistione, dialogo proprio tra generi musicali diversi, perché si parla anche di jazz.
1: Assolutamente, assolutamente. Per noi è la prima volta che collaboriamo con la Fondazione Bulgari, perché facciamo molte cose con loro fuori di Roma, per le prigioni e ospedale, e abbiamo scelto questa festa della musica di lavorare insieme e di proporre molti concerti di musica francese o di musica internazionale nelle grandi alberghi che sono sulla via Veneto, e stasera sarà tre concerti di musica nelle stanze, nelle grandi recepzioni di questi alberghi. È la prima collaborazione, e spero che ricominceremo l'anno prossimo.
0: Benissimo, quindi la musica serve anche ad unire, non lo diceva lei all'inizio, non soltanto generi diversi, ma anche culture differenti e paesi appunto diversi.
1: Assolutamente, è un dialogo fruttuoso tra le lingue, tra le culture, tra le tradizioni, e vogliamo fare suonare tutti questi tesori che abbiamo nel mondo intero. Mm. E sarà veramente una bella festa. Siete tutti invitati.
0: Parteciperemo veramente con piacere. Io suggerisco naturalmente ai nostri ascoltatori anche di vedere il programma esatto, perché i concerti veramente si susseguono l'uno all'altro, a partire dalle 18:30 fino poi appunto agli orari.
1: Sì. Potete scegliere queste programme o un altro durante 4 giorni.
0: Benissimo, grazie allora a Frère Renaud Escand, che lo ripetiamo è l'amministratore dei Pi stabilimenti francesi, e quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a questa festa della musica. Grazie.
1: Grazie, buona festa.
0: Il primo di questi concerti, lo ricordiamo, si svolge oggi alle ore 18 al Marriott Grand Hotel Flora in via Veneto. Il titolo è Dal simbolismo francese a Gershwin, con soprano, sassofono, pianoforte. E noi, proprio per in qualche modo entrare già in questa atmosfera, vogliamo ascoltare allora, proprio dalla voce di un soprano, un famoso soprano americano, René Fleming, un brano di Gershwin che è legato anche al tempo che stiamo vivendo, Summertime.

0: In Blu 2000 News.
1: In primo piano l'attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese dei colloqui al G7 di Eviana. Al telefono con la 7 il presidente americano rivela: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica di Giorgia Meloni in un video sui social. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così, ha proseguito la Premier con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la Premier Meloni, le ha espresso la solidarietà. Il ministro degli esteri italiani cancella il viaggio di lavoro negli Stati Uniti previsto per domenica e lunedì. La massiccia ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano ha fatto saltare i colloqui in Svizzera tra USA e Iran previsti oggi. Un cessate il fuoco tra Tel Aviv ed Hezbollah sarebbe stato firmato poche ore fa dopo che gli iraniani hanno chiesto garanzie proprio sulla fine delle ostilità in Libano. In mattinata il premier israeliano Netanyahu aveva ribadito: l'esercito resterà nel paese finché servirà, e prometteva anche una dura reazione all'uccisione di 4 militari israeliani da parte di Hezbollah. Voltiamo pagina, tutto è pronto a Pavia per la visita domani del Papa, che arriverà nel pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino, primo pontefice agostiniano. Leone celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
2: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
1: Accelerano i prezzi delle case. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento è aumentato dell'1% rispetto al trimestre precedente, del 5,2% nei confronti dello stesso periodo dello scorso anno. È tutto, torniamo alle 17.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Religione e cultura.

0: Lettura, incontri e approfondimenti.
1: Buongiorno a tutti voi e siamo in questo giorno di ritiro che proprio succede nella Pasqua. Dunque è un giorno di celebrazione serena della Pasqua per noi, è un'opportunità di ricevere con più, forse con più serenità, con riflessione, la realtà della Pasqua. E siamo in questo anno di riflessioni su San Paolo, o aiutati da San Paolo. E sì, lui come profeta di Cristo risorto, lui come il discepolo che annuncia la Pasqua di Cristo. Dunque questo è ciò che facciamo in questo giorno, che permettiamo a Cristo risorto di fare la sua opera ancora di più in noi. E Filippo, va bene. Dunque vorrei cominciare con questa domanda. Come diceva Papa Francesco tempo fa, ciascuno in silenzio risponde, che dove vorrei o dove avrei bisogno che Cristo, dove vorrei che Cristo dove voglio che Cristo risorga nella mia vita, dove ho bisogno della risurrezione di Cristo nella mia vita, dove vorrei che Lui mi diesse la sua vita e risorgesse in me. E poi, essendo qui in un giorno di ritiro, siamo perciò molto aperti al mondo, no? Che questo non è niente di privato, siamo qui per il mondo. Dunque, dove vorrei che Cristo risorgesse nel mondo? Dove vedo che c'è bisogno della vita risorta di Gesù nel mondo? Ed è che con questi desideri della vita di Cristo in noi e nel mondo che proseguiamo questa giornata. Poi vorrei dire che si tratta in qualche modo della obbedienza. Vergogna. Essendo io così individualista, sono un modello dell'individualismo. Comunque riconosco che la obbedienza è una risposta evangelica e vorrei diventare obbediente. E ho pensato, mi capite? Mi faccio capire? Mi sentite?
2: Sì.
1: Mi capite?
2: Sì.
1: Vorreste non capirmi?
2: Sì.
1: un passo di più, dunque, è questa come inizio della riflessione nostra in questo giorno. Se cerchi, tu, se posso dirlo, se cerchi di fare la volontà di Dio, stai partecipando all'obbedienza salvifica di Cristo. Se trovi la vita difficile o noiosa o non ciò che sceglieresti volentieri ma perseveri, perché questa è, secondo si capisce, si discerne, questa è la volontà di Dio. Stai partecipando all'obbedienza di Cristo al Padre. Se sei qui, non qui, ma qui a Roma, non perché forse l'hai scelto, o non solo per questo, ma perché ti è stato chiesto, stai partecipando all'obbedienza di Cristo al Padre. Se preferiresti, no, se preferiresti essere altrove, ma perseveri, stai partecipando all'obbedienza di Cristo al Padre. E dando un contributo sostanziale alla salvezza del mondo. Se l'obbedienza è difficile, in questo senso, da parte della Chiesa, da parte del mondo, grazie. Un altro punto da fare. Fatto obbediente fino alla morte. Dunque, l'obbedienza, per dirlo così, è come un concetto, è un modo di dire, un modo di descrivere. Ma ciò che descrive non è un concetto. Non è un modo di dire, è una realtà. Ciò che descrive, fatto obbediente fino alla morte, è la crocifissione, la morte e la risurrezione di Gesù. Il centro di tutto. Il fatto che Gesù preferisce morire piuttosto che non smettere di amarci. Il fatto che Cristo ha scelto di fare questo fino alla morte e la morte in croce, piuttosto che smettere di amarti. Un altro punto, come vedete, questo non è una riflessione molto come sistematica, ma vorrei come condividere alcuni pensieri. E il prossimo è questo, che obbedienza non è una parola che trovo facile, né un atteggiamento o una virtù che trovo facili. E nel mondo di oggi, no? A causa degli abusi di autorità che ci sono stati, e dall'altra parte della cultura di autonomia, obbedienza fa fatica come incorporarla nella nostra spiritualità, forse. Ma nel Nuovo Testamento non c'è modo di sfuggirla, soprattutto San Paolo. Come abbiamo detto, lui vede la morte salvifica e la risurrezione di Gesù come un mistero di obbedienza. umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Poi Paolo considera la fonte della nostra riconciliazione di Dio in termini della obbedienza. Come per la disobbedienza, questo ai Romani, come per la disobbedienza di uno solo, tutti sono stati costituiti peccatori, disastro. Così anche per l'obbedienza di uno solo, tutti saranno costituiti giusti. Dunque, sì, è importante. Poi considera l'obbedienza di Gesù come la scelta fondamentale che determina la nostra felicità. Infatti ci invita a optare per l'obbedienza anche noi, l'obbedienza di Gesù. Dice che sia del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia. Questa è la scelta. Non c'è modo di sfuggirla, perché c'è una certa tendenza verso la lealtà, dunque in noi. Dunque, a che cosa sareste leali? Paolo domanda. Non c'è modo di sfuggire questa appartenenza, ma vorresti appartenere al peccato per la morte o l'alternativa? Appartenere all'obbedienza che conduce alla giustizia. Dunque, in questo programma di Paolo, sì, l'obbedienza è il centro, un modo di parlare del centro della morte e risurrezione di Gesù, è un modo di parlare della opera salvifica di Gesù, è un modo di parlare della nostra appartenenza a Gesù. Rendiamo grazie a Dio perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Ok? Dunque, per quanto questo argomento di obbedienza mi metta di fronte alla mia povertà, non mi resta che provarci. Fondamentale, un modo fondamentale di parlare di tutto ciò che per noi è importante come cristiani. Alcuni anni fa, quando stavo per iniziare il ministero di un nuovo arcivescovo anglicano, non sono italiano, sorpresa, no? Sono britannico, dunque, scozzese, diciamo, ma comunque. Sì, quando stavo per iniziare il ministero del nuovo arcivescovo anglicano, alcune persone furono invitate a scrivergli, dicendogli che cosa speravano facesse durante il suo ministero, la sua carica. E uno degli invitati era un sacerdote cattolico, lo conoscevamo, che lavorava in una zona svantaggiata, Birmingham, di Inghilterra, uno dei tanti luoghi dimenticati in quella nazione ricca. Dunque, mentre e questo era sul TV, e mentre questo sacerdote parlava, la telecamera mostrava scene della sua parrocchia. Una madre single con il suo bambino in un appartamento piccolo, un senza tetto, un uomo senza tetto su una panchina, forse una coda fuori dall'ufficio di collocamento, grandi edifici grigi e senza anima. Dunque questa scena della vita difficile, no? La cosa principale che il sacerdote intervistato ha detto è stata questa: arcivescovo, arcivescovo, le chiedo che lei non faccia alcun piano, che non prepari alcun progetto, che non metta in atto nessun programma per un anno. Le chiedo per un anno che lei ascolti. Ascoltare. E ciò che fa Gesù. 30 anni a Nazareth, una vita di lavoro, di comunità, di attività, sì, ma niente che sembra cambiare il mondo, no? E poi, una volta che lui è stato consacrato dal Padre nel battesimo, cosa fa? Che sta un mondo da salvare? E cosa fa? Va al deserto. Sì, perché prima di fare, ciò che vuole è mettersi in ascolto. E Gesù ascolta. Ci ascolta. Ti ascolta. E trova il nostro discorso interessante. Sai com'è quando finalmente condivide qualcosa di importante con un'altra persona e pensi che questa ti sta ascoltando, e in effetti ti ascolta, e poi nel mezzo della conversazione quest'altra persona come che guarda l'orologio, dunque sta guardandoti, poi come... È terribile, non so se vi è capitato, a me sì, no? Forse lo ha fatto, no? Okay. O con il telefono, no? Che significa che non, realmente non ti sta ascoltando, no? Okay. Gesù, il figlio di Dio, tuo fratello, ti ascolta e non guarda l'orologio. Lui ha tutto il tempo del mondo per te. Non trova nulla di più interessante di ciò che tu stai per lui. Anche noi siamo invitati ad ascoltare veramente, ad ascoltare nell'obbedienza. Obbedire, come sapete, ho fatto un po' di ricerca. La parola... Oh, non è questa pagina, è questa pagina, no? Sì, che obbedire, il primo significato della parola è questo, ascolto. E puoi ottenere questo senso di ascoltare nel greco. Il greco di obbedienza è lo scrivo così, che hypakoē, e si sente acustico, no? Hypako, acusti, è la stessa parola, acustico, no? Dunque, obbedienza, è in inglese, no, non so che, ma obey and listen sono così lontani, no, come parole, ma anche in italiano, obbedire e udire, obbedire, udire, sì, si vede come la vicinanza di obbedienza e udienza, e significa proprio ciò, significa udire o ascoltare, ma ascoltare ob ascoltare, ob udire, ob significa verso, nella direzione dell'altro, dunque ascoltare verso l'altro, verso dentro dell'altro, non superficialmente, ma fino in fondo all'altro. Così mi sembra che obbedire significa ascoltare, ma non in un modo distaccato o freddo. Ascolterò ciò che dice. E poi, non in modo freddo come, ok, ti ascolto e poi decido come lo vedo, no, se mi interessa o no. Ascolterò ciò che dici e poi lo valuterò secondo i miei criteri. No, si tratta piuttosto di un ascolto in cui si è già dalla parte dell'altra persona, in cui si è con lei, non contro di lei, e si desidera accogliere ciò che sta condividendo. Questo sarebbe obbedire, ascoltare dentro l'altro. Essere da parte dell'altro, come disposto, pronto a muoversi, pronto a entrare nella danza con l'altro. Ricordo di essere stato per strada a Oxford e di aver visto un papà e un bambino che camminavano insieme, vicino a me. E il bambino parlava e il padre camminava come al suo fianco. Come... E poi il bambino disse, papà, ascoltami, ti sto ascoltando. Sì, ma non mi stai guardando. Dunque questo sarebbe ascoltare, non solo ma realmente prestare attenzione accogliente all'altro. Signore Dio, il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio. Essere obbediente sarebbe così, essere ogni mattina attento al Signore. Torniamo al Vangelo. Figlio di Davide, abbi pietà di me. E la folla dice a questo cieco di tacere, no? Gesù però ascolta. I discepoli hanno fatto un lavoro straordinario e si stanno preparando altra scena. I discepoli hanno fatto un lavoro straordinario e si stanno preparando per una meritata pausa, dunque sulla barca. E poi è possibile che sulla riva dove stanno per sbarcare vedono questa enorme folla che li aspetta già. È possibile? No. Ma Gesù prova compassione per la folla, cambia i suoi piani, si lascia chiamare ascolta. Tante persone che non possono essere ascoltate perché non ne hanno diritto, hanno perso il diritto di voto. La donna peccatrice, il ricco Zaccheo, la donna con l'emorragia, la donna piegata in due nella sinagoga, vieni in altri giorni per essere guarita, non di sabato, insiste il rabbino, il lebbroso, l'impuro, i peccatori, i bambini dovrebbero essere visti ma non sentiti. I bambini, tutti questi si ritrovano ascoltati, conosciuti, accolti da Gesù. È obbediente a loro che li ascolta davvero fino in fondo.

0: Anche noi siamo invitati ad ascoltare veramente, ad ascoltare verso, dentro l'altro, ad ascoltare la voce che in realtà non è mai noiosa o monotona, ma incessantemente nuova. Cioè, ascoltare anzitutto la voce di Dio nostro Padre. Siamo invitati dunque a obbedire. Si tratta di accogliere il momento presente, perché ogni questa persona che Gesù accoglie nel Vangelo, la gente sulla riva, i malati e gli esclusi, è la voce del suo Padre. In questo momento, dunque, sta ascoltando, obbedendo il suo Padre. E anche noi siamo invitati ad obbedire, realmente ascoltare, entrare nella danza di amore di Dio nostro Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono, e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite. Gesù che ascolta il suo Padre, obbedisce, cioè entra nella relazione o sta nella relazione, nel luogo che porta frutto e vita. Mettiamo a confronto l'obbedienza di Gesù con un altro approccio, cioè la disobbedienza. Filippesi, la frase del titolo del ritiro, fatto obbediente fino alla morte, questo comincia: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Gesù non vi si aggrappò, non lo prese la sua divinità come un possesso in competizione con suo Padre. Mettiamo questo a confronto con quella del mondo di Satana, con cui Satana infetta Eva e Adamo, noi. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. E Dio, sapendo questo, non vuole questo, perché Dio è in competizione con voi e voi con Lui. Questo è la disobbedienza. E la Bibbia vede in questo la genesi, appunto, della nostra condizione umana, in cui le persone sono in guerra tra loro, in un gioco a sommo zero, in cui più per te significa meno per me, e tu sei il mio rivale che mi ostacola. Quindi, quando ti sento, non sento te, ma il posto che occupi nel mio schema di cose, il tuo potenziale come qualcuno che mi fa stare bene o meno, che sostiene la mia autostima o meno, che mi incoraggia o scoraggia, oppure come qualcuno che è in competizione con me, che mi sminuisce, mi rende nervoso e spaventato. Un rivale. E ascoltare come viene, come misurando l'altro, almeno in parte. Qualunque sia l'origine di questa disobbedienza, di questo non ascoltare, non voler ascoltare, scegliere di non ascoltare, distorcere la voce dell'altro, soffocare la voce dell'altro, questo evidentemente è un problema. Ho tre esempi di come la disobbedienza, il non ascoltare, è problematico. Uno è un commento di Carlo Maria Martini su questo testo di Giovanni. Dei capi del popolo, molti credevano in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere messi fuori dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Brillante questo di Giovanni, no? Capitolo 12. E commenta Monsignor Martini, esso è soprattutto un tema del presbitero, dell'anziano. Perché dell'anziano e dell'anziana forse, perché chi comincia non avendo fama non ha niente di difendere, ma quando a un certo punto si è formata una certa rete di relazioni, di convenienze, di opinioni già formate, si è schiavi di questa rete di opinioni e c'è il pericolo che sia soffocata la libertà di ascoltare nella verità la parola di Dio. Forse ha ragione, ma nessuno lo dice, nessuno lo pronuncia, dunque anche io sto zitto. Questo come il non voler ascoltare perché è troppo rischioso per la mia situazione nel mondo. Altro esempio, questo Papa Francesco in Laudato Si. Come spesso accade in epoche di profonde crisi, che richiedono decisioni coraggiose, siamo tentati di pensare che quanto sta succedendo non è certo. Se guardiamo in modo superficiale, al di là di alcuni segni visibili di inquinamento e di degrado, sembra che le cose non siano tanto gravi e che il pianeta potrebbe rimanere per molto tempo nelle condizioni attuali. Questo comportamento evasivo ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. È il modo in cui l'essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi autodistruttivi, cercando di non vederli, di non ascoltarli, lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni importanti, facendo come se non la fosse. Ok, capisco. Questo sarebbe disobbedienza. Altro esempio viene da Giovanni la Croce, che nelle sezioni o riunioni dei capitoli provinciali, no? Giovanni raccomanda di fare attenzione a non assumere un atteggiamento difensivo. Il testimone dice così di Giovanni: si constaterà chiaramente questo atteggiamento difensivo, si constaterà chiaramente quando in occasione dei capitoli nessuno replica, ma tutto si concede e non viene data importanza alle cose, mentre ciascuno si preoccupa di ottenere il suo boccone. Così il bene comune soffre gravemente e si fomenta, invece di correggerlo, il vizio dell'ambizione che si sarebbe dovuto denunciare, perché è un vizio pernicioso e contrario al bene universale. Apparentemente Giovanni la Croce diceva questo e commenta il testimone: tutte le volte che diceva queste cose era dopo aver avuto lunghi momenti di preghiera e colloqui con nostro Signore. Dunque, ascoltando il Padre, sembra che Giovanni della Croce era più cosciente del bisogno di poter realmente entrare nella realtà e non farsi sordo. A differenza di ciò, c'è un atteggiamento di obbedienza, questo Santa Teresina, negli ultimi colloqui. Dunque Teresina è molto malata, questo in luglio, e muore in settembre, molto malata, e anche spiritualmente provata, molto provata, anche la sua fede è molto provata. Dunque, sarebbe molto facile, no? Come cercare come una consolazione mitica o come una consolazione come superficiale. Lei dice così: io non ho mai fatto come Pilato, che rifiutò di udire la verità. Disobbedienza, non udire. Teresina: io non ho mai fatto come Pilato, che rifiutò di udire la verità. Al buon Dio, e ho sempre detto: o mio Dio, voglio sentirti bene. Te ne supplico, rispondimi quando ti dico umilmente che cos'è la verità. Fa che io veda le cose come sono, che niente mi getti polvere negli occhi. L'ultima cosa da dire con questo invito all'obbedienza è che l'obbedienza la vedo come un ambito, come un ambiente, come un ecosistema o un oasi che uno entra dove c'è vegetazione, c'è vita, come un giardino, come il giardino di fronte al Teresianum, no? Che invece di essere nel traffico e come soffocato, si entra in questo spazio dove c'è ossigeno e vita e spazio per muoversi e diventarsi di nuovo se stesso dopo un giorno nella grovoglio, se si dice così, della città. No, ma venendo in uno spazio dove si può essere se stessa. Dunque, l'obbedienza non lo vedo come una restrizione, ma come un invito a entrare in un ambiente di vita che si contorni a come criteri, a come una fisionomia. Non è uno spazio vuoto o come agguato, non è come caffè scaffinato, no, è come qualcosa reale. ma è proprio qui che si può vivere e trovare la base della sua vita. È proprio qui che puoi costruire la tua vita. Perché l'obbedienza risponde al nostro essere più profondo. Siamo voluto, o sono voluto da Dio, sono creato da Dio, sono come la parola pronunciata da Dio. Dio dice e sono. Dio disse e il mondo è. Come dice Baruch, questo è nella Vigilia Pasquale, ascolta Israele, colui che sa tutto, è lui che invia la luce, ed essa va, che la chiama, la richiama, ed essa obbedisce. Le stelle brillano dalle loro vedette e gioiscono. Egli le chiama e le stelle rispondono, eccoci, e brillano di gioia per colui che le ha create. È bellissimo questo, no? Che dunque, stelle, stella, sì. E questo sarebbe l'ascolto come fino in fondo, che essere creato ed essere obbediente, in quel senso, no? Che lodino tutti il nome del Signore, perché egli disse e furono creati. Paolo ai Romani, Dio dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Dunque la creazione è come una chiamata. Non esiste, io lo chiamo e è. Noi siamo perché chiamati e voluti e essere sarebbe una primordiale obbedienza. Il fatto che sei è una obbedienza alla chiamata del Signore. Essere significa essere chiamati. Essendo, si afferma la chiamata. Creato, essendo creato come obbedienza a se stesso, a ciò che Dio vuole che io sia, o al fatto che Dio vuole che io sia. Così che vivere dalla volontà del Padre, invece ovviamente di essere schiavitù, anche se impegnativo, vivere dalla volontà del Padre è entrare o abitare il nostro spazio vitale. È qui che fioriamo, che diventiamo più noi stessi. È ossigeno per Gesù. Gesù disse loro, mio cibo, mio ossigeno, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera, entrare nella sua opera, nella danza creativa del Padre. Non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. E io so che il suo comandamento, la sua parola, è vita eterna. Dunque, soprattutto vorrei dire, sì, che il sì del Figlio si manifesta nell'amore fino alla fine, nella crocifissione, nella morte di Gesù. Dunque non è una cosa superficiale, che evidentemente l'obbedienza, l'ascolto attivo di Gesù è costoso, è serio, ha un peso infinito. Ma vorrei come lasciarci con l'immagine che vedo come l'immagine suprema dell'obbedienza, che Gesù, che si è donato fino alla morte, dove tutto si estingue, dove non può fare niente, dove la sua iniziativa è stata distrutta insieme con il suo corpo, il Padre dice: Figlio. E il Figlio dice: Sì, Padre. E risorge. La risurrezione di Gesù è l'evento supremo e come trasformatore dell'obbedienza che il Padre che chiama il suo Figlio dalla morte, e il Figlio dice: Sì, Padre, sono con te. Sono morto e sono ancora con te. E l'amore del Padre per il Figlio e l'amore del Figlio per il Padre, indistruttibile, che vince la morte, che questo ascoltare l'amore del Padre è come non smettere di tenderlo dalla mano. È il Padre che non smette di tendere, di prendere il Figlio dalla mano. Questo è lo spazio vitale che è l'obbedienza che dà vita. Dunque, noi, cercando di fare la volontà di Dio, chiedendo perdono per non aver fatto la volontà di Dio, noi, seguendo un percorso di obbedienza evangelica, è proprio obbedienza nello Spirito, lo Spirito che è l'amore fra il Padre e il Figlio, lo Spirito che fa risorgere il Figlio. Siamo in questo, e questo il nostro spazio vitale. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, prega per noi.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: In Blu 2000 News.
1: L'attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni. Al telefono con la 7 il presidente statunitense, riferendosi all'incontro in Francia in occasione del G7, afferma: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica della premier in un video sui social: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate e sono allibita, io l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati, piace, dice ancora la Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier e le ha espresso la sua solidarietà. Il ministro degli esteri italiani ha cancellato il viaggio di lavoro previsto negli Stati Uniti per domenica e lunedì prossimi. E poco fa le parole anche del presidente francese Macron: sono stato sorpreso dall'attacco di Trump a Giorgia Meloni, la vedrò la prossima settimana al vertice di Antibes e ne parlerò con lei. Visto che il memorandum d'intesa è stato firmato in modo elettronico, non c'è nessuna urgenza per il previsto incontro tra Iran e Stati Uniti. Lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dopo che è stato annullato il colloquio previsto per oggi a Ginevra. A pesare però ci sarebbe anche la guerra in Libano, che prosegue. Il Ministero della Salute di Beirut ha affermato poco fa che sono al momento 47 le vittime causate dai raid israeliani sul Libano dalla mezzanotte di oggi all'entrata in vigore del cessate il fuoco che è stato concordato nel pomeriggio fra Hezbollah ed Israele. Veniamo all'Italia, che si conferma destinazione turistica più attrattiva d'Europa. 54% degli europei la indica come meta preferita, lo dice un report di Confturismo. Confcommercio, il presidente è Manfred Pinzger.
2: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
1: È tutto, prossimo aggiornamento alle 18.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Grande è il Signore, nostro Dio, sopra tutti gli dèi.
1: Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia. Dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele, suo popolo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Grande è il Signore nostro Dio sopra tutti gli dèi.
4: Casa d'Israele, benedici il Signore, canta inni al suo nome.
5: Signore, il tuo nome è per sempre.
6: Signore, il tuo ricordo per ogni generazione.
7: Il Signore guida il suo popolo, si muove a pietà dei suoi servi.
8: Gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, non c'è respiro nella loro bocca, sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Benedici il Signore, casa di Israele. Benedici il Signore, casa di Aronne. Benedici il Signore, casa di Levi. Voi che temete il Signore, benedite il Signore. Da Sion sia benedetto il Signore, che abita in Gerusalemme.
9: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
10: Casa di Israele, benedici il Signore, canta inni al suo nome.
11: Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

0: adorarti, Signore.
1: Considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla.

0: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
1: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
0: Ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio.
1: Ci ha liberati con il suo sangue.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
2: Il Signore ha soccorso i suoi figli ricordando il suo amore.

0: Il Signore ha soccorso i Suoi figli, ricordando il Suo amore.
1: Nel misterioso disegno della sapienza divina, il Signore Gesù fu consegnato alla morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra santificazione. Adoriamo il nostro Salvatore e con umile fiducia invochiamolo.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Esaudisci, Signore, le nostre suppliche e cancella le nostre colpe. Donaci il perdono e la pace.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Tu che per bocca dell'Apostolo hai detto: dove ha abbondato il delitto, ha sovrabbondato la grazia. Lava i nostri innumerevoli peccati nel torrente della tua bontà.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Abbiamo molto peccato, Signore, ma confessiamo la tua misericordia senza limiti. Convertici e la nostra vita sarà trasformata.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Preserva il tuo popolo dall'infedeltà all'alleanza, perché goda sempre i favori della tua amicizia.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Hai aperto il paradiso al ladrone pentito. Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio Padre Onnipotente, che ci hai donato il tuo unico Figlio come prezzo della nostra salvezza, fa che, vivendo in comunione con le sue sofferenze, partecipiamo un giorno alla gloria della sua risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti dopo le parole di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato per fare una foto insieme. A stretto giro la risposta della Premier, dichiarazioni inventate, sono allibita la vicinanza di Mattarella e il sostegno bipartisan. La firma c'è, ma la tenuta dell'intesa USA-Iran naviga a vista. In Libano Israele e Hezbollah concordano un cessate il fuoco, ma Tel Aviv spara ancora. Secondo giorno della maturità, oggi lo scritto diverso a seconda dell'indirizzo di studio. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, crisi diplomatica tra il nostro paese e gli Stati Uniti dopo il nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni. Augusto Cantelmi.
2: Nel corso della seconda giornata del vertice europeo a Bruxelles piombano improvvise le parole di Trump nei confronti della presidente del Consiglio Meloni. In una conversazione telefonica alla 7 il presidente degli Stati Uniti racconta come due giorni fa nel summit in Francia Meloni lo avrebbe implorato a fare una foto con lui. Mi ha fatto pena e l'ho fatta. Parole che scatenano la durissima replica di Meloni.
3: Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami. Solidarietà Meloni da tutti i vertici istituzionali, a cominciare dal capo dello Stato Mattarella, che ha chiamato a telefono la presidente del Consiglio. Solidarietà dai partiti di maggioranza, ma anche di opposizione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Frizione dunque internazionale scatenata dalle parole di Trump, l'opinione di Antonio Di Bella.
4: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro, non difendendoli più con le armi, e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: L'attacco alla Premier Meloni è l'ennesimo sferrato dunque da Trump agli alleati europei. Federico Plotti.
5: Spazzata via con una telefonata del presidente americano la riconciliazione con Giorgia Meloni. Non è la prima volta che accade in quest'ultimo periodo, a dir poco turbolento, in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Meloni non ha coraggio, sono deluso da lei, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca, commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma ce ne sono state per tutti. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice, il presidente francese Macron è succube della moglie e si sbaglia sempre, il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. E poi tutta la battaglia commerciale innescata da Washington contro il vecchio continente, con dazi per tutti. Il tycoon non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera, senza dimenticare gli show nello studio ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky. Federico Plotti, linea allo studio.
1: USA Iran salta l'incontro a Lucerna tra le delegazioni dopo la firma del protocollo d'intesa. Massimiliano Cochi.
6: La riapertura dello stretto di Hormuz dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è durata neanche 24 ore. Teheran ha infatti annunciato nuove procedure per attraversare quel tratto di mare che è una delle rotte commerciali più importanti del mondo. Ogni nave dovrà essere autorizzata, un modo per Teheran di ribadire la propria

0: sovranità sullo stretto. Le tensioni tra Washington e Teheran stanno risalendo, tanto che il negoziato per mettere a punto i dettagli del memorandum che doveva tenersi in Svizzera è stato rinviato a data da destinarsi. Non c'è nessuna urgenza di incontrare i negoziatori americani, ha fatto sapere il regime, rispondendo a Trump che sui social aveva scritto: gli iraniani sono disperati, il regime è finito. Come era prevedibile, dunque, il percorso che, dopo la firma del memorandum, dovrebbe portare ad un accordo di pace definitivo comincia in salita, anche a causa delle tensioni sul confine libanese con Israele ed Hezbollah, che continuano a colpirsi reciprocamente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E come detto, a frenare gli sviluppi del processo di pace, gli attacchi israeliani in Libano. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: 150 raid in meno di 24 ore, con un bilancio di 47 morti e 97 feriti. Raid che sarebbero continuati, secondo fonti libanesi, anche dopo l'annuncio americano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah in vigore dalle 15 italiane di oggi. Il primo ministro israeliano plaude via social all'esercito, proprio come aveva ordinato, scrive Netanyahu, senza menzionare lo stop ai bombardamenti e tantomeno il ritiro dal territorio libanese occupato. Resteremo fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei nostri confini, ha detto in tarda mattinata Netanyahu, dopo una notte di fuoco, in particolare in area di Nabatie, dove un drone di Hezbollah ha ucciso 4 militari israeliani, tra cui un comandante. Hezbollah ha fatto sapere che rispetterà il cessate il fuoco se lo farà anche Israele, un copione visto troppe volte che mostra quanto la questione libanese sia diventata decisiva per far saltare il banco dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Un accordo indigesto per la maggioranza degli israeliani. Donald Trump è crollato nel consenso e che mette in difficoltà il governo di Netanyahu a pochi mesi dalle elezioni. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, tensioni per la scelta del negoziatore europeo. Vito De Torre.
3: L'Unione Europea deve prepararsi al momento in cui inizieranno i negoziati di pace fra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nelle ultime ore si è parlato della possibilità che il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa rappresenti l'Unione ai futuri colloqui. Un'ipotesi che però ha suscitato perplessità soprattutto in Francia e Germania. Lo stesso Costa ha chiarito che l'Unione non intende svolgere un ruolo di mediazione ma restare al fianco dell'Ucraina. Sulla stessa linea Emmanuel Macron. Gli europei dovranno essere presenti ai negoziati perché in gioco ci sono gli interessi del continente, ma non come mediatori. Più prudente il cancelliere tedesco: prima bisogna avviare il negoziato, poi si deciderà chi parlerà a nome dell'Europa. Il 14 luglio a Parigi si riunirà la coalizione dei volenterosi. Da Mosca intanto il Cremlino avverte: l'Europa sbaglia se pensa di poter trattare con la Russia da una posizione di forza. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la seconda giornata degli esami di maturità 2026, con la prova scritta diversa per ogni indirizzo di studio. Amelia Cartia.
4: Seconda prova stamattina alle 8.30 per i più di 527.000 studenti chiamati ad affrontare l'esame di maturità. Oggi è stata la volta delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Latino per i licei classici, con una versione tratta dall'Istituzio Oratoria di Marco Fabio Quintiliano. Matematica per i licei scientifici, impiegati con 8 quesiti, ognuno dei quali chiedeva di applicare i calcoli a problemi reali, dai prelievi nel lago di Bracciano al terremoto del Friuli del 1976. E ancora, lingua inglese per il liceo linguistico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici con indirizzo economico. 6 le ore a disposizione per svolgere la maggior parte delle prove, 18, ma distribuite in 3 giorni, quelle spettanti ai maturandi dei licei artistici. A partire dalla settimana prossima sarà il momento degli esami orali, per i quali il calendario la scuola. Tra le novità annunciate per quest'anno, il peso del voto in condotta e la bocciatura assicurata per chi sceglie di fare scena muta davanti alla commissione. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Caldo e afa avvolgono l'Europa occidentale, in Italia temperature in aumento in questo fine settimana. Antonella Mazza Teruel.
5: Caldo in aumento almeno fino a fine mese, secondo le previsioni meteo. Da domani intanto il bollettino estivo del Ministero della Salute alza per 8 città su 27 monitorate il massimo livello di attenzione. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino, che per i cittadini significa fare attenzione ai cibi, seguire un'alimentazione leggera, bere acqua e liquidi ed evitare di uscire di casa nelle ore più calde. Indicazioni rivolte soprattutto ad anziani, bimbi piccoli e persone fragili. Adottate inoltre da alcune regioni, tutte del centro-nord, ad eccezione della Puglia, provvedimenti per tutelare i lavoratori esposti al sole nella stagione estiva, che nel prossimo fine settimana, per l'anticiclone africano, farà salire lungo la penisola le temperature oltre i 35 gradi. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Minori più online d'estate, l'associazione Meter lancia una guida con 10 consigli per proteggerli nel mondo digitale. Giorgia Bresciani.
6: Vacanze, scuole chiuse e clima estivo sono una gioia per i nostri ragazzi, ma con tanto tempo libero possono aumentare la permanenza online e le occasioni di contatto con sconosciuti negli ambienti digitali. Per supportare concretamente le famiglie in questo periodo, l'associazione Meter ha lanciato oggi la guida Estate Responsabili, 10 consigli per proteggere i minori nel mondo digitale. Uno strumento pratico per accompagnare genitori, educatori e gli stessi minori verso un'esperienza online consapevole. Attenzione ad esempio a non pubblicare foto in costume o intime dei bambini, a configurare in modo restrittivo la privacy, a monitorare chat e messaggi dei giochi online e piattaforme come Roblox, dove il rischio di adescamenti è molto elevato, e se si viene in contatto con contenuti sospetti vanno segnalati tempestivamente, ricordando che l'adeguato accompagnamento degli adulti è fondamentale nel momento in cui vengono meno la scuola e altri presidi educativi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Tutto pronto a Pavia ma anche a Sant'Angelo Lodigiano per la visita di domani del Papa. Leone arriverà nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino nel primo pomeriggio, primo pontefice agostiniano. Il Papa celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, che è il vescovo di Pavia.
7: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo e a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
1: Accelerano i prezzi delle case italiane. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento sale dell'1% rispetto al trimestre precedente, ma del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2025. Mondo del calcio in lutto. È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex attaccante del Livorno Igor Protti. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia è lasciato proprio da Protti, che nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: A tutto volume. Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione. Dall'11 al 14 giugno 2026.

0: L'ultima spiaggia, Alkmaar, la strage dimenticata e 50 anni di misteri italiani. Ne parliamo con Lucio Luca, ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Tra la notte del 26 e del 27 gennaio del 1976, nella caserma dei carabinieri di Alcamo Marina, due carabinieri perdono la vita. Salvatore Falcetta e il carabiniere semplice Carmine Apuzzo. Vengono arrestati quattro giovani innocenti. Tra di loro Giuseppe Gullotta, che è la voce presente all'interno del suo libro. Depistaggi, calvario giudiziario, tante domande rimaste in sospeso. Per denunciare quello che possiamo definire uno dei misteri italiani più protetti, dimenticati. È stata una scelta per mettere in luce invece questa strage. Ma quando hai capito che era arrivato il momento di parlare di questa strage e di accendere i riflettori su questa strage?
1: Quando ho cominciato a leggere un po' di carte, di documentazione, quando ho capito che questa strage è il punto di partenza di una storia molto più grande e che attraversa, come dice il sottotitolo del libro, 50 anni di misteri italiani. Questa è una strage dimenticata, è una strage della quale nessuno sa nulla o quasi. È difficile trovare qualcuno che si ricordi anche i nomi delle due vittime. C'è stata una voglia di insabbiare, assicurando all'ingiustizia, in questo caso, quattro persone che non c'entravano assolutamente nulla. Tutto ciò è stato fatto proprio per mettere un tappo, perché evidentemente dietro questa strage c'è qualcosa di indicibile che in qualche modo si collega poi appunto a 50 anni di misteri italiani, tant'è che il libro parte dalla strage di Alkmaar, ma poi in realtà lega con un filo unico, non giudiziario naturalmente, ma un filo ideale, tanti episodi ben più conosciuti, dalla morte di Impastato a quella del colonnello Russo, a quella di Mario Francese, un giornalista del Giornale di Sicilia che fu il primo a parlare di Corleonesi, del clan dei Corleonesi, e poi passa attraverso la morte del giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto a Trapani, l'attentato a Carlo Palermo, la morte di Rostagno, fino addirittura ad arrivare alla morte di Ilaria Alpi in Somalia. Sembra incredibile che la morte di una giornalista avvenuta 18 anni dopo la strage di Alkmaar, è avvenuta in Somalia, quindi lontanissimo rispetto alla Sicilia, sia in qualche modo legata. Eppure c'è un filo che unisce questi episodi, passando anche per le stragi del 92 e soprattutto quelle del 93, cioè quelle compiute fuori dalla Sicilia. Dietro c'è un contesto unico fatto di apparati dello Stato deviati, di servizi segreti non proprio fedeli, di massoneria in una terra come Trapani, che è la capitale della massoneria, un certo tipo di imprenditoria, c'è la mafia sicuramente. C'è la versione nera, perché non dobbiamo dimenticare che ad Erice, vicino Trapani, c'erano i campi paramilitari fascisti di Pierluigi Concutelli. Quindi è tutto un magma, un coagulo di interessi dietro questa strage dimenticata, e che però poi noi ritroviamo in tantissimi altri episodi. E quindi sono convinto a scrivere questo libro perché mi sono reso conto che questa strage è ritenuta minore, tra virgolette naturalmente, perché parliamo di due vite umane distrutte in una notte. Questa strage erroneamente ritenuta marginale, poco celebrata, in realtà è uno snodo fondamentale della storia recente di questo paese, e quindi penso che andasse raccontata.
0: Una storia che non è ancora finita, ho detto che rappresenta anche parte del nostro presente e anche che è uno snodo cruciale per rileggere i 50 anni di misteri italiani. Parli di questo filo nero, rileggendo tutti i documenti, i verbali dell'epoca, le sentenze, hai notato dei particolari ricorrenti, a parte i nomi e anche il contesto. Rifiuti radioattivi, gladio, ma anche traffici di armi. Dunque la verità la troviamo nelle carte, basterebbe solo avere la volontà in un certo senso di prenderla.
1: È assolutamente così, tant'è che io dico spesso che noi parliamo di misteri, ma in realtà non sono tanto misteri, sono dei segreti, perché qualcuno vuole che restino segreti. Il mistero, come dice la parola, è qualcosa di inspiegabile, come il mistero della fede, per esempio, o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo. Il segreto è un'altra cosa, il segreto si può svelare se solo qualcuno volesse svelarlo, basterebbe aprire gli archivi dei servizi segreti per capire che cosa c'è dietro. Per esempio capire chi ha ucciso questi due poveri carabinieri penetrando nella casermetta di Alcamo Marina, almeno così ci è stato raccontato, che sono entrati in questa casermetta, per quale ragione si sono portati via per esempio il registro delle attività, che è qualcosa che normalmente nessuno porta via, perché è il registro in cui i carabinieri annotavano tutto quello che facevano nel corso della giornata. Ecco, manca questo registro, noi non sappiamo cosa è successo il 26, cioè qualche ora prima dell'uccisione di questi carabinieri. Hanno visto qualcosa che non dovevano vedere, hanno fermato qualcuno che non dovevano fermare. Non lo sapremo mai, probabilmente, perché sono passati 50 anni e io sono abbastanza pessimista sul fatto che qualcuno possa svegliarsi e finalmente raccontarci qualcosa, e anche perché chissà se c'è ancora qualcuno, sono passati già 50 anni. Però se solo ci fosse la volontà di farlo, potremmo capire qualcosa di più e soprattutto svelare uno dei più grandi depistaggi della storia criminale, diciamo, di questo paese, seguito subito dopo per esempio al depistaggio per impastato, fatto passare per terrorista. Non è un caso che chi ha indagato sulla strage di Alcamo Marina erano le stesse persone che indagarono e depistarono su Peppino Impastato. Quindi, come diceva Pierpaolo Pasolini, magari sappiamo ma non abbiamo le prove. Io credo di aver capito qualcosa, però certamente non ho le prove e non può naturalmente essere un libro a svelare 50 anni di misteri, perché sarebbe presuntuoso ma anche stupido da parte mia pensarlo.
0: Nel libro parli anche però di grandi donne, Franca Viola, Serafina Battaglia, un po' anche per darci un'altra immagine della Sicilia, la Sicilia che si ribella, la Sicilia del coraggio. Cosa ti auguri che resti ai lettori dopo la lettura del tuo libro? L'indignazione, la maggiore consapevolezza oppure questa spinta verso il coraggio?
1: Io in realtà, facendo il giornalista, non ho fatto altro che il giornalista, anche se ho scritto un libro che è qualcosa di più di un articolo di giornale. Io in realtà, da chi legge, a chi legge, pongo delle domande, non do delle risposte perché non sono in grado di darlo, però metto in fila tutta una serie di fatti e invito i lettori a, un po' come nelle parole crociate quando ci sono i giochini per bambini, unisci i puntini dall'1 al 100 e ti spunterà qualcosa. Io dico al lettore, unisci tutti i puntini che ci sono in questo libro, cioè tutti i fatti che ci sono in questo libro, e poi datti una risposta che io mi sono dato, ovviamente, ma magari non è detto che sia la stessa risposta che possano trovare i lettori. Quindi io mi auguro di far riflettere, cioè intanto di riportare alla luce un episodio, una strage della quale si sa poco, e mettere in fila dei fatti, invitando chi leggerà questo libro a farsi delle domande e a darsi delle risposte che non avremo quasi certamente da un punto di vista giudiziario, ma almeno cerchiamo di capire che cosa può essere successo, anche perché ci sono tante, troppe coincidenze, tanti, troppi nomi che si ripetono in questo libro e nei vari misteri, appunto, dei quali racconto, e questo dovrebbe farci pensare, non può essere soltanto una coincidenza.
0: Dare voce al protagonista Giuseppe, cosa ha significato per te anche conoscerlo, incontrarlo?
1: Giuseppe Gulotta ha fatto 22 anni di carcere da innocente, è stato condannato all'ergastolo e ha subito 11 processi prima di riuscire a dimostrare la sua innocenza con un processo di revisione. Io l'ho incontrato, ci ho parlato a lungo e ti devo dire che quando parlavamo ero più arrabbiato io che lui. Cioè, lui è una persona che ha una serenità incredibile. Io gliel'ho detto tante volte, io dopo una settimana sarei impazzito in carcere con un'accusa così grave da innocente. Lui c'è stato 22 anni in carcere in un arco di tempo di 36 anni, una vita intera, eppure è riuscito a trovare il modo di essere sereno. E conoscerlo per me è stata una grande esperienza. Lui mi ha detto, io lo scrivo nel libro, che è riuscito ad andare avanti chiudendosi un po' in se stesso e pensando ogni sera che era in carcere: oggi non è successo nulla, ma domani qualcosa succederà, domani qualcuno parlerà e mi tirerà fuori dal carcere. Ci sono avuti 22 anni, ma poi quel domani è arrivato perché qualcuno ha parlato e lo ha tirato fuori dal carcere, e la sua serenità oggi è molto di esempio. Quindi averlo conosciuto e averlo utilizzato, tra virgolette, come voce narrante del libro, mi fa piacere, perché comunque ridà dignità anche ad una persona che ha passato la sua vita dietro le sbarre da innocente.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: tuo Gesù, sconfigge anche la morte. L'amore tuo Gesù vince.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

0: ci colleghiamo con la chiesa San Giovanni Battista di Chianamonte Gulfi per trasmettere la Santa Messa.
1: Spirito Santo, il Signore sia con voi. Anche questa sera abbiamo un'altra presenza particolare, Don Fabio Randello, che è il parroco di Licodì Eubea. E Padre Fabio, ti ringrazio a nome del parroco e della comunità perché hai accettato l'invito durante questi festeggiamenti. E lui celebrerà l'Eucaristia e spezzerà la parola anche per noi, anche in onore di San Giovanni Battista. Grazie.
2: Grazie a te, grazie al parroco Graziano per l'invito, grazie a ciascuno di voi per l'accoglienza. Ecco, questa sera celebriamo insieme questa Eucaristia in preparazione alla solennità di San Giovanni Battista, della sua natività, e vogliamo viverla insieme anche ai nostri fratelli, mi pare l'associazione Alba Chiara, ecco, come cantava qualcuno. E quindi perfetto, così, ecco, perché affinché questa Eucaristia sia veramente un incontro con la luce che nasce nei nostri cuori, ecco, non solo nei cuori di questi nostri fratelli che ovviamente sono accuditi, accompagnati, non solo a Ragusa ma anche, penso, in tutto il territorio della provincia e della diocesi, ecco, possa essere anche per noi questo incontro con Gesù occasione propizia per vivere una vita nuova. Perché ogni giorno abbiamo bisogno di guardare alla luce, perché quando ci alziamo la mattina non possiamo stare al buio, abbiamo bisogno della luce e abbiamo bisogno di camminare, ecco, affinché raggiunga i nostri obiettivi. E quindi ogni giorno abbiamo bisogno di essere sorretti, sostenuti e guidati da colui che è la luce, da colui che è la salvezza, Cristo Gesù. Per tutte quelle volte che nella nostra vita facciamo esperienza di tenebra, di peccato, ecco, non è la fine, ma è l'occasione per chiedere oggi perdono al Signore, per essere perdonati, riconciliati e convertiti a Lui. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato i pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Padre, vera luce della nostra coscienza, in te solo sappiamo ciò che è bene. Il tuo Spirito ci salvi dall'oscura notte del male, in cui nessuno può operare, perché camminiamo come figli della luce sulle orme del tuo Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Joseba, figlia del re Joram e sorella di Acazia, prese Joas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re, destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia, ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei, nel tempio del Signore, per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno, Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia dei carii e delle guardie e li fece venire presso di sé, nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia lance e scudi, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuno con l'arma in pugno, si disposero dall'angolo destro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono: «Viva il re!» Quando sentì il clamore delle guardie e del popolo, Atalia si presentò al popolo del Tempio del Signore. Guardò ed ecco che il re stava presso la colonna secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura!» Il sacerdote Ioiada ordinò ai comandanti delle centinaia preposte all'esercito: «Conducetela fuori in mezzo alle file, e chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote, infatti, aveva detto: «Non sia uccisa nel tempio del Signore». Le misero addosso le mani, ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli, e là fu uccisa. Ioiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì. Ne fece a pezzi completamente gli altari e le immagini, ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote Ioiada mise sorveglianti al tempio del Signore. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia. Parola di Dio.
1: Il Signore è fedele al suo patto. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro: il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Il Signore è fedele al suo patto. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Il Signore è fedele al suo patto. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto. Il Signore è fedele al suo patto. Là farò germogliare una potenza per Davide. Preparerò una lampada per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona. Il Signore è fedele al suo patto.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano, perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada dell'occhio, del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra?» Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Ascoltando la parola del Signore, sia noi che siamo qui presenti, sia chi ci sta seguendo tramite Radio Caris e anche la pagina Facebook qui della Chiesa di San Giovanni, ecco, ci siamo imbattuti dinanzi a questa parola del libro, del secondo libro dei Re, alquanto particolare. Atalia, madre di Acazia, ecco, con tutto quello che ne consegue, con tutto anche lo scorrere di sangue che c'è stato, per quale fine, per quale motivo? Ecco, qualche versetto primo, qualche capitolo primo di questo racconto, c'era stato già uno scontro forte, atroce, tra Elia e i sacerdoti dei Baal. I Baal erano una divinità pagana siccome erano entrate queste credenze nel popolo israeliano, nel popolo ebraico, ecco che Elia, il primo tra i profeti, inizia a controbattere questa presenza con la professione della fede nell'unico Dio vivo e vero, presente in quel popolo e in tutta la terra, a discapito dei Baal che non esistono, non rispondono. E ci fu una gara nella costruzione di un altare, o meglio di due altari, per il sacrificio. E Elia spronò i 400 e più sacerdoti Baal a gridare più forte: vediamo se i vostri idoli vi ascoltano, vediamo se mandano un segno. Silenzio. Poi Elia, ecco, pregò in silenzio il Dio di Israele, Yahweh. Ci fu un fuoco dal cielo che consumò l'olocausto, quel vitello che era stato messo sull'altare, e ci fu il segno evidente che la presenza di Dio era nel Dio di Elia e non nei Baal. E questa diatriba, ecco, continuerà, ecco, abbiamo ascoltato, fino a quando, ecco, fu debellato una volta per tutto il culto ai Baal e nella città rimase la tranquillità. Tant'è vero che, ecco, colei che aveva portato questo culto fu eliminata. E quindi l'unico vero Dio rimase, ecco, adorabile da tutti, nella pace e nella tranquillità, anche perché ci fu anche molto terrore dinanzi a tutto questo scorrere di sangue. Oggi, dinanzi a questo racconto, sorridiamo un po', ma com'è possibile che Dio si metta qua a fare la gara con gli idoli che non esistono? Oggi abbiamo la drammatica realtà, ecco, di idoli che non si vedono ma sono prepotentemente presenti nelle nostre vite, non nelle vite di chi non viene mai in chiesa, ma nelle nostre vite, nelle vite di tutti, perché l'idolatria e la dittatura del capitalismo ci tiene succubi del denaro, e avendo questo Dio prepotente, subdolo e anche presente in tutte le nostre tasche e non solo, ecco, noi facciamo fatica a scegliere tra il profitto, tra il business,
tra il guadagno e la retta coscienza. E Gesù viene a illuminare la nostra coscienza, come già aveva fatto Giovanni il Battista, che indica l'agnello, ecco, in tutte le statue, ma anche soprattutto nella vostra, ecco, indica l'agnello che è Cristo Gesù e profetizza a chi lo ascolta lì nel fiume Giordano e che ricevono il battesimo di penitenza, il battesimo di conversione, per prepararsi all'arrivo di Gesù, all'arrivo del Messia, all'arrivo della luce vera, quella che non tramonta mai, quella che è capace di rendere l'occhio luminoso, semplice, e quindi rendere tutta la vita e quindi la coscienza. L'occhio è il riflesso della coscienza. Se il tuo occhio è limpido, vuol dire che la tua coscienza è limpida. Credo che tutti facciamo l'esperienza, quando facciamo qualcosa di brutto, non abbiamo il coraggio di guardare in faccia chi ci sta accanto, destinatario o partecipe della nostra vita o destinatario dei nostri misfatti, perché il guardare in modo limpido, in modo sereno l'altro equivale ad avere una coscienza serena, retta, tranquilla. A volte noi camuffiamo tutto e diventiamo superbi perché abbiamo anche la faccia tosta, tanto che diventa anche detto proverbiale, ecco, avere la faccia tosta di guardare gli altri, ecco, sapendo che si è nell'errore, credendo nella propria falsità e facendo finta che quello che si è fatto non è vero, ma sono gli altri ad averlo fatto. E camuffiamo anche la nostra coscienza e il nostro occhio. Ma dinanzi a noi stessi e dinanzi a Dio, a quel Dio che non è il denaro, ma a quel Dio che è Gesù Cristo, che è la rivelazione del Padre e quindi della Santissima Trinità, dinanzi a loro non possiamo mentire, non dovremmo mentire, anche perché alla fine dei nostri giorni, ecco, dovremmo rendere conto a coloro che ci hanno creati a loro immagine e somiglianza. E quindi il nostro invito, che viene da Giovanni prima e poi da Gesù, è quello di porre cuore a ciò che è importante. E oggi diciamo: che cos'è importante per la nostra vita? Ovviamente qui dentro ci viene in automatico dire Gesù, perché ci deve dare la salute, perché ci deve dare serenità, perché ci deve dare tranquillità. Ma a discapito di chi? Ci fu tranquillità nella città perché ammazzarono tutti gli oppositori. Ma questa non è libertà, questa non è tranquillità. Questo si chiama guerra, questo si chiamano omicidi, che non vanno secondo la logica di Gesù, il quale è venuto a portare a compimento un cammino che il popolo di Israele aveva compiuto e che in Gesù doveva giungere al massimo del suo splendore. Ma dopo 2000 anni di cristianesimo, dopo 2000 anni che il Messia è stato in mezzo a noi e che continua a stare in mezzo a noi, non il popolo Israele, il popolo ebraico, il popolo eletto, ma Israele, l'attuale Israele, non comprende la logica della pace. E lo sappiamo bene e lo conosciamo bene, ecco come vanno in questi giorni gli esiti in Medio Oriente e soprattutto che in Terra Santa. Noi che siamo qui dovremmo chiederci: ma il mio cuore sta veramente in Gesù? Ho trovato in Gesù il mio tesoro? Giovanni, quando vide arrivare Gesù dinanzi a lui, era stato un po' preparato da due discepoli, da Andrea e da Giovanni, che poi saranno discepoli di Gesù, che c'era aria di Messia in giro. Giovanni, quando vide Gesù, suo cugino, non ebbe timore, non ebbe paura, non ebbe per certi versi invidia nei confronti di Gesù, ma gridò: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E fece in modo che i suoi discepoli seguissero Gesù. È lui che dovete seguire, perché lui
è colui che è venuto a portare la salvezza in mezzo a noi. Io devo diminuire, lui deve crescere. Io non sono degno di sciogliere neanche i sandali, i legacci dei sandali di Gesù. È lui che dovete seguire, perché lui è il Messia. Ma a noi che di messianismo sappiamo poco e anche niente, tant'è vero che non aspettiamo nessun Messia, non aspettiamo nessun Salvatore, non aspettiamo nessun Redentore, perché diciamo, perché crediamo che Gesù già è venuto. Ma nella nostra quotidianità non abbiamo bisogno realmente di un Messia, di uno che ci toglie il peso del peccato, ci renda l'occhio limpido, ci renda il cuore semplice, capace di custodire un tesoro. Certo che ne abbiamo bisogno, non lo vogliamo ammettere o confondiamo un po' le cose. Tant'è vero che nelle nostre preghiere più intime, ecco, la prima cosa che chiediamo al Signore è: Signore, ne dare a salute, o benessere, o pane. Tant'è vero che Gesù nel Padre nostro dice: dacci oggi, ci ha insegnato ieri nella lettura del Vangelo di ieri, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ecco, sacrosanto. Ma il problema non è avere soltanto il pane, ormai non si lavora più per avere il pane. Tant'è vero che la prima cosa che tolgono i medici e i dietologi è il pane, fa male. Ma come pane? Cioè, la cosa più buona che esista, che sanno fare dai nostri nonni. Non mangiasse pane, carboidrati, niente, perché fa male, di meno. Vabbè, quindi comprendiamo bene che non si lavora per avere un pezzo di pane, si lavora per stare bene. Almeno noi, ecco, che siamo nelle sette nazioni più potenti e più ricche del mondo, non lavoriamo per mangiare, perché già di fatto questo ce l'abbiamo, più o meno. C'è qualcuno e molti che non lo hanno, a discapito di chi si arricchisce sempre di più. Noi lavoriamo, fatichiamo per avere più denari, che è il nostro idolo, che è il Dio di questi tempi, che ci sembra di essere il più forte. Tant'è vero è che chi ha soldi c'ha tutto, beato lui. Ma Gesù ci dice: beati i poveri, beato chi piange, beato chi è mite, beato chi è operatore di giustizia, beato chi è operatore di pace. Tutto ciò che noi diciamo, povero sventurato. Quindi nel nostro modo di intendere le cose siamo un po' distanti da quello che è l'insegnamento di Gesù. Per questo noi dobbiamo chiedere, per intercessione del precursore di Gesù, che è Giovanni, chiedere a lui di aiutarci a acchiappare l'obiettivo, a raggiungere l'obiettivo dell'insegnamento di Gesù, che già Giovanni aveva intravisto e che indica a tutti coloro che lo andavano a trovare. È Gesù che dovete seguire, è lui l'agnello di Dio. Noi ci stiamo preparando, diceva Giovanni, per incontrare Gesù. Ecco, nella nostra vita abbiamo bisogno di incontrare Gesù, di riconoscerlo come colui che nella semplicità del suo essere divino, perché la divinità di Dio non è complicata, è semplice, è gentile, è delicata, è rispettosa, ma esigente, perché quando c'è la luce non può esserci il buio. Ci può essere un po' di ombra, ma non può esserci buio, perché lui è venuto a fare nuove tutte le cose, è venuto a rendere la vita dell'umanità non tenebrosa, ma limpida. E quindi, come Giovanni dal carcere sente dire che gli zoppi camminano, i ciechi riacquistano la vista, i malati vengono guariti, i morti vengono risorti, lui crede che il regno di Dio è presente, è arrivato il Messia. Questi sono dei segni che si chiamano segni perché non è la normalità della vita quotidiana, perché dopo Gesù, ecco, dopo i segni che Gesù ha fatto, continuano a esserci ammalati, continuano a esserci malattie fino a oggi. Non è che è stata debellata né la malattia né la morte con Gesù. Quei segni ci hanno voluto far intendere che Dio è in mezzo a noi, e se ci affidiamo a lui, la prima delle malattie più mortali,
il peccato è finita, è debellata. Ma noi continuiamo a peccare. Sì, ma con Gesù quel peccato viene cancellato. Possiamo peccare sempre. Tant'è vero che ci siamo abituati a fare i peccati. Ma nel momento in cui ci andiamo a confessare, quei peccati sono cancellati. Nel momento in cui noi chiuderemo gli occhi a questo mondo, in forza del battesimo che ci ha introdotti alla vita eterna, noi non moriremo, noi dormiremo in attesa della risurrezione. Tant'è vero che Gesù dice: chi crede in me, chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, ha la vita eterna e io lo risusciterò. Quindi noi non moriremo mai più, ma non perché siamo bravi, ma per la potenza di Cristo, quella potenza silenziosa, gentile, delicata, che permette a un cadavere, dopo 3 giorni, di ritornare in vita, di non morire mai più. E chi è inserito in Lui per mezzo del battesimo, non muore più. È per la vita eterna. Noi, dal giorno del nostro battesimo, siamo eterni, perché siamo divini. Passiamo attraverso la strettoia della morte, dormiamo, almeno il corpo, l'anima viene purificata, e c'è il purgatorio e quindi ci sono le messe in suffragio, si prega per chi oltrepassa la strettoia della morte, in attesa di risorgere, in attesa di comparire davanti a Dio dopo il giudizio, in attesa di attendere questa venuta ultima di Gesù, quando i nostri corpi risorgeranno, saranno svegliati dalla morte e vivremo in eterno. Ci saranno cieli nuovi e terra nuova. Non ritorneremo nuovamente, ecco, come abbiamo vissuto finora. Ecco, ci sarà qualcosa che è inimmaginabile, a cui per fede ci affidiamo. E quindi noi, come Giovanni, dovremmo essere un segno profetico. Giovanni è l'ultimo tra i profeti, citavo Elia per il combattimento con i Baal, ma poi c'è Giovanni, ultimo tra i profeti, che annunzia la venuta di Gesù, ma non l'annunzia soltanto, come avevano fatto tutti i profeti prima di lui. Lui annunzia e vede la profezia concretizzata.

vita sia realmente un segno profetico, cioè un segno luminoso che possa la gente, chi non ha incontrato ancora Gesù, vedendoci, dire: ma guarda che sereno, guarda che tranquillo. Perché? Non perché ha ammazzato tutti i nemici di Dio, ma perché si fida di Dio, dell'unico Dio, di quello che è vero, che è vivo, che Giovanni indica come l'agnello, come colui che è mansueto e che rende mansueti coloro che lo seguono. In questo tempo che tutti imploriamo il dono della pace, noi siamo chiamati non a dire: vogliamo la pace, siamo contro la guerra, deve morire quello, deve morire quell'altro. Ecco, sappiamo bene come vanno le manifestazioni per la pace in giro per il mondo. Si grida pace e ci sono le guerriglie urbane, distruggono le città. Noi cristiani, noi che crediamo in Gesù, che è il principe della pace, e la pace di Gesù è mansuetudine, è magnanimità, è cuore grande, è perdono. Non possiamo proclamare la pace e stare in guerra gli uni con gli altri, partendo dalle nostre famiglie. Noi dobbiamo essere un segno profetico che, nonostante tutto quello che ci succede in famiglia, al lavoro, con i vicini, nelle parrocchie, nei paesi, nel nostro paese, noi dobbiamo essere portatori di perdono, di pace. Perché? Perché il nostro cuore non è racchiuso, bloccato in delle cose per cui noi vogliamo difenderci e difendere. Il nostro cuore deve riposare in Cristo, e se riposa in Cristo riusciremo ad essere portatori di luce e quindi portatori di pace e quindi portatori di perdono. Non è facile. A dirlo ci vogliono qualche minuto, a farlo poi ci vuole giornate, giornate, anni, e devono passare le feste, e devono ripassare altre feste, prima che ci convinciamo. Ma che senso ha stare sciarriato, stare senza salutarci? Ma ne vale la pena? Ma Gesù ci ha insegnato questo. Possiamo fare tutte le feste di questo mondo, possiamo onorare e venerare tutti i santi che portiamo nel cuore, ma se poi stringi, non ci rispettiamo gli uni con gli altri, ecco, le nostre feste faranno ridere tutti, faranno dire: ah, che è stato bello, ma non convertiranno nessuno, non porteranno nessuno a Gesù. Per questo noi dobbiamo essere segno profetico, e il segno profetico è quello del perdono in questi tempi in cui tutti fanno guerre. 60 guerre ci sono nel mondo. Su 200 nazioni, 200 e qualcosa, 60 nazioni sono in guerra, troppe. E anche chi non è in guerra, come noi, abbiamo i nostri interessi, quindi c'è un mondo in guerra. E nel mezzo ci siamo noi, perché il nostro cuore non riposa in Cristo. Se riposasse in Cristo, che è la luce, ci sarebbe pace e serenità. Ecco, chiediamo al Signore, per intercessione di San Giovanni Battista, il dono di questa conversione radicale a Cristo, di seguirlo e di fare in modo che le sue orme siano ricalcate da noi, con la nostra vita, come possiamo, ma almeno ci sia l'intenzione di avere una retta coscienza e un impegno costante a vivere secondo l'insegnamento di Gesù, come Giovanni aveva già profeticamente indicato ai suoi discepoli.

La parola di Dio è luce sul nostro cammino, fondamento della nostra fede e alimento di comunione fraterna. Avendola accolta con gioia, lasciamo che susciti la nostra preghiera e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.

0: per il popolo santo di Dio, perché ha immaginato di Maria, accoglie la parola e salvezza, rende testimonianza della fede e di pronte al mondo. Pregamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Padre, quanti Padre, la pace, la giustizia mi comanda, ma perché siano in una taccia di uno. Padre, la pace, la giustizia mi comanda, ma perché siano in una taccia di uno. E comandi di bene, la famati perché.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Per quanti si dedicano al servizio dei poveri, dei malati e degli anziani, perché, come Maria in visita a Santa Elisabetta, siano il segno dell'amore di Cristo verso i fratelli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
4: Per i genitori, perché sull'esempio di Maria, pottimo nella carità quotidiana, la luce e la forza che viene dalla fede, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. Tutti insieme vogliamo pregare per questi nostri fratelli, per questa associazione Alba Chiara, che ogni giorno sono accuditi, sono assistiti e sono aiutati a essere integrati nei rapporti sociali e anche quelli ecclesiali, perché il Signore possa donare loro e anche a tutti gli operatori, ecco, quella forza e quella pace che viene soltanto da Gesù. Preghiamo. E affidiamo alla misericordia del Padre, per intercessione di San Giovanni, i nostri defunti, in modo particolare il professore Giovanni e Maria Ragusa, noto Salvatore, e San Matrice Giuseppe. Preghiamo. O Padre di ogni bontà, assisti il tuo popolo e conducilo alla meta del suo pellegrinaggio, Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui, tuo figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo. Manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, la notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunziamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annunzio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del nostro pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con San Giovanni Battista, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.

guidati e illuminati dalla parola e dalla presenza di Gesù nella nostra vita, osiamo dire da fratelli: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali, concedi la tua pace a questi nostri giorni, e con l'aiuto della tua divina misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati noi invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo ancora il Signore. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Prima di ricevere la benedizione con la reliquia di San Giovanni, permettetemi di ringraziarvi nell'aver potuto essere in mezzo a voi in questi giorni di preparazione alla festa della Natività, alla solennità di San Giovanni Battista. E a me Giovanni il Battista mi trasmette tanta sicurezza, perché lui ha avuto la chiarezza di vedere Gesù e di riconoscerlo come suo Salvatore e Salvatore di tutto il popolo. Quindi se lui ha avuto questa chiarezza, questa lucidità nell'accogliere Gesù e anche nell'indicarlo agli altri, diventi per noi anche uno sprone, non soltanto a invocarlo perché è potente, perché accanto a Maria c'è Giovanni che intercede per noi. La tradizione ortodossa ci trasmette questa potenza e vicinanza di Giovanni insieme alla Vergine Maria e accanto a Gesù nell'intercedere per tutta la Chiesa, ma ci dà anche la forza di poter credere in Gesù. Noi abbiamo bisogno della certezza della fede, della luce della fede, per poter attraversare le tenebre del nostro vivere. Quindi grazie per questo invito, che per me è una grande gioia ogni volta, e prepariamoci, viviamo questi giorni santi della Natività di Giovanni come un evento di grazia per la nostra vita, per crescere sempre di più nella fede.

0: vi fu un uomo mandato da Dio,
1: e il suo nome era Giovanni.
0: Preghiamo. O Dio, che ti sei degnato di scegliere Giovanni Battista e preporlo a tutti i santi del Nuovo e Vecchio Testamento, fa che per la sua intercessione siamo liberati dalle presenti angustie e premiati con l'eterna gioia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di San Giovanni Battista, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore e sotto la protezione di San Giovanni, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Lo riporto lì.
2: Giovanni, non mettere più avanti la tua mano. Mi faccio spostare.
3: Ora i nostri fratelli canteranno l'inno a San Giovanni, unitamente a noi.

Dalla chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte Gulfi abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a
5: in Pantheon
6: in semblance do
7: sono la maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Criminalità giovanile, per l'85% degli italiani pesa la famiglia assente. Migranti, veglia di preghiera, Santa Maria in Trastevere in memoria dei 77.000 morti in mare. La visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. E poi le tendenze social della settimana nella rubrica Topic Trend. Questi i temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Luca Rossi e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi. Messaggi al 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di musica e arte. Le canzoni di Lucio Battisti risuonano in uno dei luoghi più straordinari del patrimonio mondiale. Il 21 giugno Villa Adriana, sito UNESCO, ospita Emozioni, viaggio tra le canzoni di Battisti Mogol, con la presenza eccezionale dello stesso Mogol. L'evento inaugura Villa Estate 2026, la rassegna che trasforma Villa Adriana e Villa d'Este in luoghi vivi della cultura contemporanea, mettendo in dialogo patrimonio, musica e spettacolo. Per parlarne è venuto a trovarci in studio Alberto Samonà, direttore dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este. Benvenuto Alberto.
9: Grazie, buonasera Gianmarco, buonasera a tutti.
8: Partiamo proprio da questo primo appuntamento, il 21 giugno, che apre per l'appunto Villa Estate 2026, le emozioni, questo viaggio tra le canzoni, tra i lavori, capolavori di Battisti e Mogol, con la presenza, ecco, l'abbiamo detto, dello stesso Mogol.
9: Sì, sono brani senza tempo, canzoni che hanno segnato intere generazioni e continuano a fare emozionare ancora oggi. Oggi abbiamo l'onore di ospitare il maestro Mogol insieme a Gianmarco Carroccia, che con un ensemble in acustico ci accompagnerà in questo viaggio emozionale ed emozionante in queste canzoni. E poi il 21 consegneremo anche un premio al maestro Mogol, il premio Tibur, che abbiamo voluto inaugurare proprio con lui e che ogni anno assegneremo a una personalità della cultura italiana. Sono molto contento di questo inizio d'estate, devo dire, non si poteva chiedere di meglio, perché abbiamo tra l'altro il tutto esaurito per domenica sera, quindi non si poteva cominciare in modo migliore.
8: In maniera migliore, un inizio, come si suol dire, col botto da questo punto
9: di vista. Sì, abbiamo un'estate piena di iniziative culturali per tutti i palati, per tutti i gusti.
8: Andremo tra poco a sviscerare un po' quello che sarà il programma della rassegna, ma ecco, rimanendo su questo primo appuntamento, le emozioni che possono nascere, che insomma vengono fuori dalle canzoni, in questo caso due grandi della musica italiana, Battisti e Mogol, ma c'è un filo conduttore che unisce queste canzoni, questa musica, all'atmosfera di Villa Adriana?
9: Eh beh sì, chi scopre questi luoghi a Tivoli, veramente a pochissimi minuti da Roma, si accorge che ci si può immergere in un universo senza tempo. Si passeggia per i viali di Villa Adriana, di Villa d'Este, e si riscoprono dei valori che oggi non sono più così visibili, anche dei silenzi, delle atmosfere che probabilmente hanno contrassegnato secoli, millenni di storia, e che oggi un po' tanto direi, distratti dalla tecnologia asfittica talvolta, dai rumori di una società contemporanea, sempre più contemporanea, dimentichiamo che la contemporaneità può essere fatta anche di silenzio, di poesia.
8: E quindi in che modo tutto ciò, anche partendo da questo primo appuntamento musicale, riesce a unirsi, a incastrarsi in quella che è la natura, l'arte, la cultura, la storia che hai citato anche?
9: Beh, noi siamo un istituto culturale, siamo anche un parco letterario, è intitolato a Marguerite de Jursenar. Marguerite Jursenar ci ha trasmesso le memorie di Adriano, ed è per questo che il 23 e il 24 luglio metteremo in scena le memorie di Adriano di Marguerite Jursenar con Alessandro Preziosi. poi al santuario di Ercole Vincitore, a poche centinaia di metri da Villa d'Este, un luogo sconosciuto ma bellissimo, con stratificazioni plurimillenarie, avvieremo il 31 luglio fino all'8 di agosto una rassegna teatrale, Eroides, che racconta il mito della donna dall'età classica fino al Medioevo. Per intenderci, abbiamo spettacoli come Medea, Antigone, importanti drammaturgie. E poi ad agosto vogliamo dedicare uno spazio a Villa d'Este al bicentenario di Collodi, ma non come commemorazione o come celebrazione, per parlare di un Pinocchio universale, potremmo dire un archetipo, e infatti l'abbiamo voluto intitolare Eterno Pinocchio, con una serie di ospiti, anche proiezioni, musica. Tra gli ospiti avremo Giordano Bruno Guerri, poi immancabile l'osservazione delle stelle a fine agosto a Villa Adriana, da Rocca Bruna, uno dei luoghi iconici della villa. E poi a settembre, noi abbiamo pensato un'estate intera piena di esatto, iniziative. A settembre siamo nell'anniversario di San Francesco, abbiamo voluto ospitare il Ambrogio Sparagna con l'Orchestra Popolare Italiana e Davide Rondoni, che ci accompagneranno nel Canto delle Creature. E poi il 18 settembre, sempre da Adriano, un melologo con le musiche scritte dal maestro Mario Modestini, che è un compositore di fama internazionale. E in tutto questo continuano le nostre attività ordinarie, potremmo dire, quindi gli scavi archeologici, certo, le mostre, ma che di ordinario in una società, dicevo, un po' chiassosa, un po' distratta, potremmo dire che hanno ben poco.
8: Anche perché, lo dicevamo in apertura, Alberto, Villa Adriana, sito UNESCO, già questo basterebbe insomma un po' per connotarla, e in realtà appunto tante attività, tanto impegno durante tutto l'anno.
9: Eh sì, perché noi cerchiamo di intanto mantenere altissimo l'asticella, come si suol dire, sia a Villa Adriana che a Villa d'Este, che al santuario, che negli altri siti di pertinenza dell'istituto, che sono la mensa ponderaria e il mausoleo dei Plauzzi, ma cerchiamo di farlo con una manutenzione costante e quotidiana. Qualche giorno fa c'erano i nostri restauratori, i nostri archeologi, che stavano lavorando alle volte delle grandi terme a Villa Adriana insieme a un'impresa, per fare in modo che di renderci conto se vi fossero dei problemi di intonaci, magari, che con le piogge di quest'inverno potessero dare qualche difficoltà, e per mettere tutto in sicurezza e fare in modo che la gente, che i visitatori, che i tantissimi, le tantissime centinaia di migliaia di persone che vengono a trovarci ogni anno, trovino le ville di Tivoli sempre più belle, sempre più accoglienti. E per noi è un dovere etico.
8: Abbiamo detto questo primo appuntamento, Alberto, già sold out, se non ho capito male.
9: È sold out, l'abbiamo messo in vendita i biglietti una decina di giorni fa, e in una settimana sono andati tutti esauriti, 550 posti a sedere. Siamo molto orgogliosi di questo, perché vuol dire che appunto abbiamo colto nel segno, volendo inaugurare con il maestro Mogol e con Gianmarco Carroccia, con queste canzoni della storia Mogol Battisti, perché vuol dire che c'è ancora voglia di sognare, di emozionarsi, e perché no, anche di innamorarsi.
8: E guardando invece al resto della programmazione, come fare anche per insomma seguire gli appuntamenti e poi per assistere anche ai vari appuntamenti?
9: Noi pubblicheremo nei prossimi giorni tutto sul nostro sito, ma anche sui nostri social, Villa Adriana, Villa d'Este, e faremo in modo che l'informazione, vecchia mia deformazione professionale visto che vengo dalla professione giornalistica, che l'informazione sia condivisa a quanta più gente possibile, a quante più persone possibile, che quello che vogliamo è che il pubblico scopra questi luoghi, perché non si finisce mai di scoprire. Io quando la mattina passeggio a Villa d'Este, e sono ogni giorno a Villa d'Este o a Villa Adriana, scopro sempre qualcosa di nuovo. Ecco, quindi è bello che le persone, i cittadini, i visitatori si meraviglino.
8: Dicevi prima, Alberto, che alcune cose che dovrebbero essere, diciamo così, ordinarie, anche l'impegno, l'attività ordinaria, in realtà oggi siamo un po' distratti, quindi tutto quello che in realtà sarebbe ordinario diventa quasi straordinario. Però guardando proprio anche a questo, al luogo in sé di produzione anche insomma culturale, artistica, e guardando anche un po' al futuro, quali sono anche le prospettive in questo senso?
9: Ma guarda, intanto io penso che le nostre strategie culturali debbano essere di lungo periodo, e di lungo periodo vuol dire che dobbiamo imparare a programmare. E come? Dandoci dei punti di riferimento e degli obiettivi. Ad esempio, posso dirlo perché è una notizia di oggi. Oggi abbiamo pubblicato un avviso pubblico sul nostro sito che prevede la possibilità, è un avviso aperto a tutti, privati, enti del terzo settore, fondazioni, per far cosa? Per coltivare il nostro patrimonio di ulivi. Abbiamo 3.000 ulivi a Villa Adriana e vogliamo tornare a fare l'olio di Adriano. Ecco, questo vuol dire programmare, perché un partenariato non si esaurisce in una stagione, ma va avanti per anni e anni. E così vogliamo fare in generale con tutte le nostre attività culturali. Vogliamo cercare di incidere nella società, non intrattenimento, e non c'è nulla di male nel fare intrattenimento, ma veramente una visione culturale. E la visione culturale è un ritorno, potrei dire, delicato alla tradizione, non invasivo, ma per far riscoprire, come dicevo all'inizio di questa intervista, delle atmosfere, che sono atmosfere senza tempo e appartengono a ciascuno di noi.
8: D'altronde, se si guarda al futuro, il concetto stesso, Alberto, di seminare, in questo caso hai citato gli ulivi, ma raccogliere poi i frutti in futuro, ecco, è proprio questo.
9: Ma guarda, io sono molto orgoglioso, perché nell'istituto lavorano dei grandissimi professionisti, tra archeologi, storici dell'arte, restauratori, architetti, archivisti, e mi piace che, oltre a stare dietro una scrivania, come tutti noi facciamo quotidianamente, possano mettere a frutto la loro specializzazione e studiare. E cosa c'è di più bello che studiare nel luogo in cui si lavora?
8: Grazie Alberto Samonà. Lo ricordiamo, dal 21 giugno al Via Villa Estate 2026, con l'evento dedicato alla musica, in questo caso di Battisti e Mogol. Grazie Alberto Samonà, direttore dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este.
9: Vi aspettiamo a Tivoli.
8: E ora, per le notizie del giorno, diamo la linea a Michele Raviar.
2: Sì Gianmarco, i negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, ha detto il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Secondo il Financial Times, i colloqui sono stati rinviati a causa della serie di attacchi aerei letali sferrati da Israele nel Libano meridionale, secondo quanto riferito da 3 fonti informate sulla questione. Gli iraniani hanno chiesto garanzie che le ostilità in Libano cessino, come previsto dall'accordo firmato, e i mediatori stanno attualmente lavorando per risolvere la questione, ha ribadito un diplomatico a conoscenza appunto di quanto sta avvenendo. Questo cosa significa? Significa che sul campo, proprio in queste ore, Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe essere entrato in vigore circa un'ora fa. Lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense. Hezbollah e Israele hanno concordato un cessate il fuoco, ha ribadito in via confidenziale, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Proprio oggi, però, nella notte e nella mattinata, l'esercito di Israele ha confermato di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale, lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid. Inoltre l'IDF ha eliminato 2 terroristi che stavano scappando su una motocicletta da una zona da cui avevano lanciato razzi contro le truppe israeliane nel sud del Libano. Lo comunica con questi termini il portavoce dell'IDF in una nota, aggiungendo che in un raid oggi nella zona della Valle della Bekaa l'esercito ha preso di mira due quartier generali di Hezbollah da cui stavano operando terroristi dell'organizzazione. L'IDF rende anche noto che quattro soldati israeliani sono rimasti uccisi stanotte in uno scontro a fuoco nel sud del paese. Le reazioni politiche. Ora tutto il Libano deve bruciare. Per ogni lacrima di madre israeliana piangano mille madri libanesi, ha affermato il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. È intervenuto anche il premier Netanyahu. Una nota: Israele non tollererà attacchi contro i nostri soldati o il nostro territorio e farà pagare a caro prezzo a Hezbollah questi attacchi. Cambiamo scenario, andiamo in Ucraina, attaccata dalla Russia questa notte. Nelle ultime 24 ore uccise almeno 11 persone e ferite altre 63, mentre droni russi hanno preso di mira navi civili straniere nei porti del Mar Nero, secondo quanto riportato dalle autorità regionali. Nell'attacco di droni ucraini di ieri, invece, sulla periferia sud-est di Mosca, è morta una bambina di 8 anni che si trovava in casa con la nonna, rimasta invece illesa, lo ha riferito il governatore regionale. Inoltre, ha aggiunto il governatore, nell'attacco di ieri sono stati danneggiati complessivamente 18 edifici residenziali. È tutto, Gianmarco, a te la linea.
8: E grazie Michele Raviar. Andiamo avanti. È di questi giorni un'indagine Eurispes dedicata alla criminalità giovanile, un fenomeno complesso che il 44% della popolazione percepisce come fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. E allora al microfono di Edoardo Valentino, Marco, ascoltiamo Marco Dugato, professore di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ricercatore presso il Centro di Ricerca Interuniversitario Transcrime, che ha partecipato all'indagine offrendo una chiave di lettura sul tema.
3: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta. E questo è sicuramente un elemento che va attenzionato e va anche compreso. Mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei. Quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
4: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
3: Sono tantissime, sono varie, perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, no? Quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali driver, no? Dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. In realtà sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale, e questo lo osserviamo anche in ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
4: I reati commessi in gruppo e le cosiddette baby gang sono sempre più al centro della cronaca. Siamo di fronte a un reale aumento dei fenomeni associativi tra minori?
3: Innanzitutto è bene dire che il termine baby gang è profondamente sbagliato, non solo sbagliato perché non rappresenta un fenomeno che poi è un fenomeno unitario. La criminalità giovanile è da sempre, questo lo è sempre stata, una criminalità che spesso è di gruppo, nel senso che i ragazzi fanno molte cose di gruppo. Tra gli adolescenti la dimensione del gruppo, dei pari, è sempre stata fondamentale e lo è anche ovviamente nella commissione di reati o di comportamenti devianti. Quello che dobbiamo distinguere però sono i fenomeni dove c'è una dimensione associativa, strutturata, finalizzata alla commissione di un reato, e questi sono assolutamente pochissimi e marginali, e invece quelle situazioni dove c'è un'aggregazione che magari nasce per motivi di altro genere, no? Quindi amicizia o semplicemente per passare il tempo, che in alcuni casi può sforare, anche sfociare in comportamenti magari criminali, però non ci si ritrova insieme per commettere un reato. È importante tenere questa distinzione anche perché ovviamente gli interventi che devono essere messi in atto per le due realtà sono assolutamente diversi.
4: Che influenza esercitano i social network sul fenomeno della devianza giovanile?
3: I social network ormai sono assolutamente pervasivi della realtà dei ragazzi, ma devo dire anche del mondo degli adulti, e quindi ovviamente ci sono delle ripercussioni, nel senso che molti ragazzi ormai hanno una forte componente della loro vita quotidiana che si sposta online. Non sono ovviamente la causa di tutto, però possono in qualche maniera alimentare alcuni tipi di comportamenti, per esempio come quello dell'imitazione o dell'emulazione di alcuni comportamenti, oppure per esempio andando a in qualche maniera inasprire alcuni comportamenti o alcune insicurezze dei ragazzi che poi possono in qualche maniera tradursi anche in azioni devianti criminali. Importante sempre però non, come dire, necessariamente colpevolizzare o criminale lo strumento, ma capire anche come aiutare magari i ragazzi a utilizzare questo strumento nella maniera migliore possibile, se possibile.
4: Secondo la recente indagine Eurispes sulla criminalità giovanile, il 47% della popolazione propone come rimedio un inasprimento delle pene e un ampliamento delle fattispecie di reato, ritenendo insufficienti le norme attualmente in vigore. È davvero questa l'unica strada?
3: No, assolutamente no. Quello che non solo nell'ambito della criminalità giovanile, ma in generale nell'ambito della criminalità, tutto quello che le ricerche italiane e internazionali ci dicono è che aumentare le pene di per sé non ha un effetto. Tanto più in una situazione come quella appunto della realtà della criminalità giovanile, dove molto spesso i ragazzi non hanno la piena contezza della gravità delle azioni che stanno facendo e quindi in qualche maniera l'effetto deterrente sostanzialmente non funziona. Quello che è importante capire è che molti dei fenomeni di criminalità giovanile che noi vediamo, di devianza giovanile, non sono solamente ed esclusivamente un tema di ordine pubblico, ma sono spesso un tema di disagio più generale, sociale, anche di mancanza di politiche spesso e volentieri, che lasciano i ragazzi un po' da soli ad auto-organizzare, ad autodefinirsi, e questo ovviamente crea poi delle complessità. Quindi non basta l'elemento repressivo, bisogna anche lavorare soprattutto nel aiutare, nel supportare i ragazzi e nel fornire ai ragazzi delle alternative rispetto a quello che possono essere il comportamento devianti.
4: Quanto la progressiva perdita di valori, compresi quelli cristiani, può incidere sull'assenza di modelli validi da seguire?
3: Sicuramente l'assenza in qualche maniera di modelli di riferimento è un tema, nel senso che non soltanto vengono a mancare in qualche maniera i modelli specifici, ma vengono a mancare un po' anche le grandi narrazioni, in qualche maniera, all'interno dei quali un ragazzo riusciva a darsi un orizzonte anche di senso, un orizzonte anche di progressione individuale. E questo ovviamente è un problema della nostra società contemporanea, dove tutto molto più veloce, tutto molto più estemporaneo, e ovviamente anche i ragazzi fanno fatica, no, a guardare al futuro con una visione. È ovviamente un discorso molto complesso, ma sicuramente importante.

0: Notte di preghiera nel cuore di Roma, a Santa Maria in Trastevere, con la veglia organizzata da Sant'Egidio e da altre associazioni in memoria dei 77.000 morti in mare dal 1990 ad oggi, nel tentativo di raggiungere l'Europa. Negli ultimi 5 anni, inoltre, il 28,8% delle vittime è rappresentato da donne e bambini e si registra un morto ogni 47 tentativi di attraversare l'Atlantico o il Mediterraneo. Tante le testimonianze dei sopravvissuti che hanno partecipato all'evento intitolato Morire di Speranza, che si è svolto alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato. Al microfono di Cecilia Seppia il commento di Daniela Pompei, responsabile dei servizi immigrazione della comunità di Sant'Egidio.
1: Tantissime persone che incontriamo ogni giorno che sbarcano appunto in Italia o anche in Spagna eccetera, raccontano il dramma di questo viaggio e si capisce che loro sono coscienti che stanno andando incontro anche alla morte. La coscienza, anche la paura, la preghiera di questi viaggi. E allora effettivamente, nonostante la coscienza di affrontare un viaggio pericolosissimo, lo fanno. Alcuni ci hanno raccontato che hanno tentato sette volte di fare questo viaggio, con rischi, con acqua che entra, però nonostante questo c'è la speranza di arrivare, la speranza di una vita migliore, la speranza di poter sostenere le loro famiglie, quindi effettivamente sono morire di speranza. Questa è una veglia che facciamo oramai da quasi 20 anni con tutte le associazioni, è anche un modo di dire soffermiamoci, non sono solo numeri appunto come ha detto Papa Leone, ma sono delle persone, sono delle storie, degli incontri.
2: Con questa veglia avete celebrato i morti ma anche i vivi, i migranti che ce l'hanno fatta, che sono arrivati sani e salvi per esempio attraverso i corridoi umanitari.
1: Esattamente, moltissimi migranti, moltissimi anche parenti o amici, e sono loro che ci dicono i nomi di quelli che erano con loro sulla barca o quelli che erano nel deserto, alcuni ci hanno raccontato, e lo sforzo che viene fatto negli anni, in tanti anni, è quello proprio anche di ricostruire i nomi, anche i volti. C'è anche un diritto di cui parla il Papa, che è quello di custodire il diritto alla speranza, e quindi è un diritto che noi dobbiamo tener conto per tutti come impegno a tutti i livelli, non solo per i cristiani ma a tutti i livelli, anche i responsabili istituzionali.
2: Dunque un evento per scuotere di nuovo la coscienza di una Europa distratta, lo ha fatto e continua a farlo anche Papa Leone, pensiamo al viaggio apostolico in Spagna, all'ultima tappa alle Canarie, quando ha detto cari migranti, prima di dirvi qualsiasi altra parola voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità, e poi ai trafficanti ha lanciato quel monito che ha ricordato un po' anche Giovanni Paolo II, convertitevi, fermatevi, no? Ad ogni modo queste parole, queste grida sembrano essere inascoltate, perché il contesto politico oggi è quello di un'Europa che approva le nuove norme sui rimpatri. Come possiamo commentare questo testo?
1: Esprimiamo profonda preoccupazione, penso che bisogna ribadire che bisogna riconoscere la dignità di queste persone. E forse tra le altre cose di cui ha parlato Papa Leone, dell'apertura di vie legali come i corridoi umanitari, ma anche la possibilità di venire per motivi di lavoro, ma diciamo aumentare i ricongiungimenti familiari. Noi stiamo andando, questa Europa che sembra effettivamente aver perso un pochino l'anima, che è anche quella di essere costruita tra persone diverse fra di loro, non solo anche per cultura, che è stata capace ed è capace sicuramente di poter fare un discorso sull'integrazione, sull'inclusione di tante persone, di cui poi ha anche bisogno, perché c'è, non possiamo dimenticarci che tutti i paesi europei, ma particolarmente anche il nostro paese, ha una sofferenza demografica enorme di giovani persone, diciamo. Quindi siamo molto preoccupati e speriamo che possa essere effettivamente tutelata la dignità di ogni uomo e di ogni donna.
2: Si dice nel testo che una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente il paese o comunque in un tempo molto limitato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Che significa?
1: Significa che se c'è stato un ordine di rimpatrio forzato, chiaramente, si può essere trattenuti in quelli che noi chiamiamo

CPR, i centri dove si attende l'espulsione, quindi possono essere questi centri in Italia dove già ci sono, ma fino ad oggi erano per esempio 18 mesi la possibilità massima di permanenza dentro questi centri, adesso il provvedimento ha allungato a 24 mesi. Addirittura il regolamento rimpatri è andato oltre perché ha concesso la possibilità che questi centri possano anche essere stabiliti al di fuori dei paesi dell'Unione Europea, in paesi anche di transito con cui si hanno degli accordi. Quindi questi 24 mesi potrebbero anche comprendere dei centri che non si trovano nei paesi dell'Unione Europea.

0: Il mondo alla radio.
1: È tutto pronto al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia per ricevere la visita del Papa sabato 20 giugno. Domani Leone XIV arriverà presso la struttura, prima tappa della sua visita pastorale a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Intorno alle 15 sarà accolto dal direttore Sandro Rossi e dal presidente della Fondazione CNAU Gianluca Vago. Successivamente incontrerà i medici e alcuni pazienti pediatrici con i loro genitori. E allora noi ci colleghiamo proprio con Pavia, dove c'è la nostra inviata Silvia Giovanrosa. Ciao Silvia.
2: Ciao Gianmarco, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo visitato il Centro Nazionale di Androterapia Oncologica qui a Pavia, un'eccellenza del tutto italiana. Pensate che è l'unico centro in Italia che offre la possibilità di curare dei tumori particolarmente importanti, perché inoperabili o perché non rispondono alle normali radioterapie fatte con i raggi X, con una combinazione di particelle subatomiche che permettono di intervenire direttamente sulla massa tumorale, lasciando intatti i tessuti circostanti. Ovviamente una terapia particolare che non si vuole sostituire alle terapie convenzionali, ma che permette la cura, la guarigione di moltissimi pazienti che non avrebbero diversamente possibilità di guarigione o che vedono compromessa la qualità della loro vita dai diversi operazioni chirurgiche che dovrebbero andare a fare se non avessero la possibilità di curarsi qui presso questo centro. Un centro molto, molto grande, situato lontano dal centro della città di Pavia per ovvie ragioni logistiche e anche sostenibili e ambientali. Lì abbiamo conosciuto in anteprima diversi medici, nonché anche abbiamo avuto la possibilità di parlare con un ex paziente che ha frequentato il centro per diversi anni e che adesso è guarito dalla sua malattia. Per capire meglio ancora, Gianmarco, quella che è la terapia che viene messa in atto al CNAU, abbiamo intervistato in particolare la dottoressa Maria Rosaria Fiore, che è la direttrice dell'unità di radiologia oncologica proprio del CNAU. Possiamo sentire la sua voce.
3: CNAU è un centro di adroterapia. L'adroterapia è una tecnica di radioterapia avanzata, sofisticata, che utilizza le particelle. Le particelle sono, nel caso specifico, protoni e ioni carbonio, fasci di particelle utilizzate per la cura dei tumori, in particolare per tumori rari, per tumori radioresistenti e per tumori situati in siti anatomici difficili da trattare e difficili da operare. Perché si usano queste particelle? Perché, a differenza della radioterapia convenzionale, hanno la capacità di rilasciare la dose massima, quindi la dose alta, all'interno della malattia, risparmiando molto bene tutti i tessuti sani circostanti.
2: Quindi sostanzialmente quello che ci sta spiegando è che questo tipo di terapia, la adroterapia, non si va a sostituire alle terapie già esistenti, ma permette di curare dei tipi di tumori che non possono essere curati e trattati.
3: Sì, non si sostituisce alle altre terapie, ma è particolarmente adatta per quei tumori definiti non operabili o operabili a spese di chirurgie invalidanti, quindi che potrebbero dare un'invalidazione severa al paziente e quindi impattare fortemente sulla qualità della vita, soprattutto su pazienti giovani o pazienti in età, in attività sociolavorativa.
2: Il vostro centro utilizza dunque energia nucleare in modo sostenibile, pacifico, possiamo dirlo questo?
3: Assolutamente, c'è un centro, infatti non è un centro, non è situato in ospedale, perché per la struttura, per la grandezza della struttura prevista, non è possibile inserirlo in un complesso ospedaliero, per cui l'ingegneria che c'è alle spalle di questa struttura è fatta in modo che tutto ciò che è intorno sia tutelato dalle radiazioni, assolutamente. Qui c'è una popolazione di professionisti che ci lavora e tanti di noi hanno avuto i bambini e sono tutti sani, non so come dire.
2: I vostri pazienti sono adulti ma anche bambini?
3: Noi abbiamo adulti, giovani adulti e pazienti pediatrici. La pediatria è una fetta importante di questo trattamento, perché ad oggi per fortuna ci sono tanti tumori pediatrici curabili, quindi abbiamo tanti lungo sopravviventi sui quali si vedono poi gli effetti tardivi delle radiazioni, e in particolare la protonterapia per i tumori pediatrici è particolarmente indicata perché lo scopo è quello di evitare i tessuti sani che circondano la malattia, e questo riduce gli effetti collaterali. E altra cosa importante, si riduce l'impatto sui secondi tumori, cioè i tumori radioindotti. Vediamo pazienti che hanno tumori radioindotti, cioè pazienti trattati in età pediatrica o in età adolescenziale, che sviluppano tumori secondari al trattamento di radioterapia precedente.
2: La ricerca è ancora in corso su questo tipo di terapia?
3: E in CNAO la ricerca, diciamo, è divisa in tre pilastri fondamentali. Abbiamo appunto la ricerca clinica, che è quella finalizzata e focalizzata sullo studio di nuovi protocolli della interazione con farmaci per migliorare la cura dei tumori rari. Una ricerca di radiobiologia per valutare appunto la bontà delle particelle, l'utilizzo delle particelle a livello molecolare, quindi l'efficacia che si può appunto definire anche a livello cellulare, anche a livello microscopico, e una ricerca dell'alta tecnologia, considerando appunto la particolarità di questo centro, quindi macchine altamente sofisticate.
2: Che significato ha per voi la visita del Papa?
3: Allora, la visita del Papa è un'emozione grandissima, cioè lei pensi che ci sono già da molti giorni, c'è una trepidazione del nostro nei corridoi, la stiamo vivendo con grandissima emozione, perché chiaramente noi usiamo acceleratori di particelle, abbiamo una fisica complessa, però al centro c'è veramente sempre il paziente, quindi sapere che possiamo condividere il nostro lavoro con la visita del Santo Padre, che per noi chiaramente è una gratificazione, un riconoscimento bellissimo, anche perché con lui condivideremo le storie, i pazienti, ci saranno i nostri piccoli pazienti che lo riceveranno, quindi saranno messe in luce quello che in realtà facciamo sempre, cioè le relazioni umane. Quindi sapere che il Papa viene qui e condivide con noi e può portare la sua benedizione ai nostri pazienti e a quanto noi cerchiamo di stargli vicino, per noi è un'emozione bellissima.
1: E queste che abbiamo ascoltato dunque le parole della dottoressa Maria Rosaria Fiore. Silvia, per una chiusura da Pavia.
2: Sì, vi posso dire che in questo momento siamo davanti alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Qui il Santo Padre incontrerà appunto la famiglia agostiniana e poi i vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate della Lombardia. In questo momento sono in corso gli ultimi allestimenti appunto per accogliere Leone XIV, l'altare che sta essendo abbellito con fiori bianchi e gialli. Ci sono diversi manifesti già sulla facciata della Basilica, il maxi schermo è pronto, comincia già a trasmettere delle immagini di prova. Insomma, Pavia è una città che sta rispondendo con un certo fermento, una certa emozione a questa visita che comincerà appunto, lo ricordiamo, domani con l'arrivo del Papa precedentemente, come avete sentito, al CNAO, e poi le successive tappe che avete già raccontato.
1: È una giornata che seguiremo anche qui in diretta dalla Radio Vaticana, dai media vaticani, ma intanto grazie Silvia Giovarrosa, ci risentiremo anche con te nelle prossime ore, nella giornata di domani. Grazie anche a Daniele Giorgi che è lì con te. Grazie.
2: E
1: ora, come ogni venerdì, le tendenze social della settimana con Cecilia.

0: Sì, eccoci con Topic Trend, grazie Gianmarco. Andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza. In collegamento con noi c'è Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, esperto di comunicazione. Ciao Matteo.
1: Ciao Cecilia, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, un po' di battle politica anima i social in queste ore, con Trump che accusa la premier italiana Meloni di averlo implorato di fare una foto insieme a margine del G7, lei che a distanza di qualche ora decide di fare un video selfie con una replica. Insomma, gli utenti si stanno scatenando tra meme ironici, difesa dell'orgoglio nazionale, anche critiche spietate, amplificando un po' quella polarizzazione che non fa bene a nessuno. Lo diciamo per dovere di cronaca, ma anche per quel monito di Papa Leone a disarmare innanzitutto le parole e la comunicazione. Poi in tendenza ci sono inevitabilmente gli esami di maturità, quasi 528.000 studenti da ieri alle prese con il tema di italiano, tra le tracce Cesare Pavese e l'amore non ricambiato, l'importanza della fatica, anche con un libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Oggi la seconda prova, latino al classico, matematica allo scientifico, ma sui G è stata un'onda anomala di reel di centinaia di ragazzi sotto le scuole a cantare quella che stiamo sentendo in sottofondo, notte prima degli esami, famoso brano di Antonello Venditti, un rito che si ripete ormai da anni, quasi direi una tradizione. Ecco, questa degli esami di maturità così attesi, sudati, vissuti, è un fenomeno tutto italiano. Eppure anche per noi che l'abbiamo sostenuto tempo fa è un mix di nostalgia e di ansia, almeno questo ci arriva dai social, che dici?
1: Sì, sicuramente è un fenomeno italiano, ma secondo me non del tutto, perché insomma, se noi ci ricordiamo i college americani col lancio del cappello, è un qualcosa di molto simile a quello che è poi il nostro modo di attendere e affrontare la maturità. Ho visto tantissimi reel di appunto ragazzi, come dicevi tu, ma anche moltissimi meme molto simpatici. Uno tra questi mi ha colpito in modo particolare, in cui si faceva la differenza tra la maturità degli anni 50 con dei temi complicatissimi e la maturità di oggi fatta sulla canzone dello Zecchino d'Oro come tema come traccia del tema. E in effetti un qualcosa di vero c'è, possiamo dirlo.
0: Tra l'altro c'è anche Pupo che ha sostenuto la maturità, sono comparse foto di lui tornato studente all'età di 70 anni al Minerva di Roma e punta a conseguire il diploma in scienze umane, insomma in bocca al lupo anche a lui. Ovviamente, altra curiosità, all'app di intelligenza artificiale Gemini sono bastati poco meno di 3 minuti per risolvere la prima prova e scrivere temi su tutte le tracce. C'è chi dice che insomma è anche troppo, però. Notizia di inizio settimana che ha riaperto un dibattito mai chiuso: il Regno Unito vieterà l'uso dei social media ai minori di 16 anni e il ministro Starmer parla di un provvedimento volto ancora una volta a proteggere i bambini dai pericoli online, e segue anche un divieto introdotto lo scorso anno dall'Australia. Il portavoce di Meta e altre piattaforme come TikTok, Snapchat sostengono che i divieti totali siano controproducenti. Ecco, secondo le aziende queste leggi isolano i ragazzi, li spingono verso angoli del web meno regolamentati, quello che chiamiamo appunto il dark web, e non considerano la voce dei giovani. Qual è il tuo parere? Che ne pensi tu?
1: Che è una risposta molto comoda e molto, diciamo, marketing oriented, se mi perdonate l'inglesismo. Noi sappiamo che Instagram ha lanciato il suo account per teenager, però intanto diciamo una cosa: Meta stesso vieta l'utilizzo delle sue piattaforme ai minori di 14 anni, e quindi già un primo divieto l'hanno tra virgolette imposto direttamente loro. La giustificazione che poi dopo un ragazzino vada sul dark web, secondo me regge o non regge, perché andare sul dark web e diciamo lasciare un computer pulito indenne non è una cosa che un 14enne secondo me riesce a fare in un modo così semplice, senza che un genitore che abbia, diciamo, un minimo di competenza tecnica riesca a intercettare. Per cui la cosa più importante è giusto divieto, ma che i genitori sappiano loro stessi fornire un'educazione digitale ai loro figli. Oltre al divieto, che è giusto, ci vuole questa cosa qua, e soprattutto i genitori devono avere le stesse competenze in ambito digitale che hanno i loro figli. In questo modo si riesce a governare e a tenere lontani i figli dai pericoli.
0: Sì, mi fa piacere che insisti su questo tema dell'educazione digitale. Diciamo che dove la legge è già in vigore, per esempio appunto in Australia, Meta ha avviato procedure tecniche per disattivare gli account identificati come sotto i 16 anni, e sono stati 4,7 milioni quelli disattivati, rimossi oppure limitati, e ha messo diciamo dei filtri, no? E dato agli utenti la possibilità di scaricare i propri dati istituendo un sistema di verifica tramite video selfie o documenti di identità per chi contesta il blocco. Però lo sappiamo, succede ogni giorno, i ragazzi ormai riescono a superarli questi divieti. Allora, altro argomento in tendenza, il caso Garlasco. Alberto Stasi ha lasciato il carcere dopo 10 anni dietro le sbarre, a seguito della svolta nel caso che vede invece Andrea Sempio come l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Io non lo sapevo, ma su Facebook sono nati dei veri e propri fan club. Cioè, mentre l'Italia si trova, se la ricostruzione della procura ovviamente dovesse essere confermata, di fronte a uno dei casi più gravi di errore giudiziario, ho notato in giro, sulla metro, nei luoghi pubblici, che spesso Garlasco tiene banco, tiene acceso il dibattito alla stregua del calcio, no? E il genere purissimo del true crime si sta contaminando con altri generi, addirittura la cronaca rosa, il gossip. I social si sono accesi su oltre 3.000 vecchi messaggi recuperati dai forum online, in cui Sempio parlava dell'ossessione per una ragazza. Insomma, si sta trasformando un elemento di indagine in un dibattito da tabloid sul comportamento sentimentale. Non fa un po' strana questa virata?
1: Fa un po' strano, ma è forse inevitabile che succeda, nel senso che nel momento in cui un argomento diventa così pubblico, è inevitabile che le persone ne parlino, e quando si dà libertà alle persone di parlarne è chiaro che si sfocia anche in quello che è appena successo. Stiamo parlando di un caso giudiziario che diventerà una serie televisiva, tanto per dirne una, che stanno girando adesso.
0: E se lo dici tu, noi ci crediamo, perché...
1: E che vedremo, ancora non sappiamo esattamente chi la farà, ma sappiamo che c'è, aleggia la serie su Garlasco. E quindi questo ci fa capire come questo caso, con, diciamo, tutta la sua drammaticità, sia dal punto di vista della morte di Chiara Poggi, che di quello che è stato il percorso giudiziario e di quello che sarà il futuro percorso giudiziario che vedremo, è un caso drammatico, struggente, ma che è diventato talmente pop e talmente popolare che nessuno non ne parla. Cioè, tutti hanno un giudizio, un'opinione su Garlasco, hanno una polarizzazione, Stasi contro Sempio, oppure Sempio contro Stasi. Quindi è così, è entrato nella parte, diciamo, in una sfera che è oltre quella del semplice caso di cronaca nera.
0: Sì, ho notato anche che sui social la figura di Stasi, per esempio, viene trattata come un personaggio di una serie drammatica, no? Si discute della sua nuova vita, del suo lavoro come contabile, dei suoi sguardi giudicati tristi, rassegnati, persino del look, cioè di come si veste. Questa costante come dire, analisi estetica e caratteriale sposta proprio l'attenzione dal dramma giudiziario all'empatia o al giudizio voyeuristico, tipico poi del gossip. Andiamo avanti. I mondiali sottotono, almeno visti dall'Italia, e immaginiamo il perché. Le proteste anti-mask a Times Square mentre Trump lancia in borsa la sua SpaceX, gli anni 80 del gli 80 anni del presidente USA che festeggia con le arti marziali alla Casa Bianca. Dei video di argomenti virali in questa settimana ce ne sono stati davvero tanti, ma nessuno ha polarizzato l'attenzione come l'epico trionfo dei Knicks sugli Spurs di Sant'Antonio, che hanno riportato il titolo di campione NBA a New York dopo 53 anni con una rimonta che, insomma, la sirena finale ha fermato il tempo sul 94-90. L'hashtag Knicks è balzato in cima ai trend mondiali, accompagnato dai contenuti dedicati ai protagonisti in campo, e i video caricati su X, TikTok, hanno mostrato scene di pura euforia collettiva che hanno paralizzato anche il traffico a New York. Ho visto tifosi arrampicati sui tetti degli autobus dell'MTA, insomma, davvero tanta roba. Anche il sindaco Mamdani unito ai tifosi in strada per festeggiare questa vittoria. Tanta roba, tanta America, Matteo, in queste clip, e un volume di interazioni da capogiro.
1: Sì, questo è dovuto a quella che è la storia, diciamo, tra New York e la pallacanestro. La pallacanestro a New York, chiunque ci sia stato, è qualcosa di attaccato alla città, cioè è proprio parte del costrutto sociale di New York. Ma sportivamente i New York Knicks sono una squadra che ha vinto pochissimo rispetto ad altre franchigie, e soprattutto ha avuto dei periodi nerissimi. Quindi il fatto di vincere dopo 53 anni in cui hanno fatto altre due finali perse, tutte e due, tra cui una con San Antonio, proprio, ha fatto letteralmente esplodere una gioia incredibile. Loro sono abituati a vedere vincere il baseball, perché il baseball vince sempre a New York, sì. Invece il basket non vince mai, e però loro sono il basket, e quindi c'è questa dicotomia che finalmente si è riunita, anche perché difficilmente rivedremo New York vincere l'anno prossimo, ma quindi è stata veramente, insomma, diciamo, una gioia per la città infinita questa.
0: Sì, davvero una festa. Mi ha fatto letteralmente volare vedere su Instagram Jennifer Lopez che esplode di gioia davanti alla TV di casa sua, con un video appunto poi postato sul social. Allora, a proposito dei mondiali, hashtag in testa su X, non tanto per il calcio quanto per l'epic fail del TG1 Rai durante la partita USA-Paraguay a Los Angeles. Sugli spalti, dice il giornalista nel servizio, c'è Steve Jobs, però ecco, il fondatore di Apple è morto nel 2011, forse è stato scambiato per Bill Gates. Ad ogni modo, la rete ci ha ricamato non poco, mentre scarseggiano proprio i commenti dei puristi del calcio.
1: È un inciampo, è un refuso. Perdoniamoli per una volta, perché già che hanno tagliato la cerimonia d'apertura mentre cantava Shakira, già quella era stata sufficiente. Se gli diamo anche il refuso Bill Gates, Steve Jobs, poverini, sembra di infierire.
0: Senti, ti leggo un tweet di Genio78. La Rai, Steve Jobs è sugli spalti per tifare USA. Se è tornato ai mondiali un morto, c'è speranza anche per l'Italia. Allora, andiamo avanti, abbiamo ancora un pochino di tempo. Roberto Vannacci, figura controversa nel panorama politico italiano, nell'occhio del ciclone per alcune sue dichiarazioni e affermazioni tipo il femminicidio non esiste, oppure le sue tesi sulla remigrazione, ha scelto di far risuonare le note di Futura di Lucio Dalla, e la famiglia del cantautore non l'ha presa bene. Ha parlato ovviamente di strumentalizzazione, ancor più spiacevole il fatto che avviene da chi è così lontano dal pensiero del mondo di Lucio. Questo è stato il commento di Idea Melotti, la cugina dell'artista bolognese. Ecco, anche la storica casa discografica dell'artista parla di abuso, la Pressing Line. Eppure non è la prima volta che assistiamo a questo tipo di strumentalizzazione.
1: No, è già successo in tempi più recenti. Mi viene in mente dalla campagna elettorale di Trump, che nei comizi ha messo in scritta Born in the USA di Springsteen, che è l'opposto, il messaggio opposto a quello di Trump, e Springsteen poi dopo glielo fece anche notare. Io quello che mi chiedo è come hanno scelto questa canzone di Lucio Dalla. Cioè, l'hanno scelta solamente perché aveva Futura nel titolo. Io penso, l'unica spiegazione che posso darmi è questa:
0: perché tu sei buono.
1: Cioè, cioè, non c'è stato un grande sforzo da parte del, diciamo, del team della comunicazione di Futuro Nazionale a cercare,
0: Matteo,
1: una canzone che incarnasse i valori.
0: Ci dobbiamo salutare, grazie per essere stato con noi.
1: Figurati, grazie a te.
0: Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Restate lì perché tra 5 secondi c'è il GR Flash.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Gli apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. Pietro è andato a Cesarea, in casa del centurione Cornelio. Ha annunciato il Vangelo ad un gruppo di stranieri, li ha battezzati. La notizia è arrivata a Gerusalemme. E anziché essere contenti per questa apertura missionaria, i cristiani di Gerusalemme rimproverano Pietro. Quando torna, lo sgridano perché si è permesso di entrare in casa di gente non circoncisa. Pietro dice: ho fatto di peggio. Non solo sono entrato in casa, ma li ho anche battezzati. E deve difendersi. All'inizio del capitolo 11 degli Atti degli Apostoli troviamo un discorso di Pietro in cui si riassume la storia di Cornelio. È interessante notare che questa vicenda è ritenuta molto importante dall'autore degli Atti. Tant'è vero che la racconta tre volte, la prima volta in diretta, mostrando tutti i particolari dell'evento, e poi mette in bocca a Pietro due discorsi, uno al capitolo 11 e un altro al capitolo 15, in cui il protagonista racconta lo stesso evento come argomento probatorio della volontà di Dio di aprire gli orizzonti, di uscire dallo steccato di Israele e portare il Vangelo a tutte le genti. E sono già passati diversi anni dalla Pasqua di Gesù Cristo e significa che in questi anni gli apostoli rimasero a Gerusalemme e si accontentarono di annunciare il Vangelo agli abitanti di Gerusalemme, quindi a giudei, magari provenienti da diverse parti del mondo antico, anche a quegli ebrei di lingua greca, gli ellenisti, ma sempre rimanendo nell'ambito del giudaismo. La comunità è cresciuta, è arrivata addirittura a Damasco qualche cellula cristiana. Ci sono piccole comunità a Lidda, a Giaffa. Filippo, sceso in Samaria, ha annunciato il Vangelo ai Samaritani e ha fatto nascere delle comunità in quella regione. Ha battezzato l'Etiope. Adesso, con l'accoglienza ufficiale di Cornelio nella Chiesa cristiana, l'apostolo Pietro dice a tutta la comunità che la strada è quella dell'apertura. Il Vangelo è per tutte le genti. Hanno impiegato alcuni anni a comprendere la mentalità di Dio e lo stile che doveva seguire la Chiesa. È un'osservazione importante che dobbiamo ribadire perché durante tutta la sua vicenda storica, la Chiesa continua a cercare la strada del Signore e le metodologie da applicare, gli atteggiamenti da tenere in situazioni nuove chiedono ricerca, chiedono di poter essere illuminate dalla grazia di Cristo. La comunità apostolica delle origini aveva le proprie idee, ma di fronte a certi segni

0: ha saputo cambiare la prospettiva. I segni dei tempi, osservati con fede, hanno cambiato la mentalità degli uomini di fede, i quali hanno seguito la linea del Signore. Dopo aver raccontato ampiamente l'episodio di Cornelio, il racconto degli Atti, al capitolo 11, versetto 19, riprende un filo narrativo precedente. Ricordiamo che al tempo di Stefano, nell'anno 36, era scoppiata una violenta persecuzione contro il gruppo cristiano, in particolare contro gli ellenisti, i giudei di lingua greca che avevano aderito a Gesù considerandolo il Messia. Il Sinedrio in quell'anno, avendo tutto il potere, ne approfittò per eliminare questi personaggi ritenuti pericolosi. Uccise Stefano come il più autorevole e quindi il più pericoloso, e allontanò dalla città tutti gli altri. Che fine fecero? Ecco, il racconto riprende da quel momento. Intanto, quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano erano arrivati fin nella Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non predicavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. C'è una diaspora cristiana, cioè una disseminazione dei credenti che vengono sparpagliati nelle regioni intorno a Gerusalemme. Detta così sembra una cosa da niente, ma nella realtà dei fatti dobbiamo immaginare che queste persone persero la casa, il lavoro, l'ambiente dove erano cresciuti e dove volevano vivere. Sono esiliati a forza. Sono mandati via e quindi perdono tutto quello che era il loro ambiente naturale di vita. Devono rifarsi una vita, devono ritrovare casa, cercare un nuovo lavoro, riprendere un tessuto sociale di relazioni, di amicizia. Furono situazioni quindi dolorose, faticose, che durarono mesi, anni. Devono ricostruirsi una vita. Portano con sé quella fede cristiana che hanno maturato a Gerusalemme. E essendo di origine giudea, mantengono quella abitudine di rapportarsi solo con i giudei e parlano di queste cose religiose che riguardano il Messia, ad esempio, solo con i giudei. Cioè, intenzionalmente non sono andati a cercare altri per annunciare il Vangelo, però nella vita ordinaria capita di parlare della propria situazione. Immaginiamo coi vicini di casa o coi colleghi di lavoro. Questi cristiani mandati via da Gerusalemme hanno raccontato perché se ne sono andati. Sono stati perseguitati. Perché sono stati perseguitati? Per un motivo religioso, perché credevano che Gesù fosse il Cristo. Ora, è possibile che i colleghi di lavoro o i vicini di casa non fossero giudei e la parola Cristo per loro non significasse nulla. Che cosa vuol dire? Avranno chiesto. E da cosa nasce cosa? Senza un intento programmatico di evangelizzazione, hanno annunciato la persona di Gesù, la sua vicenda storica, il suo messaggio teologico. E il Vangelo interessò persone non ebree che erano fuori dall'ambiente biblico, dalle conoscenze religiose tradizionali, furono attratte dall'annuncio del Vangelo e chiesero di più. E i cristiani dissero di più, comunicarono. Senza un progetto esplicito, di fatto iniziarono un'autentica evangelizzazione. Alcuni fra loro, cittadini di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, predicando la buona notizia del Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e così un gran numero credette e si convertì al Signore. L'attenzione è portata su una città, Antiochia, la capitale della Siria, una grandissima città, una delle maggiori metropoli del mondo romano. Antiochia era la porta dell'Oriente. Tutto il mondo orientale, della Siria, della Mesopotamia, arrivava al Mediterraneo e confluiva ad Antiochia. Era una città cosmopolita, dove si parlava greco, ma ancora per secoli i contadini conservarono il siriaco o l'aramaico. In questa enorme città, dove c'erano persone di tutte le razze, di tutte le lingue e religioni, un gruppo di ebrei venuti da Gerusalemme diede vita ad una nuova comunità di credenti in Cristo. Luca era di Antiochia. Il narratore degli Atti, con buona probabilità, conobbe Gesù in questa occasione. Siamo negli anni 40. La persecuzione era avvenuta nel 36. Sono passati alcuni anni e dopo questo periodo di tempo comincia a nascere un gruppo cristiano. Molto probabilmente il medico Luca fu uno di questi greci non ebrei che vennero a sapere del Vangelo e furono interessati. Uomo di cultura, si interessò della Bibbia, lesse il testo biblico nella traduzione greca dei 70 e maturò una adesione di fede. La mano del Signore era con loro, senza che se ne accorgessero o capissero qualcosa, ma il semplice annuncio portò frutto. La notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme. La notizia è che un gran numero di greci è divenuto cristiano. Era una cosa nuova. Passi per i samaritani, per un etiope, per la famiglia di Cornelio. Ma adesso, in modo inatteso, in una città greca come Antiochia, nasce una folta comunità di cristiani non giudei. La comunità di Gerusalemme mandò un ispettore, un vescovo, uno che avesse il compito di guardare la situazione per verificare. Fu Barnaba, che era originario di Cipro. L'avevamo già incontrato quando Luca ci raccontò che aveva venduto un campo e aveva offerto agli apostoli il ricavato. Questo Barnaba, levita, quindi di ambiente sadduceo, ricco, ellenista, è divenuto cristiano. E dato che Antiochia si trova di fronte a Cipro, uno della zona poteva occuparsi meglio di quel caso. E Barnaba arrivò ad Antiochia, in una città di 700.000 abitanti, cercò quel gruppo e partecipò a qualche loro riunione o celebrazione. Quando Barnaba giunse e vide la grazia del Signore, si rallegrò e da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore. Barnaba vide la grazia di Dio. Che cosa vide? Vide delle persone entusiaste, contente. Vide che dei greci avevano gusto ad accogliere la parola di Dio, delle scritture ebraiche. Vide uomini e donne desiderosi di mettere in pratica quello che il Signore aveva insegnato. Incontrò delle persone che credevano in Gesù, che avevano messo la loro vita nelle mani del Cristo. E riconobbe che quella era la grazia di Dio. Se non ci fosse stata la mano del Signore, non sarebbe successo quello. Era un uomo pieno di Spirito Santo e di fede, un uomo virtuoso, perché vide una cosa diversa dai propri gusti e la riconobbe buona. Lui è di tradizione sacerdotale, quindi naturalmente portato alla separazione e alla esclusione dei non ebrei. Vide dei greci che considerava impuri, credenti in Gesù, e vide che era una cosa bella, sebbene la sua mentalità dicesse il contrario. Vi rendete conto che non è facile? Quando uno ha un'idea, se vede una realtà diversa, difficilmente la giudica buona. Ma Barnaba era un uomo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede, e quindi fu capace di andare contro il proprio schema mentale e di riconoscere la grazia di Dio in quella realtà, anche se non corrispondeva ai suoi gusti. Barnaba si fermò, esortando quella gente a continuare, e rimase volentieri ad Antiochia. Giudicò che quell'evento fosse positivo e si rese conto che davvero tanta gente cercava di conoscere Gesù. Non aveva gli strumenti. Forse portò ad Antiochia un testo scritto in ebraico come un primo abbozzo di Vangelo, forse un'antologia di detti e di fatti di Gesù come strumento fondamentale della predicazione. Di altro non aveva. E parlare a tante persone gli riusciva impossibile. Si rendeva conto di aver bisogno di aiuto. Ci pensò e gli venne un'idea, un'ottima idea. Lì vicino, beh, non troppo vicino, ci sono circa 200 km, ma era abbastanza in zona, c'era la città di Tarso, dove Saulo si era ritirato dopo essere diventato cristiano. Ricordiamo, è stato raccontato al capitolo 9, la sua vicenda. Divenuto cristiano, si è ritirato in Arabia, poi torna a Damasco, ma viene perseguitato, deve scappare, va a Gerusalemme, 15 giorni sono sufficienti per trovare che c'è terra bruciata. I cristiani non si fidano di lui, i giudei lo considerano un traditore, deve prendere la nave e tornare a casa. senza nulla di fatto. Barnaba conosceva Saulo, lo stimava, era lui che diede garanzia agli apostoli che quell'uomo non era un traditore, ma un autentico ricercatore di Dio che aveva trovato il Messia. E Saulo però si era ritirato nel privato, era ritornato a casa sua e si era messo a lavorare da artigiano, tessendo delle tele, delle stuoie. Barnaba pensa che quell'uomo potrebbe essere utile per questa missione di annuncio del Vangelo. Con pochissime parole, il narratore racconta una vicenda straordinaria. Barnaba partì alla volta di Tarso per cercare Saulo e, trovatolo, lo condusse ad Antiochia. E qui c'è uno snodo decisivo nella storia del cristianesimo. Questa è la seconda vocazione di Saulo. La prima sulla via di Damasco fu a diventare cristiano. Adesso, per opera di Barnaba, il fariseo Saulo, divenuto cristiano, viene chiamato ad essere predicatore, ministro del Vangelo. Noi diremmo presbitero. È diventato cristiano, adesso, per la mediazione di Barnaba, diventa prete. Come siano andati i fatti non ce lo racconta. Ci dice l'essenziale: Barnabo andò a cercarlo, lo trovò, gli disse qualcosa del genere: c'è bisogno di te, lascia perdere il lavoro, vieni a predicare il Cristo, tu hai le competenze per farlo. Gerusalemme creava problemi, ma Antiochia non è Gerusalemme. Antiochia è un mondo enorme, lì tu puoi aiutare tante persone che desiderano conoscere Gesù e hai le competenze per farlo. Saulo accettò e si trasferì ad Antiochia. Barnaba e Saulo rimasero per un anno intero ad Antiochia ed evangelizzarono molte persone. In quella occasione nacque il nome Christianos. È un termine strano, era strano già anche in greco, perché è l'aggettivo derivato da Christos, l'unto. Sono gli untiani, nome quasi assurdo per noi, ma divenuto ormai tecnico nella forma greca. Sono quelli di Cristo. Ad Antiochia questo gruppo viene identificato come oi cristianoi, i cristiani. E qui nasce una nuova comunità, nasce una storia nuova, perché proprio da Antiochia parte una missione per l'evangelizzazione di tutto il mondo. E Antiochia è sensibile ad un fatto solidale. Perché? Alcuni profeti scesero ad Antiochia da Gerusalemme e uno di loro, di nome Agabo, alzatosi in piedi, annunziò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grave carestia su tutta la terra, ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Questa carestia notevole che colpì le regioni della Giudea ci fu negli anni 46-48. Un profeta di Gerusalemme, cristiano, annuncia ai cristiani di Antiochia che la chiesa madre di Gerusalemme soffre per la carestia. Avevano messo insieme i beni, avevano aiutato i poveri. Adesso si sono trovati in una situazione di indigenza, difficoltà con la politica dei governanti, difficoltà con la carestia, la comunità di Gerusalemme patisce la fame, è povera. La comunità di Antiochia decide di aiutare la Chiesa Madre di Gerusalemme. I discepoli si accordarono, ciascuno secondo quello che possedeva, di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea. E fecero questo indirizzandolo agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. I due grandi apostoli di Antiochia vengono mandati a Gerusalemme per portare questo contributo economico. È un ottimo esempio iniziale di solidarietà fra chiese.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 19 giugno.
2: Sono le 22:49.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Io a te, o Signore.
1: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Dal libro dell'Esodo al capitolo 24. Il Signore disse a Mosè: sali verso il Signore, tu e Aaron, Nabat e Abiu e 70 anziani di Israele. Voi vi prostrerete da lontano, solo Mosè si avvicinerà al Signore, gli altri non si avvicinino e il popolo non salga con lui. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue, lo mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Mosè salì con Aaron, Nabat, Abiu e i 70 anziani di Israele. Essi videro il Dio di Israele, sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro, limpido come il cielo. Contro i privilegiati degli israeliti non stese la mano. Essi videro Dio e poi mangiarono e bevvero. Il Signore disse a Mosè: sali verso di me sul monte e rimani lassù, io ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirti. Mosè si mosse con Giosuè, suo aiutante. Mosè salì sul monte di Dio. Agli anziani aveva detto: restate qui ed aspettateci fin quando torneremo da voi. Ecco, avete con voi Aaron e Cur. Chiunque avrà una questione si rivolgerà a loro. Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte. La gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per 6 giorni. Al 7° giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. La gloria del Signore appariva agli occhi degli israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè salì sul monte, rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. È parola di Dio.

cari fratelli e sorelle, siamo alla conclusione di quanto era iniziato con il capitolo 19 dell'Esodo. Quando Mosè era salito sul monte Sinai e ricevette da Dio le parole dell'alleanza, quel patto di amore che avrebbe indicato al suo popolo la via da seguire e poi le aveva comunicate a Israele radunato ai piedi del monte. Qui di nuovo il Signore dice a Mosè: sali. Diverse volte, 7, si ripete questo verbo, salire. Sì, per incontrare il Signore si deve salire, lasciare un po' se stessi, l'attaccamento alla terra, a quel posto in cui siamo abitualmente, che spesso ci lega, ci sottrae a uno sguardo più largo, lo stesso sguardo che il Signore ha su di noi e sul mondo. Poi qui Dio chiede a Mosè di salire con Aronne, Nabad e Abiu e i 70 anziani di Israele, coloro che condividevano con Mosè la responsabilità di quel popolo. Sono come i pellegrini che salgono insieme per incontrare il Signore. Sono come Pietro, Giacomo, Giovanni che salirono insieme sul monte Tabor per vedere il Signore trasfigurato. Ecco il senso dell'essere chiesa, fratelli e sorelle, popolo, comunità che cammina insieme verso il Signore per ascoltarlo e gioire del dono dell'alleanza e della sua parola. In un mondo così dominato dall'io, in cui a volte anche i credenti vivono la loro fede camminando da soli, la parola di Dio indica in quel salire di quegli uomini verso Dio mentre camminano nel deserto dalla schiavitù dell'Egitto la possibilità di essere liberi, non perché slegati, non perché soli, isolati, ma insieme, un popolo. Salire fa vedere. È quasi sorprendente che il testo dica per ben 2 volte che coloro che erano saliti videro il Dio di Israele, ma Dio li protesse perché nessuno può vedere Dio. Eppure, in quel loro salire, in quel vedere, si manifesta l'intimità di Dio con loro, quasi che il Signore voglia manifestare al suo popolo vicinanza e protezione, ma anche svelare qualcosa di sé perché possano comprendere la grazia di quanto sta avvenendo. Dio si manifestava così vicino con la sua parola da poter essere visto. Così la parola che prima Mosè aveva comunicato al popolo ora viene scritta, incisa sulla pietra, non solo per essere conservata, ma perché non venisse distrutta dalla dimenticanza, dalla forza del male e dal peccato degli uomini. Si dice prima che Mosè scrisse tutte le parole del Signore nel libro, che poi venne letto a tutti, ma poi si aggiunge che Dio disse a Mosè: sali verso di me sul monte e rimani lassù, io ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli. Non basta Mosè perché quelle parole diventino salde, anche se abbiamo bisogno tutti di qualcuno che li avvicini a noi, siano roccia su cui fondare la vita. Dio stesso scrive quella parola su tavole di pietra perché rimangano incise per sempre. Fratelli e sorelle, la parola di Dio è salda come la pietra. Nessuno la potrà cancellare. Nessun potente di questo mondo la potrà cancellare. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, disse Gesù. Il male, la forza del potere non potranno mai eliminarla. In Gesù essa è diventata così vicina da essere uno di noi. E quella roccia su cui fondare la nostra casa, le case delle nostre comunità, perché siano luoghi di ascolto di quella parola, luoghi dove stare insieme davanti al volto di Gesù per essere illuminati da quella parola di vita. La legge non è un insieme di norme, ma è vita, insegnamento di Dio che va ascoltato ogni giorno. Quale fu la risposta di quel popolo? 2 volte si dice che il popolo rispose: noi la eseguiremo. Ma sorprende che la seconda volta dica:
noi la eseguiremo e la ascolteremo. Questa risposta ci dice che non si deve sempre discutere, mettere davanti noi stessi, capire tutto e poi fare. Tu vivi quella parola e mentre la vivi la capisci, come se la ascoltassi di nuovo. Grazie, Signore, di questo grande dono di grazia che ci fai, che ci rende alleati con te e tra noi, per essere segno della tua presenza nella storia. Che ognuno di noi possa entrare come Mosè nella nube protettrice di Dio e contemplare la sua gloria, la sua presenza luminosa, luminosa che rende felici.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia, il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo e donna trovino nella sua croce la speranza di una vera resurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua resurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e liberatore degli uomini, malgrado la nostra miseria e il nostro peccato. Non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indegnità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci rivolgiamo ancora a te oggi, Signore, nella preghiera per intercessione di San Romualdo, anacoreta e monaco, fondatore dell'eremo di Camaldoli e promotore della congregazione dei camaldolesi. Preghiamo per i nostri amici e fratelli e sorelle camaldolesi, a cui la comunità di Sant'Egidio è legata fin dalle sue origini, perché continui a crescere nello spirito di San Romualdo, per illuminare con lo spirito di preghiera, di accoglienza e di umanità il tempo che viviamo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore conceda a noi la sua benedizione e la sua pace.
1: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

fatto per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

0: Areena.
1: A tutto volume, libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Ci troviamo in Piazza San Giovanni per la 17ª edizione del Festival a tutto volume e sono in compagnia di Antonio Padellaro, Solo la verità lo giuro, giornalisti, artisti, pagliacci. Ben trovato a Ragusa.
1: Grazie a voi.
0: Un libro dove si mette a nudo 50 anni di giornalismo italiano, consegnandoci la sua testimonianza diretta. La verità, quella che ha cercato, che ha raccontato, quella per cui a volte magari non ha dormito bene, quella per cui ha consumato le suole delle scarpe e che ha cambiato anche il suo sguardo sul mondo. Cosa direbbe al giovane Antonio Padellaro che si avvicinava alla professione un po' forse per curiosità e dopo invece come scelta consapevole?
1: Gli direi che è il lavoro più bello del mondo. Quando ho cominciato mi meravigliavo pure che mi pagassero, perché ero talmente felice di farlo, e quindi di fare questo lavoro, di farlo con grande impegno, un lavoro faticoso. È faticoso perché la ricerca dei fatti, la verità è una parola troppo impegnativa, la ricerca dei fatti è una ricerca complicata, non semplice, in un mondo come quello di oggi, che è un mondo molto corazzato, soprattutto il mondo del potere. Il potere è corazzato, il potere è blindato, il potere non ti consente di conoscere quello che non vuole che si conosca. E quindi è un lavoro impegnativo, bisogna essere molto coscienziosi, verificare, avere le fonti buone, ed è anche un lavoro di scrittura, perché la scrittura è lo strumento che abbiamo per arrivare al pubblico.

0: morte di Pasolini, vissuta da giovane cronista al Corriere. Raccontare la storia che accade è, come ha detto poc'anzi, qualcosa di affascinante, complesso e richiede tanta responsabilità. Pensando a un errore che non bisogna sottovalutare.
1: Se dovessi fare un libro sugli errori, dovrei fare un libro ampio come quello di cui stiamo parlando, perché gli errori si fanno. È un mestiere, ripeto, complicato, perché non è facile arrivare al cuore dei problemi. Gli errori che non bisogna fare ed essere accaniti, l'accanimento nei confronti delle persone che magari si trovano in una situazione difficile. Io penso che se qualcosa mi rimprovero è di aver esagerato nei giudizi nei confronti di persone, di politici, di imprenditori che erano accusati di gravi reati. Ecco, bisogna cercare di avere anche un po' di considerazione per la vita delle persone. Quando uno finisce sul giornale, finisce nella cronaca giudiziaria di un giornale, non è mai una cosa bella. E io ricordo sempre la frase che mi disse un importante personaggio dell'imprenditoria che fu arrestato, gli fece un'intervista e lui gli disse: quando sono venuti a prendermi a casa, io c'è una cosa che non dimenticherò mai ed è lo sguardo di mia figlia che allora aveva 12 anni. Era uno sguardo perduto. Ecco, noi dobbiamo pensare anche quando parliamo di cose gravi, di personaggi che sono macchiati di qualcosa di poco onorevole, di pensare sempre che c'è un aspetto umano che non va mai dimenticato.
0: Intense anche le pagine dedicate alla strage di Charlie Hebdo e sulla scelta di allegare al fatto il numero speciale della rivista uscito dopo la strage. Decisione sicuramente difficile, ma anche molto coraggiosa. Vorrei proprio aprire una parentesi sul coraggio. Il coraggio cosa ha significato per lei nella sua vita, ma anche nella sua professione?
1: Più che coraggio parlerei di sventatezza, di spericolatezza, del non pensare alle conseguenze delle cose, dei pericoli, dei rischi, perché se uno comincia ogni volta a dire ma però attenzione, in che guai ci mettiamo, come per Charlie Hebdo, perché ci fu, io racconto, una riunione di redazione in cui io da direttore dissi: cosa facciamo? Io sono favorevole alla pubblicazione del prossimo numero di Charlie Hebdo. Ricordiamo che era stata una strage degli islamisti che aveva praticamente decimato la redazione di Charlie Hebdo per una copertina non gradita, e noi pubblicando a scatola chiusa il numero successivo alla strage ci mettevamo in una situazione difficile. Però la domanda era: quale solidarietà possiamo dare a questi nostri colleghi che sono stati colpiti così violentemente, se non quello di prendere una piccola parte di questo rischio? E lo abbiamo fatto pensando che era il nostro lavoro. Un mio collega mi disse: se non lo fa il Fatto Quotidiano, non lo fa nessuno. Infatti non lo fece nessuno, lo facemmo soltanto noi.
0: Una parentesi un po' legata alla sua infanzia, alla sua adolescenza. Lei ha conosciuto i gesuiti a scuola, al liceo Massimiliano Massimo a Roma. Cosa ha significato per lei questa conoscenza? Che impronta hanno lasciato nella sua formazione i gesuiti?
1: Intanto hanno lasciato delle pagelle pessime, perché io non ero uno studente brillante. Hanno lasciato però un'apertura mentale. Ecco, diciamo che era una scuola religiosa molto laica, cioè la laicità, cioè la capacità, cioè di giudicare le cose non secondo criteri preconcetti, ma attraverso l'analisi dei fatti, delle cose, con questa grande libertà. E hanno lasciato il grande orgoglio di sapere che uno, secondo me, dei più grandi papi che abbiamo avuto, Papa Francesco, era un gesuita. Ed era un gesuita molto poco gesuita, perché in genere si dice: ma se i gesuiti sono un po' ipocriti, sono un po' doppi. Beh, una persona più diretta, più vera, più autentica. Quindi il gesuito è anche Papa Francesco, oltre che gli insegnanti che mi mettevano 4.
0: Un'ultima domanda per aprire un po' una parentesi su quello che è il suo ultimo progetto, Quando eravamo felici, che è questo nuovo libro, dove è ancora più intenso dal punto di vista intimo ed emotivo, che raccoglie un po', diciamo, quelle che sono i suoi ricordi della sua vita, ma anche di una parte della storia d'Italia, e anche per dirci in un certo senso che ancorarci ai ricordi ci salva.
1: Questo libro si presenta con una domanda, che è una domanda sembrare strana, però è questa: è possibile cancellare i bei ricordi che ci fanno male? Perché noi pensiamo spesso i bei ricordi ci fanno stare meglio. però ci sono dei bei ricordi.

0: Ricordi che vorremmo cancellare perché li abbiamo vissuti con persone che magari non ci sono più. E allora a me capita una canzone, un luogo, una vacanza, una frase, un film. Io provo, pensando alla persona che non c'è più, con una stilettata al cuore e vorrei cancellare quei bei ricordi perché mi fanno troppo male. Ecco, questo è un libro sulla memoria, sulla nostalgia, sul lutto. È un libro scritto su vari piani e anche sulla bella età, l'età dell'adolescenza che ho vissuto in Versilia, in un anno lontanissimo, il 1962, in cui sono accadute delle cose molto importanti e non soltanto per la mia vita.
1: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Verso l'autunno dell'anno 50, l'Apostolo Paolo arrivò ad Atene, nella grande capitale della cultura classica. L'Apostolo arrivò da solo. Al termine di un anno impegnativo, dove aveva percorso centinaia, migliaia di chilometri. Era partito l'autunno precedente da Antiochia, in Siria, e aveva percorso tutte le regioni dell'Anatolia, l'attuale Turchia, fino a Troade. Poi, con una navigazione di 2 giorni, si spostò in Europa. Evangelizzò Filippi, poi Tessalonica, quindi Berea. Lasciò Luca, Timoteo e Sila a guidare le nuove comunità nate in Macedonia e si spostò da solo ad Atene. Atene non era più una città importante dal punto di vista politico, economico, ma rimaneva la capitale culturale del mondo greco. Era una città piena di templi e di statue. Il giudeo Paolo freme vedendo tutte quelle raffigurazioni che, secondo la propria educazione religiosa, non avrebbero dovuto esistere. Soprattutto freme per questo politeismo, per questa molteplicità di dei e di culti che venivano praticati nella città di Atene. E sente l'esigenza di annunciare quella verità che lo ha conquistato. Freme in cuor suo e, guardando, trova uno spunto interessante. Vede un altare, un piccolo oggetto religioso, tipo ex voto, dedicato ad un dio ignoto, Agnosto Zeo. Forse qualche ricco personaggio ateniese, avendo avuto una grazia e non sapendo quale divinità ringraziare, aveva dedicato questa edicola sacra ad un dio sconosciuto. Per non offendere nessuno, lo ha dedicato al dio che non riusciva a conoscere. Quella scritta è servita a Paolo come una provocazione e gli ha fatto venire una idea da cui partire. Entrato in discussione con alcuni filosofi stoici ed epicurei, abbondantissimi nella piazza del mercato di Atene, nell'agorà o nella stoà, cioè il porticato dove si trovavano a discutere di tutte le questioni filosofiche che potevano interessare. E Luca stesso dice che gli ateniesi sono molto curiosi, sono interessati alle ultime novità, e quando arrivano